0: Riccardo Pellegrini, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui a Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia. Gioanna Paolinelli con sua figlia Grace, Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Gioanna?
1: Giusto, sì, G per Grace e J per Gioanna.
0: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
1: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
0: È giusto, cioè, poi deve fare esperienza, perché va bene che certo. C'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
1: Certo.
0: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
1: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa, è un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood, un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, la scozzese, si sente, e perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si può dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così, e parlo un po' della delusione dell'amore.
0: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
1: È la prima, sì, Leverlensi, abbiamo avuto successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
0: Avete fatto anche un video?
1: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto il video di promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
0: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
1: Sì, si va un po' in giro al nord, dal sud, sì. Appena finisce la scuola noi si parte.
0: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
1: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene l'italiano.
0: Trattino basso.
1: Sì, mamma Gioanna.
0: Ecco.
1: Grace, mamma Gioanna. Su Instagram e su TikTok.
0: Bene, allora, Grace, trattino basso, mamma Gioanna, andiamo ad ascoltare Living It Up, visto che sarà un'estate bella, movimentata,
1: sì,
0: buona estate e buona musica.
1: Grazie, grazie anche a voi, buona musica.

Novità reggae per Alessandro La Rosa in arte Veneficus dalla Sicilia con questo brano che si chiama E poi arrivi tu. Novità reggae, sempre un piacere ascoltare la musica in levare. Ancora un paio di novità prima di salutarci, ad esempio Sbuccio la frutta di Oltremanu.

Oltremano, si intitola Sbuccio la frutta, il nuovo singolo. Oltremano sarebbe all'anagrafe Emanuele Tassinari, in arte appunto Oltremano. Andiamo a chiudere la puntata con Rao Strings, Own Me Now.

0: Down Me Now, il singolo firmato Raw Strings, oggi a chiudere Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiornissimo, buongiorno Danei, ciao, c'è il nostro Danei Brachi, c'è il nostro fonico con noi, ciao da Miriam Monica, questa è Radio Capodistria, siamo quelli di Calli degli Orti Grandi e non saremo soli in questa mattinata di giovedì 28 maggio, già siamo alla fine di maggio, andremo a farci un tuffo questo fine settimana nel mare brillante di Umago con Irena Fonda, che è una biologa marina e imprenditrice, ci inviterà a un'azione di pulizia del mare e della costa di Umago proprio questo sabato a partire dalle 9. Ma comunque adesso la sentiremo fra poco, prima che si immerga appunto, fra qualche minuto. Poi saremo invece in compagnia di Stefano Donà, che ci presenterà Col canto che ti incontro. Col canto che ti incontro arrivano 6 cori a Monfalcone, 200 danzatori per un ballo collettivo, una sfilata di suonatori con ritmi del mondo e drappi dai 1000 colori, è tutta una festa, ecco, anche sempre il 30 di maggio, sabato 30 maggio a partire dalle 16:30 a Monfalcone, a partire dalla Piazza della Repubblica. E dopodiché parleremo di jazz insieme con il presidente dell'associazione Blues in Villa, Giorgio Ivan, Jazz Insieme, che si svolge a Pordenone, quindi una rassegna dedicata a questo genere musicale, diciamo, alla musica in generale, e con tanti bei gruppi, tanti bei concerti anche. E poi alla fine, sempre parlando di musica, ci sarà con noi Mauro Ottolini, compositore, trombonista, musicista, che ci presenterà il suo nuovo progetto Trio Ozaki. E beh, insomma, adesso non ci resta che tuffarci nel mare. Magari vi siete già tuffati questi giorni, so che qualcuno ha già fatto un bel tuffo, ha nuotato, lo spero insomma anche per gli altri, ecco, noi qua siamo fortunati, abbiamo il mare a 2 passi. Comunque noi si va al mare con Dolce Nera intanto.

0: Risentiamo chi ama il mare. Siamo con la biologa marina imprenditrice Irena Fonda. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, allora ti sei preparata per l'immersione anche questa mattina oppure sei pronta per il 30 di maggio?
1: Sì, sono più pronta per il 30 di maggio. Oggi sto seduta dietro il computer, sarò praticamente tutto il giorno, purtroppo.
0: No! Ah, vabbè, ma comunque va bene. Il 30 di maggio invece a Umago ci si trova alle 9. Raccontaci un po' dove e come procederà la giornata.
1: Sì, allora è una giornata speciale per noi, adesso già da sarà il quarto anno, facciamo un'azione di pulizia che l'abbiamo chiamata Umago Brillante, Shine Umag, e vorremmo proprio con questa azione fare una differenza per fare il mondo più bello, Umago più bello, ma nel senso ci troviamo quasi abbastanza persone, devo dire, tutti gli anni finora, e abbiamo cercato di pulire un po' la città vecchia e anche tutta la parte, diciamo, sotto il mare. Adesso dipende da, diciamo, tutta la parte del golfo, dipende un po' anche dal tempo, così che speriamo che terrà e che anche avremo la visibilità giusta di poter fare anche la parte subacquea.
0: Ah, ecco perché alcuni di voi si immergono mentre altri sono pronti per pulire la costa, ecco, ci vuole proprio. Sì, ho notato che c'è un bel po' di immondizia questi ultimi tempi sulle coste, ecco, tantissime.
1: È sempre così, un po' prima della stagione, no? Quando inizia la stagione poi forse si trova sempre qualcuno che raccoglie qualcosa e poi alla fine queste immondizie, meno male, vanno, diciamo, raccolte o spariscono, nel senso, invece all'inizio della stagione è sempre un po' così, anche dopo tutto l'inverno, che tanti, diciamo, pezzettini di plastica, rettine, ma soprattutto anche, diciamo, cose che potremmo anche evitare, come sono mozziconi di sigaretta o, diciamo, chiedi del gelato, dei caffè. Questi sono pezzettini che poi vengono, quando le raccogli uno ad uno, veramente c'è proprio tanto lavoro, tanto impegno, e sarebbe più facile non gettarli, no? Proprio, però
0: sì.
1: Se così è. Ecco.
0: No, così è, no? Bisogna un po' evitare di gettare tutte queste cose a mare come se fosse, diciamo, un porta rifiuti, e non lo è, ecco, e magari evitare.
1: Solo nel mare, no? Perché qualche volta le persone pensano: no, ma non l'ho gettato, anche se lo getti in un modo, diciamo, non proprio corretto, anche se vicino al cestino delle immondizie, alla fine spesso per via del vento di qualcosa può succedere che anche va a finire nel mare. Dobbiamo anche stare un po' attenti anche in questo senso, non è, anche quando stiamo sulla spiaggia può succedere che poi il vento ti porta via qualcosa. Noi ogni anno facciamo anche delle azioni di pulizia sulle spiagge per tutta la stagione. Poi vediamo, spesso ci sono asciugamani, tutti, diciamo, magliette,
0: mi dicevi mutande,
1: ecco, mutande così. Ma anche soprattutto, diciamo, cose dei snack, delle caramelle o cioccolate, gelati, sono tutte cose, ma sempre dico un po' per scherzo, un po' per, diciamo, davvero, non abbiamo mai trovato ancora una banconota di 100 euro, per dire, nessuno non è che sta attento, no? Quello lo tieni ben stretto, no? Invece queste cose ti dicono: non l'ho fatto, ma me l'ha portato via il vento. Quando non si sta attenti, no? Però sì, possiamo un po' tutti insieme possiamo cambiare queste cose. Non è che adesso vorremmo pressare, però è una cosa che poi se ci viene, diciamo, sotto la pelle, per dire, no? Quando cominci a sentirlo, che già non hai nemmeno l'intenzione di dici ok, questo devo, è una cosa come routine, sì. Allora quella volta poi tutte le cose cambiano, e proprio queste azioni di pulizia come l'uma brillante fanno un po', è proprio un po' per fare un po' di figura, ma non nel senso che adesso uno e siamo bravi e qualcun altro non lo è, ma forse possiamo essere bravi tutti insieme, no? E questa era l'idea, abbiamo iniziato così e ci piace continuare con questo e saremmo tanto tanto felici se qualcuno degli ascoltatori si aggiunge a noi, così saremo in più, siamo più forti,
0: ecco.
1: E sarà anche più bello.
0: E io sto guardando la vostra pagina yourc.org, scritto in inglese, tutto attaccato, yourc.org, e ci sono i vari eventi, no, fra i quali proprio questa azione di pulizia del mare della costa di Umago, che avviene il 30 di maggio, quindi questo sabato, a partire dalle 9, e l'appuntamento in Piazza Libertà. Ah, ma come fare per partecipare, come dicevi, alle ascoltatrici, agli ascoltatori che magari vorrebbero appunto dare una mano a togliere
1: anche due
0: i piedi, quello che c'è, ecco, per togliere tutta questa immondizia dalla costa di Umago, anche da tutte le coste.
1: Sì. Sì, è molto semplice, praticamente basta venire, non è che sia, cioè, noi abbiamo proprio sul sito che avevi nominato, Your Sea, scritto in inglese il tuo mare, .org, c'è un modulo dove che se lo può compilare è per aderirsi a questa azione, ma anche venendo senza questa cosa non è che cacciamo via qualcuno, era solo per avere un po' di numeri, un po' di idee. Inizia alle 9, lì ci saranno i guanti, i sacchetti, avremo tutte le cose necessarie per fare la, diciamo, la raccolta delle immondizie, e spero, almeno così sono le previsioni, che il tempo sarà bello, e sicuramente poi la voglia quando è buona è tanto bello, ma è semplice, venite, siete ben invitati tutti. L'anno scorso avevamo, diciamo, il partecipante più giovane aveva 8 anni, e quello più diciamo un po' più anzianotto ne aveva 93, così.
0: Ma
1: che
0: sono
1: benvenuti, sì, 93, e ha detto il Signore che viene anche quest'anno, così quest'anno avrà 94. Siamo tanto tanto contenti.
0: È vero, anche che bello, fra le generazioni ci si incontra in queste azioni. Ma dimmi, dall'anno scorso c'è stato qualche miglioramento negli anni? Avete visto dei miglioramenti per quanto riguarda i rifiuti nel mare, là sulla costa di Umago? Oppure.
1: Sì. No, c'è un grande cambiamento. Noi negli anni adesso abbiamo raccolto più di 12 tonnellate di diverse immondizie, da proprio pezzettini piccolini, anche cose grandi tirate fuori dal mare, ma anche cose così come sono gli accumulatori, le batterie, no? Che sono veramente molto tossiche per il mare, e tante cose. Quando adesso si vede, proprio quando vieni nel centro è più bello, però ogni anno serve fare un po', diciamo, anche un po' mettersi un reset e dire ok, no, si inizia di nuovo. Poi la gente anche ha una voglia più positiva, sono tutti, già vedono, ah, siete voi, allora possiamo offrirvi qualcosa da bere, così avanti. Io dico no, ma prendi i guanti e vieni qua.
0: Che meglio,
1: con noi, no?
0: Sì.
1: Però sì, si vede, c'erano dei rifiuti che erano vecchi, che stavano lì da 30 anni, dovrei dire.
0: No. Ma così, nel mare oppure fuori?
1: Ma tutte e due le cose. C'era un anno quando c'erano delle tempeste brutte, e quella volta tante cose sono finite nel mare, ma anche cose così che erano, diciamo, sedie, tavoli, biciclette, reti, e allora tutte queste cose le abbiamo tirate fuori, adesso che non c'erano dei eventi così drastici, mi aspetto che non ce ne saranno tanti, però qualcosa ogni anno va a finire nel mare, anche ombrelloni, cose del genere, che sono anche un po' difficili da tirar fuori, ma avevamo dei sommozzatori molto bravi, c'è tutto un gruppo di persone che sono dalla parte croata, dalla parte slovena, anche di altri stati, erano l'Austria, l'Italia, così che era un po' tutta una miscela di persone che siamo venuti lì con la voglia buona. E, però sì, c'è una grande differenza, e poi questo ti dà una grande soddisfazione, perché alla fine poi pesiamo i rifiuti e sono sempre tanti, però abbiamo visto negli anni che questo numero sta un po' cadendo, così che speriamo che anche quest'anno, non per non far lavorare, ma per forse trovarne meno, così che. E poi ci sono anche delle cose che quest'anno abbiamo detto che vorremmo fare, dare delle raccomandazioni al comune, forse le cose che vedi, tanto perché essendo nel campo, diciamo, proprio fuori, no? Puoi vedere delle cose che forse loro non vedono, forse ricordarli. Sono tutti anche che ci danno il supporto, ci organizzano i container dove poi possiamo posare i rifiuti, così che siamo molto grati anche al comune, anche al Sesti Mai, che l'azienda comunale, sì. E poi c'è

0: di questo evento spesso poi vengono forse un po' assonnati ancora perché hanno fatto festa un giorno prima, però c'è
1: partecipazione,
0: ecco,
1: che bello. E quindi allora ad Umago ci si trova alle 9 in Piazza Libertà, da quel che ho capito, il 30 maggio, questo sabato, per rendere Umago brillante. E né in caso, adesso tutti questi giorni faceva un bel tempo, c'era il sole, nel caso ci fosse pioggerellina, pioggerella, pioggia, si va avanti, si fa lo stesso, come funziona?
0: Generalmente l'abbiamo fatto sempre, anche se penso se proprio il tempo non è il massimo, ma io mi auguro che sarà bello, però sì, se fosse proprio una tempesta, un bruttissimo tempo, allora no, allora dovremmo spostare, però sì, se anche
1: sì,
0: un
1: sarà
0: po'
1: bello.
0: Umido, non è che adesso forse anche meglio, perché poi il sole non è che ti scotta, perché tutto, diciamo, una delle cose che assolutamente non dobbiamo dimenticare sono le creme per proteggersi un po' dal sole.
1: Acqua.
0: Perché sarà acqua, sì, naturalmente.
1: Berettini.
0: Una bottiglia che si può riempire di nuovo, così che lì ci sono tutti anche i locali che poi sono molto
1: disponibili,
0: ci aiutano, disponibili, così che è una cosa che poi diventa un po' così una bella bel raduno, ma che poi anche viene benvenuto da tutti chi si trova attorno alla piazza, diciamo centrale, che è proprio in fondo alla città nuova, la città vecchia.
1: Sì, centro.
0: Volevo nominare solo l'idea del nome Umago Brillante, è un'idea che si è sviluppata, nel senso che anche un giorno, se riusciremo e se saremo in tanti, di fare anche l'Istria brillante, tutti i paesi, così che è una cosa che speriamo venga piaciuta e che forse ancora qualcuno si aggiunge, facciamo delle cose insieme che potrebbero essere
1: che bello, Irene.
0: Ancora più grandi.
1: Eh sì, ecco, partiamo allora il 30 di maggio, ma vedo che siete anche a Capodistria, qua c'è la giornata della salute a Capodistria, sempre il 30 maggio,
0: sì.
1: E siete anche in questa manifestazione, ecco, per portare
0: vorremmo essere presenti sul territorio. Una delle nostre colleghe, anche con il consorzio del Povesa Nisamorie, che è Uniti per il Mare, saremo un po' di più e cercheremo di anche comunicare queste tematiche. Lì ci saranno, diciamo, almeno così ci hanno detto, c'è un pubblico un po' più giovane, è bello che loro vengono vengono a conoscenza di queste cose più volte, non è una cosa che puoi imparare quando la vedi la prima volta, è bello capire chi sono gli abitanti del nostro mare, perché sono importanti, come si deve comportare, che gli animali non sono giocattoli. Adesso stiamo arrivando più nella stagione dell'estate, allora spesso poi i piccoli e grandi ricercatori vorrebbero vedere tutti gli animaletti, ma ce ne sono sempre meno e dobbiamo stare un po' attenti, così che verranno comunicati questi tipi, è un po' in un modo, un po' attraverso un gioco, così che anche lì spero sarà una cosa. Purtroppo vengono tanti eventi
1: tutti
0: nella stessa
1: volta,
0: data, no? Così che abbiamo proprio fatto un po' fatica a dividerci chi viene da qualche parte, perché vorremmo essere presenti tutti da tutte le parti. Ma così sì, no, non si può.
1: Grazie, sì. Irene, ecco, ti lascio il
0: grazie
1: tuo lavoro
0: e grazie
1: oggi
0: mille sempre per darci questo supporto, grazie agli ascoltatori, benvenuti, se non su questo evento ce ne abbiamo tanti, cercate di seguire il nostro sito, cioè potete lasciare anche la vostra mail proprio sul, diciamo, c'è sotto un finestrino dove si può lasciarla, e poi possiamo anche noi, non è che vi bombardiamo con le mail, ma in ogni caso vi facciamo sapere cosa stiamo facendo e siamo sempre lieti, tanto felici se qualcuno si interessa e se ci aiuta.
1: Benissimo, anche solamente il fatto di non aspettare questi eventi, ma anche durante una bella passeggiata,
0: sì,
1: raccogli un qualcosuccia.
0: Noi abbiamo un'iniziativa che la chiamiamo proprio più

0: bello, che sia più bello di quello che era prima. Significa ogni passeggiata, ogni, diciamo, ogni uscita nella natura, sulla spiaggia, vicino al mare, nei boschi. Quando vedi un'immondizia, anche se ognuno di noi ne raccoglie 5, ci sarà una grande differenza, così che sì, anche questo, come hai nominato bene.
1: È vero, grazie ancora.
0: Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata pure a te e al vostro gruppo, yoursea.org, la pagina dove potete vedere un po' cosa preparano. E intanto ci si trova un mago questo sabato 30 maggio alle 9 in Piazza Libertà per liberare il mare dalle immondizie. Intanto e buona giornata, Irena.
0: Buona
1: Fonda
0: giornata.
1: Biologa marina, imprenditrice, e splash, facciamoci un tuffo. Grazie.
0: Grazie.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna, e ora con noi con Maledetto Me.

8:41, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, il nostro fonico Danei Brakic. Ciao da Miriam. E si prosegue perché fra un po', verso le 9, saremo in compagnia anche di Stefano Donà, che ci parlerà di Col canto che ti incontro, manifestazione che avverrà proprio questo 30 maggio a Monfalcone. E poi saremo anche in collegamento telefonico con il Festival Jazz Insieme di Pordenone e poi con Mauro Tolini, il compositore, musicista, trombonista, e così ci racconta il suo nuovo progetto musicale. Ma intanto guardavo fa un po', parlavamo di mare, no? Con Irena Fonda, la biologa, che ci ha invitati tutti a un mago per questo fine settimana, cioè per sabato 30 maggio, ma anche a Trieste apre Mare Nord-Est 2026, la prima giornata dedicata a studenti, sostenibilità e innovazione, proprio adesso, fra poco, giovedì 28 maggio in Piazza Unità d'Italia. Ci sono conversazioni, laboratori e incontri con scuole, università ed enti scientifici tra ambiente, aviazione, tecnologie e tutela del mare. Quindi a Trieste proprio parte questa 15ª edizione di Mare Nord-Est, che la prima giornata sarà appunto piena di manifestazioni in piazza. E nel corso della giornata si parlerà di idroaviazione, monitoraggio ambientale marino ed esplorazione, grazie alla partecipazione appunto di scuole, università, enti scientifici. E poi ci sono attività laboratoriali e momenti di approfondimento dedicati alle sfide ambientali e alla tutela del mare. Proprio si apre il programma alle 9 con una conferenza, una conversazione che riguarda l'idroaviazione, curato dagli studenti del Nautico Tommaso di Savoia, Duca di Genova, di Trieste invece, di Trieste. Seguirà alle 9:20 la conversazione Il volo tra storia, tecnica e passione, con l'intervento del team S55 del Politecnico di Torino, realtà studentesca impegnata nella ricerca sulla Clean Aviation e sulle tecnologie per la propulsione elettrica a idrogeno applicate all'aviazione sostenibile. Poi ancora si prosegue con monitoraggio ambientale marino realizzato insieme ad ARPA Friuli Venezia Giulia e alle classi prime dell'Istituto Nautico di Trieste, mentre alle 10 si terrà la premiazione del concorso di fotografia costiera degli allievi dell'Istituto COFS Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio verrà presentato il progetto educativo Il Battiscafo Trieste, esplorazione, tecnologie e pace, alle 15, e a completare il programma saranno i laboratori ospitati nella tenso struttura Mare Nord-Est, sempre in Piazza Unità d'Italia, dalle 10:30 alle 12:30, e le attività saranno curate da ARPA Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Trieste, Politecnico di Torino, e poi si prosegue alle 16. E a chiudere la giornata poi la conferenza Un mare d'Europa. Ah, mare, mare, mare, ma non è finita qui per quanto riguarda il mare, ma andiamo avanti con la musica intanto, perché poi vi parlo anche di una gara di raccolta dei rifiuti, Spazzapnea 2026, ma intanto un po' di musica.

Oggi è il 28 di maggio, ecco, giovedì 28 maggio, salutiamo pure chi ci ascolterà, che ci ascolterà in replica alle 3 del mattino, 3.47 circa, adesso sono le 8.47, 28 maggio, domani è il 29, poi c'è il 30, insomma tanti gli eventi che si svolgono in quest'area e oltre, ma ce n'è uno che, come vi dicevo, cosa volevo dirvi? No, che siamo 28 maggio e quindi è la giornata mondiale del gioco. Sì, il gioco, vabbè, non lo sapevate, è importante giocare non soltanto per le bambine e i bambini, ma per tutti anche. Quindi oggi è fissata per il 28 maggio questa giornata anche dalle Nazioni Unite, da qualche parte ho visto che c'è anche una l'11 di giugno, ma comunque è un diritto dei bambini al riposo, al tempo libero, a impegnarsi in attività ludiche, ricreative e adeguate alla loro età. E anche per noi va bene giocare in compagnia, ma comunque volevo dirvi che parleremo sì della giornata mondiale del gioco che si svolge anche a Udine il 30, quindi sabato ovviamente ci si va, no? È già organizzato il tutto, almeno per quanto mi riguarda. Invece parliamo di questo bel gioco che è Spazzapnea 2026. Si partecipa a questa gara di raccolta dei rifiuti e si diventa custode del mare. Ciò avviene il 7 giugno e torna per la settima volta appunto questa gara, la Spazzapnea, una sfida nazionale che coinvolge 14 città italiane nella raccolta dei rifiuti in mare e lungo i litorali. Quindi, dunque, voi avete mai pensato di trasformarvi in un vero e proprio custode del mare per un giorno? Ecco, se vi piace l'acqua, se amate il mare, ma insomma, comunque, è un evento appunto che avviene in Italia, Spazzapnea, se guardate in internet lo trovate. È nata a Genova questa iniziativa nel 2018, dalla passione per l'attività sportiva in mare, in particolare l'apnea, e la volontà di promuovere azioni concrete a favore della protezione e della salvaguardia dell'ambiente marino. Spazzapnea è la sfida nazionale che coinvolge appunto 14 città italiane nella raccolta dei rifiuti in mare a lungo, cioè in mare e lungo i litorali, scusate, organizzata da Apnea Academy con il patrocinio del WWF Sub. Quindi non aspettatevi la solita raccolta di plastica, qui si fa sul serio ed è una vera e propria competizione a squadre. Ci si divide in team, ci sono a disposizione circa 3 ore di tempo per raccogliere più rifiuti possibile, sia immergendosi in apnea sia camminando lungo le spiagge. Alla fine della mattinata il bottino viene pesato e catalogato, ogni rifiuto ha un punteggio in base a quanto è pericoloso per il mare e a quanti anni ci mette a decomporsi. Chi fa il punteggio più alto non solo aiuta la natura ma vince fantastici premi messi in palio dai partner, e se il metodo fa i capricci, no, come abbiamo detto prima, nessun problema, la caccia al rifiuto si sposta interamente a terra. Quindi in qualsiasi tempo, in situazione meteorologica, si svolge Spazzapnea. Quindi una gara divertente, ma un modo per contribuire anche alla salute del mare. Fino ad oggi l'evento ha raccolto più di 21.000 kg di rifiuti grazie a migliaia di ragazzi e ragazze, e l'iniziativa collabora con importanti progetti scientifici, e quindi date un po' un'occhiata, si svolge, abbiamo detto, in 14 città italiane: Ancona, Bari, Bose, Camogli, Lerici, Luino, Marettimo, questa è una marina di Pisa, Messina, Napoli, Roma, Sferacavallo, Taranto e Trapani.
Taranto e Trapani. E se abiti vicino al lago d'Orta c'è un appuntamento speciale il 4 luglio a Omegna durante gli Omegna Summer Games. Ecco, si tratta di un gioco, di una gara a chi raccoglie più rifiuti. Benissimo anche questa gara qua, ma comunque adesso si va avanti con la musica, quella di Bob Sinclair, anche perché vi dirò perché fra poco.

Mi sto fischiando nelle orecchie. Questo è Bob Sinclair perché ci sarà della musica internazionale, sapori d'eccellenza, al castello di Udine, quindi protagonista della serata sarà una vera icona mondiale della dance, Bob Sinclair, pronto a far ballare il pubblico di generazioni al tramonto. Ah, Sunset in the Castle è un'esperienza appunto che si vive a Udine il 30 di maggio, questo sabato, ma volevo parlarvi anche appunto della giornata del gioco che si svolge a Udine sempre questo sabato 30 maggio. Oltre 60 postazioni di gioco gratuite per tutti, l'obiettivo è riempire il passaporto. Sentite, la giornata mondiale del gioco torna a Udine, l'obiettivo appunto è quello di riempire di timbri questo passaporto che vi viene dato. E dalle 11 alle 19 il centro storico si trasformerà in un grande spazio ludico condiviso e diffuso, pronto ad accogliere persone di tutte le età alla festa del gioco, della creatività e della socialità, organizzata dal comune di Udine, che coinvolge numerosi progetti e istituzioni, tra cui la biblioteca, i nidi d'infanzia, il progetto Destinazione, la ludoteca e il Ludobus. La giornata mondiale del gioco coinvolgerà oltre 50 tra enti, associazioni, cooperative, realtà private e cittadini, con più di 60 proposte pensate per tutte le fasce d'età. Le attività avranno luogo in numerosi posti del centro cittadino, tra cui la loggia di San Giovanni, la loggia del Lionello in piazza Libertà, via Mercato Vecchio, corte Morpurgo, via Cavour, piazza Matteotti, piazza Duomo e la ludoteca comunale al giardino del Torso. Quindi si arriva a Udine, ci sono proposte dedicate a scienza, matematica, ambiente, salute, storia, lingue straniere, digitale, e anche giochi d'ingegno, giochi di legno, laboratori, e c'è addirittura l'attività con i mattoncini Lego, addirittura obbligatoriamente con i mattoncini Lego, il fantascopio per creare straordinari disegni animati, giochi matematici, il Ludobus, il gioco dell'oca per i diritti e tantissime altre proposte che acconteranno tutti i gusti. Ecco, c'è veramente, ce n'è per tutto. Volevo dirvi tutto in fretta, l'evento è gratuito, la partecipazione, no? E si svolgerà anche in caso di maltempo, venite anche con l'ombrello, con tutto, garantendo la maggior parte delle attività previste dal programma. Quindi buon fine settimana, buona giornata mondiale del gioco a tutti. Abbiamo appena sentito Love Generation, ecco, tanto amore in questa giornata del gioco, e andiamo avanti, vogliamo lasciare la linea al Viaggiando, vero? Questo fine settimana succede un po' di tutto, per esempio anche domani da queste parti, e siamo un po' c'è il Viaggiando? Sì, c'è il Viaggiando, così vediamo un po' il traffico

0: col canto che ti incontro a Monfalcone il 30 di maggio, sabato, ci si incontra in Piazza della Repubblica alle 16:30 e noi ci incontriamo con Stefano Donà. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco che è coordinatore del Javera Festival e coordinatore insieme ad altre realtà del territorio per organizzare l'evento di Monfalcone questo 30 maggio. Allora ci racconti un po' cosa succede?
1: Allora, intanto noi siamo un festival che parla di incontro fra genti e culture del mondo, per cui è nel nostro DNA.
0: Sì.
1: Sarà un corteo artistico un po' girovago, sarà festoso assolutamente, con canti, danze e suonatori, e ci sposteremo dal porticciolo di Monfalcone fino alla piazza, lungo le vie, e noi portiamo un po' quello che siamo, nel senso che siamo una famiglia multiculturale molto ampia, abbiamo oltre 150 volontari e niente, vogliamo abbracciare la città di Monfalcone e la sua gente, questo un po' l'idea.
0: Che bello, quindi dal porticciolo di Monfalcone ci si trova quando? A partire dalle 16:30?
1: Allora, noi partiremo alle 16:30, una sorpresa sarà perché faremo questo corteo, ma il primo punto d'approdo, fra virgolette, è proprio il porticciolo di Monfalcone, che fra l'altro abbiamo scoperto che è il punto più a nord del Mediterraneo, questa simbolicamente molto forte, significa che il mare, questo mare che arriva nel punto più a nord, proprio lì, unisce 450 milioni di persone che si affacciano su questo mare che incontra, vuol dire la Slovenia, la Croazia,
0: sì,
1: e giù fino, mamma mia, è incredibile. Infatti,
0: sì. Sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: coniato questa frase: parlerò la lingua del mare che unisce le sponde.
0: Che bello, che bello. E poi ci saranno anche tante persone che canteranno, 6 cori di voci, canti, 200 danzatori per un ballo collettivo. Poi non soltanto canto, ma mi sa anche musica, perché vedo che ci saranno anche dei suonatori. Raccontaci un po' come si può partecipare anche, non lo so.
1: Allora, intanto abbiamo dei cori anche, per esempio, questo per chi ci ascolta, abbiamo un coro tutto africano, senegalese, tenete conto che il Senegal è al 90% musulmano, ma questo coro è cattolico di un villaggio del sud della Casamance. Questo per dirvi è una piccola chicca. E poi abbiamo un gruppo che arriva dalla Nigeria, sono tutte realtà che fanno parte del festival, per cui non è che abbiamo ingaggiato altre persone. Poi noi siamo anche un po' conosciuti in giro in Friuli anche. E abbiamo il Balfolk, abbiamo un trio dei Barba Pedana, che da noi è un trio conosciutissimo di balli popolari, perché vogliamo portare un po' di arte, l'arte dell'incontro, attraverso appunto la danza, la musica, il camminare anche insieme, nel senso che saremo circa, almeno noi che partiamo dal Veneto saremo circa 200, vogliamo venire di più per non creare, sapete? E poi la piccola sorpresa, fra le altre sorprese, è che noi abbiamo una grande bandiera che è composta da tutte le bandiere degli ospiti che sono arrivati al festival in 32 anni.
0: Wow.
1: È enorme, è circa 400 metri quadri, per cui noi la apriremo.
0: Wow.
1: Come idealmente abbracciare la città di Monfalcone.
0: Che bello, tutti sotto questa gigante bandiera, come...
1: Quando la apriamo, soprattutto i bambini, si sentono nella casa del mondo, nel senso che ci invitano le scuole, ci chiamano delle realtà appunto interculturali, ma anche persone che hanno piacere di condividere questo ideale, che è quello appunto di sentirci un po' a casa ovunque e di partecipare alla costruzione del mondo a partire dall'incontro con l'altro.
0: Che bello, Stefano! Voi siete quelli del Javera Festival e quindi tutte le informazioni le possono trovare magari anche in internet, volendo, no?
1: E allora,
0: tutto si svolge nell'ambito di questo bel festival che, tra l'altro, come hai detto tu, ha più di 30 anni.
1: 32 anni, sì, in un paesino, mi piace quando lo chiamate Javera.
0: E invece
1: in
0: Javera?
1: è Giavera del Montello, ma è bello perché ogni persona può un po' decidere di cambiare l'accento, va benissimo, perché è figlio anche di tanti incontri, di tante persone che sono arrivate al festival. Siamo nati in questo paesino, in provincia di Treviso, e allora è un festival che praticamente parla sempre di incontro, ma offre mostre fotografiche, musica, anche qui concerti, le mostre appunto, la sala libri, è in un ambito, quello di Giavera, molto bello perché è in una villa veneta antica, perché c'è anche un parco verde all'esterno molto bello,
0: wow.
1: E sonorità dal mondo, la cucina, ogni anno insomma arriva gente, arriva anche da fuori, ci conoscono ormai.
0: E quindi così anche a Monfalcone porterete questa ventata di mondo, cioè, vabbè che ce n'è dappertutto, tutto il mondo ci si può incontrare in diverse località, in diverse città. Questo è un bel momento, ecco, sabato 30 maggio alle 16:30 a Monfalcone, con canti, poi suoni, bandiere, drappi dai mille colori e cibi e sapori anche.
1: Sì, sappiamo che la realtà di Monfalcone, ci sono tutte queste associazioni interessanti perché si sono messe un po' insieme, sono circa 12-15, ci accoglieranno al porticciolo perché noi partiremo un po' prima, arriviamo a piedi, ci sarà questo gesto di accoglienza simbolica. È bello anche perché è importante stringere in questo momento storico con realtà del territorio, stringere amicizie, rapporti, questo filo che deve un po' unirci tutti insieme. Nei momenti difficili bisogna stare insieme.
0: È vero, grazie Stefano. Stefano Donà, che è coordinatore del Giavera Festival, scusa.
1: Giavera.
0: No, è come primavera, allora ho detto Giavera, Giavera Festival. Quindi grazie, ci si ritrova a Monfalcone sabato 30 maggio,
1: dopodomani di fatto, fra un paio di giorni. Vorrei aggiungere anche una piccola cosa. Sono particolarmente contento di questa semplice intervista, ma perché voglio dirvi che voi per noi e per me, quando ero giovane, siete stata la radio degli affetti, nel senso che Radio Capodistria è Radio Capodistria. Io negli anni, quando ero più giovane, adesso è un po' più difficile, ma vi ho ascoltato le voci di chi inviava le canzoni, di chi parla,
0: musica per voi.
1: Sì, ho un bellissimo ricordo, per cui
0: grazie Stefano.
1: E che non sia, e che non sia che arrivi il festival al parco di Capodistria.
0: Magari.
1: Sì, noi giriamo perché durante l'anno noi facciamo 4-5 eventi, anche all'estero, organizziamo viaggi, abbiamo già fatto un viaggio a Lubiana, interculturale, interessante, la Slovenia è nel cuore nostro, è assolutamente.
0: Pronto? Stefano!
1: Io ti sento bene.
0: Ah, adesso io di nuovo. Sì, Stefano, stavi dicendo che la Slovenia è nel tuo cuore.
1: Abbiamo avuto anche delle realtà dalla Slovenia che sono venute al festival, abbiamo organizzato anche un viaggio a Lubiana 2 anni fa per capire e conoscere la Lubiana interculturale. Per cui siamo un festival in movimento. Come lo sono tutte le persone di questo mondo, dai migranti a chi studia, a chi vuole viaggiare.
0: Certo, Stefano, tu di dove sei? Di Giavera, quindi?
1: Esattamente Spresiano, è vicino a Giavera.
0: Ah, vedi, allora un abbraccio anche a chi arrivi con le nostre frequenze, lo spero, o tramite le nostre frequenze in internet, dico così. Ecco, grazie Stefano e buon col canto che ti incontro a Monfalcone.
1: Canteremo e balleremo e danzeremo tanto. A tutti a sabato ci vediamo.
0: Un abbraccio, grazie Stefano Donà.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.

9:19, questa è sempre Radio Capodistria, molti gli eventi per questo fine settimana, veramente non si sa da che parte andare, perché sono tutti bellissimi. Per esempio c'è domani, venerdì 29 maggio, dalle ore 15, siete invitati all'inaugurazione del parco sportivo a Porto Rose, uno spazio dedicato allo sport, alla ricreazione, alla socializzazione, al tempo libero attivo per tutte le generazioni. L'evento inaugurale offrirà un ricco programma di accompagnamento con esibizioni musicali, presentazioni guidate e altre attività per i visitatori. Quindi domani 29 maggio, venerdì, l'atmosfera musicale sarà animata da un DJ, dal concerto di Masaia e dall'esibizione del gruppo Swank, mentre il programma sarà arricchito anche dalla performance dell'associazione di danza e acrobazia Flip. Ah, che belli! Fra bambini, ragazzi, un bel gruppo acrobatico, e Flip fanno cose veramente strepitose, io non so come facciano, ecco. Per i visitatori sarà disponibile anche un'area street food, cioè cibo da strada con specialità locali per tutti i gusti. Poi verrà presentato anche il progetto Green Wheels, ciclismo montano sicuro e sostenibile per comunità sane. Ecco, e il progetto viene realizzato nell'ambito del programma Erasmus Plus, ovvero più sport, ed è cofinanziato dall'Unione Europea. Quindi ci si unisce per questo evento, per celebrare l'apertura di un nuovo spazio dedicato allo sport, alla ricreazione, alla socializzazione, a uno stile di vita attivo a Porto Rose e da tutte le parti, insomma, si spera. Beh, e tra l'altro mi dispiace di non poter partecipare, perché io vado ad un'altra, diciamo, a un concerto a Trieste, invece quello di Stefano Bollani in piano solo, che torna al Politeama Rossetti, appunto, di Trieste, nella stagione organizzata da Euritmica, che è un'associazione culturale di Udine. È un appuntamento appunto lo stesso giorno, ma è da mesi che ho i biglietti, venerdì 29 maggio alle 20:30, e ad anticipare il concerto invece c'è anche la proiezione di Tutta Vita, un docufilm di Valentina Cenni, alle 18 al cinema Ariston di Trieste, sempre. Quindi domani 29 maggio, già siamo alla fine di maggio, c'è Stefano Bollani, questo compositore, pianista, artista tutto tondo, che è presente a Trieste, che bello. E anche il film, la proiezione del film di cui vi abbiamo parlato, Tutta Vita, no? Il docufilm di Valentina Cenni, che è sua moglie, sua compagna sia artistica che nella vita. Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone appunto di Stefano Bollani, interpretata da Valentina Cenni, Il Dio dell'Amore. Ci vuole, ci vuole.

Il Dio dell'amore, canzone di Stefano Bollani interpretata da Valentina Accenni. Adesso me li immaginavo, lui al pianoforte sul mare di Trieste, così a planare, lei distesa sul pianoforte come una sirena. Saranno domani a Trieste, prima al cinema Ariston per il film Tutta Vita e poi per il concerto di Stefano Bollani, piano solo. Comunque andiamo avanti, fra un po' ci sarà il notiziario, salutiamo chi ci ascolta sì in diretta, sono le 9:27, cioè, e salutiamo pure chi ci ascolta, saremo in replica, sarà già venerdì. Comunque adesso facciamoci trasportare da una brisa morena di Bungaro, altro bell'interprete e cantautore della musica italiana.

mica capito, Vasco Rossi, che bello, ti voglio bene, sì, è una bella canzone anche questa, è da cantare a chi ci sta accanto, ecco. E non la sentivo da tanto tempo e avevo tanto voglia di sentire Vasco Rossi, e che tra l'altro fra pochi giorni parte col suo tour, parte da Rimini, sto già guardando, vedo articoli da tutte le parti, sento parlarne, è in fermento e poi andrà in altre città italiane, tra cui Ferrara, in Sardegna, poi in giugno, Bari il 18 giugno, il 19, Ancona il 23, Ancona, poi anche a Udine, vedo il 28 di giugno, sono stata a Udine, ma ormai saranno 30 anni, anche più di 30 anni fa il concerto di Vasco Rossi allo stadio, che si chiamava ancora Friuli, adesso è il Blue Energy Stadium. Comunque, fra un po' invece parleremo di Jazz Insieme, che si svolge a Pordenone e con tanti bei concerti. Ne parleremo con Giorgio Ivan, presidente dell'Associazione Culturale Blues in Villa di Pordenone, fra gli organizzatori di questa bella manifestazione. E niente, tra le altre cose, sì, abbiamo parlato già lo scorso martedì con Enrico Merlin, la nostra collega Bubola Rosanna ci ha portato nel mondo di Miles Davis insieme a lui. Adesso noi vi portiamo insieme a Zucchero e a Miles Davis in Dune Mosse, nelle Dune Mosse.

0: Adune mosse di zucchero con la partecipazione di Miles Davis per dare il buongiorno a Giorgio Ivan, presidente.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, presidente dell'Associazione Culturale Blues in Villa, fra gli organizzatori di Jazz Insieme. Allora, abbiamo iniziato così con delle belle note. L'altro giorno abbiamo parlato anche con Enrico Merlin della bella mostra Miles Davis 100, ovvero 100, listen to this. E si va avanti, preziosissimi musicisti saranno a Pordenone a partire anche da oggi.
1: Sì, allora oggi iniziano le feste, come si suol dire, e cominciamo con un evento, diciamo, un po' particolare che mi mette insieme la musica jazz degli anni 30, eccetera, con il ballo, perché siamo in collaborazione con questa associazione che si chiama My Charleston, quindi al ritmo di jazz con il Charleston, il tip tap e tutto quello che riguarda un po' il mondo del jazz degli anni passati. E quindi ecco, utilizzeremo questa nuova, diciamo nuova, rinnovata location, che è la piazza della Motta, che si chiama Teatro Urbano 27, anche in funzione di quello che avverrà poi nel 2027 a Pordenone, insomma, spero che tutti lo sappiano ormai.
0: Sì.
1: E quindi utilizzeremo questo spazio, che è allestito a livello visivo con delle immagini molto accattivanti, molto belle, che accompagneranno sia la serata di questa sera. Ecco, le immagini avranno come tema sempre Miles Davis e un po' la musica che lo riguarda, quindi con i suoi volti, con immagini di una New York di sera, insomma tutto molto bello da vedere e molto interessante. E per poi continuare domani sera sempre su Teatro Urbano 27 con la prima, diciamo, data di musica che Daddy Mai anche questa volta dedicata a Miles Davis, quindi un gruppo che si chiama Funky Football riprodurrà e porterà le musiche di Miles Davis riarrangiate con una partecipazione straordinaria del trombettista Steven Bernstein, con l'evento gratuito, tra l'altro, quindi venite tutti a vederlo, insomma, a sentirlo.
0: Che bello, però oggi questi giorni, diciamo, si va verso Pordenone, capitale della cultura, dicevi, sì, magari qualcuno ancora non lo sa, ma intanto si va verso appunto con questi bei concerti, con la musica è un bel andare, è un bel proseguire, quindi certo. Così in questi giorni, come hai detto, l'ingresso è gratuito a questi concerti, è bellissimo.
1: Sì, a questi due.
0: Sì.
1: A questi due primi concerti l'ingresso è gratuito, per poi siamo in questo teatro, poi da sabato ci spostiamo invece in quella che è la nostra location, diciamo, ormai storica, che è l'arena, che è così chiamata Calderari, che è questa piazzetta in centro storico, sempre dietro il municipio di Pordenone, dove concluderemo il festival con tre date davvero importanti, a cominciare dal 30 di maggio con Simon Phillips, con il suo progetto Protocol 6-6, grandissimo batterista con un gruppo incredibile. Il 31 maggio avremo Enrico Rava con i Fearless Five, quindi qui siamo ai massimi livelli.
0: Sì.
1: Per poi finire sempre nell'Arena Calderari con il 1 giugno con questo, diciamo, interessante gruppo che si chiama In Out, con la partecipazione straordinaria anche qui di Flavio Boltro, che è uno dei più grandi trombettisti jazz a livello italiano, insomma, direi che, insomma, non manca la carne al fuoco anche.
0: No, tutte trombe, tra l'altro Steven Bernstein anche, Enrico Rava, Flavio Boltro, che bello, è proprio dedicato appunto a questo centenario, immagino.
1: Sì, tutto ha quasi tutto il filo conduttore chiaramente della tromba e di Miles Davis, in qualche maniera ci guarda dall'alto e noi cerchiamo di onorarlo come si deve.
0: Benissimo, poi vedo che giovedì 4 giugno non è finita qua, perché c'è il Palazzo del Fumetto.
1: Sì, questa è una delle collaborazioni che abbiamo messo in piedi quest'anno, concludiamo il festival con questo evento che lo chiamiamo ormai di consuetudine concerto solidale, perché ogni anno è nostra abitudine affiancarci a una istituzione, a un'associazione che si occupa di sociale. In questo caso ci affiancheremo a questo gruppo di volontari che organizzano queste marce per raccogliere fondi. In quest'anno in particolare sosterranno le associazioni Le Petit Port e Via di Natale per l'oncologia pediatrica, quindi molto molto importante essere tutti presenti. L'ingresso è gratuito con una erogazione liberale, sì. che uno può fare libera, oppure può acquistare il pettorale della marcia che organizzano appunto queste associazioni per poter insomma in qualche maniera contribuire a queste associazioni molto molto importanti sul territorio.
0: Ecco, il 4 giugno al Palazzo del Fumetto, Parco Galvani, al concerto solidale, e poi si svolgerà anche a Polcenigo il 4 ottobre un appuntamento, sì. Una marcia.
1: Sì, è proprio quella, nel senso che nell'occasione, il 4 giugno, noi venderemo i pettorali per la mostra, per la marcia di ottobre, e quindi già adesso sarà possibile appunto acquistarle con questa erogazione che poi verrà chiaramente devoluta alle due associazioni di cui parlavo prima. Quindi siamo già in movimento per dare una mano a questa associazione, insomma, ecco, e promuovere la marcia.
0: Che bello! Quindi per tutte le informazioni, Jazz Insieme Pordenone, lo potete trovare anche in internet, anche i biglietti, alcune delle manifestazioni, dei concerti sono gratuiti, e poi ci sono anche dei concerti, un concerto ad Aquileia proprio per in occasione del solstizio, sì. D'estate.
1: Sì, quest'anno ci siamo allargati ulteriormente.
0: Bravi!
1: Pian piano adesso occuperemo un po' tutto il Friuli
0: e oltre.
1: No, e oltre, nel senso che siamo già da qualche anno a Spilimbergo, e quest'anno saremo l'ultimo weekend di agosto, saremo con Jazz Insieme a Spilimbergo, che sta avendo davvero un grande successo, e quindi quest'anno sarà replicato evidentemente per il terzo anno. Saremo con una data particolare a Monfalcone, nella nuova Darsena, ok? E poi saremo davvero, ecco, per la prima volta ad Aquileia, insieme con la collaborazione della Fondazione Aquileia, dove realizzeremo il concerto alle 5 di mattina per il solstizio d'estate nel parco fluviale della zona, dietro la cattedrale, eccetera. Quindi insomma, fascino e musica la mattina.
0: Wow, che atmosfera! Sì. Bellissimo, così. Allora vi auguro un buon jazz insieme. Tra l'altro adesso vi lasciamo con un bel momento musicale proprio dei Tearless Five. Fearless, scusami. Fearless. E anche Tearless. Fearless Five, proprio con Enrico Rava, Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra elettrica acustica, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria e alla voce, in questo bell'album che abbiamo avuto modo insomma di presentare così in diretta al telefono anche insieme a Enrico Rava, ma anche a Matteo Paggi. E adesso un bel concerto appunto il 31 maggio a Jazz Insieme, e volevo anche ricordare gli ascoltatori, le ascoltatrici interessate, che possono sentire l'intervista di Enrico Rava e anche l'intervista di Matteo Paggi sul nostro sito di Radio Capodistria. E Jazz Insieme li vede appunto protagonisti il 31 maggio alle 21:15, appunto questi grandi musicisti, e non soltanto, aspetta c'è un appuntamento al cinema anche.
1: Ah beh, questo sì, è importante, è un'altra delle collaborazioni che abbiamo messo in piedi quest'anno con Cinema Zero, che è ovviamente una realtà molto importante nella città di Pordenone, non solo, perché il 30 maggio verrà praticamente ci sarà la proiezione del film Tutta Vita, e uno dei protagonisti insieme a tanti altri grandi musicisti italiani sarà proprio Enrico Rava, e quindi alla proiezione, prima della proiezione del film, che sarà alle 18 del 30 di maggio, ci sarà la presenza di Enrico Rava, che avrà modo di essere intervistato, di dare alcune informazioni anche in merito al film, eccetera. Quindi presenza di Enrico Rava anche durante la proiezione del film, quindi direi che non si può mancare neanche lì.
0: Ecco, il bello di questo disco, tra l'altro, di questo volevo ritornare a Fearless Five, questo bel progetto musicale con Enrico Rava, ma anche tanti bei diciamo, musicisti giovani, anche perché voi avete una residenza d'artista, volevo ricordare.
1: Sì, quest'anno è la prima volta che facciamo questa cosa, speriamo insomma che sia solo il preludio per poi ampliare anche questa attività. Questa Young Lab è la prima residenza artistica che realizziamo nel centro storico di Pordenone. Avranno come sede una bellissima location che è l'ex convento di San Francesco, centralissimo, e 8 musicisti che sono stati selezionati da un nostro maestro di musica che è Nicola Guidolin, vivranno insomma queste giornate del festival, fra prove, fra concerti che realizzeranno nei locali. L'ultimo concerto ad esempio finale verrà realizzato all'interno della mostra Mais 100 il 2 giugno, insomma ecco, li metteremo in pista e li metteremo alla prova, ok?
0: Grazie, allora grazie tante a Giorgio Ivan, presidente dell'associazione culturale Blues in Villa di Pordenone, e buon jazz insieme per questo fine settimana. Intanto noi ci ascoltiamo appunto i Fearless Five con Enrico Rava e tanti preziosi musicisti. Fragile è il titolo di questo brano. Grazie.
1: Bene, vi aspettiamo tutti a Pordenone. Ciao.
0: Ciao Giorgio.

0: settimana.
1: L'uripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

10:04, sempre noi, quelli di Radio Capodistria, quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam, dal nostro fonico Iaca. E fra un po' saremo in bella compagnia con Mauro Ottolini, che è considerato uno dei più importanti e creativi musicisti italiani, compositore, arrangiatore, polistrumentista e specialista degli ottoni. E ci presenterà il suo nuovo progetto Trio Ozaki. E intanto lui ha collaborato con diversi musicisti, parlavamo di Enrico Rava, ci ha collaborato, ecco, parlavamo di Stefano Bollani, ha collaborato anche con lui, poi con Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, con tanti altri, ecco, ha avuto anche il piacere di collaborare con Luciano Pavarotti, Vinicio Capossella, Lucio Dal, insomma tantissimi, ve li sto a elencare, quasi tutti i musicisti della scena italiana, non solo. Ecco, e è anche un insegnante in ruolo di jazz presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto, ha insegnato a New York, alla New York University, ha tenuto corsi in importanti scuole e conservatori, anche tra i quali il Conservatorio Superiore di Jazz a Parigi. E poi ci sono tante altre peculiarità, lui è stato anche nominato ambasciatore alla cultura in Veneto per UNESCO per il suo contributo artistico e innovativo dato alla musica. Ma ci sono anche altre peculiarità di Mauro Ottolini da scoprire, e l'abbiamo avuto ospite diverse volte qua ai microfoni, diciamo in diretta al telefono su Radio Capodistria. Adesso lo sentiremo fra poco, ma prima ci sentiamo And Then She Stopped dall'ultimo progetto uscito il 24 aprile, Trio Ozaki.

0: Che bello, conchiglie, chitarrina, fisarmonica. Questo è il nuovo progetto Trio Sacchi di Mauro Tolini, a cui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Mille, buongiorno a tutti.
0: Che bello, allora raccontaci un po' le conchiglie. Tu sei trombonista, ma non soltanto, suoni il sousafono, la tromba, il flicorno, la tromba bassa, l'eufonio, tutto, ecco. E le conchiglie... Le conchiglie, quando hai iniziato a suonare le conchiglie?
1: Allora, le conchiglie sono uno strumento che chiaramente non si impara in una scuola, sono uno strumento che si tramanda per generazioni e per conoscenza, no? Come sai, con il karate, no? Le grandi discipline, quindi sono una cosa molto rara. Io ho avuto la fortuna di studiare con il trombonista Steve Turret, che era... il famoso trombonista che suonava anche con l'orchestra di Dizzy Gillespie e suonava le conchiglie, e quindi per un periodo ho studiato con lui e avevo queste conchiglie. Dicevo: ma Steve, insegnami anche a me a suonare. E lui mi diceva sempre: no, devi imparare tu da solo, devi comprarti la conchiglia. E quindi un giorno su una bancarella nella zona della Laguna di Venezia compare una conchiglia e mi dice: no, adesso io ti posso insegnare come si prepara, perché chiaramente questi sono veramente delle conchiglie e non sono degli strumenti, bisogna fare dei piccoli accorgimenti e lavorarle per poter arrivare a fare il suono. E quindi mi ha insegnato a lavorarle e ho iniziato a suonare così. Era veramente molto difficile e complessa la cosa, perché diciamo, per variare le note con l'intonazione, insomma, è un processo lungo e laborioso e dove ci vuole anche molto impegno. Quindi a un certo punto mi sono stufato subito, fino a quando Vinicio Capossella, con cui io ho suonato tanti anni, fece l'album Marinai, Profeti e Balene, mi disse: ma Otto, tu suoni le conchiglie, devi suonarle dentro il disco. Io ho scritto un pezzo perché volevo sentire le conchiglie, la Madonna delle conchiglie. Quindi mi fece suonare questo pezzo e da allora feci tutta la tournée, quindi l'ha preso con un po' più di serietà. Mi appassionai a tal punto che le ho studiate per anni, ho approfondito il linguaggio ed ora ne ho la casa piena di conchiglie dappertutto.
0: Dai, anche di quelle piccole. Tra l'altro, io ti ho sentito suonare a Trieste, al Castello di San Giusto, le conchiglie.
1: Ricordo.
0: Che bello.
1: Una bellissima serata in quel posto così suggestivo.
0: Esatto, e ventoso.
1: Tra l'altro, hanno un potere magico le conchiglie. Un giorno lo racconterò, perché lunga è una cosa pazzesca. Però vi dico solo questo: un giorno ho dei bambini nelle scuole a far ascoltare gli strumenti, a parlare del jazz. E c'era una bambina sordo muta in prima fila che cercava di seguire il labiale, no?
0: Sì.
1: E a un certo momento, quando ho preso la conchiglia, ho fatto una nota, la bambina ha fatto un salto all'indietro e si è commossa perché aveva sentito il suono, una cosa unica. E infatti è il processo delle cuffiette che ci sono adesso a vibrazione ossea, è proprio la stessa dinamica scientifica, diciamo, ecco, che non sto spiegando, però hanno veramente un qualcosa di speciale.
0: Ma infatti, ma che meraviglia, che bella storia! E sei sempre, appunto, c'hai un tuo mondo, una tua poetica, anche allora, questa storia delle conchiglie. Tra l'altro, avevi nominato Dizzy Gillespie e il brano che abbiamo sentito era il suo.
1: Sì, era un brano di Dizzy Gillespie che lui suonava accompagnato da James Moody al sassofono. È un brano non molto suonato dai musicisti di jazz, è molto, molto bello e mi sembrava perfetto per essere suonato con le conchiglie, quindi ho voluto, era un po' che lo volevo fare e stavolta c'era stata l'occasione giusta. Spero che sia piaciuto anche a tutti voi.
0: Speriamo, ecco, è stato magico, cioè, ci sono quei momenti magici, appunto, che non è facile sentire qualcuno che suona le conchiglie accompagnato dalla chitarra, dalla fisarmonica. Raccontaci un po' come è formato il Trio Sacchi.
1: Il Trio Sacchi è formato da, appunto, chitarra classica, che è suonata da Marco Bianchi, e poi c'è fisarmonica suonata dal musicista Thomas Sinigaglia, e io suono invece il trombone a tiro, le conchiglie e anche un altro strumento molto particolare, la tromba bassa, che è uno strumento che normalmente si usa nella musica sinfonica. Cioè che ho lavorato prima di fare il jazzista, stavo all'Arena di Verona, suonavo nell'orchestra, diciamo, sì, no? Per 12 anni ho fatto quel lavoro. E mi capitò più di una volta in alcune produzioni di suonare questo strumento, la tromba bassa, e dissi: ma che bello, come mai nessuno l'ha mai usata nel jazz? E quindi l'ho portata in questo mondo e trovo che sia molto, è molto vicino al suono del trombone, però avendo i tasti ha un altro linguaggio ancora più adatto per alcune composizioni.
0: Ecco, ci sono varie composizioni appunto in questo album, ma noi che ne dici se andiamo a intrufolarci in un giardino segreto?
1: Ah, ecco, benissimo, ecco. Mi fa piacere. Allora ci avviciniamo all'Armenia.
0: Va bene, e poi ci racconti un po' di questo Secret Garden, Once in a Secret Garden. Thank you.

0: Questo dobbiamo chiederlo al compositore Karen Asatrian, che è un compositore armeno straordinario. Io quando ho sentito, anzi più che sentito, ho suonato, ho trovato questo brano su una partitura e l'ho provato con i ragazzi, l'ho portato proprio uno dei miei colleghi del trio, e mi dice: senti che bello questo brano popolare, no? E che sono brani che a me piacciono molto, perché diciamo lo stesso gruppo, proprio il trio Sacchi, in effetti mescola musica contemporanea, classica, jazz e musica popolare, quindi era un brano perfetto dove abbiamo trovato anche la giusta ambientazione sonora e un collettivo di improvvisazione. Insomma, è stato la prima volta che l'abbiamo suonato, lo dobbiamo fare. È un giardino, speriamo che sia il giardino dell'Eden, chi lo sa.
1: Chi lo sa, intanto ho sentito tanti insetti, calabroni, poi magari andremo a ascoltare anche una farfalla con un nome anche particolare, ma intanto ci sono diversi brani appunto, come hai detto, è variopinto questo trio Sacchi, diciamo questo progetto del trio Sacchi.
0: Sì, ci sono brani originali che ho composto io, ma anche un brano di Thomas Nigaglia molto bello e suggestivo, O Diablo e Acqua Benta, che proprio apre il disco perché è molto rappresentativo. Poi il nostro sound è talmente particolare con questi strumenti che qualsiasi brano noi suoniamo comunque acquista una nuova veste, una sonorità propria, ed è anche il bello del gruppo, no? Che nasce invece poi come una formazione quasi antica, no? E io pensavo a quei gruppi che si esibivano nelle corti dopo la guerra, no? O sì, dopo nelle corti dei contadini, quando c'erano le feste, il raccolto, si raccoglieva l'uva, e quindi queste mi venivano in mente queste immagini di queste corti con i musicisti che suonano per intrattenere, per ballare, per festeggiare, per cantare. Ecco, è un gruppo un po' che nasce così, tradizionale. Infatti uno dei miei maestri, che è stato Mario Pezzotta, proprio iniziò a suonare così. Mi raccontava che quando era bambino lui, per guadagnarsi qualcosa, andava, che era un panino, ecco, non erano nemmeno soldi, andava a suonare in giro nelle campagne così. E ho sempre avuto questa voglia di cercare questa sonorità. Infatti sono tanti anni che ho questo trio,
1: sì.
0: A volte ho cambiato anche musicisti, abbiamo collaborato con musicisti diversi, però l'abbinamento fisarmonica, chitarra classica e trombone mi piace moltissimo, trovo che sia una dimensione per me molto adatta, insomma, ecco, dove mi ci trovo bene. E poi ci sono brani che arrivano da periodi storici diversi, perché andiamo anche un po' avanti e indietro nel tempo, abbiamo esplorato brani anche, c'è una cosa molto interessante dove la musica di Poulenc si trasforma in una variazione jazz. Un autore che io adoro, mi piace tantissimo, e quindi da alcune melodie di Poulenc, che hanno comunque un sapore molto popolare, ho sviluppato tutta una serie di improvvisazioni dove si gioca tra il jazz e la musica di Poulenc, che le due cose vanno perfettamente d'accordo.
1: Allora possiamo sentire soltanto un assaggio però di Jazz Variation on Poulenc.
0: Certo.
1: Ecco, giusto un attimo.
0: Ci sono due ospiti in questo brano c'è Francesco Berzatti, che è il grandissimo clarinettista e sassofonista, e Giulio Scaramella al pianoforte. Quindi qui il trio si apre alla forma di quintetto. E come anche nel brano La farfalla di nome Vanessa, che è un altro brano, questo invece sì, è un brano mio originale.
1: Esatto, sentiremo dopo nel salutarci. Resta con noi un attimo per questo assaggio di jazz su Poulenc.

0: E ritorniamo con Mauro Ottolini che ci presenta il suo nuovo progetto Trio Ozaki. E ci salutiamo anche, assolutamente ci salutiamo con un bel volo, con una farfalla di nome Vanessa, che è sempre da questo progetto musicale. Mauro, che ne dici? Ci racconti un po' di questa farfalla? La lasciamo volare.
1: Questo brano è un brano che avevo scritto tempo fa. Che racconta la vita di questa farfalla, che esiste veramente, la farfalla Vanessa. È una farfalla che ha una vita che dura pochissimo, un giorno si dice, no? Nasce e muore la sera, quindi mi sembrava una cosa molto poetica e ho cercato con la musica di raccontare in un mio sogno immaginario, ecco, è nata questa musica che racconta proprio la nascita della farfalla, da quando esce dal bozzolo a quando poi inizia a volare nei giardini, in mezzo ai fiori, incontra altri esseri viventi, incontra un calabrone che si rincorrono, giocano, si divertono, e poi alla sera la farfalla scompare. E quindi ecco, è un po' triste ma anche poetica la cosa. Mi è venuto in mente dopo aver visto un film del maestro, del grandissimo regista Piavoli, che quindi mi ha dato delle suggestioni proprio della natura, pensare a questa farfalla che vola, che nasce, insomma, e segue il suono della musica. E chiaramente è dedicato anche a una persona a me molto cara, che è Vanessa Tagliabue York, che sì, è anche una straordinaria cantante di jazz. Quindi è una dedica fatta, una favola in dedica, non so come definirla, però è una roba del genere.
0: E allora la facciamo volare questa farfalla di nome Vanessa, e ti salutiamo. Grazie a Mauro Ottolini, grazie agli ascoltatrici e agli ascoltatori di essere stati con noi. Buon proseguimento d'ascolto e buona giornata da Radio Capodistria.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: da Miriam. Ciao,
1: a tutti.
0: Ciao, grazie, grazie a te. Grazie. Ciao.

occhi che stanno lì a guardare e non si stancano di cercare.

città. Ritrovarsi tra gli sguardi frettolosi, la tua finestra chiusa e il fumo.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro

parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belze, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

stanotte in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria con le notizie flash delle 6:15 di questo venerdì 29 maggio. Si delinea in modo sempre più chiaro la composizione del nuovo governo guidato da Janez Janša. I partiti della futura coalizione di centrodestra hanno infatti completato la designazione dei propri candidati ai dicasteri. Il premier incaricato Janez Janša avrebbe inoltrato già ieri sera alla Camera di Stato la lista ministeriale, nonostante al momento la documentazione non risulti sul sito del Parlamento. Con l'avvio formale della procedura inizieranno a decorrere i termini previsti dal regolamento parlamentare per le audizioni dei candidati davanti alle commissioni competenti. Le audizioni potrebbero svolgersi già all'inizio della prossima settimana. In assenza di sorprese, il nuovo governo potrebbe ottenere il via libera definitivo e prestare giuramento entro la fine della settimana. L'esecutivo sarà formato da 15 ministri, compreso un ministro senza portafoglio. Dalla ripartizione degli incarichi emerge che 7 ministeri saranno assegnati all'SDS, 5 all'area politica guidata da NSI, comprendente anche Focus, mentre 3 dicasteri andranno ai democratici. Oggi, con la prova scritta di sloveno, prende il via la parte centrale della sessione primaverile della maturità generale professionale. Domani tutti i candidati sosterranno l'esame scritto in inglese, mentre sabato 6 giugno affronteranno la prova di matematica, prevista anche per gli studenti del percorso professionale che l'hanno scelta come materia opzionale. Il calendario prosegue per la maturità generale con gli altri iscritti dal 1 al 18 giugno e gli orali dal 10 al 23. Per l'indirizzo professionale, la prova scritta di indirizzo si terrà il 9 giugno, mentre la quarta prova, presentazione del progetto e gli orali si svolgeranno tra il 10 e il 22. Gli esiti finali saranno pubblicati l'8 luglio per la maturità professionale e il 13 per quella generale. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in una lettera al premier uscente Robert Golob ha accusato la Slovenia di manipolare i numeri riguardo le spese per la difesa. Lo riferisce il portale online Stiringweise Tour. Rutte ritiene che la reale spesa slovena per le spese di difesa di base sia notevolmente inferiore al 2% del PIL indicato dal governo. Nella lettera inviata all'inizio di maggio e ora pubblicata dal sito, si sottolinea che l'aumento degli stanziamenti è stato ottenuto includendo progetti che non rientrano nella definizione concordata delle spese di difesa di base. Escludendo questi, secondo Rutte, l'anno scorso la Slovenia ha destinato circa l'1,6% del PIL alle spese di difesa di base, cioè circa 300 milioni di euro in meno. Dalla lettera non si evince quali siano i progetti contestati. Il governo ha approvato il cofinanziamento degli obblighi dei comuni con gli insediamenti rom registrati per l'anno 2026. Complessivamente per questo scopo saranno stanziati quest'anno oltre 9,7 milioni di euro. Il pagamento ai comuni è previsto in 2 tranche, la prima entro il 31 maggio, la seconda al più tardi entro il 20 settembre, hanno comunicato dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. La legge sul finanziamento dei comuni prevede che i fondi per il cofinanziamento degli obblighi delle municipalità con insediamenti rom registrati in un determinato anno di bilancio siano garantiti nella misura del 4,2% della spesa totale dei comuni interessati. L'Unione Europea non sostituirà gli Stati Uniti come mediatore nei colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas al termine di una riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. L'UE non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina, ha sottolineato precisando che Bruxelles è dalla parte di Kiev e difende i propri interessi fondamentali. Non stiamo entrando in gioco al posto degli Stati Uniti, ha spiegato Kallas, ma stiamo affrontando questioni che loro non affrontano nei colloqui. I negoziatori di Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo quadro per la fine della guerra, che prevede anche una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco. Lo riferisce il portale Axios, secondo cui manca ancora il via libera definitivo del presidente americano Donald Trump. Secondo fonti dell'amministrazione statunitense, il leader della Casa Bianca avrebbe chiesto alcuni giorni per valutare l'intesa. L'accordo sarebbe stato raggiunto martedì e già approvato da Teheran, anche se le autorità iraniane non l'hanno ancora annunciato ufficialmente. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino. Buona giornata. Buona giornata.

Window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che nella giornata di oggi è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni sul passante di Mestre, dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale in direzione Milano. Sarà possibile immettersi utilizzando lo svincolo milanese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nel giornale del mattino. Verso il voto per l'Unione Italiana Corva e De Marina Umago. Unitarietà Capodistria e in circolo si presentano ai soci. Si completa la squadra del futuro governo. La Corte d'Appello conferma la sentenza di assoluzione per Janša nel caso 30. Turismo e viticoltura, l'Istria slovena guarda al futuro. E per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Da nord fluisce temporaneamente sulle nostre regioni aria calda e secca. Le previsioni: oggi cielo sereno, temperature da 25 a 29 gradi. Domani sabato inizialmente bel tempo con successivi addensamenti. Temperature minime da 7 a 15 gradi, massime sui valori odierni. Domenica nuvolosità variabile, nel pomeriggio nell'interno acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Lunedì tempo instabile con precipitazioni locali, temperature minime in lieve calo. Vediamo ancora la viabilità, traffico in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Vrhnika e Lubiana. Sono le ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. Verso il voto per l'Unione Italiana, Corva e De Marina Umago. Unitarietà Capodistria e In Circolo si presentano ai soci. Si completa la squadra del futuro governo. La Corte d'Appello conferma la sentenza di assoluzione per Janša nel caso 30. Turismo e viticoltura, l'Istria slovena guarda al futuro. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, in vista delle elezioni di domenica 31 maggio, a Palazzo Gravisi di Capodistria si sono presentate la lista Unitarietà Capodistria, candidata all'Assemblea dell'Unione Italiana, e la lista In Circolo, candidata al Consiglio della locale comunità degli italiani. Tra le priorità della lista per il sodalizio, composta da 10 nominativi per 11 posti disponibili, migliorare la comunicazione tra comunità e soci, aprire le porte ai connazionali, ripristinare le vecchie tradizioni, più attenzione al sociale e ai bisogni di tutti. La lista si dice favorevole all'introduzione di una quota associativa. 2 le candidate per gli altrettanti posti che spettano a Capodistria in assemblea, che puntano, se elette, a ricucire lo strappo creatosi in seno all'Unione Italiana nell'ultimo mandato. Di più nel servizio di Lara Dercic.
2: Se eletti vogliamo migliorare la comunicazione tra comunità e soci, quello che è mancato in questi anni, esordito Clio Diabaté, candidata per l'Assemblea dell'Unione Italiana e per il Consiglio della Comunità, che è pronta a presiedere in caso di vittoria. Un'altra donna, è stato ricordato, alla guida del sodalizio dagli inizi degli anni 90. Vogliamo essere una comunità autonoma, autosufficiente, vogliamo essere attivi e propositivi, dove la parola d'ordine è apertura, ha rilevato Clio Diabaté.
3: Aprire la nostra sede, in che modo? Aprendo la segreteria anche ai pomeriggi, aprendo la biblioteca, estendendo quindi l'orario di apertura della biblioteca, rendendo fruibili i bellissimi spazi che abbiamo in questo palazzo, quindi aprire anche la sala musica ai nostri connazionali, ai nostri soci, aprire la sede, quindi ritrovare una comunità che sia più casa.
2: Tra le proposte presentate al pubblico dagli altri candidati della lista presenti in sala, Ondina Gregorice Diabaté, Bruno Orlando, Franca Ressinovic, Alessandra Argenti Tremol, quest'ultima in lizza anche per l'Assemblea, il ripristino delle vecchie tradizioni capodistriane, del giornale La Città, l'intitolazione della sala sociale al compianto presidente Lino Cernaz, più attenzione al sociale, alle persone anziane e ai più bisognosi, senza dimenticare le scuole e i bambini, organizzando eventi per i più piccoli in comunità dove, è stato detto, non è necessario chiedere permesso per entrare, come pure per promuovere le attività dei gruppi artistico-culturali, come ad esempio della mandolinistica, che si trovano, a loro dire, a dover promuovere da soli le iniziative. Clio Diabaté, durante la presentazione ai nostri microfoni, si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa.
3: Ci è dispiaciuto non avere un incontro preelettorale come è stato fatto alla Giuseppe Tartini o alla Besenghi, quindi anche con l'altra lista, e poi la mancata promozione. Ecco, c'è stato confermato che i soci sarebbero stati informati lunedì 25. 25 maggio abbiamo l'email di posta elettronica, quindi la rassicurazione da parte del presidente Steffè, che avrebbe informato i soci attraverso un invito magari via mail o in bacheca oppure sulla pagina Facebook di nuova apertura. Invece purtroppo la comunità degli italiani questa gestione ha fallito in questo, e noi invece siamo disposti a cambiare rotta e quindi a riaprire una vera comunicazione con tutti i soci, a prescindere. Abbiamo trovato troppe volte il portone chiuso e non ci siamo sentiti a casa. Noi vogliamo invertire questa rotta.
2: Per l'Assemblea di Unione Italiana, come detto, sono in lizza per i due posti disponibili Clio Diabattè e Alessandra Argenti Tremuls. Elette lavoreranno per ricucire lo strappo creatosi all'interno dell'Unione in favore dell'unitarietà, valore che accomuna liste e candidati in corsa nelle altre comunità degli italiani della fascia costiera.
1: I candidati alla presidenza dell'Unione Italiana Marin Corva e alla guida della giunta esecutiva Paolo De Marin hanno incontrato ieri sera i soci delle comunità degli italiani dell'Umaghese. Nella sede della Fulvio Tomizza hanno promesso un maggior impegno nell'affermazione dell'appartenenza identitaria e nell'incisività politica dell'UI. Sentiamo Lionella Pausino Acquavita.
4: Entrambi i concorrenti hanno espresso rammarico per le candidature uniche, lasciando intendere che una corsa con più nominativi sarebbe stata sicuramente più interessante, attrattiva per l'elettorato, invitato comunque a recarsi alle urne domenica per dimostrare senso di appartenenza e coesione, affermando che all'interno della CNI ci sono persone capaci e competenti che potrebbero guidare l'esecutivo meglio di lui. Paolo De Marin ha sostenuto:
5: purtroppo abbiamo creato un sistema che è difficile. Purtroppo abbiamo creato un sistema che è difficile perché la nostra strutturazione

0: acquisizione del senso di appartenenza e una maggiore incisività politica del lui chiamata a risolvere problemi irrisolti da anni come la maturità di Stato e l'equipollenza dei titoli di studio. Con una punta di autoreferenzialità invece Marincorva ha affermato di sentirsi pronto e competente per ricoprire il ruolo di Presidente dell'Unione Italiana.
1: La mia competenza deriva dal fatto che ormai sono presente all'Unione Italiana da più di 20 anni. Negli ultimi 8 anni ricopro la carica di Presidente della Giunta Esecutiva, ma prima di questo ero segretario della Giunta, segretario dell'Assemblea, ho gestito diverse cose, ho ricoperto tantissime funzioni.
0: Alla domanda su sue eventuali responsabilità circa le questioni rimaste irrisolte, egli ha dichiarato di non sentirne il peso.
1: Perché personalmente ho fatto il possibile. Quello che è mancato diciamo un impegno congiunto, un impegno trasversale, perché come ho detto anche durante la presentazione, una persona può fare tanto, però non può fare tutto.
0: Corve e De Marin concordano sul fatto che in quest'ultimo mandato molto tempo sia stato speso per questioni che potevano essere risolte a tavolino e che spesso sono sfociate in scontri di natura personale. Per questo motivo, dicono, va creato un nuovo modello gestionale che rispetti regole e ruoli. De Marin si è inoltre dichiarato amareggiato per le critiche che gli sono state mosse circa l'assenza di un candidato alle massime funzioni residente in Slovenia.
2: Proseguiamo occupandoci di politica. Si delinea in modo sempre più chiaro la composizione del nuovo governo guidato da Janez Janša. I partiti della futura coalizione di centrodestra hanno infatti completato la designazione dei propri candidati ai dicasteri e con il deposito ufficiale della lista dei ministri si avvierà l'iter per le audizioni dei candidati. Secondo le tempistiche regolamentari, i colloqui si terranno all'inizio della prossima settimana, consentendo al nuovo esecutivo di prestare giuramento già entro il fine settimana. Il servizio di Alessia Mitar.
3: L'obiettivo di Janša di rendere operativo il governo il prima possibile per iniziare a lavorare si fa sempre più vicino e concreto, in quanto tra ieri pomeriggio e ieri sera i partiti della futura coalizione hanno ufficializzato la lista dei candidati ministri che il premier incaricato avrebbe già depositato al Parlamento. Il 16° esecutivo sarà sostenuto da una coalizione a 5 formata da SDS, NSI, Popolari Focus e Democratici e conterà 15 ministri, tra i quali uno senza portafoglio. La partizione interna delle cariche, rimasta riservata fino al via libera definitivo degli organi direttivi, assegna 7 ministeri al partito SDS, 5 al blocco guidato da Nuova Slovenia e 3 ai democratici, lasciando la formazione SLS senza alcun dicastero. Nello specifico della squadra di governo, le caselle in quota SDS vedono Andrei Schirzel alle finanze, Franzi Matos agli interni alla pubblica amministrazione, Tone Kaiser agli affari esteri ed europei, Borut Rončević all'istruzione, scienze e gioventù, Polona Rifela all'ambiente e territorio, Ignazia Fridel-Jarc alla cultura e Susanna Lepšimenko agli sloveni nel mondo. Per quanto riguarda la compagine di NSI, leader Jernej Vrtovec guiderà le infrastrutture e l'energia, Valentin Hajdinjak andrà alla difesa, Janez Ciglar Kral all'agricoltura e Matej Aribic alla demografia, famiglia e affari sociali. Mentre il quinto ministero di questo blocco, incentrato su autonomia locale, coesione e sviluppo regionale, sarà affidato a Monica Kirbiš-Royce del partito Focus. Infine, la delegazione dei democratici sarà composta dal presidente Angel Hogar all'economia e lavoro e Tadej Osterc alla sanità e da Mihail Zupančič alla giustizia. Ora che la lista è stata presentata, prenderà il via l'iter istituzionale che vedrà i candidati illustrare i propri programmi programmatici nelle audizioni davanti alle commissioni competenti, cui colloqui dovranno svolgersi in un arco di tempo compreso tra i 3 e i 7 giorni dal deposito della documentazione.
2: La Corte d'Appello di Capodistria ha confermato oggi la sentenza emessa nell'aprile dello scorso anno del Tribunale Distrettuale di Celje, assolvendo il presidente dell'SDS Janez Janša insieme ai coimputati Branko Kastelic e Klemen Gantar dalle accuse di abuso d'ufficio in merito alla compravendita immobiliare di Trenta. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Il quarto governo Janša inizia con l'assoluzione definitiva nel caso Trenta. L'inchiesta, nata nel 2013 e sfociata in un processo solo nel 2024, si è conclusa con il respingimento del ricorso della procura. I giudici della Corte d'Appello del capoluogo del litorale hanno definitivamente bocciato l'ipotesi che la compravendita del terreno, acquistato da Janša nel 1992 e poi passato di mano a prezzi gonfiati tra due società per favorire il successivo acquisto di un appartamento a Lubiana da parte dello stesso leader politico nel 2005 costituisse un caso di corruzione. A ricorrere in appello era stata la procura specializzata dello Stato nel dicembre dello scorso anno, dopo l'assoluzione

0: di aprile 2025 dal Tribunale competente di Celle, che ha confermato la correttezza della sentenza di assoluzione e chiuso il caso in maniera definitiva. L'avvocato del Premier in pectore, Franzi Matos, ha accolto con favore la decisione, pur esprimendo insoddisfazione per il fatto stesso che il procedimento sia stato avviato. A suo avviso, infatti, l'accusa ha operato fin dall'inizio, basandosi solo su indizi flebili e senza prove concrete. Il legale di Janssen ha poi esortato l'accusa a non presentare ulteriori ricorsi, che potrebbero essere interpretati come una forma al limite dell'abuso di potere. Come detto, il caso 30 è iniziato solo nel 2024, quasi 20 anni dopo la conclusione della accordo finito sotto indagine per la denuncia di Goran Klemencic alla Commissione per la prevenzione della corruzione, che all'inizio del 2013 segnalò alla polizia il sospetto di un reato, cui fece seguito una denuncia penale nello stesso anno, per poi lasciare spazio nel 2014 a un'indagine giudiziaria durata 5 anni.
1: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in una lettera al premier uscente Robert Golob, ha accusato la Slovenia di manipolare i numeri riguardo le spese per la difesa, lo riferisce il portale online Stirinvajsetur. Rutte ritiene che la reale spesa slovena per le spese di difesa di base sia notevolmente inferiore al 2% del PIL indicato dal governo. Nella lettera inviata all'inizio di maggio e ora pubblicata dal sito, si sottolinea che l'aumento degli stanziamenti è stato ottenuto includendo progetti che non rientrano nella definizione concordata delle spese di difesa di base. Escludendo questi, secondo Rutte, l'anno scorso la Slovenia ha destinato circa l'1,6% del PIL alle spese di difesa di base, cioè circa 300 milioni di euro in meno. Dalla lettera non si evince quali siano i progetti contestati. Il governo ha approvato il cofinanziamento degli obblighi dei comuni con insediamenti rom registrati per l'anno 2026. Complessivamente, per questo scopo saranno stanziati quest'anno oltre 9,7 milioni di euro. Il pagamento ai comuni è previsto in due tranche, la prima entro il 31 maggio, la seconda al più tardi entro il 20 settembre, hanno comunicato dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. La legge sul finanziamento dei comuni prevede che i fondi per il cofinanziamento degli obblighi delle municipalità con insediamenti rom registrati in un determinato anno di bilancio siano garantiti nella misura del 4,2% della spesa totale dei comuni interessati. Torniamo in regione. Si è tenuto a Porto Rose il forum turistico della destinazione Porto Rose e Pirano, un appuntamento chiave per delineare il futuro strategico del territorio. L'evento, intitolato La nostra superpotenza, ha riunito rappresentanti del turismo, dell'economia e della comunità locale in un confronto aperto sullo sviluppo e sul piano d'azione della destinazione. Sentiamo Dionisi Botter.
2: Ad aprire i lavori sono stati i saluti della direttrice dell'Associazione Turistica di Porto Rose, Patrizia Gerginic, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra tutti gli stakeholder per rafforzare la competitività della destinazione. La Gerginic ha ricordato che nel 2025 si sono celebrati 140 anni del turismo organizzato. Nell'ultimo anno sono stati registrati 191.712 pernottamenti, con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente. La permanenza media si attesta a 3,18 giorni. Particolarmente positivi i dati della bassa stagione aprile-giugno, con un aumento del 14% dei pernottamenti arrivati a circa 33.000. Tra gli obiettivi principali vi è quello di estendere la stagione turistica lungo tutto l'arco dell'anno. Nel contesto globale attuale, la destinazione gode di un vantaggio legato alla sua accessibilità, ma le scelte dei turisti saranno sempre più influenzate dai prezzi. A soffrire maggiormente è il ceto medio, penalizzato dall'incertezza economica.
3: Il piano d'azione visto fino al 2030 e ci parla di una destinazione che unisce vari prodotti sotto, vogliamo essere una destinazione di benessere in ogni senso, con 4 prodotti che poi fanno questo benessere, incominciando sì anche dal mare, dal mare, ma anche abbiamo prodotti del wellness, prodotti del mais, dei congressi e anche della nostra cultura, ma anche di prodotto sportivo. Noi vogliamo un ospite premium, un ospite che capisce che anche la nostra destinazione è una destinazione premium. Vogliamo andare su questo senso in tutte le qualità di questa destinazione, che sicuramente abbiamo una qualità, e la qualità deve seguire anche il prezzo, deve seguire anche la qualità.
1: È andata invece in scena sulla terrazza del ristorante Cogo presso la cantina vinicola Vinacopera a Capodistria la celebrazione del trentennale dell'Associazione dei Viticoltori Istriani Sloveni. L'appuntamento segna decenni di collaborazione nel campo della viticoltura. Sentiamo Franco De Stefani.
4: È stato celebrato il 30° anniversario dell'Associazione degli Amanti della Viticoltura, che ha evidenziato 3 decenni di amicizia, di cooperazione e dedizione alla viticoltura dell'Istria slovena e ha sottolineato ancora una volta il percorso comune e i successi ottenuti. Nel corso della parte ufficiale i ringraziamenti sono andati in particolare a quanti hanno contribuito allo sviluppo dell'associazione stessa e della viticoltura istriana. La viticoltura nell'Istria slovena non è solo un'attività economica, ma anche una parte importante del patrimonio culturale e dell'identità della regione. Come messo in evidenza dalla ex presidente dell'associazione Ingrid Machnic, la valorizzazione dei vini locali e il legame con il turismo attivo sono stati e continuano ad essere elementi chiave che plasmano e rafforzano l'identità vitivinicola del luogo. L'evento ha visto la premiazione, tra gli altri, anche della stessa Machnic da parte del sindaco di Capodistria Aleš Bržan e ha segnato il passaggio di consegne per quanto riguarda la presidenza dell'associazione da Ingrid Machnic a Matjaž Babič, il quale ha evidenziato che è importante continuare a creare consorsi tra i viticoltori perché consentono una presenza congiunta più professionale sui mercati esteri, punto fondamentale per accrescere il riconoscimento dei vini istriani all'estero. Nel corso del suo intervento, Machnic ha ringraziato ed elogiato le autorità locali istriane, le quali hanno riconosciuto l'importanza della viticoltura in rapporto al turismo e del loro sostegno finanziario, ma ha lamentato la mancanza dei vitigni autoctoni in molte delle carte dei vini degli hotel, aggiungendo che sarà questa una delle direttrici di sviluppo future.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Vediamo brevemente la pagina internazionale. L'Unione Europea non sostituirà gli Stati Uniti come mediatore nei colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas al termine di una riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. L'UE non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina, ha sottolineato precisando che Bruxelles è dalla parte di Kiev e difende i propri interessi fondamentali. Non stiamo entrando in gioco al posto degli Stati Uniti, ha spiegato, ma stiamo affrontando questioni che loro non affrontano nei colloqui. I negoziatori di Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo quadro per la fine della guerra che prevede anche una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco. Lo riferisce il portale Axios, secondo cui manca ancora il via libera definitivo del presidente americano Donald Trump, che avrebbe chiesto alcuni giorni per valutare l'intesa. L'accordo sarebbe stato raggiunto martedì e già approvato da Teheran, anche se le autorità iraniane non lo hanno ancora annunciato ufficialmente. L'accordo prevede la riapertura del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, la rimozione delle mine iraniane e la revoca del blocco dei porti dell'Iran da parte degli Stati Uniti. Teheran si impegnerebbe inoltre a rinunciare a qualsiasi programma per l'arma nucleare, mentre Washington sarebbe pronta a discutere un alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di fondi iraniani congelati. Cambiamo ora argomento. Numerose le visite degli interessati alla nave scuola Giorgio Cini della Guardia di Finanza durante la sua sosta a Pola. Nella città dell'Arena è iniziata la crociera del centenario. Di più nel servizio di Valmer Kusma.
6: La nave scuola Giorgio Cini, ammiraglia della flotta navale della Guardia di Finanza, è attraccata a Molo Fiume a Pola per inaugurare ufficialmente le celebrazioni del centenario della scuola nautica del Corpo. La storica imbarcazione è approdata in Istria nell'ambito della sua tradizionale crociera addestrativa estiva. La scelta della tappa istriana riveste un altissimo valore simbolico ed emotivo, come ci spiega il comandante della scuola nautica di Gaeta, colonnello Italo Spalvieri.
7: Scuola nautica è nata qui a Pola nel 1926, poi trasferita a Gaeta nel 1900, subito dal dopoguerra, ora Gaeta 2026, sono praticamente 100 anni di fondazione della scuola nautica.
6: Da Pola la nave raggiungerà Venezia, dove venne costruita nel cantiere lucchese nel 1970. Le tappe successive saranno Bari, Messina, Vibo Valentia e quindi il ritorno a Gaeta. A bordo dell'unità lunga 54 e larga 6,5 metri, gli allievi futuri marescialli della Guardia di Finanza. Durante la sosta a Pola numerosi cittadini sono saliti a bordo per visitarla, raccogliendo così l'invito del Consolato Generale d'Italia a Fiume.
1: Italia, nuovo colpo ai patrimoni di Cosa Nostra, un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, riconducibili al sistema economico costruito negli anni dal boss mafioso Matteo Messina Denaro attraverso il narcotraffico internazionale. Sentiamo Davide Fifacco.
8: Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di investimenti e società offshore distribuite in numerosi paesi, dall'Italia ad Andorra, passando per Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Secondo gli investigatori, il denaro proveniva dai traffici di droga avviati fin dagli anni Ottanta sotto l'egida del capomafia trapanese. L'inchiesta è partita da una segnalazione delle autorità di Andorra su una donna originaria di Campobello di Mazara, titolare di ingenti disponibilità economiche. Gli approfondimenti hanno poi evidenziato i suoi legami con un narcotrafficante vicino a Cosa Nostra, già condannato più volte. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, ha spiegato che il valore dei sequestri è ancora provvisorio, ma ha sottolineato come l'operazione abbia consentito di individuare una parte importante degli investimenti fatti da Cosa Nostra in diversi decenni. Decisiva, ha aggiunto, la collaborazione internazionale tra magistrature e forze di polizia europee. Per il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo si tratta di un'operazione strategica, perché non colpisce soltanto i capitali accumulati illegalmente, ma ostacola anche il tentativo di Cosa Nostra di riorganizzarsi dopo la cattura di Messina Denaro. Secondo Melillo, sottrarre queste ricchezze significa impedire alla mafia di ricostruire una struttura capace di esercitare nuovamente forza intimidatrice e controllo economico su scala globale. Sull'operazione è intervenuto anche il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, che ha espresso apprezzamento per il lavoro della magistratura e della Guardia di Finanza, definendo il sequestro un segnale concreto della presenza dello Stato nella lotta contro mafia e riciclaggio internazionale.
1: 3 fucili d'assalto sono stati trovati dai carabinieri di Tarvisio nascosti nella boscaglia a pochi passi dalla strada statale 54 nella frazione di Fusine. Le armi sarebbero arrivate in Italia dall'Austria e sarebbero state sottratte durante un trasporto nei pressi di Klagenfurt. Ce ne riferisce Alessandro Martegani.
9: A trovare i fucili nascosti in un bosco nella frazione di Fusine sono stati i carabinieri della stazione di Tarvisio insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia locale, intervenuti dopo una segnalazione. A pochi passi dalla strada statale 54, gli agenti hanno ritrovato 3 fucili d'assalto semiautomatici, uno Steyr AUG A3 Commando, un VBP e un Daniel Defense. I fucili semiautomatici da guerra erano nascosti fra i rami, completi di caricatori ma privi di munizioni. 2 dei 3 fucili erano custoditi all'interno di apposite valigette. L'intero arsenale è stato posto sotto sequestro penale ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che cercherà di stabilire anche in che modo i fucili siano arrivati nel Tarvisiano. Sul posto sono intervenuti militari del nucleo operativo e gli artificieri del comando di Udine, che hanno effettuato i rilievi necessari oltre alla messa in sicurezza delle armi. Secondo una prima ricostruzione, i fucili facevano parte di un lotto rubato in Austria nel settembre 2024. Il furto è avvenuto ed è stato denunciato a Klagenfurt. Gli inquirenti ritengono il ritrovamento particolarmente delicato perché potrebbe aprire nuovi sviluppi in indagini internazionali.
1: E per il momento è tutto. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria. In redazione Maya Novak e Alessia Mitar. In sala di regia Davorin Lovrecic. L'appuntamento con l'informazione torna alle 8:30 con le notizie flash. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia, code per un veicolo in avaria tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano. Traffico sostenuto sul tratto Venezia-Trieste e code tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della 4 permangono rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Su quel tratto, lo ricordiamo, sono presenti cantieri. Traffico in deciso aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buona mattinata, buon venerdì, eccezionalmente con Sergio Rebelli in questo nostro spazio del venerdì, appunto in questo 29 di maggio, uno scambio, ci siamo fatti io e Marisa con la puntata del mercoledì, quindi grazie Marisa, io sono qua per tenervi compagnia questa mattina, in questo fine settimana, tra l'altro anche domani, quindi faremo una due giorni di seguito, in questo ultimo fine settimana del mese di maggio, con il caldo che ci sta attanagliando. Io però vengo da una tappa che mi sono fatto un paio di giorni nel nord dell'Europa e devo dire che si stava molto meglio a livello di temperature. Siamo, eravamo sui 20 gradi, anche meno, la sera anche sotto i 10, e qui invece totalmente è stato uno shock termico quando sono uscito dall'aeroporto. Vabbè, comunque sia, una buona mattinata, spero lo sia comunque anche per voi. Sarà un lungo fine settimana per gli italiani, con il fatto che c'è il primo 2 giugno il ponte, eccetera, no? E quindi c'è tutto un movimento sulle strade in questo lungo weekend che molti si regaleranno, a parte oggi, perché in effetti qualcuno che ha voluto partire magari oggi dovrà rimandare, o meglio ha già dovuto rimandare visto lo sciopero in atto dei trasporti, e quindi se doveva scegliere un aereo, non lo so quello se è tanto colpito, però comunque il settore dei trasporti ferroviari quello sì, quindi molta attenzione deve essere stata presa per prenotare, oppure comunque è stato spostato tutto a domani. Fino alle 21 appunto si viaggia male quest'oggi in Italia. Va bene, buona mattinata quindi, e comunque sia saremo insieme fino alle 10:30, 2 ore e mezzo, tra l'altro anche parleremo del meteo appunto in questo fine settimana con l'osservatorio meteo dell'ARPA poco dopo le 9:30, ma intanto c'è una bella canzone, insomma bella, fresca, estiva, una collaborazione nata così tra Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese, qui su Radio Capodistria. Mi

Radio Capodistria, Relaxing Music.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Parlavamo di vacanze, qualcuno appunto che si mette in viaggio, gli italiani appunto che hanno questa possibilità del ponte con le prime date di giugno, però diciamo, come vi organizzate voi con la vacanza? Pianificate tutto dall'inizio alla fine, giorno per giorno, ora per ora? Qualche volta magari è meglio, perché se magari avete pochi giorni a disposizione e volete visitare una città, qualche volta è un po' meglio riuscire a capire dove sono le attrazioni, in modo da evitare che magari in un giorno andate ad una parte o all'altra della città perché c'è una cosa qua e una cosa là e non ve ne siete resi conto e quindi perdete tempo soltanto per i trasporti. Quindi meglio, diciamo così, posso dare un consiglio, visitare la città a settori, no? Mettere una zona in un giorno, vedere tutte le cose che sono là, il giorno dopo un altro e cose del genere, appunto per evitare degli spostamenti in città assolutamente inutili, ecco. Però diciamo che c'è una nuova tendenza, soprattutto tra i giovani, ecco, di cambiare un pochino il modo di fare vacanza, cioè lasciandosi dei margini di manovra su date, tappe e spostamenti. Diciamo forse per i giovani un po' più facile, perché magari non legati al lavoro, alle giornate di ferie, poi dipende quanti giorni di ferie uno si prende in effetti, però si chiama flexploring ed è questa nuova parola chiave dei viaggiatori, in questo caso italiani, perché è stata fatta una indagine in Italia per questo. Il termine infatti unisce flessibilità, flex, ed esplorazione, cioè exploring, e descrive appunto un modo di partire un po' meno rigido, in cui l'organizzazione resta aperta anche dei cambiamenti che possono avvenire all'ultimo minuto. Non è una scelta, appunto, dicevo, adatta a tutti. Chi ha bambini, ad esempio, tende invece a pianificare ogni dettaglio per ridurre pure gli imprevisti, però anche molte famiglie stanno iniziando ad adottare questo approccio, spinti magari da strumenti digitali che sono sempre più affidabili, quindi in questo caso si possono gestire modifiche e prenotazioni proprio all'ultimo minuto, no? Ecco. C'è una ricerca, dicevo, appunto, fatta in Italia dall'Ipsos Doxa, commissionata da Trainline, che mostra che quasi la metà degli italiani, appunto, vi dicevo, intanto vorrebbe viaggiare di più nel 2026, beh, insomma non è nemmeno una brutta cosa, però diciamo pure che il 70% indica il budget come fattore decisivo. E in questo contesto appunto del flexploring, cioè di cambiare, di essere flessibili nell'esplorazione, un 63% cambia i propri piani proprio durante il viaggio. Poi c'è un altro dato, il 78% vorrebbe scegliere la bassa stagione per quel che riguarda prezzi, evitare sovraffollamenti, eccetera. E in questo contesto il treno, scioperi permettendo, è il mezzo preferito dal 46% degli italiani, e in questo caso il dato sale al 51% tra la generazione Z, proprio grazie a comodità e all'arrivo anche diretto nei centri urbani, cosa che magari l'aereo non ti permette perché difficile che l'aeroporto sia proprio vicinissimo. Oddio, in qualche situazione anche sia abbastanza vicino ai centri, però in altri casi invece bisogna mettere in conto ancora un'oretta, forse un po' meno, insomma, di viaggio dall'aeroporto al centro città. Quindi diciamo un po' cambiato il modo, almeno per qualcuno è cambiato il modo di viaggiare, di organizzarsi le vacanze, essere un po' più flex, appunto, essere un po' più adattabili alle situazioni, magari improvvisare, perché appunto si vede che qualcosa la si scopre sul posto e si dice, ma perché no, facciamo questa altra tappa, facciamo quest'altro giro, stravolgiamo un pochino il nostro piano d'azione e divertiamoci e comunque passiamo delle belle giornate. Ovviamente se si ha un po' di tempo, non i giorni contati, è sempre una cosa più facile da attuare. 8:14 minuti, c'è la musica di Bruno Mars ed è la sua Risk It All.

Ehi, ti sei sintonizzato bene? Sei su Radio Capodistria. No matter what, no matter what, you.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Oggi i pensionati riceveranno sui propri conti correnti le pensioni di maggio, che saranno più alte dell'1% rispetto alla rivalutazione ordinaria di febbraio, portando ad esempio un assegno da 1.000 euro a 1.010 euro, insieme agli arretrati maturati dal 1 marzo. Questo adeguamento straordinario deliberato dall'Istituto SPIS con uno stanziamento di 71 milioni di euro si è reso necessario poiché la crescita dei salari del 2025 è stata inferiore alle stime, riducendo l'impatto del precedente aumento del 4,2%. La misura interesserà circa 657.200 beneficiari e i pagamenti verranno accreditati entro la giornata. Oggi, con la prova scritta di sloveno, prende il via la parte centrale della sessione primaverile della maturità generale e professionale. Domani tutti i candidati sosterranno l'esame scritto d'inglese, mentre sabato 6 giugno affronteranno la prova di matematica, prevista anche per gli studenti degli istituti tecnici che l'hanno scelta come materia opzionale. Il calendario prosegue per la maturità generale con gli altri iscritti dal 1 al 18 giugno e gli orari dal 10 al 23 giugno. Per il percorso professionale la prova scritta di indirizzo si terrà il 9 giugno, mentre la quarta prova presentazione del progetto e gli orali si svolgeranno tra il 10 e il 22 giugno. Gli esiti finali saranno pubblicati entro l'8 luglio per la maturità professionale e il 13 luglio per quella generale. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con Ucraina e Moldova, provocando un incendio al 10° piano e il ferimento lieve di 2 persone. Lo hanno riferito le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo faceva parte di una serie di attacchi russi contro obiettivi civili e infrastrutture ucraine lungo il Danubio. Secondo il Ministero della Difesa romeno, il drone ha violato lo spazio aereo nazionale ed è stato seguito dai radar fino all'impatto sul tetto dell'edificio. Il Ministero degli Esteri ha condannato l'accaduto, definendolo una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, e ha chiesto alla NATO un'accelerazione nel rafforzamento delle capacità di difesa antidrone del paese. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di espandere l'area controllata da Tel Aviv dall'attuale 60 al 70%. Intervenendo a una conferenza in Cisgiordania, Netanyahu ha affermato che Israele sta aumentando la pressione su Hamas su più fronti. Nonostante il cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, nella striscia continuano quotidianamente gli attacchi israeliani. Israele e Hamas si accusano reciprocamente di violare le tregue e, secondo i dati disponibili, dall'entrata in vigore dell'accordo sono stati uccisi oltre 900 palestinesi. È tutto per il notiziario, le 8:33 minuti e 30 secondi.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano di Fiume, che titola "Il momento della responsabilità, le elezioni per le massime cariche dell'Unione Italiana e per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI si terranno domenica 31 maggio. In molte comunità degli italiani si sceglieranno anche i consiglieri dei parlamentini dei singoli sodalizi". In basso, una vita a favore della comunità Abbazia, premio alla carriera per la connazionale Norma Tullia Xerbul, voto unanime del Consiglio cittadino. Il quotidiano sloveno Delo apre con "Insieme al posto di lavoro anche l'alloggio", evidenziando come l'offerta di una sistemazione abitativa sia diventata una strategia chiave per attrarre nuovi talenti. Alcune imprese, infatti, dispongono già di alloggi di proprietà o ne stanno realizzando di nuovi, trasformando questo benefit in un decisivo vantaggio competitivo sul mercato del lavoro. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina titola "I croati preferiranno investire in patria piuttosto che da noi", evidenziando come l'industria della carne slovena sia ormai ampiamente controllata da capitali esteri. Di conseguenza, nei supermercati e nelle macellerie locali è aumentata la presenza di carne importata e di qualità inferiore. Una tendenza al ribasso introdotta dai discount stranieri e successivamente imitata anche dalla grande distribuzione tradizionale. Il quotidiano Primorske Novizie apre con a Kosovel la parola, ascoltiamola, Sejana, il culmine dell'anno di Kosovel, celebrando il momento più importante delle manifestazioni dedicate al celebre poeta sloveno nella sua città natale. Un invito solenne a riscoprire e valorizzare l'attualità del suo messaggio letterario. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, titola In futuro sempre meno forza lavoro in Friuli Venezia Giulia. Secondo una ricerca dell'Istituto IRES per la CGL, infatti la forza lavoro regionale sta subendo un progressivo invecchiamento accompagnato da una costante perdita del potere d'acquisto dei salari. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con a Trieste il primo morto per la droga degli zombie, quarantenne italiano vittima accertata di abuso dello spauracchio fentanyl. La presenza del farmaco in città già emersa dalle analisi sui pazienti del CERT. Vediamo adesso il Corriere della Sera, fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni UE, il titolo sulla prima pagina del giornale, crisi, la lettera di Raffaele Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare, Meloni non si può parlare di solo di soldi alla difesa, lo sport, crollo Sinner, malore resa un passo dalla vittoria, Parigi, incubo Roland Garros per il numero uno. Infine anche la Repubblica apre con fondi europei per l'energia, le regioni sono nostri. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori. Non siamo un bancomat, retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi sugli investimenti. E infine la guerra in Medio Oriente, USA-Iran, manca il sì della Casa Bianca, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. È tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria. Sono le 8:37 minuti.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stato inaugurato il nuovo palapattinaggio di Udine, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell'area dell'ex caserma Osoppo, uno dei progetti strategici di rigenerazione urbana della città nell'ambito del programma Experimental City. Il palapattinaggio rappresenta uno dei tasselli di questo percorso, un'infrastruttura sportiva moderna, efficiente e polifunzionale, pensata non solo per gli sport rotellistici, ma anche per attività motorie e iniziative compatibili con la struttura. Il quadro economico finale dell'opera ammonta a circa 2.442.000 euro. La palestra è stata progettata per ospitare un campo regolamentare da pattinaggio artistico su rotelle di 40x20 metri, adatto anche a competizioni provinciali e regionali. All'interno trovano posto tribune per 192 spettatori.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

Jungle con Carry On qui su Radio Capodistria in questa nostra mattinata. Avete qualche soldo da parte? Pensate di investirli in un appartamento, in una casa, in una villetta? No, investiteli in un'isola, ecco, perché ormai c'è questa possibilità da un po' di tempo. È un'isola privata, quindi se uno sogna avere un'isola, un rifugio privato praticamente circondato dal blu, in questo caso non è appunto pubblica, è già privata, per cui si può comprare perché è stata messa in vendita. Siamo nel Mar Ionio ed è un classico desiderio di investitori globali, però diciamo che è una isola delle Echinadi ed è la quinta per estensione praticamente, ed è questo posto veramente incantevole in un tratto di mare che ha visto passare la storia. A poca distanza, ad esempio, si consumò la battaglia di Lepanto nel 1571. Superficie frastagliata e aspra, ecco, quindi effettivamente è una cosa. Poi ci sono delle leggende che narrano di ninfe punite dal dio fluviale Achelo e trasformate in scogli solitari. Quindi praticamente un destino di isolamento che sembra perseguitare un po' tutto l'arcipelago, ma in particolare un'isola, e sto parlandovi, dell'isola greca di Makri. Ancora oggi è così. Nel 2022 il mercato immobiliare di lusso proponeva questo lembo di terra per la bellezza di 8 milioni di euro. Quindi vi dicevo, appunto, se avete qualche soldo da parte. Ma adesso non servono tutti quei soldi, perché il prossimo 13 di novembre, infatti, il martelletto del banditore partirà da una cifra irrisoria, praticamente soli, diciamo così, 247.000 euro, praticamente come un appartamento, forse anche di meno. Ma perché sta cosa? C'è questo crollo verticale del valore di quest'isola che è stato portato da una selva di restrizioni legislative che rendono praticamente nullo il potenziale edificatorio. Quindi chi voleva magari acquistarsela per fare resort turistici eccetera eccetera non può fare nulla, però voglio dire, magari uno ce l'ha e se la tiene. Veniva infatti pubblicizzata come una zona pronta per ospitare alberghi a 5 stelle e complessi residenziali d'élite. Però sono state fatte delle perizie successive che hanno smentito questo scenario. Gran parte infatti del territorio è classificato come foresta privata, che è una dicitura che in Grecia blocca quasi totalmente il cemento. Inoltre l'area rientra anche in Rete Natura 2000, che è un sistema di protezione ecologico europeo estremamente rigido che tutela habitat e specie rare. No, sappiamo, ce ne sono alcune aree anche qui in Slovenia. Tali parametri quindi impongono che qualunque intervento strutturale riceva approvazione tramite decreto presidenziale con un iter burocratico lunghissimo, esito incerto, ecco. Quindi adesso, se avete questi soldi da parte e volete partecipare a quest'asta a novembre, non comprate un resort ma un terreno agricolo destinato al pascolo, a piccolissime attività di recupero. Non c'è acqua corrente, non c'è elettricità, non ci sono sistemi di smaltimento dei rifiuti. Poi c'è anche una situazione finanziaria abbastanza complicata. Documenti legali recenti indicano che sull'isola gravano delle pretese fiscali a debiti accumulati nel corso dei decenni. Il passato proprietario, un residente di Chios che ha subito il pignoramento per una somma iniziale di appena 60.000 euro, deve allo Stato greco la bellezza di 20 milioni, quindi alla fine no, ecco. Quindi l'acquirente si troverebbe a gestire pure una matassa di ipoteche, di rivendicazioni legali, ecco, che superano di gran lunga il prezzo dell'asta. Diciamo che è una zona bellissima, ci sono acque trasparenti, pace assoluta, si è lontani dal turismo di massa di Mykonos o di Santorini, no? Quindi l'affare però diventa un labirinto giudiziario. Quindi quest'isola ha, e là, 126 metri di altezza massima. Cosa trovate là? Ci sono dei resti di un'antica cisterna, c'è una piccola casa praticamente, una piccola abitazione, c'è pure una cappella, metti caso, vai là a pregare, perché vuol dire sperando che qualcuno dall'alto ti aiuti, vabbè, insomma, diciamola così, dai, ecco. Quindi diciamo che bisogna vedere se qualcuno avrà mai il coraggio di sfidare, in questo caso non soltanto gli dèi, ma soprattutto il fisco ellenico, e aggiudicarsi quest'isola per vivere totalmente isolati. Però in effetti secondo me resterà là così abbandonata in mezzo al Mar Ionio, però metti caso qualcuno potrebbe essere interessato e pensare appunto di trasferirsi là e lì rimanere. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria, questa è Cala degli Orti Grandi alle 8:49 minuti, la musica è quella di Paola Iezzi e la sua nuova che si intitola Stessa Direzione.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, rallentamenti con code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Traffico intenso e rallentamenti verso Venezia anche tra Somma Campagna e Verona Sud. In direzione Milano si rallenta tra Soave e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4 per segnalare incolonnamenti causa lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre un incidente all'altezza di Miranese provoca code tra innesto A27 e Venezia in direzione Milano. Traffico sostenuto e code anche verso Trieste tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.

Sunburn con Potential qui su Radio Capodistria. Parliamo di frutta, ce n'è tanta in questo periodo, ovviamente la stagione, no? Ci sono le nuove varietà di frutta che non vediamo durante l'inverno. Ho già visto quelle che adoro io, le pesche, quelle che hanno dei nomi diversi: posacenere, saturnine, pesche piatte. Cioè, le avevo viste la prima volta in Spagna qualche anno fa, poi sono tornato dalle mie parti e ho visto che ce l'avevano. Io non ho mai capito se poi sono arrivate dopo un certo punto o semplicemente se le ho notate dopo, però le sono comodissime da mangiare, cioè, veramente non ti sporchi, non ti sbrodoli da nessuna parte ed è sono anche molto buone. Beh, a parte questo, ho cominciato a vedere anche scusate, i meloni. Ecco, i meloni, ho detto, ma com'è così prestino? Beh, a proposito di questo, in Giappone invece c'è la possibilità, o meglio, c'è stata la possibilità di aggiudicarsi i meloni più buoni del Giappone e anche quelle che costano veramente, cioè sembra una cosa strana, ma sapete che da quelle parti vendono spesso la frutta, anche le ciliegie ad esempio, a dei prezzi veramente allucinanti perché vanno all'asta. Due meloni in particolare coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto un prezzo record, l'equivalente di 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando tra l'altro un massimo storico precedente. Consideriamolo in yen, 5.800.000 yen, il record precedente era soltanto, diciamo così, di 5 milioni di yen ed era il 2019. Beh, ad aggiudicare lì una bella fortunata, in effetti un grossista di frutta e verdura con che ha sede a Kushiro, e questa è una varietà cantalupo fiore all'occhiello della città Yubari. I due meloni adesso sono stati esposti fino a domenica scorsa nei supermercati Keio di Tokyo, rinomati perché per la loro polpa arancione succosa, dolcezza intensa. Questi meloni si chiamano Yubari, appunto, sono molto apprezzati e sono un dono di prestigio, e voglia con i soldi che costano. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno la bellezza di 3.086 tonnellate di meloni, valore circa 2 miliardi di yen, ed non è poco, con un picco di raccolta atteso tra giugno e luglio. L'isola di Hokkaido però è la maggiore produttrice agricola di tutto il Giappone. I prodotti d'eccellenza raggiungono spesso delle cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che appunto puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali. I famosi meloni hanno beneficiato anche di scarse nevicate invernali e del clima primaverile favorevole che quest'anno hanno permesso ai raccolti di maturare senza intoppi, anche abbastanza prestino. Ma perché costano così tanto? Si chiederà uno. Beh, questi meloni Yubari sono coltivati in condizioni climatiche particolari. Da quelle parti, appunto, si diceva che sono state scarse nevicate, eccetera, eccetera. Però in genere ci sono rilevanti escursioni termiche che favoriscono però la dolcezza del frutto. Ogni pianta poi viene potata per far crescere un solo melone. Tutti i nutrienti quindi si concentrano in un solo esemplare, praticamente, no? Che viene curato in maniera quasi maniacale. E per questo, insomma, ci sono molti dubbi con la mania che hanno i giapponesi per certe cure, no? Ecco, i contadini si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti, protetto dal sole e alla fine dell'iter si passa poi all'esame, perché non tutti i meloni Yubari vengono poi promossi. Vengono selezionati quelli che hanno una perfetta forma sferica, una rete esterna uniforme, cioè a vedere sono come i nostri praticamente, però sono un po' più, diciamo, curate, un po' più precisi, no? E il loro peso non deve essere superiore ai 2,5 kg. Non si è capito bene che fine fanno questi meloni che sono stati venduti a 31.400 euro. Qualcuno li avrà mangiati, probabilmente anche perché erano in esposizione fino a domenica, poi insomma qualcuno se li avrà pure mangiati con il prosciutto forse, no? Oppure in una Macedonia, non deve essere stato male effettivamente. Beh, prossimo anno magari, o prossima asta, pensateci e andate a fare un acquisto di questo genere. Figuriamoci, noi ci lamentiamo di quello che costano le frutta e verdura nei nostri supermercati, figuriamoci se poi andiamo a comprare una cosa a 31.400 euro. Però sono due, quindi diciamo 17.000, ecco, a ciascuno, insomma non è neanche tantissimo, dai, non è neanche tantissimo. Fra quintale faremo un'aranciata con lui, perché questo è il titolo della canzone.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia con questa loro canzone che hanno fatto insieme, fa parte insomma dell'album nuovo per quel che riguarda il cantante di Latina. E beh, insomma, l'abbiamo apprezzata moltissimo, ce n'è già un'altra, Perdono, ha già fatto un'altra con Lazza, quindi effettivamente è tutta una serie di singoli che escono in questo periodo. 9:15 minuti, la musica è quella di Mari Flores, questa è Colombina.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

conosciamo in tournée, tra l'altro, no? Quindi di lui si parla ancora, ecco, e di lei poi in particolare. Fra poco per noi arriveranno le notizie flash delle 9.30 e poi subito dopo parleremo anche del meteo nel fine settimana con il nostro collegamento consueto, appunto il venerdì, con l'osservatorio meteo dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Ma raggiungeremo lo spazio informativo anche con Harry Styles e la sua American Girls.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. In seguito alla violazione dello spazio aereo dell'Unione Europea da parte di un drone russo che ha colpito una zona densamente popolata in Romania provocando il ferimento di alcuni civili, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha fermamente condannato l'accaduto su X, dichiarando che Mosca ha superato un ulteriore limite nella sua guerra di aggressione. Nel riaffermare il pieno sostegno e la solidarietà dell'Unione al popolo rumeno, von der Leyen ha annunciato che parallelamente al potenziamento della sicurezza e della deterrenza lungo i confini orientali, Bruxelles intensificherà la pressione sulla Russia attraverso la predisposizione di un 21esimo pacchetto di sanzioni. La NATO ha condannato quello che ha definito il comportamento sconsiderato della Russia dopo che un drone, durante un attacco contro infrastrutture ucraine vicino al confine, ha colpito un edificio residenziale in Romania. La portavoce dell'Alleanza Atlantica, Alison Hart, ha confermato l'incidente e ribadito che la NATO continuerà a rafforzare le proprie capacità di difesa contro tutte le minacce, comprese quelle rappresentate dai droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è in contatto con le autorità romene per seguire gli sviluppi della situazione. In una mossa che arriva in seguito alla missiva inviata il 18 maggio alla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, nella quale si richiedeva una deroga al patto di stabilità per contrastare i rincari energetici, pena l'impossibilità di esigere ulteriori sacrifici dai cittadini, la Premier italiana Giorgia Meloni ha deciso di non attivare i nuovi prestiti del programma SAFE per il riarmo entro la scadenza del 31 maggio. Rinunciando a circa 10 miliardi di euro rispetto ai 15 inizialmente previsti, il governo italiano intende limitare i fondi ai soli contratti già in essere, lanciando un segnale a Bruxelles. Le risorse europee non possono essere destinate esclusivamente alla difesa, a scapito delle emergenze energetiche. L'invio di nuovi progetti rimarrà quindi bloccato in attesa della risposta della Commissione prevista per il 3 giugno. Nonostante le indiscrezioni su un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto, resta incerto il via libera finale del presidente americano Donald Trump. A sottolinearlo è stato il vicepresidente J.D. Vance, secondo cui i negoziati hanno registrato progressi significativi, ma alcuni punti chiave, tra cui le limitazioni al programma nucleare iraniano, sono ancora oggetto di discussione. Anche il segretario al Tesoro Scott Bessent ha parlato di una possibile base per un accordo, aggiungendo però che alcune richieste avanzate dalla Casa Bianca non sono state ancora soddisfatte. Nei giorni scorsi il sito Axios aveva riferito di un'intesa preliminare tra Washington e Teheran, comprensiva di una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e dell'avvio di colloqui sul programma nucleare iraniano. Le 9.33 minuti, tra pochi secondi, erano le notizie di Radio Capodistria. We'll be right back.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Consueto appuntamento del venerdì con le previsioni del fine settimana per quel che riguarda il tempo, in collegamento con l'osservatorio meteo dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, oggi con Marcellino Salvador. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato anche a te. Allora, voi so che festeggiate l'inizio dell'estate il 1° giugno, mancano pochi giorni, no? I meteorologi lo fanno così, non fanno coincidere con quella astronomica. Però, come dire, questo inizio estate è già bello anticipato con queste temperature, vabbè, insomma, dai. Dici un po' com'è la cosa, è caduta la linea?
3: Sì.
1: Ah, ok, tutta la introduzione che ho fatto, ma nel frattempo è caduta la linea. Ok, sì, infatti. Riproviamo con il collegamento immediatamente appunto con l'osservatorio meteo dell'ARPA.
2: Pronto?
1: Eccoci qua, ciao Marcellino, ti ho perso per un attimo. Allora, sì. Dicevo, abbiamo questo anticipo d'estate, nonostante tutto, con queste temperature belle alte. Che cosa ci si prospetta in questo fine settimana, che per quel che riguarda l'Italia è anche un lungo fine settimana con le giornate festive?
2: Sì, esatto. Beh, effettivamente le temperature sono state molto alte, molto più alte di quanto non dovrebbe essere in questo periodo, e quindi valori circa 10 gradi oltre la norma. Per quanto riguarda invece questo weekend, diciamo che parte abbastanza bene, poi cambia un po'. Quindi oggi sostanzialmente bel tempo, e anche domani giornate che vedranno temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura, un po' meno lungo la costa dove c'è la brezza. Di pomeriggio domani forse qualche rovescio in montagna, però ancora non è significativo, anche se per il Friuli è una giornata importante visto che c'è il Giro d'Italia, ma dovrebbe andare bene. Per domenica giornata che parte bene, e poi dal pomeriggio invece temporale in montagna, e poi verso sera potrebbe formarsi qualcosa anche su pianura e costa, cosa che vale anche per la vicina, per la Slovenia. Quindi la prevalenza del weekend è buono, dopodiché da domenica pomeriggio in montagna e sera poi in pianura, e prenderà parte anche di lunedì, di buona parte di lunedì, compromesso da dei temporali. Dopodiché è un 2 giugno che invece dovrebbe essere ancora accettabile, prima di un altro cambiamento che ci sarà il 3. Cioè, in pratica con l'inizio di giugno abbiamo una svolta che ci riporta più al nostro tipo di tempo, molto più variabile, con temperature più basse, che sono più tipiche del tempo che deve esserci sia in Friuli che in Slovenia in questo periodo, contrariamente a quello che abbiamo vissuto fino a questi giorni con le temperature così alte. Quindi con la prossima settimana le temperature tornano alla normalità.
1: Torniamo appunto nel periodo giusto. Tra l'altro un mese di giugno che in genere è abbastanza variabile e piovoso nelle medie, poi sappiamo, che,
2: sappiamo che le medie... Nelle nostre, sia in Slovenia che in Friuli, è sempre stato... Come caratteristiche principali del secolo scorso era l'estrema variabilità, temperature non eccessive, eccetera. Invece da 20 anni a questa parte ci aveva portato a temperature e a siccità importanti. Adesso questa cosa per la prima settimana non sembra essere così, però è vero che una settimana, cioè abbiamo vissuto una settimana da piena estate poco in maggio, che è abbastanza anomalo.
1: Ecco, bene, per cui le anomalie di giugno le potremo anche avere, in effetti, tu dici, no?
2: C'è già stata la forte anomalia di maggio adesso. Ricordiamoci che anomalia è rispetto alla norma, e quindi adesso è andata completamente fuori dalla climatologia il comportamento di questo fine maggio.
1: Ecco, perfetto, siamo contenti di questo. Allora, Marcellino, assolutamente. Marcellino, ti ringrazio e buon fine settimana.
2: A voi, buon weekend.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Diciamo che nonostante la variabilità che si ha nel mese di giugno, molta gente si sposa nel mese di giugno perché poi fa troppo caldo per andare in vestito, soprattutto per gli uomini, no? Ecco, nei periodi più caldi, se uno deve vestire poi giacca e cravatta, è un'agonia per gli invitati nonché per lo sposo, no? Sposarsi nelle giornate calde. Però c'è chi adesso sta per proporre più che altro dei matrimoni un po' diversi. Ecco, stiamo parlando di una possibilità di fare dei matrimoni praticamente anche low cost, tutto ben organizzato, ecco, quindi nessun incubo logistico, cioè catering, stress vari, eccetera. Per adesso non ancora alle nostre latitudini, però diciamo in una nota catena, ecco, quella della IKEA, che da quelle parti li chiamano IKEA, tra l'altro. Vabbè, comunque, il colosso dell'arredamento svedese ha deciso, come dire, di abbattere l'ultimo tabù, cioè dopo questi cose da arredamento a basso costo che poi possono essere anche utilizzati appunto e acquistati più che altro per le nuove famiglie, cioè, quindi diciamo che offre un'alternativa un po' fuori dagli schemi anche per il matrimonio, cioè sposarsi direttamente in un negozio dell'IKEA. Ecco, già se ne parlava tempo fa, ma adesso c'è una data: da sabato 27 agosto 5 store selezionati in Svezia, appunto, vi dicevo, non alle nostre latitudini ancora, ma a Malmo, a Linköping, a Jönköping, Uddevalla e Karlstad, sarà la possibilità di fare questo. Beh, diciamo che la filosofia nordica non mancherà, ok, le cose in grande ma con posti limitatissimi. Ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie, quindi per un totale di 15 coppie fortunate in tutto il paese, pacchetto tutto incluso. E che cosa comprende? Rito civile ufficiale, menù estivo in perfetto stile IKEA per il post cerimonia, quindi polpettine a tutte le parti, persino un regalo speciale per gli sposi che non è dato sapere quale sia. Diciamo che i media internazionali, ed eccoci qua, hanno già avuto il loro interesse per la cosa. Diciamo che i colleghi in certi altri paesi la considerano una trovata di marketing, posso dire che la penso pure io un po' così, perfettamente in linea con lo spirito del marchio che ogni tanto lancia delle campagne molto molto particolari e coinvolgenti, diciamo così, creando proprio dei veri e propri film come se fosse un blockbuster praticamente, e poi invece è il lancio di una nuova linea di arredamento, ecco. Poi qualcuno invece la definisce un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e anche quotidiana, diciamo, oppure in quest'epoca in cui è, diciamo, l'organizzazione di un matrimonio può diventare una spesa importante, l'azienda prova a reinventare il concetto stesso di cerimonia, quindi meno lusso, meno stress, più praticità. Ecco, praticamente come i mobili che loro vendono, in un certo senso. Ti devi montare un po' tutto quando ti fai questo matrimonio da loro, cioè ti danno le brugole e devi costruirtelo, c'è il piccolo libretto di istruzioni per costruirti il tavolo, le sedie, le cose appunto per questo rito che verrà celebrato in questi 5 negozi da sabato, ecco, da sabato 27 di agosto, quindi se siete interessati. Però per adesso appunto soltanto in Svezia, poi magari sarà esportato, non lo so, però per adesso da quelle parti succede, anzi meglio succederà. Dito nella piaga con noi, questa è Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, con Che fastidio, direttamente dal Festival di Sanremo, che ancora ascoltiamo qualche canzone appunto da questo festival. Fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità nel nord-est italiano e poi la nostra ultima mezz'ora anche per questo venerdì 29 di maggio. Paul Russell ci accompagna per i prossimi minuti con High Maintenance. 7, 2, 1, 7, 2, 1, 7.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova, code per un incidente tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Traffico intenso in direzione Milano e rallentamenti tra Soave e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 code per lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. E si sono formate code in uscita a Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per le provenienze dalla A4. Sulla tangenziale di Mestre, risolto un incidente all'altezza di Miranese, permangono code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio A27 e tra Venezia e Castellana. Verso Milano, code tra Innesto A27 e Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: settimana.
1: Pluripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

Giornate calde, si vuole stare all'aperto, si vogliono fare delle iniziative per coinvolgere la gente, come si già poi si farà ovviamente anche in estate, ed è successo anche quest'anno, perché per la 43esima volta consecutiva il comune di Montaquila, e siamo in centro Italia, è riuscito a migliorare il suo precedente record stabilito nel 2025 con una frittata di 1985 uova, ma quest'anno ne ha messe ben 16 di più. Ecco, in questo caso quindi fate voi il calcolo, anche se c'è un primato nazionale di frittata con più uova che appartiene al paese di Scheggino, e siamo in provincia di Perugia, dove di uova invece ne hanno utilizzate 2700. Beh, ideatori e organizzatori sono i membri dell'associazione Montis Aquilis, che considerato il traguardo del 2026 non escludono l'iscrizione al Guinness World Records per portare sua maestà la frittata, come la chiamano, fuori anche dai confini regionali. Allora, questa frittatona veramente incredibile, e non ha soltanto uova, dentro ci sono anche 9 kg di prosciutto crudo super stagionato, 7 kg di salsiccia secca, 6 kg di pancetta, code d'aglio, cipolla, prezzemolo, olio d'oliva e infine quello che loro chiamano mptella, che è un ingrediente che fa la differenza ed è un simile alla mentuccia selvatica, però con un sapore diverso ed è tipico appunto di quelle parti. 5 i cuochi impegnati nella preparazione, che avviene all'aperto ed è ovviamente super fotografata, circa un'ora per rompere le uova, hai voglia, metterle nel paiolo con gli altri ingredienti, e non meno di 6 ore per cuocere questa frittata, che alla fine è alta 35 centimetri. Non è poco. C'è una signora da quelle parti che ha spiegato che 43 anni fa la prima frittata contava 601 uova, perché devono essere sempre in numero dispari. Questa è una cosa. Ovviamente quando hanno fatto questa iniziativa un profumo veramente incredibile avvolgeva tutto il paese, e una volta pronta è stata portata su un carro e tagliata sul palco con un apposito coltello bello grande, e in 2 ore la frittata praticamente è stata divorata dagli astanti, degustata ovviamente con pane locale preparato per l'occasione. Ritardatari rimasti a bocca asciutta, quindi si dovrà aspettare la prossima edizione, che magari sarà proprio quella nel Guinness, perché appunto faranno la richiesta che questa frittata rientri appunto nel Guinness World Records. Lo scopriremo appunto magari il prossimo anno con Montaquila, siamo nel Molise, scopriremo appunto se sarà davvero una frittata da record, se sarà appunto riportata su questo libro e quindi fatta conoscere un po' in tutto il mondo. Deve essere stata anche molto buona, non dicono quanto sale ci ha messo in effetti, però insomma forse non tantissimo, perché già la salsiccia secca, la pancetta, il prosciutto crudo super stagionato, vabbè, insomma, quindi c'è veramente di tutto e di più. Buona mattinata ancora, quasi in chiusura di questo nostro spazio di questo venerdì, ma la musica riprende ovviamente qui con noi.

Abbiamo terminato per questo venerdì, per questo 29 di maggio, non ci salutiamo per molto, non ci lasciamo da soli reciprocamente per molto, perché domani mattina sarò nuovamente qui con voi dalle 8 alle 10:30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a domani.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: domenica.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 10.30. Tra i candidati alla carica di ministro del governo Janša figurano quattro deputati in carica, la cui nomina richiederà una staffetta parlamentare con i primi candidati non eletti dei rispettivi partiti. Nello specifico, per l'SDS la deputata Susanna Lepšimenko cederà il seggio a Luka Simonič. Per la coalizione NSI e LSS Focus, i candidati Jernej Vrtovec e Janez Ziegler-Kralj saranno sostituiti da Andrej Černigoj e Janez Beja. Infine, per i democratici, l'ingresso nel nuovo governo dei deputati Tadej Osterz alla salute e Andrzej Logar all'economia libererà un seggio in Parlamento. Poiché Logar era il primo dei non eletti ma diventerà a sua volta ministro, la carica di deputato per il partito spetterà direttamente al candidato successivo, il farmacista Marco Kušar. Ulteriori avvicendamenti alla Camera sono attesi a seguito della nomina dei segretari di Stato. Nell'ambito della campagna di controllo sulla regolarità edilizia condotta dall'Ispettorato sloveno per le risorse naturali e il territorio tra il 19 gennaio e il 18 maggio, mirata a prevenire d'ufficio l'abusivismo in aree protette e non prima del completamento degli stabili, un immobile in costruzione su due è risultato irregolare, segnando un peggioramento rispetto all'anno precedente. L'operazione di pubblico interesse, focalizzata su edifici complessi e meno complessi, ha visto 35 ispettori eseguire 180 verifiche rispetto alle 100 previste e avviare 127 procedimenti, di cui 125 amministrativi e 2 sanzionatori. L'azione è stata supportata dal telerilevamento satellitare per il monitoraggio, una tecnologia avanzata che nell'unità di Novo Mesto ha originato ben il 75% dei provvedimenti emessi. La riunione di aprile della Banca Centrale Europea ha evidenziato un dilemma di politica monetaria legato al nuovo shock energetico e quanto emerge dal rapporto pubblicato dall'Istituto di Francoforte, che spiega come il Consiglio direttivo abbia deciso all'unanimità di lasciare invariati i tassi di interesse, rinviando eventuali decisioni alla riunione di giugno. Secondo il documento, la BCE ha accompagnato la scelta con un messaggio che ribadisce la propria disponibilità di intervenire se necessario. Il documento sottolinea inoltre che per garantire la stabilità dei prezzi potrebbe rendersi necessaria una stretta monetaria, ma una simile misura rischierebbe al tempo stesso di aggravare gli effetti dello shock energetico sulla crescita economica. Nei recenti colloqui con i primi ministri di Malesia e Pakistan in occasione dell'Eid al-Adha, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha ribadito l'impegno dell'Iran per la diplomazia e la volontà di ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in ogni settore, esprimendo inoltre gratitudine alla Malesia per la sua posizione umanitaria e al Pakistan per gli sforzi profusi verso un accordo. Parallelamente, sul fronte del nucleare, Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano, ha smentito l'ipotesi di trasferire l'uranio arricchito all'estero, precisando che il paese non ha alcuna intenzione di inviare tale materiale in Russia, in Cina o qualsiasi altra nazione terza. È tutto per il notiziario, le 10:34 minuti.

0: Buongiorno e benvenuti nel consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Oggi abbiamo un ospite del tutto eccezionale, una puntata del tutto eccezionale del vaso di Pandora, perché siamo lietissimi di poter ospitare la scrittrice Lea Ippi, che ha fatto tappa a Capodistria nell'ambito del Forum Tomizza, ma in generale in Slovenia, anche per presentare il suo ultimo libro. Scrittrice di successo, ma anche professoressa alla London School of Economics, che riflette sulla nostra società e sul nostro tempo. Un'intervista che faremo insieme a Neva Zaitz, collega, storica, redattrice della cultura di Radio Koper. Buongiorno, buongiorno Neva.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei è a Capodistria. Capodistria è una città dove uno, a partire dal 1918, ha cambiato 4-5 cittadinanze senza spostarsi. Una città che ha cambiato regimi, che ha cambiato insomma stati, modo di vivere, ha cambiato anche la popolazione, che è cambiata radicalmente. Si sente un po' a casa?
2: Assolutamente sì, grazie intanto per l'invito. Sì, mi fa molto piacere. Uno dei temi centrali del mio lavoro è la complessità dell'identità e il modo in cui l'identità personale viene un po' creata anche dall'identità politica, e con a volte degli episodi di violenza e altre volte episodi di scambio culturale, di dinamiche più volontarie. E quindi trovare questi luoghi dove vive il cosmopolitismo, che noi pensiamo spesso come ideale, ma che in realtà si trova anche nella vita delle persone, nelle biografie, nelle storie intrecciate, è molto bello. Secondo me è un esempio che ispira, che dovrebbe ispirare più di più e che ad essere più conosciuto.
0: Ecco, lei è salita alla ribalta, insomma, del grande successo pop, ovviamente al di là dei suoi lavori, diciamo, scientifici, per il suo libro Libera, diventare grande alla fine della storia, che è il racconto di questa bambina che cresce nell'Albania di Enver Hoxha, che vede crollare l'Albania, il sistema, diciamo, a partito unico, e deve affrontare la vita in un altro contesto. Ecco, questo libro declina in vari modi questo concetto di libertà.
2: Sì, si tratta di, anche se è una storia personale, vissuta, ricostruita tramite le memorie, in realtà quasi di un romanzo di formazione, che racconta il percorso di maturazione di questa bambina che cresce a cavallo tra due sistemi politici e economici molto diversi, ma il cui sviluppo psicologico e emotivo coincide con lo sviluppo e la transizione del suo paese anche da un sistema all'altro. E il mondo visto dagli occhi di questa bambina, che poi diventa adolescente e che matura, è un mondo in cui si vede la differenza tra la libertà come ideale e la libertà come ideologia, e in cui il lettore si rende conto alla fine, come la protagonista del libro, che in realtà c'è un'ideologia della libertà in entrambi i sistemi, sia nel sistema comunista che nel sistema capitalista, che assume forme diverse, viene imposta in modalità diverse, anche modalità diverse di riconoscimento, ma che tutto sommato in entrambi i casi solleva questa questione della libertà, che rimane un ideale, una ricerca.
1: Ecco, anche il nuovo libro Dignità è una specie di ricostruzione. Al centro c'è la sua nonna, che conosciamo già nel libro precedente, cioè Libera, ma in questo libro qui l'attenzione è molto molto particolare. Lei ha deciso di ridare l'identità, tra le virgolette, giusta, perché forse non sarà mai giusta, alla sua nonna. Perché ha deciso di raccontare la storia di questa nonna, che era una donna eccezionale? E poi sappiamo già che, partendo da una foto, sì, durante la luna di miele a Cortina da un pezzo.
2: Sì, allora volevo raccontare la storia della nonna in parte per motivi che sono già annunciati in Libera, dove la nonna rappresenta questo ideale di libertà come ricerca morale, come percorso di presa di responsabilità morale. E quando presentavo Libera mi dicevano sempre: ma com'è possibile avere questo senso di libertà morale che non dipende dai regimi, non dipende dai sistemi politici, e anzi che l'individuo afferma a discapito di quello che succede nel mondo, nella società? E volevo esplorare quest'idea della libertà come responsabilità morale, che è poi quello che definisce la dignità della persona, l'avere questa proprietà morale in sé, testato in questi scontri del XX secolo tra fascisti, comunisti, liberali, che ognuna di queste ideologie si appropria dell'idea di dignità e ne fa un po' quello che vuole, e dove l'individuo deve, per così dire, resistere. Questa nonna, che ha un'identità molto complessa, che nasce nel Salonico subito prima dell'impero, del crollo dell'impero ottomano, e che muore in Albania alla fine del comunismo, una vita a cui si attraversano un po' tutti questi scontri del XX secolo, e si vede anche lo sforzo di mantenere ferma la propria dignità. Parte tutto da questa foto della nonna postata sui social, che era una foto che io non avevo mai visto e che diventa un po' oggetto di insulti da parte degli dei troll, dove, facendo più ricerca, ho scoperto che questa foto si trovava, l'originale, in questo archivio dei servizi segreti albanesi. E quindi sono andata un po' alla ricerca della foto. La storia del libro di Indignità è un po' che in Italia, traduzione italiana, è Dignità. È un po' la storia di questo tentativo fallito poi di trovare la verità sulla vita della nonna, e una verità che deve essere, per così dire, salvata dall'ideologia degli archivi e della storia, che fa dell'identità e della verità un po' quello che vuole.
1: Sì, però scusami, è un lavoro molto complesso, perché fare questa ricerca, fare questa ricostruzione, l'ha costata tanto lavoro, soprattutto il lavoro negli archivi, che non era evidente di trovare nelle pagine di questo libro. Lei si trova tante volte davanti a questi burocratici che non sanno o rispondere o non sanno trovare il documento e così via. Perché ha scelto di fare questo mix autofiction? Una parte sono gli archivi, e poi è stato certamente un lavoro duro, e l'altra parte inventata da lei come scrittrice, che è una bellissima storia.
2: Perché sono partita da quest'idea, poi un po' anche un po' ingenua, che abbiamo in questo mondo postcomunista, che è che andando all'archivio, andando alla fonte storica, si ritroverà la verità di qualcuno, e poi ci si rende conto, entrando in archivio, che in realtà la verità viene sempre manipolata da un'autorità che ha un proprio interesse nel raccontare una storia che è poi quella che vuole raccontare l'autorità, e che non è necessariamente la vita di questa donna conosciuta tramite i ricordi, il rapporto personale, eccetera. Quindi uno si rende conto che nell'archivio sì, c'è una verità storica, ma che viene comunque manipolata ed è spesso presentata in modo distorto, e poi c'è un silenzio, ci sono personaggi che uno poi incontra di cui non si sa nulla, perché non hanno lasciato discendenti, non hanno lasciato tracce nelle memorie personali. Eppure anche la dignità di queste persone è importante, perché nel caso di mia nonna, appunto, c'è una nipote che ricerca la verità della nonna e che vuole restituire la dignità trovando la verità nell'archivio, ma che poi nell'archivio incontra tantissimi altri personaggi che non hanno lasciato discendenti, e quindi non c'è nessuno vivo che possa ancora raccontare la loro storia, e diventa un po' compito dello scrittore e della letteratura dare vita, dare relazioni, dare un rapporto umano a questi personaggi del passato che sono stati perduti e la cui dignità anche si sarebbe perduta dopo la loro morte.
1: Ma solo questo, le è mai mancata la voglia di continuare?
2: Sì, perché non tanto la voglia, è più che altro che nell'incontro con la verità dell'archivio, che poi è una verità distorta, uno ha questo senso di distruzione, perché uno incontra poi anche la distruzione dell'archivio, e quindi l'urto emozionale, la difficoltà di andare lì con le aspettative di trovare la verità e rendersi conto che poi si trovano le menzogne sulla vita delle persone, e questa è la parte psicologica più difficile, ed è per questo che poi la letteratura viene in soccorso, perché anche se si presenta come una forma di finzione, in realtà c'è una sincerità di scopo che la rende forse una forma più alta di ricerca della verità.
0: Senta, a me piace molto questa nonna, perché questa nonna nasce a Salonicco in un ambiente multiculturale dove si intrecciano le varie culture e così, ed è travolta da quello che sono stati da cui sono stati travolti moltissimi nei Balcani, possiamo partire da Capodistria, arriviamo fino probabilmente alla Turchia, forse anche più là, che è quella che è l'unica ideologia che ha funzionato bene nei Balcani e che è condivisa da tutti, che è quella del nazionalismo. E quindi in questo modo la nonna è la metafora, no, di quanti nazionalismi riescono a distruggere delle cose che magari potevano funzionare anche in un altro modo.
2: Assolutamente, anche se io poi farei una distinzione tra il nazionalismo e lo Stato-nazione. Secondo me il nazionalismo come fenomeno culturale può essere anche una fonte di ricerca, perché può coesistere con altre forme di appartenenza, e quindi come nell'impero ottomano coesistevano gruppi nazionali differenti e c'era questo scambio di culture, questo multiculturalismo, cosmopolitismo. Il problema diventa quando il nazionalismo diventa oggetto di manipolazione politica e quindi diventa il fulcro dello Stato-nazione, che può soltanto affermare la propria identità a discapito degli altri, delle altre nazioni, degli altri nazionalismi, e quindi diventa una lotta tra vari gruppi culturali. Ed è proprio lì che la vita della nonna diventa importante, perché lei appunto nasce in questa città che è una città cosmopolita, dove coesistono ebrei sefarditi con bulgari, armeni, albanesi, greci, turci, eccetera, e alla fine della prima guerra mondiale, con il crollo dell'impero ottomano, crolla un assetto, un modo di vivere che non esiste più, che viene sostituito dallo Stato-nazione, che ha bisogno di difendere soltanto uno dei gruppi a discapito degli altri. E quindi i greci diventano poi l'unico gruppo di cui si preoccupa lo Stato-nazione della Grecia, e tutti gli altri gruppi devono un po' trovare da dove vengono, chi sono, chi è la loro propria casa. Ed è lì appunto che la nonna, in quanto di famiglia albanese, deve rispondere a questa domanda dell'identità, del chi sei, e può soltanto rispondere in modo che riafferma l'ideologia dominante.
0: Ecco, lei parla di Salonico, ma potrebbe parlare di Trieste, sarebbe uguale. Senta, quello che è interessante, diciamo, è che insomma lei ha vissuto questa transizione, lei, io, Neva, abbiamo tutti vissuto la transizione da un regime a un altro, noi abbiamo la memoria di questa transizione. Ora, in genere in una vita c'è una transizione, non ce ne sono tante, no? Cioè, lei ha la sensazione che siamo in mezzo a una transizione, cioè è crollato il regime comunista, sta crollando forse anche lo Stato liberale, l'ordinamento demoliberale così come lo concepivamo e come lo pensavamo, andiamo verso forse democrazia autoritaria, forse chissà dove.
2: Sì, penso proprio che la cosa interessante è che quando si parlava di transizione all'inizio degli anni 90, dopo il crollo del comunismo, si parlava di transizione da est a ovest, e quindi c'erano questi elementi: la creazione del libero mercato, la creazione delle istituzioni democratiche, la stabilità del territorio di un gruppo, che diventavano i momenti cardini intorno ai quali si concentrava questo discorso della transizione, che veniva soltanto completato una volta che questi criteri, diciamo, eravano definiti. Quello che però noi vediamo adesso è in realtà un po' l'inverso: è l'Ovest che comincia a rimettere in discussione questo, lo Stato di diritto, il libero mercato, anche la questione dei confini diventa sempre più messa oggetto di discussione, e si parla appunto di guerra, di assetti geopolitici che cambiano. Quindi credo proprio che ci troviamo in un momento di transizione, anche se non sappiamo bene, perché non è una transizione definita. Nel caso dell'Est, l'Ovest era un po' il paradigma, il modello istituzionale a cui riavvicinarsi. Personalmente non ho mai creduto a questo, ma questa era un po' l'ideologia dominante. Invece adesso sappiamo che è un mondo che cambia, in transizione, ma non sappiamo bene qual è l'oggettivo, qual è il momento, la tappa, l'orizzonte verso il quale ci avviciniamo.
0: Quando l'AfD, ma anche altri partiti di diciamo così, molti identitari di destra, parlano di reimmigrazione e anche di rivedere le cittadinanze alle seconde generazioni e così via, le fa un po' paura? Stiamo andando in un posto forse meno bello di quello che era prima?
2: Mi fa assolutamente paura, e mi sembra anche un momento di una storia che si ripete. Perché studiando proprio gli anni 20-30, l'affermazione del nazionalismo e l'avanzata del fascismo in Europa, vediamo che questa strumentalizzazione dell'identità per rispondere ai conflitti politici e economici del tempo era proprio quello che ha permesso poi all'autoritarismo di concentrarsi sempre di più, di creare questo nazionalismo aggressivo che non può che scaturire e finire nella guerra di tutti contro tutti. Io penso che noi ci troviamo in questo momento in cui l'identità viene manipolata e il discorso di esclusione diventa sempre più diffuso nella società, e ci troviamo proprio in questo momento di strumentalizzazione del concetto di cittadinanza per fini che poi hanno per scopo finale la distruzione dello Stato, la distruzione della democrazia, la distruzione dell'assetto istituzionale.
1: Parlando dell'identità, ritorno alla sua nonna, perché lei ha fatto questa ricerca enorme per ritrovare l'identità, per capire com'era e cos'era la sua nonna. Riguardo alla nonna e alla sua famiglia, Cosa ha trovato di interessante? Ha trovato cose nuove? Perché tanto lei parlava con sua nonna quando era ancora viva e le raccontava tanto, ma certo che non ha potuto dirle tutto. Ha scoperto tanto nuovo?
2: Sì, ho scoperto cose nuove, ma penso che soprattutto la scoperta più importante per me è stata scoprire un punto di vista che non era quello della nonna che raccontava storie alla nipote. La nonna mi raccontava sempre della sua vita, ma era quasi una favola morale che lei raccontava a questa nipote a cui doveva impartire anche delle lezioni di vita, di come sopravvivere a questo cambiamento di sistema politico. E quando ho aperto i documenti in archivio, mi facevo la domanda di che cos'era la vita della nonna ai suoi occhi, non agli occhi di una nonna che la racconta a una nipote, ma agli occhi di questa donna che cresce a cavallo tra sistemi politici, economici e che deve appunto mantenere la propria dignità. Ed è lì che capivo cose che lei, di cui lei mi aveva parlato tantissimo durante tutta la mia vita, per esempio, non so, lo scambio delle popolazioni tra la Grecia e la Turchia, che era uno degli elementi più importanti che aveva proprio definito la sua vita, perché da lì che avevano cambiato strada, i gruppi etnici dovevano scegliere chi è e qual era la loro casa. E lei mi parlava, mi raccontava questi episodi, ma io da bambina non riuscivo a capirli, perché proprio agli occhi di una bambina l'idea di uno scambio delle popolazioni è quasi impercepibile, difficile da concettualizzare, ed era soltanto rileggendo gli archivi, entrando nei documenti, trovando le fonti, trovando le lettere, i diari delle persone che avevano vissuto questo momento, che capivo perché questi erano stati momenti, diciamo, che avevano definito la sua vita. Quindi non era tanto il cosa scoprivo, ma il scoprire, lo scoprire delle ragioni per cui lei pensava che questo fosse così importante nella sua vita. Quindi era più una ricerca più in profondità delle cause di quello che era successo.
1: Come ha capito questa sua decisione? Non era d'improvviso, però era abbastanza strana, di partire a 18 anni dopo l'esame di maturità a Tirana da sola, in una situazione completamente...
2: Ecco, questo era per esempio uno dei misteri della sua vita che io avevo sempre avuto e che sono riuscita a contestualizzare soltanto nel contesto di questo scambio delle popolazioni e di questo momento storico dove Salonico diventa, da una città cosmopolita, multiculturale, con tanti gruppi etnici, in una città di profughi che arrivavano dall'Asia Minore, greci, della Turchia, che erano deportati, costretti a viaggiare, a ritornare. Si diceva ritornare, anche se, come adesso parliamo di remigrazione, anche se poi non erano mai stati abitanti della Grecia, perché erano secoli che abitavano in Turchia. E quindi questa pressione alle minoranze che gli poneva questa domanda di trovare qual era la loro casa, e lei, essendo albanese in Grecia, era sempre la straniera, era sempre qualcuno che non apparteneva, ma tornando in Albania, dove non era mai stata, anche lì era una straniera perché era greca, perché veniva dall'Albania. E questo mi ha permesso un po' di capire la difficoltà e anche la violenza fatta all'identità di questo tipo di persone, che in realtà appartenevano dappertutto e che erano tra culture fluide, e la difficoltà di poi sopravvivere in un ambiente in cui c'era soltanto una risposta a questa domanda di chi sei e cosa sei e qual è la tua casa.
1: E poi dobbiamo dire due parole sul nonno, su questo nonno che era un uomo molto molto importante anche per la sua nonna. Si sono trovati in una situazione stranissima, come lei la descrive. Com'era questo nonno? È logico che lei ha consacrato questo libro alla nonna, e non si può avere due principali soggetti in un libro, però anche Aslam, no? Si chiamava, era...
2: Sì, era un personaggio molto interessante che io in realtà non ho conosciuto, quindi con mia nonna avevo questo rapporto molto forte perché era stata anche la principale, diciamo, la persona che mi aveva cresciuta, che mi raccontava storie. Invece questo nonno era sempre un personaggio un po' mitico di cui si raccontava sempre, ma che io non avevo conosciuto. Lui era un socialista che aveva studiato in Francia, faceva parte del Fronte Popolare, dove aveva conosciuto anche Enver Hoxha, il leader del Partito Comunista Albanese, e che però alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene messo in prigione proprio dai comunisti in quanto socialdemocratico. E per me recuperare la storia di questo nonno era anche un modo per recuperare questa sinistra tradita del secolo XX, che è diventata vittima sia della narrativa, dell'ideologia del capitalismo, che dice che chi si opponeva al comunismo e al socialismo di Stato era per forza a favore del libero mercato capitalista, ma anche vittima appunto del socialismo di Stato, perché era qualcuno di sinistra che era stato messo in prigione dai comunisti, e quindi era un modo per recuperare questo socialismo vietato del secolo XX, che penso che sia qualcosa di cui abbiamo ancora oggi bisogno per capire la politica del nostro tempo.
0: Ma insomma, però lei ci sta dicendo qualcosa che i nazionalisti non ameranno molto, no? Lei ci sta esaltando l'identità diffusa, cioè lei ci sta dicendo che uno può essere albanese ma può avere un'identità greca, può essere sloveno per un'identità italiana, può avere un'identità croata, cioè, quindi l'idea di un fatto che in qualche modo noi siamo la somma del territorio in cui viviamo.
2: Sì, anche perché io penso che in realtà questo nazionalismo dello Stato-nazione, cioè il nazionalismo esclusivo, in realtà è anche una menzogna, è anche frutto di una violenza. In realtà penso che le culture si sviluppano, si evolvono e sono sempre in scambio l'una con l'altra, qualsiasi cultura in qualsiasi contesto. Poi ci sono dei posti, dei territori in cui questo è parte della realtà vissuta di tutti i giorni, e uno appunto viene a Capodistria, lo incontra subito, non deve neanche leggere tanti libri per capirlo immediatamente, non si sente nell'aria. Però io credo che in realtà poi tutte le culture sono frutto di questo scambio, e che non c'è una definizione unica, e chi cerca di convincerci che c'è un'italianità, un essere britannico, un essere francese, tedesco, in realtà questa è un po' una violenza ideologica che viene fatta, e l'errore è proprio credere a questa storia di questo artificio che è lo Stato-nazione, che in realtà è un artificio per un motivo specifico.
0: Ecco, cos'è l'EAIP?
2: Ma un po' tutto, io partirei dicendo che è una cittadina del mondo innanzitutto, e poi cercherei di capire tutte le altre identità: albanese, mamma, socialista, partendo proprio da questa definizione molto ampia.
0: Senta, a me è divertito molto, prima dell'inizio della trasmissione ha fatto due battute, no? Lei ha scritto il suo libro un po' in inglese, un po' in albanese, parliamo di Libera, e poi c'è la versione albanese e c'è la versione inglese. Ovviamente i libri non sono uguali, perché la lingua diventa uno strumento di pensiero, no? Quando si maneggiano entrambe le lingue, alla fine, se uno ti dice scrivi della stessa cosa, produci due cose che dicono la stessa cosa ma non sono perfettamente uguali.
2: Assolutamente. Poi io ho parlato dell'inglese e dell'albanese, ma in realtà lo stesso mi succede con l'italiano, perché anche se non sono italiano, non sono nata in Italia, ho studiato, ho passato in Italia anni formativi universitari in cui tutti i testi di cui poi mi sono appassionata erano in italiano, i romanzi di cui sono appassionata sono in italiano, quindi sono spesso, anche quando scrivo, ci sono dei passaggi, dei libri che penso di riuscire a esprimere meglio in italiano, anche se l'italiano non è una lingua che il nazionalista penserebbe che mi appartiene e di cui ho diritto di appropriarmi, ma appunto è perché con le lingue noi esprimiamo, credo, gli stessi pensieri, e diventano soltanto veicoli per esprimere pensieri di natura differente. Per cui scrivo in albanese quando voglio raccontare un episodio con complessità psicologica, dove i personaggi parlano in albanese nella mia testa perché sono membri della mia famiglia e queste conversazioni hanno avuto luogo in albanese. Scrivo in inglese quando voglio raccontare o spiegare un concetto filosofico. Scrivo in italiano quando si tratta di una storia politica che magari ho letto in italiano per la prima volta. E credo che in realtà questa fluidità e questo passare da una cultura a un'altra, da una lingua a un'altra, sia una ricchezza anziché un problema.
0: Ma gli albanesi la sopportano?
2: Non so, dovremmo chiedere agli albanesi, non a me.
0: No, ma com'è la sensazione di essere percepita in Albania oggi?
2: Credo che dipende molto anche lì dal percorso individuale e anche dalla generazione. C'è tutta una generazione di albanesi, per esempio, che vivono fuori dall'Albania, che hanno conosciuto l'Albania sia da dentro fuori ma anche da fuori dentro, e che si ritrovano molto nelle mie parole. C'è chi appartiene da un'altra generazione che magari è rimasta un altro approccio anche politico alla storia dell'Albania. Io credo che la letteratura sia uno strumento di comunicazione proprio perché apre tutte queste prospettive e permette a ognuna di essere valida in quanto tale. Il problema è soltanto quando una delle prospettive diventa esclusiva e cerca di affermarsi a discapito delle altre.
0: Un'ultimissima cosa: lei pensava di essere una ragazzina normale, di vivere in una famiglia normale in Albania, e poi a un certo punto scopre che la sua non era una famiglia normale, perché la sua era una grande famiglia che aveva fatto la storia dell'Albania. Come ha vissuto questa rottura? C'è il momento in cui si è resa conto, no, ma io c'avevo un nonno, c'aveva anche un bisnonno, la mia famiglia era ai vertici di questo stato, l'aveva costruito.
2: Sì, era un po', ed è forse anche il motivo che mi ha spinto poi a studiare filosofia, come uscire dalla caverna di Platone, quando il prigioniero che si trova nella caverna non è mai uscito, pensa che la prigione sia il mondo vero e invece poi una volta che esce si rende conto che il sole è altrove, le idee della ragione sono altrove. E per me è stato un po' come uscire dalla caverna, nel senso di rendermi conto che tutto quello a cui avevo creduto fino a quel punto, incluso il fatto di pensare che l'Albania fosse il paese più libero del mondo durante il comunismo, come ci veniva detto dall'ideologia, fosse una menzogna. Il problema dell'essere circondati e nati nella menzogna è che una volta che si ha il dubbio che ci stanno mentendo, poi questo dubbio è veramente difficile scollarselo, quindi io adesso mi ritrovo spesso a pensare, quando mi dicono qualcosa, ma che cosa è propaganda? C'è qualcuno che sta cercando di ingannarmi? O quali sono gli strumenti tramite i quali posso distinguere appunto tra l'ideologia e l'idea?
1: E qual è l'eredità che lei sente o vede dopo questa situazione di una famiglia, come ha detto il collega, che va dal bisnonno nel regime ottomano fino alla nonna, la madre e così via? Cosa sente? Che eredità porta lei oggi?
2: Ma forse direi la cosa più importante è il pensiero critico e l'idea di capire da un lato che noi siamo sempre il risultato di forze storiche che non controlliamo mai e che la nostra vita è un po' il soggetto di questo destino che ereditiamo da altri e che non abbiamo, in cui nasciamo, ma d'altra parte che anche se non controlliamo mai queste forze storiche, comunque il soggetto importa ed è importante avere la capacità critica anche per scollarsi di dosso questo passato a volte difficile per poter ripensare un futuro diverso.
1: E io finisco con il titolo. Cito quello che lei ha scritto in questo libro e che dice: c'è qualcosa nello spirito umano, diceva mia nonna, che resiste a ogni tentativo di oltraggio, ingiuria o umiliazione. C'è qualcosa, quel qualcosa si chiama dignità ed è il titolo di questo libro, anche se in inglese è il contrario, però ecco, lo diceva la sua nonna. Questo è una parte dell'eredità della sua nonna, vero?
2: Sì,
1: cosa mi dice di questa
2: eredità? Assolutamente, è un'eredità assolutamente che mi fa pensare alla dignità della persona come una risorsa per resistere anche in momenti storici e politici in cui tutto sembra essere contro questa dignità. E la nonna, con il suo esempio umano, morale, era proprio un ricordo del fatto che anche in queste circostanze estreme il soggetto morale può comunque cercare di affermare se stesso, ed è una lezione che mi porto con me che mi aiuta in un certo senso anche a sopravvivere anche in questi momenti difficili che attraversiamo.
1: E sì, che non dimentica mai la responsabilità.
2: Appunto, questo concetto della dignità umana legata alla responsabilità morale e alla libertà.
0: Senta, lei insegna teoria politica alla London School of Economics, è una che si occupa di scienza, riflette in maniera filosofica, in maniera diciamo seria nei convegni e così via. E, qualche volta però con la fiction si riesce, cioè con un romanzo si riesce a dire di più di quanto si dice in 1000 saggi scientifici.
2: Penso proprio di sì, anche perché il romanzo è quello che permette di vedere le idee in azione. Quindi con la filosofia uno parte da una teoria astratta, cerca di ricostruire queste teorie, poi di affermare la propria, spesso partendo da delle obiezioni, e un po' l'obiettivo della ricerca è quello di chiarire il dubbio e trovare la verità. Credo che la letteratura faccia l'inverso, in realtà parte dalla certezza e crea dubbi, ambiguità, complessità e riesce a farci capire anche che poi le idee non sono mai soltanto idee astratte, ma diventano vita delle persone, come diventano vita delle istituzioni politiche. E penso che riuscire a combinare in questo modo la macro storia, non la storia degli stati, della geopolitica, delle idee astratte, con la micro storia che sono le vite dei soggetti, delle famiglie, sia importante proprio per dare complessità a questa questione della verità.
0: Quale intervista ha fatto in questi giorni?
2: Non mi ricordo.
0: Tantissime.
1: Volevo aggiungere una cosa che non dobbiamo dimenticare, è un romanzo sulla memoria, che è una cosa molto importante. La storia riporta anche la memoria, e poi ci racconta il diritto che anche quelli che non esistono più, come la sua nonna, hanno il diritto di esistere ancora, finché li ricordiamo esisteranno. Anche questo è, lo leggiamo in questo libro, perciò la storia della sua nonna andrà molto lontano nelle mani di tanti lettori. È giusto dire che forse questa forma di lettura sarà più approprie, come direbbero i francesi, per capire la vita della sua nonna.
2: Sì, e penso anche che la questione della memoria è molto importante, non soltanto per riflettere sul passato, ma anche per riflettere sul passato che si ripete. E quello che io volevo un po' raccontare ai lettori, anche a chi non conosceva mia nonna, è di vedere tramite questa vita, che in molti modi è simile alla loro vita, persone che hanno vissuto in circostanze simili, come la questione più importante non è soltanto che cosa ricordiamo, ma come ricordiamo. E ricordare cercando di restituire dignità ai morti e cercando di recuperare la loro eredità storica dalla trasformazione, dalla distorsione, dalle ideologie che appunto manipolano, strumentalizzano il soggetto, è un passo molto importante, non soltanto per capire il passato, ma per evitare che il passato si ripeta.
0: Grazie Lea.
1: Grazie mille.
0: Lea Ippe ha fatto decine di interviste in Slovenia in questi giorni, presentando il suo libro, l'edizione in Slovenia. Io sono molto contento che abbia trovato il tempo di venire qui a Radio Capodistria, Radio Koper. Ringrazio Neva Zajc di avermi accompagnato in questa bellissima intervista, e ringrazio Lea che ci ha regalato questo momento bellissimo di riflessione e di radio. Noi andiamo avanti con un altro argomento tra un attimo, dopo un po' di musica.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova. Code per un incidente tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Traffico intenso in direzione Milano e rallentamenti tra Soave e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 code per lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. E si sono formate code in uscita a Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per le provenienze dalla A4. Sulla tangenziale di Mestre, risolto un incidente all'altezza di Miranese, permangono code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio A27 e tra Venezia e Castellana. Verso Milano, code tra Innesto A27 e Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Gente, benvenuti
7: al festival più bel del mondo.
8: Del 6 al 27 giugno.
7: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
8: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
7: Festival dell'Istroveneto.
8: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
7: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
8: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Il Vaso di Pandora, un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
1: Seconda parte del Vaso di Pandora, parliamo delle elezioni di Unione Italiana e anche del rinnovo di molte delle comunità degli italiani sul territorio. Abbiamo fatto anche nelle scorse edizioni, le scorse puntate del Vaso di Pandora, ospitando anche dei confronti tra alcuni dei candidati di alcune delle comunità. Per parlare di queste elezioni abbiamo in studio la nostra esperta di minoranze, quella che racconta per Radio Capodistria la comunità italiana. Buongiorno Lionella Pausin.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Ecco Lionella, abbiamo questo importante appuntamento elettorale che è già concluso, che si è concluso già prima di cominciare per molte delle funzioni, anche quelle apicali. Insomma, si dice un'organizzazione italiana unica ad avere insomma questo voto assoluto, diretto e così via, e poi ci troviamo due candidati per due posti.
2: Sì, difatti è per la prima volta nella storia, no, dell'Unione Italiana, ovvero da quando si svolgono le elezioni dirette a suffragio universale per le due massime cariche, ovvero per il Presidente dell'Unione e per il Presidente della Giunta esecutiva. Nelle scorse elezioni dal 2010 in qua, da quando è stato introdotto questo sistema, bene o male c'erano prima sempre due liste a confrontarsi, e poi successivamente, quando le candidature si sono divise, no, e dal 2014 che si va a candidature individuali per Presidente dell'Unione e per il Presidente della Giunta, comunque c'erano sempre o due candidati per la Presidenza o due candidati per la Giunta, insomma, ecco. Questo ha lasciato un po' di amaro in bocca a tutta la componente italiana, ma devo dire che anche ieri sera io ho seguito uno degli ultimi confronti elettorali, per l'appunto confronto, presentazione, chiamiamola così, elettorale dei due candidati, Marin Corva e Paolo De Marin. Anche loro hanno espresso rammarico per il fatto di essere unici, perché insomma sono consapevoli che un numero maggiore di candidati avrebbe sicuramente garantito una maggiore affluenza alle urne e una maggiore partecipazione, ecco, del corpo minoritario a questa tornata elettorale.
1: Ecco, io ho assistito anche a alcune presentazioni, ho letto quello che hanno detto. Mi sembra che sia De Marin sia Corva siano molto bravi ad analizzare quelli che sono i problemi strutturali della minoranza di Unione Italiana e così via. Non mi sembra stiano dando delle soluzioni, no? Stiano dando una proiezione nuova.
2: Ma
1: forse sbaglio, dimmi tu.
2: No, questa è stata anche un po' la mia sensazione, ma credo che prendendo, sebbene lo abbiano già avuto in un contesto diverso De Marin, prendendo il potere, volevo dire, in futuro, sebbene lo abbiano avuto anche in passato, perché è anche per chi ci ascolta e non è addentro alla questione minoritaria, va detto che De Marin è stato negli ultimi due mandati presidente dell'Assemblea e Corva negli ultimi due mandati ha guidato la giunta esecutiva. E devo dire che anche ieri sera ad Umago, torno a dire, sono emerse alcune questioni rimaste irrisolte da anni, no? E, questioni che vanno risolte, vanno trovate soluzioni, ma qual è la chiave per risolvere? Ecco, nessuno l'ha detto, Stefano. Se vuoi, casomai possiamo
1: se ci sentiamo De Marina a questo punto, cosa ha dichiarato ieri ai tuoi microfoni.
2: De Marine, ecco, lei questa sera ha detto mi candido, sono candidato unico, però non sono il candidato migliore, come mai?
3: Ma perché credo che la comunità nazionale italiana ha tantissime persone di qualità, capaci, competenti, giovani, che potrebbero svolgere questo ruolo in modo eccellente e appunto credo anche meglio di me, però purtroppo abbiamo creato un sistema che è difficile sbocciare in 20 giorni prima delle elezioni o anche avere un mandato uscente da consigliere d'assemblea, perché la nostra strutturazione delle 52 comunità del territorio non ti permette di farti conoscere, farti sentire, e questo è, per questo è stato più un monito il mio, che dovremo fare in modo pro futuro di dar la possibilità già con la prossima giunta a alcune persone di mettersi in gioco e di avere alle prossime elezioni una più ampia partecipazione, non più ampia, una partecipazione giusta, equa per le massime cariche della comunità nazionale italiana.
2: Addirittura definito questo futuro vostro mandato, poiché in pratica siete già eletti, come un momento di transizione.
3: Un momento di transizione non soltanto per ricoprire determinate cariche, ma anche un momento di transizione per innovare, riscrivere alcune azioni, alcune attività che ovviamente poi dovranno essere, diciamo così, concluse e coltivate con le persone che verranno dopo di noi. Quando dico verranno dopo di noi, non ho intenzione di rimanere in carica per lunghissimi anni.
2: Questa sera lei ad Umago ha detto che c'è qualcuno che la accusa di non essere sloveno, riferendosi naturalmente al fatto che per la prima volta a candidarsi per le due massime cariche non c'è un connazionale residente in Slovenia.
3: Sì, in realtà sono sorpreso dal fatto che chi mi accusa attualmente ricopre incarichi importanti all'interno del nostro mondo minoritario, è uno dei partecipi di quelle persone, di quei nostri rappresentanti che hanno modificato il sistema nel 2014, rendendo possibile questa variazione, questa possibilità in cui i due dirigenti sono residenti in Croazia e quindi il presidente dell'assemblea di residente in Slovenia. Quindi questo mi fa un po', diciamo, male, perché anche tra l'altro io sono stato il primo ad annunciare la mia candidatura. Sono candidature uniche, non dipendo da nessuno, non è una candidatura congiunta con nessuno, e quindi il fatto di essermi messo in gioco, ho preso in considerazione il fatto di essere appartenente alla comunità nazionale italiana e non del fatto di essere residenti in Croazia e Slovenia.
2: A questo punto possiamo anche dire, si riferisce al presidente dell'Unione uscente?
3: Sì, il presidente dell'Unione uscente credo abbia interpretato il fatto della mia candidatura o di due candidature di due presidenti residenti in Croazia come un fatto di accordi tra di noi sulla possibilità di non avere un rappresentante con residenza in Slovenia, ma lo nego categoricamente.
2: Ecco, lei comunque questa sera ha detto anche per quanto riguarda l'unitarietà che in pratica, dall'aspetto pratico, ha detto l'unitarietà non esiste.
3: L'unitarietà ha diversi livelli. C'è quel livello istituzionale che ha avuto grossissimi problemi che dobbiamo ricucire e ricomporre il sistema Unione Italiana con l'Unione Italiana di Capodistria, sto parlando, mentre c'è tutto un altro aspetto di unitarietà nel trattamento dei nostri connazionali nei due stati di residenza. Il sogno è quello di avere gli stessi diritti, gli stessi trattamenti, gli stessi, diciamo così, benefici poi alla fine, e purtroppo vediamo più delle volte che questo non è prassi. Possiamo parlare delle scuole, della maturità di Stato, possiamo parlare della disponibilità di ascoltare o guardare TV Radio Capodistria, quindi ci sono molti aspetti che secondo me vengono un po' a spaccare quella unitarietà tanto desiderata e quel diciamo quella linea programmatica iniziale dell'Unione Italiana dei primi anni 90 di avere stesso trattamento giuridico e di tutela su tutto il territorio di insediamento storico, a prescindere dalla residenza dei stati.
2: Lei questa sera ha detto che molte cose non sono state realizzate, ecco, in questi ultimi anni, ma visto che faceva parte della struttura dirigenziale uscente, si sente un po' colpevole anche lei?
3: Colpevole no, perché ho avuto un ruolo un po' diverso da quello che la giunta esecutiva o la rappresentanza politica, però corresponsabile sì.
1: E questo era De Marin, che ha i microfoni di Lionella Posina Acquavita. Ecco, Lionella, c'è un po' di qualche modo sconforto nelle parole di De Marin, no? Ma anche l'idea comunque di prendersi un incarico che insomma è importante. C'è uno che dice voglio fare, cioè saremo i traghettatori verso qualcos'altro.
2: Ma penso che insomma un po' di timore ci debba, di sano timore, dico, ci debba anche essere e va rispettato. Penso che De Marin sia una persona molto seria e che anche intraprendendo questa strada ci ha pensato sicuramente due volte, sia sulle sue capacità sia insomma su tutto l'insieme. Credo che lui abbia capito quelle che sono, anche avendo guidato l'assemblea per gli ultimi due mandati, ma insomma ricordiamo De Marin è stato anche consigliere da molti mandati prima, che abbia capito quelle che sono le lacune, come dire, le insufficienze, le carenze strutturali, e ieri ha detto bene, intende rinvigorire la giunta esecutiva, intende aggiungere alcuni settori che nei precedenti due mandati non c'erano, addirittura ha parlato di un settore rivolto alla demografia, anche perché soprattutto per quanto riguarda la parte croata ci sono dinanzi grosse sfide e grandi incognite con l'introduzione del registro centrale della popolazione, e qui l'Unione Italiana dovrà assolutamente lavorare se non vorrà perdere, ecco, appartenenti che vediamo negli ultimi anni sono in diminuzione. Ecco, io credo che De Marin sappia comunque che dovrà costituire una giunta forte con persone molto capaci.
1: Questa è una di quelle cose che lui ha, su cui ha puntato rispetto a giunte abbastanza deboli degli ultimi.
2: Appunto. Non deboli, forse non deboli.
1: Beh, ma diciamo che si fa fatica a capire i nomi dei giuntini. Insomma, se io le chiedo, se lei me li chiede, io se li chiedo a te, probabilmente li sai, ma se tu li chiedi a me, io avrei qualche difficoltà, cosa che non era nelle vecchie giunte, no? In quelle, cioè, se noi ci ricordiamo ancora dei Settomini, dei Geisa, no?
2: I settori
1: tanti.
2: Io credo che lui sappia che deve creare una giunta forte, una giunta indipendente anche, con persone che riescano ad essere in qualche modo presenti, risolvere quei problemi, soprattutto in settori chiave come possono essere le scuole, le istituzioni e così
1: via. Ma lui e Corve arriveranno i ferri corti come sono arrivati Corve e Tremul?
2: Ma guarda, ieri hanno parlato pure della necessità e hanno promesso poi anche una chiara definizione dei ruoli, anche se non va dimenticato che specie in questi ultimi periodi competenze e ruoli si sono spesso sovrapposte, no? Creando anche situazioni a volte paradossali. Sì, credo che sarà necessario per continuare ad operare bene in amicizia e in collaborazione stabilire quelli che sono i ruoli e quelle che sono le competenze dei vari organismi all'interno dell'Unione Italiana, anche questo fatto andrà fatto, scusami questo gioco di parole, anche per evitare la creazione di quelle, come diciamo, classiche aree grigie, no? Dove poi quando subentrano i problemi nessuno si vuole prendere la responsabilità di risolverli, ecco.
1: Intanto è uno che tutto sta andando bene, mi pare sia Marincorve, no? Perché lui adesso è presidente dell'Unione Italiana, si appresta a sedersi sullo scranno di parlamentare al Sabor, visto che Radin dovrebbe, insomma, giorni
2: si parla del 3 giugno,
1: sì. Quindi dovrebbe chiudere. Sentiamo cosa ci ha detto Corva.
2: Ecco, lui inizia facendo proprio un appello agli elettori.
4: Invito nuovamente tutti i nostri connazionali di recarsi alle urne il 31 maggio, di votare per la comunità, perché effettivamente hanno la libertà di votare per il sottoscritto o meno, la stessa cosa vale anche per il presidente della giunta esecutiva, però di votare per la comunità, perché anche consegnando una scheda bianca giunta esecutiva, però di votare per la comunità, perché anche consegnando una scheda bianca o stricando la scheda

0: La mia competenza deriva dal fatto che ormai sono presente all'Unione Italiana da più di 20 anni. Negli ultimi 8 anni ricopro la carica di Presidente della Giunta Esecutiva, ma prima di questo ero segretario della Giunta, segretario dell'Assemblea, segretario del Comitato dei Garanti, del Comitato per lo Statuto e Regolamento. Ho gestito diverse cose, referente del settore scuola, referente del settore comunità, dunque ho ricoperto tantissime funzioni. Penso però che la cosa più importante sia il fatto che io abbia guidato la comunità italiana di Fiume per un periodo, ovviamente assieme alla Presidente, perché noi abbiamo anche questa diarchia alla comunità di Fiume, è perché guidando una comunità uno si rende conto di quello che è la quotidianità delle nostre comunità, di quelle che sono le sfide che un Presidente o ogni Presidente, oserei dire, deve affrontare quotidianamente nella gestione delle nostre comunità.
1: Ecco, avete fatto un elenco tematiche che non si è riusciti a realizzare, ma visto che siete stati voi a guidare per 2 mandati, Giunta e Assemblea, non vi sentite un po' responsabili?
0: No, e le spiego anche perché personalmente ho fatto il possibile. Quello che è mancato diciamo un impegno congiunto, un impegno trasversale, perché come ho detto anche durante la presentazione, una persona può fare tanto però non può fare tutto. Ci vorrà in questo mandato un impegno orchestrato anche da parte degli organi dell'Unione Italiana, dunque il Presidente dell'Unione Italiana con la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, con l'Assemblea dell'Unione Italiana, con il sostegno delle nostre istituzioni, primis ovviamente comunità, però anche scuole, e di tutti i connazionali, perché temi come l'equipollenza, temi come la maturità di Stato, temi come in particolar modo la questione della dichiarazione dell'appartenenza della comunità nazionale, cioè appartenenza alla comunità nazionale italiana, sicuramente sono temi da affrontare tutti insieme, perché come ho detto anche l'esempio, se vado a dire a un nostro connazionale dichiararsi che è importante dichiararsi di nazionalità italiana, lui diciamo che sì, prenderà in considerazione quello che sto dicendo, però se glielo dice sua madre, sua nonna, sua zia oppure suo padre, suo fratello e quant'altro, è sicuramente un'altra questione. Dunque ecco, io quello che farò è pregare tutti quanti di coinvolgere su questa questione tutti i propri familiari, amici e parenti.
1: Ecco, dunque quella smetterla di farci le sgambette, cambiare paradigma è una costante che vi così contrassegnerà nei prossimi 4 anni.
0: Ma assolutamente, ecco, partiamo solo da questo presupposto, cioè Paolo ed io siamo 2 candidati singoli, siamo candidati a 2 cariche diverse e non abbiamo diciamo un programma congiunto, però quello che abbiamo congiunto è il desiderio di contribuire alla crescita, allo sviluppo e anche alla tutela della nostra comunità, e sono convinto che sapremo farlo proprio grazie a questa esperienza che abbiamo avuto, lui da Presidente della Comunità degli Italiani di Sissano, io da Presidente del Comitato Esecutivo della Comunità degli Italiani di Fiume. Uscire da 2 comunità ti dà la capacità di vedere le cose più in chiaro, di avere una visione un po' più ampia rispetto ad altre persone.
2: E questo era Marin Corva, insomma, i microfoni di Lionella Posina Acquavita. Insomma, Lionella, quello che sarà interessante è che poi alla fine lo scontro, che in qualche modo si riverbera anche rispetto a quella della situazione molto complessa in Slovenia per quanto riguarda insomma una certa animosità all'interno della comunità nazionale, anche per quanto riguarda le questioni legate all'Unione Italiana, ma potremmo parlare anche di quanto sta accadendo in questi giorni ad Isole piuttosto che a Pirano, dove lo scontro è stato durissimo, anche a Capodistria, dove comunque le contrapposizioni sono molto forti. Ecco, i riflettori poi sono puntati sulla questione presidenza dell'Assemblea di Unione Italiana.
1: Sì, perché avendo 2 presidenti, le 2 massime cariche ricoperte da 2 persone che risiedono in Croazia dal 2014, con il regolamento elettorale è stato stabilito, qualora dovesse verificarsi la situazione attuale, in quel caso il Presidente dell'Assemblea sarà un connazionale proveniente dalla Slovenia. E, insomma, io posso dire soltanto che già la settimana scorsa, quando io ho avuto entrambi i candidati, sia Corva, che De Maria.

0: ad in minoranza per presentare così il loro programma e quella che sarà la loro futura attività. Entrambi non hanno negato di essere in contatto con alcuni dei candidati provenienti dalle comunità degli italiani della Slovenia, lasciando intendere che uno è un nominativo che è stato molto attivo in passato, anche ai vertici, in un non lontano passato, anche ai vertici dell'Unione. Qui presumo si tratti di Marko Gregoric, e poi anche di avere con delle nuove entrate, diciamo così, avuto dei contatti per vedere la possibilità di venire innanzitutto candidato e poi anche della disponibilità ad assumersi questo importante e spesso anche difficile e complicato ruolo di presidente dell'assemblea. La seconda persona potrebbe essere, stando così ai soliti ben informati, David Runco.
1: E poi naturalmente c'è chi dice che in realtà ci sarebbe Maurizio Tremul, che potrebbe puntare a, insomma, a fare il giro delle sedie.
0: Ma sarà molto difficile, secondo me, che i futuri 76 consiglieri, molti dei quali sappiamo già eletti, quasi certo, una quarantina, con 43 seggi già noti, certo, in pratica, e poi anche i nominativi sulle liste di alcune comunità dove ci sono più, certo, candidati. I nomi sono bene o male sempre gli stessi. Sarà molto difficile che Maurizio Tremul riesca ad ottenere la maggioranza necessaria a guidare l'assemblea.
1: Probabilmente né De Marin né Corva sarebbero entusiasti proprio di questa soluzione, no?
0: Credo proprio che non rientri in quelle loro, che sono le loro future così
1: quello che vorrebbero, sì, benissimo, ambizioni. Passiamo alla nostra terza parte di trasmissione, ci arriviamo in musica, parleremo di una partita di calcio che si giocherà domenica Friuli Groenlandia, ma ne saprete di più tra un attimo.

Gabriele. E cucca sempre dove tira le bandiere. Ma Gabriele, Gabriele, Gabriele.

0: Torniamo in diretta al Vaso di Pandora, terza parte. Parliamo di un'amichevole che si giocherà a Manzano domenica, quella tra Friuli e Groenlandia. Era nata come una sorta di provocazione lanciata da Daniele Puntel dell'Associazione Sportive Furlane, che aveva invitato la Groenlandia proprio nel mezzo della crisi che aveva coinvolto l'isola che era reclamata dagli Stati Uniti. Lui aveva detto: venite a giocare a calcio da noi, facciamo un amichevole. E alla fine i groenlandesi hanno accettato la sfida. Daniele Puntel, una bella iniziativa riuscita.
1: Sì, a tutti. Come detto, da una provocazione, da una mail inviata che in teoria non doveva portare a nulla, invece siamo riusciti a concretizzare un'idea un po' folle e a disputare questa partita ormai appunto imminente. Domani arriveranno e, come detto, domenica 31 alle 18 a Manzano, ingresso assolutamente gratuito, quindi potete venire in tanti. Giocheremo questa partita che sicuramente va ben al di là del mero aspetto calcistico.
0: Però quello che è interessante è che alla fine diciamo questo, lo sport e il calcio è veramente globale.
1: È globale, unisce le persone, quindi sarà sicuramente una grande legittimazione nostra come Associazione Sportiva Furlane a livello insomma internazionale, e insomma riuscire a disputare una partita di due popoli così distanti non è una cosa da poco. Il calcio e lo sport sono anche motivo e modo per autodeterminarsi in qualche modo, e sicuramente la nazionale groenlandese, che ha provato per due volte, è stata veramente molto vicina ad essere come si può dire,
0: a entrare nel contesto quasi, diciamo, ufficiale delle nazioni, ecco.
1: Esatto, prima da parte della FIFA nel 2012 e poi dalla Confederazione Americana nel 2025, quindi la Commonwealth, invece è rimasta per due volte con il cerino in mano, e quindi il fatto di disputare delle partite a livello internazionale per loro è sicuramente un fatto di autodeterminazione, un fatto di reclamare un posto, un riconoscimento internazionale, non solo ed esclusivamente sportivo.
0: Ma senta, però adesso, se Donald Trump, visto insomma la Groenlandia è stata reclamata da Donald Trump, dice: guardate, a noi ci serve la Groenlandia, noi abbiamo lì le nostre basi, abbiamo i nostri interessi e così via. Adesso voglio dire, di basi americane in Friuli ce ne sono anche di basi importanti, pensiamo ad Aviano, quella missilistica di Aquileia, insomma non è che Trump adesso si accorge che esiste anche il Friuli e che insomma insieme alla Groenlandia si vuol prendere anche il Friuli.
1: Non so se dire speriamo di sì o speriamo di no, perché potrebbe essere positivo e negativo in tutte e due le cose. Quindi insomma lasciamola e manteniamola sul lato sportivo, che sarà sicuramente una gran bella cosa, anche la possibilità di conoscere persone, un movimento così lontano sarà una cosa affascinante, perché teniamo conto che l'isola più grande del mondo, ma parliamo di 56-57 mila abitanti.
0: Abbiamo un po' di...
1: Anche se ci sono più del 10%, sono circa 6.500 tesserati, e quindi il calcio è sicuramente lo sport più importante assieme alla pallamano, ma insomma parliamo comunque di numeri piuttosto bassi. Vero è che insomma non è soltanto la grandezza e il numero degli abitanti che interessa e può interessare alle grandi potenze.
0: Però senta, insomma, voi alla fine invitate i groenlandesi a giocare in Friuli con temperature, diciamo così, dove i poveri giocatori groenlandesi rischiano di sciogliersi. Quindi il ritorno quando lo fate? A gennaio a Nuuk?
1: Chi lo sa, in realtà loro sono ora in Danimarca ad acclimatarsi, quindi faranno degli step prima di arrivare qui. Effettivamente in questi giorni le temperature sono piuttosto proibitive, Però è vero anche appunto che se un domani verranno, faranno, disputeranno le partite internazionali, potrebbero tranquillamente andare a giocare nelle isole caraibiche, quindi è giusto che
0: cominciano ad abituarsi al caldo della pianura friulana. Ma senta, le dispiace non aver potuto giocare questa partita al Friuli?
1: Sì, molto, perché ad un certo momento sembrava una cosa molto molto possibile, in realtà poi tutti i concerti che verranno fatti durante l'estate impongono una predisposizione degli impianti e del palco soprattutto, che è già stato montato. Verranno fatti 3 concerti nell'estate friulana qui allo Stadio Friuli, e quindi 3 concerti importanti, e quindi purtroppo c'è stata negata. In realtà abbiamo cercato anche altre sistemazioni più ampie, tipo Maiano, che ha uno stadio piuttosto grande, o Tarcento, ma purtroppo o problemi legati agli impianti occupati o lavori ci hanno portato a Manzano, che comunque è una bella struttura, però parliamo di 1000 persone che speriamo chiaramente di riempire. Tra l'altro la giornata avrà anche altri piccoli risvolti interessanti e curiosi. Dalle 16 ci sarà una piccola mostra di maglie delle squadre groenlandesi, sia quelle storiche che quelle attuali. Ricordiamo che si gioca un campionato che è condensato all'aperto in alcune settimane nel mese di agosto, anche se chiaramente ormai le strutture per loro devono essere indoor per poter giocare tutto l'anno. E alle 17 la presentazione di un libro anche, Calcio Artico di Lorenzo Bigo, che sarà
0: ospite nell'ultima parte della nostra trasmissione, proprio per parlare di calcio artico,
1: di questo aspetto. Sì, esatto.
0: Ma senta, voi attraverso lo sport fate identità, le maglie della Groenlandia sono maglie bellissime, identitarie, e anche voi però scenderete in campo con una maglia bellissima, che è la maglia del Friuli.
1: Sì, è vero, quindi ci sarà anche questo aspetto da poter vedere, perché sicuramente la maglia groenlandese richiama i ghiacci, ha un suo fascino, e la nostra con l'aquila patriarcale sullo sfondo blu, insomma, penso che siano due belle divise. E vediamo come appariranno anche alla TV, visto che comunque saremo anche in diretta in Groenlandia, quindi un'altra piccola cosa carina da rimarcare, no? Quindi i 57.000 persone in Groenlandia vedranno la partita che si disputerà a Manzano.
0: E la vedranno anche, si potrà vedere anche su Tele Friuli con Telecronica in friulano.
1: Chiaramente, quindi sì, qui in tutta la regione, sul canale 11, o non proprio in tutta la regione, comunque dove arriva il segnale di Telefriuli sul digitale, o sul Telefriuli sull'app, quindi sulle Smart TV, o direttamente dal sito dove c'è appunto lo streaming della diretta, quindi un po' in tutto il mondo. Questo anche per venire incontro a tutti i friulani che sono all'estero, quindi abbiamo già avuto contatti con l'Argentina, con il Canada, dove è abbastanza comodo poterla vedere, nel senso che ci sono 8-10 ore di differenza, quindi in qualche forma si può vedere.
0: Ecco, senta, per voi è fondamentale fare comunicazione in friulano e anche comunicazione sportiva, farlo fare anche alle squadre che giocano i campionati diciamo maggiori che hanno sede in Friuli. Con il basket la cosa sta riuscendo?
1: Mi è mancato l'ultimo pezzo con il basket.
0: Sì, perché c'è appunto ci sarà della comunicazione fatta in friulano dal.
1: Sì, sì, sì. Esatto. Abbiamo fatto una bella collaborazione tra noi, la Società Filologica Friulana, che da sempre ci è a fianco, e le Aquile di la UEB, quindi le United Eagles di Cividale. Per il prossimo anno iniziare a fare una comunicazione social, che ormai è la comunicazione più immediata, non dico la più importante, ma sicuramente la più immediata, e che in un mondo giovane, giovanile, come può essere quello sportivo in generale, ma quello del basket, avere una realtà così importante friulana che farà questa comunicazione in friulano sarà insomma un ulteriore passo in avanti per riuscire ad arrivare, non dico a quello che viene fatto in Catalogna nei Paesi Baschi dall'Athletic Bilbao e dal Barcellona, dal Real Saragozza e tante altre società, però insomma penso e spero che sia un motivo di perché altre società vadano a copiare quello che verrà fatto. Quindi a luglio faremo questa presentazione, la prossima annata sportiva, tutte le cose più immediate, quindi il risultato finale, il miglior giocatore e le comunicazioni social più immediate saranno fatte anche in friulano.
0: Ecco, quello che insomma Daniele Puntelli ci sta dicendo è che è importante la cultura, sono importanti i libri, è importante tutto quello che si fa per conservare la lingua e così via, ma alla fine a livello identitario lo sport può essere un fattore molto importante.
1: Lo è assolutamente, perché lo sport non ha colori, quindi riesce ad unire sia fasce di età diverse, sia ideali e idee diverse delle persone, e quindi lo sport sicuramente è un grandissimo veicolo di comunicazione e può esserlo, anzi deve esserlo, così come fanno altri, anche per un discorso di lingua. Riuscire a comunicare in friulano attraverso lo sport vuol dire arrivare a tante tante persone, e quindi avanti tutta.
0: Benissimo, noi tra un attimo dovremmo essere in collegamento tra qualche secondo appunto anche con la sede RAI di Trieste per questa parte di trasmissione che facciamo insieme. Non sento ancora
2: Stefano.
0: Eccoli, li sento.
3: Buongiorno.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano. Abbiamo interrotto bruscamente Andrea Bellavite che ci stava spiegando del cammino celeste di questo progetto con Storia Bus.
0: Un saluto ad Andrea.
2: Ecco.
0: Io invece, guardi, io sto parlando.
4: Ciao
0: Andrea. Io sto parlando invece di un'iniziativa molto interessante che si svolgerà a Manzano, quindi dalle vostre parti, dove domenica c'è in programma Friuli Groenlandia, una partita di calcio, un'amichevole, nata un po' come una provocazione, ma ce lo spiegherà Daniele Puntel tra un attimo, che sta prendendo corpo. Adesso io non lo so se vogliono far sciogliere i groenlandesi domenica, in ogni modo sarà interessante. Cosa facciamo?
2: Sì,
0: partite voi con Andrea?
3: Continuiamo noi?
2: Andrea ci spiegava del cammino celeste, appunto stavamo dicendo che domani parte al contrario, no? Diceva.
4: Sì, si parte da Cividale, si passa per Aiello del Friuli, detto anche il paese delle meridiane, dove Aurelio Pantanali spiegherà un po' tutte le meridiane che sono state realizzate in questi anni, e si finirà ad Aquileia con la visita ai siti archeologici e alla Basilica, mentre domenica si farà il percorso all'opposto, si partirà da Grado visitando il stupendo museo del tesoro del Duomo di Grado, poi si andrà un pezzettino in autobus, ma soprattutto poi a piedi dalla San Marco lungo l'argine della laguna, e si arriverà ad Aquileia di nuovo con la visita di Aquileia. Diciamo che quindi sabato si va all'opposto e quasi tutto con la corriera, domenica invece si fa una buona parte camminando all'interno di questo cammino celeste, che in realtà è un qualcosa di molto più articolato e lungo, partendo
3: ricordaci qual è il tragitto totale del cammino celeste. Sì, così magari chi ci ascolta magari si ricorda questi punti di partenza ed arrivo.
4: Ecco, il punto di partenza ufficiale è Aquileia, che okay, è madre di tutti, certo. E il punto di arrivo è la cima del Monte Lussari.
3: Ecco,
4: si va dal mare alla montagna, perché poi si è messo anche un prologo dall'isola di Barbana fino ad Aquileia, ma in realtà il cammino celeste ha questo senso di
3: Lussari, ecco,
4: riportarci alle tradizioni, alla radice culturale, certo, che ci accomuna tutti.
3: Grazie.
2: Bellissimo, guarda. Insomma, dal cammino celeste passiamo al calcio con questa partita.
0: Passiamo al calcio.
2: Particolarissima.
0: Una partita particolarissima, dicevamo, nata nata un po' nel momento in cui c'era tutta la polemica sulla Groenlandia, così loro hanno mandato una mail alla federazione, Daniele Puntè dell'associazione sportiva Furlane ha mandato una mail alla federazione calcistica della Groenlandia che ha accettato di venire a giocare e ci sarà una partita di calcio e ci sarà tutto un corollario di eventi. Daniele, ci descrivi cosa succederà domenica a Manzano?
4: Sì, allora questa partita che come detto nasce così come una provocazione, quindi come una boutade, è diventata realtà e quindi domenica 31 alle ore 18 a Manzano giocheremo questa partita di calcio 11 importante con ingresso gratuito, quindi tutti i friulani e non possono venire tranquillamente a vedere questo spettacolo dalle 16 ci saranno delle cose a corollario, quindi una mostra sulle maglie delle società groenlandesi, la presentazione di un libro, il primo libro e unico sul calcio artico, calcio groenlandese, presentato da Lorenzo Bigo, un libro che non c'è ancora, che verrà presentato proprio domenica, e poi ci sarà anche un intrattenimento musicale con i Furlan Samanette, insomma un modo per stare in allegria e passare un bel pomeriggio di sport e di solidarietà, anche se posso dire, verso un popolo che insomma è stato tirato un po' da tutte le parti e attraverso il calcio, attraverso lo sport cerca un'autodeterminazione e un riconoscimento internazionale.
0: Ecco, insomma, avete notizie di ultras delle groenlandesi che verranno alla partita?
4: Non penso, però speriamo di vedere qualche bandiera, insomma, almeno quello. So che un paio di persone ci sono nel diciamo, non dico nel Friuli Venezia Giulia, ma nel Triveneto. Quindi chissà che qualcuno non arrivi a vedere questa partita. Non sono tantissimi i groenlandesi in Italia, devo dire la verità.
2: Ma magari li portiamo prima a fare il cammino celeste.
3: Sì, sì, sì, e poi li portiamo allo stadio.
2: Non sarebbe male, vero Andrea Bellavite?
5: Assolutamente, anche perché chi ha il coraggio di fare il cammino celeste non può che essere un ultras della Groenlandia e quindi terminato il cammino,
3: direi che sì, è un binomio perfetto.
5: Con le bandiere
2: bellissimo sarebbe.
4: No, non ci saranno ultras della Groenlandia, ma ci saranno tanti simpatizzanti della Groenlandia, spero.
0: Sì, assolutamente.
3: La domanda sorge spontanea, ma esiste realmente o non esiste una nazionale calcistica della Groenlandia?
0: Esiste.
4: No, esiste, assolutamente.
3: Esiste che... cioè, non è solamente una squadra, una rappresentativa, è proprio una squadra vera e propria che esiste dal punto di vista anche della Federazione Mondiale del Calcio. Ecco.
0: Non è riconosciuta per una questione non tanto di... per una questione tecnica proprio, perché per essere riconosciuti nella federazione bisogna avere delle condizioni per poter ospitare le squadre avversarie.
3: Il
0: problema che mi stanno dicendo è che i groenlandesi, che adesso hanno fatto una serie di campi di calcio che rispetto agli standard europei, non possono essere ancora iscritti alle federazioni internazionali perché non hanno le tribune, perché non hanno e perché non ci sono le strutture ricettive per ospitare le squadre. Quindi ci sono proprio questioni più, non una questione politica quanto tecnica, di quello che mi spiegano.
3: Comunque è un work in progress dal punto di vista prettamente logistico.
0: Sì. Anche perché la Groenlandia, per esempio, ha una nazionale molto forte che gioca a pallamano nelle qualificazioni mondiali. E quindi sì. Però guarda, volevo fare una battuta, anche a Daniele Puntella ancora. Quello che mi pare che sarà anche molto interessante, perché domenica quello che vedremo in campo sarà una vera sfida anche tra magliette, perché sia la maglietta della Groenlandia sia la maglietta del Friuli sono magliette che sono molto identitarie.
4: Vabbè, sì, come abbiamo detto prima, le magliette della Groenlandia sono bellissime, richiamano il colore dei ghiacci, quindi questo tra il bianco e l'azzurrino, il celestino, sono veramente, veramente belle. E le nostre, che hanno l'aquila patriarcale sullo sfondo blu, ma fatto insomma in un certo modo, quindi risaltavano molto bene all'Europeo 2024, quindi spero che sia altrettanto domenica. Anche perché, come abbiamo detto prima, andremo anche sulla TV nazionale groenlandese in diretta. Quindi ben 57.000 persone potenzialmente possono venire a fare il famoso cammino celeste che abbiamo detto.
3: Il Friuli invece dove ha attinto i giocatori? Dove ha attinto dalle squadre prettamente friulane o c'è anche un po' di Venezia sì. Giulia? Per capire un po' da dove arrivano i giocatori.
6: Allora, la nostra selezione nasce, la prima partecipazione è stata all'Europeada 2024, che è un campionato europeo di calcio che esiste dal 2008, si disputa ogni 4 anni. Per le squadre delle minoranze linguistiche europee. Quindi sono state disputate 5 edizioni, 4 volte ha vinto il Sud Tirol, l'ultima volta l'abbiamo vinta noi. E noi andiamo andiamo a prendere giocatori da tutto il Friuli, quindi dalla montagna al mare, e la discriminante dell'Europeada e quindi della nostra attività è non avere giocatori professionistici, quindi gente che non deve aver disputato nemmeno una partita da professionista nell'ultimo anno. Ecco, questa è l'unica discriminante che mette l'Europeada per poter partecipare, quindi noi peschiamo dall'eccellenza alla promozione qualcuno dalla Serie D. Ecco, questo è il nostro bacino.
2: Quindi tutti domenica, tutti a Manzano, dopo il Cammino Celeste.
3: Dopo il Cammino Celeste, esatto.
6: Non siamo distanti.
2: Esatto, infatti
3: a un colpo d'autobus perché c'è l'autobus, si fa una deviazione.
2: Esatto. Stefano?
0: No, visto che era un cammino ci possono andare anche a piedi a questo punto, no?
6: Esatto.
0: Giugio, no, cosa dice Andrea? Allunghiamo il pellegrinaggio fino a Manzano.
5: Assolutamente sì, poi sapete il Cammino Celeste ce l'abbiamo sempre tutti i giorni nel Friuli, mentre i groenlandesi non l'abbiamo tutti i giorni, mi piace moltissimo sentire quello, in questo momento essere solidali con i groenlandesi credo sia il minimo che possiamo fare per affermare la libertà in questo povero mondo.
2: Quindi
0: quello che a Manzano domenica sventolare la bandiera della Groenlandia in realtà è Andrea Bellavite, insomma.
5: Sì, assolutamente, cercherò di impallidirmi un po' per far sembrare di abitare tra i ghiacci, ma credo che
2: poi con questo caldo che sta facendo parlare di ghiaccio già rinfresca, già rinfresca,
3: esatto. Pensiamo al fresco.
5: Però purtroppo a quello ora avremo in storia un bellissimo confronto con Guido Tonelli, che è un grande fisico, sul tema del rapporto tra scienza e fede, e dovrò sostenere un dialogo con lui, quindi mi dispiace, manderò qualcuno comunque con la bandiera senz'altro.
2: Bravo
3: per storia,
0: benissimo.
2: Grazie Stefano,
0: grazie a voi.
2: Alla prossima.
0: E noi andiamo avanti, c'è ancora un attimo con Daniele Puntelli. Insomma, Daniele, comunque questa partita alla fine riuscirà comunque a porre l'attenzione, no, sulla questione dei popoli, dell'identità.
6: Questo dovrebbe essere l'idea e l'intenzione era questa. Adesso vediamo quanto e come riusciamo ad arrivarci un po' dappertutto. Non devo dire la verità, come al solito non abbiamo avuto questo grande riscontro politico che secondo me ci poteva stare ben più in forma ampia, però insomma noi continuiamo nel nostro lavoro e speriamo che qualcuno
0: bisogna mettere un mattoncino dopo l'altro,
6: Sì, esatto. In ogni caso comunque ci saranno anche degli esponenti politici, però ecco, mi aspettavo che sinceramente, avendo una partita che non capita e non capiterà tutti i giorni, insomma ci potesse essere una disponibilità, ecco, da parte di determinate persone maggiore, ma insomma capisco che ci sono tanti eventi e tante cose da dover essere presenti, però mi aspettavo qualcosa in più, ma non importa, come detto, un mattoncino alla volta e le cose le continueremo a fare.
0: Grazie Daniele Puntelli di essere stato con noi.
6: Grazie
0: a
6: voi,
0: Capodistria, quindi appuntamento
6: a domenica alle 18.
0: A domenica, perché insomma io sinceramente non me la perdo la partita, però sono molto curioso di vederlo, quindi ci vedremo
6: esattamente domenica. esatto. Quindi avremo modo anche di rinfrescarci con una birretta, insomma, visto le temperature, penso che sia il minimo, no?
0: Sì, perché alla fine penso che sarà più che necessaria, visto che insomma, poi esatto, insomma, si accompagna bene con una partita di calcio. Grazie
6: ancora una volta.
0: Noi tra un po' continueremo a parlare di calcio artico, lo faremo naturalmente parlando di quello che sarà il libro che verrà presentato domenica a Manzano, ma prima un po' di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e rallentamenti anche verso Milano tra Soave e Verona Est. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove per lavori si viaggia in coda tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. Traffico sostenuto verso Trieste e rallentamenti tra Cesalto e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, infine, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nella prima edizione dei Fatti del Giorno. Verso il voto per l'Unione Italiana Corva e De Marina Umago. Le liste Unitarietà Capodistria in circolo puntano su dialogo, tradizioni e coesione. Completata la squadra del futuro governo. Drone russo si schianta su un edificio residenziale in Romania, condanna della comunità internazionale. Turismo e viticoltura, l'Istria slovena guarda al futuro. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno.
3: Ultima parte del vaso di Pandora, continuiamo a parlare di calcio e di Groenlandia, lo facciamo con Lorenzo Bigo, che è autore di un volume che verrà presentato domenica a Manzano alle 17, che si intitola Calcio Artico, giocare a pallone in Groenlandia. Allora, com'è giocare pallone in Groenlandia?
4: Buongiorno Stefano e grazie per la presentazione. Sì, in Groenlandia giocare a calcio è una sfida. È una sfida contro un ambiente naturale difficile, dove regna sovrano il ghiaccio, dove l'inverno dura molto più a lungo rispetto a noi e soprattutto è un campionato particolare, forse il più particolare al mondo, perché è la fase finale del round del torneo si svolge in una sola settimana e soprattutto è un campionato che mantiene delle caratteristiche romantiche, se lo vogliamo considerare sotto questa etichetta, proprio perché i campi che adesso sono in terreno sintetico, ma fino al 2016 si giocava su campi in ghiaino e terra ghiacciata e terra battuta, sono contornati da un ambiente naturale meraviglioso, spettacolare, con l'oceano Artico, gli iceberg e soprattutto da collinette rocciose artificiali dove gli spettatori possono assistere gratuitamente a queste partite, ma si gioca, come abbiamo detto, solo una settimana praticamente, proprio per venire incontro alle esigenze degli stessi giocatori, che non sono giocatori professionisti, sono cacciatori, pescatori, dipendenti comunali, magazzinieri, sono parrucchieri. Quindi svolgono le più disparate professioni e si impegnano 365 giorni all'anno per arrivare quanto più pronti possibile a quell'evento di una settimana che attendono per tutto l'anno.
3: Ecco, ma quando non possono giocare calcio all'aperto, i groenlandesi giocano a calcio sui campi di pallamano, giocano a futsal. Tra l'altro la pallamano è anche la federazione della Groenlandia di pallamano, si fa anche valere nei tornei internazionali.
4: Sì, la federazione di pallamano groenlandese è riconosciuta a livello internazionale e la squadra partecipa con una discreta regolarità anche alla Coppa del Mondo, riesce a qualificarsi abbastanza facilmente, proprio perché è uno sport che si può che può sfruttare i 365 giorni dell'anno, essendo giocato all'interno di palazzetti, palestre, eccetera, eccetera. Anche il futsal sta avendo molta notorietà attualmente e il fatto è che il campo ovviamente è ridotto e quindi gli allenamenti durante l'anno ne risentono. Per entrare, diciamo così, in forma e reggere il ritmo dei 90 minuti sul terreno del calcio a 11 c'è bisogno di una preparazione costante e questi giocatori, questi ragazzi che si allenano e trovano il tempo per allenarsi durante l'anno hanno questo duplice impegno, cioè da saper combinare bene il loro lavoro quotidiano in un ambiente estremo, così difficile a livello naturale, con la passione verso questo sport. Poi appena i primi ghiacci si sciolgono, c'è la preparazione dei campi scoperti, dei campi all'esterno, che come abbiamo detto sono stati realizzati a partire dal 2016 con degli aiuti e dei sussidi da parte della federazione danese, che ha investito tanto per lo sviluppo del calcio in Groenlandia, e attualmente sono più di 10 campi in erba artificiale aventi misure FIFA standard e che hanno anche ricevuto il più alto riconoscimento per i campi in erba sintetica, ovvero le 2 stelle della FIFA Quality.
3: Questo però non basta per poter far giocare la Groenlandia al pari di altre piccole realtà come possono essere le Faroe, Regibilterra e quant'altro nei campionati diciamo ufficiali di calcio. Il problema sono le tribune?
4: Soprattutto, nel senso che adesso i campi ci sono più di 10 campi sparsi per l'isola con dimensioni ufficiali riconosciute dalla FIFA. Ci sono dei problemi logistici legati ovviamente al setting, al background di queste cittadine, di questi villaggi, come ad esempio degli standard che la FIFA richiede, la vicinanza dello stadio rispetto all'aeroporto, un determinato numero di alloggi per le sedi e le selezioni ospiti, eccetera, eccetera. E c'è infatti un progetto per cercare di portare quanti più fondi possibili in Groenlandia per sviluppare ulteriormente questo aspetto con la creazione di stadi coperti, ovvero campi da calcio a 11 usufruibili 365 giorni all'anno, come accade già ad esempio alle Faroe o in Islanda, i cosiddetti Airdoms, oppure un vero e proprio stadio nazionale a Nuuk, la capitale, coperto con delle tribune. Vedremo se questi progetti avranno un buon esito nel breve o medio futuro. Nel frattempo le federazioni danese, islandese, anche quella delle Faroe, si sono impegnate tanto a livello di collaborazione con la Groenlandia e si sono offerte per ospitare la nazionale groenlandese a giocare delle partite nelle loro strutture qualora arrivasse una affiliazione più o meno ufficiale nel calcio che conta.
3: Ecco, la prima partita è del 71, se non erro, e finì con un 6-0 per le Faroe, però poi la Groenlandia non se l'è cavata tanto male quando ha dovuto giocare.
4: No, ad oggi la nazionale di questa terra bellissima ha preso parte a ben 115 gare tra amichevoli e tornei non ufficiali e le vittorie sono una quarantina. Quindi pur essendo una selezione di giocatori non professionisti che gioca a calcio in un periodo molto ristretto, in una fascia ristretta dell'anno, è un risultato molto, molto positivo. Questa nazionale ha partecipato nel corso degli anni ad esempio a varie amichevoli, ma anche soprattutto agli Highland Games, cioè dei tornei dedicati a selezioni e nazionali non riconosciute dalla FIFA, insulari, e ha ottenuto dei buoni risultati. Nel 2013 è arrivata perfino in finale di questo torneo, scontrandosi contro una nazionale che fa parte degli Island Games ma è già FIFA, come la nazionale delle Bermuda, e ha perso solamente per un gol di scarto in finale, segnato da Bermuda peraltro su rigore nei minuti finali, e la Groenlandia aveva dominato abbastanza la partita.
3: Ma insomma, c'è una geopolitica del calcio, no? Anche la Groenlandia naturalmente è coinvolta nella geopolitica del calcio, perché tra le varie partite che la Groenlandia giocò ce ne fu una che fece discutere moltissimo, che fu quella vinta 4-1 contro il Tibet. I cinesi minacciarono di attuare l'embargo sulle esportazioni di gamberi groenlandesi, se non erro, all'epoca.
4: Sì, fu una gara molto, molto famosa che si giocò a Copenaghen nel 2001, e questa partita rischiò di diventare una sorta di caso politico internazionale con la Cina. Io personalmente, diciamo così, sono dell'idea che alle volte il calcio riesca a vincere sulla politica, e quello, diciamo, fu uno di questi casi, perché poi la partita si giocò, ne nacque anche un bel documentario soprattutto per l'altra selezione, ovvero quella tibetana, che è un'altra nazionale ad oggi non riconosciuta. Però è chiaro che il processo di affiliazione della Groenlandia nel panorama del calcio che conta passa anche attraverso queste news che attualmente fanno notizia nei telegiornali riguardanti la situazione geopolitica. Calcisticamente parlando, loro si sono sempre sentiti più vicini alla confederazione della UEFA come idea calcistica, come cultura, eccetera eccetera, essendo legati anche con la Danimarca. Dall'altro lato, geograficamente parlando, è chiaro che si è più vicini al centro e al Nord America, quindi alla confederazione della CONCACAF. La Groenlandia aveva presentato l'anno scorso anche una richiesta di affiliazione alla CONCACAF, la quale è stata respinta. Le motivazioni sono un po' quelle che dicevamo prima, cioè queste difficoltà logistiche che ad oggi non sono state ancora superate. E la speranza è quella che la CONCACAF e la FIFA riconoscano e tengano conto dell'enorme sacrificio che questa e dell'enorme impegno che questa federazione sta portando avanti, soprattutto da 10 anni a questa parte.
3: Ecco, chissà se Trump la prossima volta che incontra Infantino gli dice: guarda, prendete nella confederazione con noi, perché tanto la Groenlandia, insomma, è americana, quindi si porta acqua al suo mulino anche da questo punto di vista.
4: No, loro sono e si considerano la terra degli uomini, e sono molto legati alla loro patria, e si sentono strettamente legati a questa natura che a noi spaventerebbe molto dover affrontare ogni giorno. Loro sono molto, in un certo senso, legati a questo ordine naturale delle cose che governa questa landa artica, e proprio questo senso di orgoglio e appartenenza l'hanno espresso pienamente, ad esempio, nelle loro maglie, nelle loro casacche, che riflettono un senso di comunità che si unisce per affrontare le difficoltà dell'ambiente in cui vivono, e soprattutto per affrontare la sfida calcistica verso un avversario.
3: Ma sono maglie veramente bellissime, probabilmente tra le più belle che vestono le nazionali. Quella rossa con cui giocano in casa, con dei richiami a sculture tradizionali e poi quella da trasferta che dal punto di vista estetico forse è ancora più bella, ma in qualche modo rappresentano, diciamo, la Groenlandia anche con queste maglie, no? Dimostra l'orgoglio identitario e anche un po' la frustrazione sportiva di non esserci, no? Laddove si vorrebbe essere.
4: Sì, assolutamente, perché pur essendo la nazione meno densamente popolata della terra, il calcio è lo sport nazionale della Groenlandia. Il primo campionato si è giocato addirittura negli anni alla fine degli anni 50 del secolo scorso. E loro come etnia, come gruppo umano, sono, come ho già detto, strettamente legati a queste rigide temperature, ad agenti atmosferici estremi come il ghiaccio e le nevi perenni che spaventerebbero chiunque di noi, e questa unione con la loro cultura millenaria, la cultura Inuit e l'ambiente naturale l'hanno trasmessa e l'hanno rappresentata nelle loro nuove maglie della nazionale targate Hummel. La maglia rossa per le partite, diciamo così, interne, mostra un pattern dove sono rappresentati i tupilak, delle statuine ricavate dalla lavorazione delle zanne del narvalo, che servivano nei riti sciamanici per spaventare dei nemici o degli avversari, e questo si rispecchia anche in quella che può essere la partita, no? Cioè spaventare l'avversario mostrando un segno forte della cultura, mentre la maglia away ha questo color ghiaccio meraviglioso ed è arricchita dai tukak, cioè dei ricami dei vestiti tradizionali Inuit sulle maglie e sul colletto, ed è stata lanciata attraverso un messaggio promozionale di una campagna che è The Nature of Our Culture, cioè la natura della nostra cultura, un messaggio che racchiude l'essenza proprio dell'unione della cultura Inuit di cui loro sono i rappresentanti all'interno del panorama, del contesto naturale, legandolo però al mondo del calcio.
3: Ma senti, mi sembra che sia un po', in qualche modo andiamo a scoprire un calcio pionieristico, no? Dove la gente, pur di giocare a calcio, si muove in elicottero, fa centinaia di chilometri di strade in condizioni assolutamente proibitive per poter disputare questo campionato, per poter in qualche modo unirsi intorno al pallone.
4: Sì, perché la Groenlandia nell'ottica, diciamo, comune non dovrebbe essere un luogo in cui si gioca a calcio, ma invece qui è lo sport nazionale. E per questo non ci si deve stupire che, pur essendo una terra scarsamente popolata, tutte le cittadine, perfino i villaggi più remoti, che comunque sono situati tutti sulle coste, possiedano una propria squadra, che può addirittura comprendere le giovanili, la squadra maschile, quella femminile, quella degli anziani, degli old boys. Il movimento calcistico groenlandese coinvolge attualmente il 10% della popolazione, che sulla popolazione totale di 56.000 persone circa è tanto. E come dicevi tu giustamente, il campionato che è il più corto al mondo, perché la fase finale dura solamente una settimana, coinvolge tante squadre che si qualificano per la fase finale dagli angoli più remoti dell'isola, e questo comporta i giocatori ad affrontare a spese loro dei viaggi in elicottero, in aereo con voli interni, di centinaia di chilometri. Alle volte usano addirittura i loro motoscafi, le loro barche, affrontando l'Oceano Artico con tutti i pericoli del caso.
3: Ma, e poi hanno avuto anche un talento sublime che era Jesper Gjørker, che ha giocato un'ottantina di partite per la nazionale della Danimarca, ma ha militato nel Chelsea, nell'Atletico Madrid, nello Stoccarda, ovviamente anche nel Copenaghen. Insomma, quindi anche nascendo a Nuuk si può imparare a giocare a calcio.
4: Sì, Gronkjær è, diciamo così, il calciatore che più si è soliti associare alla Groenlandia, proprio perché è nato a Nuuk, nella capitale groenlandese, quando ancora questa città aveva il toponimo danese di Göta. E classe 77 ha giocato in importanti squadre europee, le citavi tu, il Chelsea, l'Atletico Madrid, l'FC Copenaghen, e soprattutto registra tante presenze con la nazionale danese, purtroppo nessuna con la nazionale groenlandese. Però mi piace molto l'espressione che hai usato, cioè anche a Nuuk si può diventare famosi nel calcio. Questo è il sogno che i giovani calciatori della nazionale oggi hanno, cioè quello di vedersi riconosciuti un giorno con la loro nazionale e poter competere nei tornei e nelle competizioni internazionali. Però ci sono stati anche altri giocatori che nel corso degli anni sono riusciti, espatriando, ad avere una carriera all'estero abbastanza importante. Non si parla ovviamente di massime serie, ma ad esempio un calciatore famoso negli anni 90 della squadra più titolata del paese, il B67 di Nuuk, che si chiama Ian Nielsen, nel 1992, dopo aver giocato con la squadra B del KR Reykjavik in Islanda, andando addirittura in doppia cifra in campionato, fece brillare gli occhi agli osservatori dei gialloblu del Brøndby in Svezia, che lo invitarono a un provino durante il ritiro estivo del 1992.
3: I primi insediamenti europei in Groenlandia avvennero in momenti di particolari condizioni climatiche, dove faceva relativamente più caldo, si potevano riprodurre gli allevamenti che c'erano sulle coste europee da cui erano partiti. Diciamo, volendo fare una battuta, forse con i cambiamenti climatici la Groenlandia non avrà problemi con i prati verdi?
4: Loro purtroppo stanno soffrendo anche loro abbastanza il cambiamento climatico. Leggevo una notizia quest'inverno che a metà dicembre uno degli insediamenti più a nord dell'isola si trovava in estrema difficoltà. Si trovava in estrema difficoltà, è un insediamento in cui

0: più facilità ad esempio determinati tipi di ortaggi. Ci sono allevamenti di bestiame nel sud dell'isola, e nel sud dell'isola, in uno dei villaggi più remoti e anche meno densamente abitati, il villaggio di Igaliku, che è molto bello perché è vicino a delle antiche rovine norrene, c'è l'unico campo da calcio in erba naturale dell'isola, anche se non ha le dimensioni atte a giocare per il calcio a 11, ma è per il calcetto.
1: Ecco, ma insomma, Lorenzo Birra è un archeologo, un antropologo fisico, appassionato di geografia e di pallone. E come si appassiona alla Groenlandia? Tra l'altro tu hai anche una collezione di magliette che vedremo domenica anche a Manzano, che arrivano dal campionato danese. Soprattutto, cosa dicono i groenlandesi quando scoprono che un veneziano si appassiona di loro che giocano a calcio?
0: Allora, parto con la prima domanda. Io sono personalmente stato sempre appassionato di un binomio, cioè il calcio mondiale e la geografia. E unendo queste due passioni, con il passare degli anni mi sono appassionato sempre di più alle lande nordiche. Ero sempre affascinato dal calcio islandese, danese, eccetera, eccetera. Poi nel 2009, quando scoprì quasi per caso che anche in Groenlandia esisteva un campionato locale, mi venne in un certo senso così la voglia, il desiderio di approfondire questa tematica, scoprire di più riguardo questa cultura millenaria Inuit che giocava a calcio, e da quell'anno in poi praticamente non mi perdo una partita, le seguo anno per anno nell'unica settimana in cui si gioca il campionato, quando ovviamente l'unico canale della TV locale è disponibile via streaming anche qui in Italia, quindi seguo anch'io con passione il loro campionato. Insomma, per quanto riguarda la collezione, l'ho iniziata a partire dal 2020, è una collezione che raccoglie attualmente più di 20 maglie appartenenti a club calcistici groenlandesi. Tieni conto che i club totali, che ufficialmente riconosciuti dalla federazione, che sono in grado in un certo senso di rinnovare la licenza per partecipare al campionato, sono una trentina, poi ce ne sono anche altri fino ad arrivare ad un numero totale di 50, ma sono club minori che hanno pochissime finanze economiche per poter partecipare al campionato. E alcune di esse mi sono state regalate direttamente da calciatori, allenatori, quindi dalla comunità anche di interi villaggi sperduti, che hanno visto quanto amore e quanta passione io avessi nei confronti della loro terra, quanta curiosità avessi verso la loro cultura e il loro sport.
1: Insomma, domenica 17 si presenta a Manzano Calcio Artico, giocare a pallone in Groenlandia, un libro che insomma ci dirà ancora probabilmente di più di quello che ci ha detto Lorenzo Birra in questa intervista, con una copertina che secondo me è bellissima, l'aurora boreale, i ghiacci, le montagne e gente che gioca a pallone. Friuli Groenlandia, Lorenzo Birra, chi vince?
0: Non mi sbilancio, un pareggio e contenti tutti.
1: Grazie Lorenzo Birra di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Io mi fermo qui, vi auguro un buon fine settimana e naturalmente continuate a rimanere in ascolto di Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Da nord affluisce temporaneamente sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, temperature da 25 a 29 gradi. Domani sabato inizialmente bel tempo con successivi addensamenti. Temperature minime da 7 a 15, massime sui valori odierni. Domenica nuvolosità variabile, nel pomeriggio nell'interno acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Lunedì tempo instabile con precipitazioni locali, temperature minime in lieve calo. La viabilità sull'autostrada 1 a causa di un incidente chiusa la corsia di sorpasso tra Brezovica e Dragomer in direzione della costa, segnalati rallentamenti, code anche in direzione della capitale. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati con il giornale di Radio Capodistria. Vediamo in apertura il sommario delle notizie. Verso il voto per l'Unione Italiana, Corva e De Marina Umago. Le liste Unitarietà a Capodistria e In Circolo puntano su dialogo, tradizioni e coesione. Completata la squadra del futuro governo. Drone russo si schianta su un edificio residenziale in Romania, condanna della comunità internazionale. Turismo e viticoltura, l'Istria slovena guarda al futuro. In vista delle elezioni di domenica 31 maggio a Palazzo Gravisi di Capodistria si sono presentate la lista Unitarietà Capodistria, candidata all'Assemblea dell'Unione Italiana, e la lista In Circolo, candidata al Consiglio della locale comunità degli italiani. Tra le priorità della lista per il sodalizio, composta da 10 nominativi per 11 posti disponibili, migliorare la comunicazione tra comunità e soci, aprire le porte ai connazionali, ripristinare le vecchie tradizioni, più attenzione al sociale e ai bisogni di tutti. La lista si dice favorevole all'introduzione di una quota associativa, due le candidate per gli altrettanti posti che spettano a Capodistria in assemblea, che puntano, se elette, a ricucire lo strappo creatosi in seno all'Unione Italiana nell'ultimo mandato. Di più nel servizio di Lara Darcic.
2: Se eletti vogliamo migliorare la comunicazione tra comunità e soci, quello che è mancato in questi anni, esordito Clio Diabaté, candidata per l'Assemblea dell'Unione Italiana e per il Consiglio della Comunità, che è pronta a presiedere in caso di vittoria. Un'altra donna è stato ricordato alla guida del sodalizio dagli inizi degli anni 90. Vogliamo essere una comunità autonoma, autosufficiente, vogliamo essere attivi e propositivi, dove la parola d'ordine è apertura, ha rilevato Clio Diabaté.
3: Aprire la nostra sede, in che modo? Aprendo la segreteria anche ai pomeriggi, aprendo la biblioteca, estendendo quindi l'orario di apertura della biblioteca, rendendo fruibili i bellissimi spazi che abbiamo in questo palazzo, quindi aprire anche la sala musica ai nostri connazionali, ai nostri soci, aprire la sede, quindi ritrovare una comunità che sia più casa.
2: Tra le proposte presentate al pubblico dagli altri candidati della lista presenti in sala, Dina Gregorice Diabaté, Bruno Orlando, Franca Ressinovic, Alessandra Argenti Tremol, quest'ultima in lizza anche per l'Assemblea, il ripristino delle vecchie tradizioni capodistriane, del giornale La Città, l'intitolazione della sala sociale al compianto presidente Lino Cernaz, più attenzione al sociale, alle persone anziane e ai più bisognosi, senza dimenticare le scuole e i bambini, organizzando eventi per i più piccoli in comunità dove, è stato detto, non è necessario chiedere permesso per entrare, come pure per promuovere le attività dei gruppi artistico-culturali, come ad esempio della mandolinistica, che si trovano, a loro dire, a dover promuovere da soli le iniziative. Clio Diabaté, durante la presentazione ai nostri microfoni, si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa.
3: Ci è dispiaciuto non avere un incontro preelettorale come è stato fatto alla Giuseppe Tartini o alla Besenghi, quindi anche con l'altra lista, e poi la mancata promozione. Ecco, c'è stato confermato che i soci sarebbero stati informati lunedì 25 25 maggio abbiamo l'email di posta elettronica, quindi la rassicurazione da parte del presidente Steffè, che avrebbe informato i soci attraverso un invito magari via mail o in bacheca oppure sulla pagina Facebook di nuova apertura. Invece purtroppo la comunità degli italiani questa gestione ha fallito in questo, e noi invece siamo disposti a cambiare rotta e quindi a riaprire una vera comunicazione con tutti i soci, a prescindere. Abbiamo trovato troppe volte il portone chiuso e non ci siamo sentiti a casa. Noi vogliamo invertire questa rotta.
2: Per l'assemblea di Unione Italiana, come detto, sono in lizza per i due posti disponibili Clio Diabatté e Alessandra Argenti Tremuls. Elette lavoreranno per ricucire lo strappo creatosi all'interno dell'Unione in favore dell'unitarietà, valore che accomuna liste e candidati in corsa nelle altre comunità degli italiani della fascia costiera.
1: I candidati alla presidenza dell'Unione Italiana, Marin Corva, e alla guida della giunta esecutiva Paolo De Marin, hanno incontrato ieri sera i soci delle comunità degli italiani dell'Umaghese. Nella sede della Fulvio Tomizza hanno promesso maggiore impegno nell'affermazione dell'appartenenza identitaria e nell'incisività politica del lui. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
4: Entrambi i concorrenti hanno espresso rammarico per le candidature uniche, lasciando intendere che una corsa con più nominativi sarebbe stata sicuramente più interessante e attrattiva per l'elettorato, invitato comunque a recarsi alle urne domenica per dimostrare senso di appartenenza e coesione, affermando che all'interno della CNI ci sono persone capaci e competenti che potrebbero guidare l'esecutivo meglio di lui. Paolo De Marin ha sostenuto:
5: purtroppo abbiamo creato un sistema che è difficile, perché la nostra strutturazione delle 52 comunità del territorio non ti permette di farti conoscere e farti sentire.
4: Egli ha definito il prossimo quadriennio come un mandato di transizione caratterizzato da una più ampia partecipazione sia a livello di giunta, che intende ampliare ad alcuni settori importanti come quello demografico, sia a livello di operatività volta a risolvere questioni di importanza strategica per il futuro. Tra queste figurano in primo luogo con l'affermazione del senso di appartenenza e una maggiore incisività politica del lui, chiamata a risolvere problemi irrisolti da anni come la maturità di Stato e l'equipollenza dei titoli di studio. Con una punta di autoreferenzialità invece, Marin Corva ha affermato di sentirsi pronto e competente per ricoprire il ruolo di Presidente dell'Unione Italiana.
6: La mia competenza deriva dal fatto che ormai sono presente all'Unione Italiana da più di 20 anni. Negli ultimi 8 anni ricopro la carica di presidente della giunta esecutiva, ma prima di questo ero segretario della giunta, segretario dell'assemblea, ho gestito diverse cose, ho ricoperto tantissime funzioni.
4: Alla domanda su sue eventuali responsabilità circa le questioni rimaste irrisolte, egli ha dichiarato di non sentirne il peso.
6: Perché personalmente ho fatto il possibile, quello che è mancato diciamo un impegno congiunto, un impegno trasversale, perché come ho detto anche durante la presentazione, una persona può fare tanto, però non può fare tutto.
4: Corve e De Marin concordano sul fatto che in quest'ultimo mandato molto tempo sia stato speso per questioni che potevano essere risolte a tavolino e che spesso sono sfociate in scontri di natura personale. Per questo motivo, dicono, va creato un nuovo modello gestionale che rispetti i regoli e ruoli. De Marin si è inoltre dichiarato amareggiato per le critiche che gli sono state mosse circa l'assenza di un candidato alle massime funzioni residente in Slovenia.
1: Prende forma la composizione del nuovo esecutivo guidato da Janez Janša. I partiti hanno infatti completato la designazione dei propri candidati ai dicasteri con il deposito ufficiale della lista dei ministri alla Camera di Stato. Si apre ora la fase delle audizioni parlamentari. In conformità con il regolamento, i colloqui davanti alle commissioni competenti si terranno tra lunedì e giovedì, sebbene Janša abbia proposto di iniziare le presentazioni dei candidati già lunedì, per consentire al Parlamento di approvare definitivamente la squadra di governo il prossimo 4 giugno. Il servizio di Alessia Mittar.
2: L'esecutivo sarà sostenuto dai 5 partiti formati da SDS, NSI, Popolari, Focus e Democratici e conterà 15 ministri, tra i quali uno senza portafoglio. La ripartizione interna delle cariche, rimasta riservata fino al via libera definitivo degli organi direttivi, assegna 7 ministeri al partito SDS, 5 al blocco guidato da Nuova Slovenia e 3 ai Democratici, lasciando la formazione SLS senza alcun dicastero. Nello specifico della squadra di governo, le caselle in quota SDS vedono Andrei Schirzel alle finanze, Franzi Matos agli interni alla pubblica amministrazione, Tone Kaiser agli affari esteri ed europei, Borut Roncevic all'istruzione, scienze e gioventù, Polona Riffel all'ambiente e territorio, Ignazia Fridel-Jarc alla cultura e Susanna Lepšimenko agli sloveni nel mondo. Per quanto riguarda la compagine di NSI, il leader Jernej Vrtovec guiderà le infrastrutture e l'energia, Valentin Hajdinjak andrà alla difesa, Janez Ziegler Kral all'agricoltura e Matej Aribic alla demografia, famiglia, affari sociali, mentre il quinto ministero di questo blocco, incentrato su autonomia locale, coesione e sviluppo regionale, sarà affidato a Monica Kirbisch-Royce del partito Focus. Infine, la delegazione dei democratici sarà composta dal presidente Angel Hogar all'economia e lavoro, da Tadej Osterz alla sanità e da Mihail Zupančič alla giustizia. Tra i candidati alla carica di ministro figurano 4 deputati, la cui nomina richiederà una staffetta parlamentare con i primi candidati non eletti dei rispettivi partiti. Nello specifico per l'SDS, Lepšimenko cederà il seggio a Luka Simonič. Per il blocco NSI SLS Focus, Vrtovec e Ziegler Kral saranno sostituiti da Andrei Černigoj e Janez Beja. Infine, per i democratici, l'ingresso di Osterz e Logar libererà un seggio in Parlamento. Poiché quest'ultimo era il primo dei non eletti ma diventerà a sua volta ministro, la carica di deputato spetterà direttamente al candidato successivo, il farmacista Marko Kušar. Ulteriori avvicendamenti sono attesi a seguito della nomina dei segretari di Stato.
1: Il Partito Popolare Sloveno, che alle elezioni parlamentari si era presentato con una lista comune insieme a Nuova Slovenia e al Movimento Focus, discuterà oggi le prossime mosse politiche dopo essere rimasto escluso dalla distribuzione degli incarichi ministeriali nel nuovo governo. Lo ha confermato la presidente del partito Tina Bregant. In un messaggio pubblicato sui social, la leader della SLS ha definito la giornata di ieri dolorosa per il partito, ribadendo tuttavia la volontà di rispettare gli impegni assunti con la coalizione. Da Nuova Slovenia sono arrivati intanto segnali di apertura. Il presidente del partito, Jernej Vrtovec, ha espresso la convinzione che l'SLS continuerà a collaborare attivamente con la maggioranza, anche senza una rappresentanza ministeriale, evidenziando la presenza nel partito di figure qualificate che potrebbero contribuire all'azione dell'esecutivo in altre forme. Oggi i pensionati hanno ricevuto sui propri conti correnti le pensioni di maggio, che saranno più alte dell'1% rispetto alla rivalutazione ordinaria di febbraio, portando ad esempio un assegno da 1.000 euro a 1.010 euro, insieme agli arretrati maturati dal 1 marzo. Questo adeguamento straordinario, deliberato dall'Istituto SPIS con uno stanziamento di 71 milioni di euro, si è reso necessario poiché la crescita dei salari del 2025 è stata inferiore alle stime, riducendo l'impatto del precedente aumento del 4,2%. La misura interesserà circa 657.200 beneficiari e i pagamenti verranno accreditati entro la giornata. Si è tenuto a Porto Rose il forum turistico della destinazione Porto Rose-Pirano, un appuntamento chiave per delineare il futuro strategico del territorio. L'evento, intitolato La nostra superpotenza, ha riunito rappresentanti del turismo, dell'economia e della comunità locale in un confronto aperto sullo sviluppo e sul piano d'azione della destinazione. Sentiamo Dionisi Botter.
7: Ad aprire i lavori sono stati i saluti della direttrice dell'Associazione Turistica di Porto Rose, Patrizia Gerginic, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra tutti gli stakeholder per rafforzare la competitività della destinazione. La Gerginic ha ricordato che nel 2025 si sono celebrati 140 anni del turismo organizzato. Nell'ultimo anno sono stati registrati 191.712 pernottamenti, con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente. La permanenza media si attesta a 3,5 3,18 giorni. Particolarmente positivi i dati della bassa stagione, aprile-giugno, con un aumento del 14% dei pernottamenti arrivati a circa 33.000. Tra gli obiettivi principali vi è quello di estendere la stagione turistica lungo tutto l'arco dell'anno. Nel contesto globale attuale, la destinazione gode di un vantaggio legato alla sua accessibilità, ma le scelte dei turisti saranno sempre più influenzate dai prezzi. A soffrire maggiormente è il ceto medio, penalizzato dall'incertezza economica.
8: Il piano d'azione è previsto fino al 2030 e ci parla di una destinazione che unisce vari prodotti sotto. Vogliamo essere una destinazione di benessere in ogni senso, con quattro prodotti che poi fanno questo benessere, incominciando sì anche dal mare, dal mare, ma anche abbiamo prodotti del wellness, prodotti del mais, dei congressi e anche della nostra cultura, ma anche di prodotto sportivo. Noi vogliamo un ospite premium, un ospite che capisce che anche la nostra destinazione è una destinazione premium. Vogliamo andare su questo senso in tutte le qualità di questa destinazione, che sicuramente abbiamo una qualità, e la qualità deve seguire anche il prezzo, deve seguire anche la qualità.
1: È andata in scena sulla terrazza del ristorante Cogo presso la cantina vinicola Vina Copera a Capodistria la celebrazione del trentennale dell'Associazione dei Viticoltori Istriani Sloveni. L'appuntamento segna decenni di collaborazione nel campo della viticoltura. Franco De Stefani.
9: È stato celebrato il 30° anniversario dell'Associazione degli Amanti della Viticoltura, che ha evidenziato 3 decenni di amicizia, di cooperazione e dedizione alla viticoltura dell'Istria slovena e ha sottolineato ancora una volta il percorso comune e i successi ottenuti. Nel corso della parte ufficiale i ringraziamenti sono andati in particolare a quanti hanno contribuito allo sviluppo dell'associazione stessa e della viticoltura istriana. La viticoltura nell'Istria slovena non è solo un'attività economica, ma anche una parte importante del patrimonio culturale e dell'identità della regione. Come messo in evidenza dalla ex presidente dell'associazione Ingrid Machnic, la valorizzazione dei vini locali e il legame con il turismo attivo sono stati e continuano ad essere elementi chiave che plasmano e rafforzano l'identità vitivinicola del luogo. L'evento ha visto la premiazione, tra gli altri, anche della stessa Machnic da parte del sindaco di Capodistria Aleš Bržan e ha segnato il passaggio di consegne per quanto riguarda la presidenza dell'associazione da Ingrid Machnic a Matjaž Babič, il quale ha evidenziato che è importante continuare a creare consorsi tra i viticoltori perché consentono una presenza congiunta più professionale sui mercati esteri, punto fondamentale per accrescere il riconoscimento dei vini istriani all'estero. Nel corso del suo intervento, Machnic ha ringraziato ed elogiato le autorità locali istriane, le quali hanno riconosciuto l'importanza della viticoltura in rapporto al turismo e del loro sostegno finanziario, ma ha lamentato la mancanza dei vitigni autoctoni in molte delle carte dei vini degli hotel, aggiungendo che sarà questa una delle direttrici di sviluppo future.
1: Il Consiglio Comunale di Capodistria ha approvato l'aggiornamento del programma di investimento per la realizzazione del nuovo parco urbano Bonifica, un intervento destinato ad ampliare le aree verdi cittadine, migliorare la qualità della vita e aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici. Il futuro parco offrirà un'ampia gamma di spazi per il tempo libero e l'attività fisica all'aperto, tra cui aree per basket, parkour e danza urbana, un parco avventura per bambini, zone dedicate a yoga, aerobica e altre discipline, una palestra all'aperto, un percorso motorio e strutture accessibili anche ad anziani e persone con disabilità. L'investimento complessivo ammonta a circa 4,48 milioni di euro, IVA inclusa. Una parte dei fondi dovrebbe essere garantita attraverso il programma europeo degli investimenti territoriali integrati.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La NATO ha condannato quello che ha definito il comportamento sconsiderato della Russia dopo che un drone, durante un attacco contro infrastrutture ucraine vicino al confine, ha colpito un edificio residenziale in Romania. La portavoce dell'Alleanza Atlantica, Alison Hart, ha confermato l'incidente e ribadito che la NATO continuerà a rafforzare le proprie capacità di difesa contro tutte le minacce. Una ferma condanna arrivata anche dalla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, secondo cui Mosca avrebbe superato un ulteriore limite nella sua guerra di aggressione. Anche la Slovenia ha espresso una dura condanna per quello che ha definito un altro comportamento irresponsabile della Russia. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il Ministero degli Esteri ha espresso piena solidarietà a Bucarest e ribadito il sostegno di Lubiana a tutti gli alleati nella difesa del territorio dell'Alleanza. Nonostante le indiscrezioni su un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto, resta incerto il via libera finale del presidente americano Donald Trump. A sottolinearlo è stato il vicepresidente J.D. Vance, secondo cui i negoziati hanno registrato progressi significativi, ma alcuni punti chiave, tra cui le limitazioni al programma nucleare iraniano, sono ancora oggetto di discussione. Anche il segretario al Tesoro Scott Bessent ha parlato di una possibile base per un accordo, aggiungendo però che alcune richieste avanzate dalla Casa Bianca non sono state ancora soddisfatte. Nei giorni scorsi il sito Axios aveva riferito di un'intesa preliminare tra Washington e Teheran, comprensiva di una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e dell'avvio di colloqui sul programma nucleare iraniano. La crisi energetica legata alla guerra in Iran e il calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti dovuto ai dazi americani stanno peggiorando la bilancia commerciale dell'Unione Europea. Secondo Eurostat, nel primo trimestre del 2026 l'avanzo commerciale dell'UE è sceso a 12,7 miliardi di euro contro i 23,6 miliardi dell'ultimo trimestre del 2025. Il dato appare ancora più negativo se confrontato con il primo trimestre del 2025, quando il surplus commerciale europeo raggiungeva i 52 miliardi di euro. Ma sentiamo Corrado Cimador.
10: I settori che hanno registrato il maggiore deterioramento sono stati quello dei macchinari e veicoli e quello energetico. Tra le principali cause della frenata commerciale figurano l'aumento dei costi energetici e le tariffe introdotte dall'amministrazione statunitense di Donald Trump. La crisi nello stretto di Hormuz ha provocato un forte incremento dei prezzi dell'energia, facendo aumentare il valore delle importazioni europee. Dopo l'abbandono del gas russo, l'Unione Europea dipende soprattutto da Stati Uniti e Norvegia per le forniture energetiche a costi più elevati rispetto al passato. Nel 2025 gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore di gas naturale liquefatto dell'UE, coprendo quasi il 58% delle importazioni complessive. L'aumento dei prezzi dell'energia ha colpito in particolare Germania, Belgio, Danimarca e Italia, aggravando le difficoltà dell'industria europea. Per fronteggiare l'emergenza, Bruxelles ha deciso di allentare le regole sugli aiuti di Stato, sostenendo agricoltura, pesca e trasporto stradale con contributi fino al 70% dei costi aggiuntivi di carburanti e fertilizzanti. Nel complesso, l'economia europea appare sempre più indebolita dagli elevati costi energetici, dalla concorrenza cinese e dalla pressione economica statunitense in un contesto segnato dalla progressiva deindustrializzazione del continente.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di espandere l'area controllata da Tel Aviv dall'attuale 60 al 70%. Intervenendo a una conferenza in Cisgiordania, Netanyahu ha affermato che Israele sta aumentando la pressione su Hamas su più fronti. Nonostante il cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, nella striscia continuano quotidianamente gli attacchi israeliani. Israele e Hamas si accusano reciprocamente di violare la tregua e, secondo i dati disponibili, dall'entrata in vigore dell'accordo sono stati uccisi oltre 900 palestinesi. Italia, in una mossa che arriva in seguito alla missiva inviata il 18 maggio alla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, nella quale si richiedeva una deroga al patto di stabilità per contrastare i rincari energetici, pena l'impossibilità di esigere ulteriori sacrifici dai cittadini, La premier italiana Giorgia Meloni ha deciso di non attivare i nuovi prestiti nel programma SAFE per il riarmo entro la scadenza del 31 maggio, rinunciando a circa 10 miliardi di euro rispetto ai 15 inizialmente previsti. Il governo italiano intende limitare i fondi ai soli contratti già in essere, lanciando un segnale a Bruxelles. Le risorse europee non possono essere destinate esclusivamente alla difesa a scapito delle emergenze energetiche. L'invio di nuovi progetti rimarrà quindi bloccato in attesa della risposta della Commissione prevista per il 3 giugno. I cambiamenti climatici potrebbero determinare la riduzione del 50% delle terre coltivabili a caffè al mondo. Lo ha dichiarato Andrea Illi, presidente di Illi Caffè, nel corso di un evento nella sede dell'Associazione della Stampa Estera a Roma. Gli esperti, ha spiegato, ci dissero già 10 anni fa che il 50% delle terre coltivabili a caffè non ci sarebbe stato più a causa del cambiamento climatico, e oggi questa prospettiva è sempre più concreta e incide direttamente sulla disponibilità futura del caffè. Per Illi, l'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi estremi, con particolare riferimento a siccità e ondate di calore, sono la prima minaccia per le aree di coltivazione. Le 12:55 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Maya Novak e Alessia Mittar.
11: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4, traffico ancora sostenuto e rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Suave e Veronese in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni sul passante Rimestre, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
3: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia. Settimana insomma partita bene, anche se rimangono alcuni, insomma il nodo è sempre quello, cioè la situazione fra Stati Uniti e Iran, ma analizziamo un po' meglio la situazione con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
4: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
3: Sì, dicevo, insomma, settimana partita bene e rimangono alcuni punti, insomma, naturalmente nella trattativa non si capisce ancora bene quando e se questa cosa si risolverà. Poi ne parlavamo un po' prima della trasmissione, c'è anche, insomma, è stata anche la settimana dell'arrivo della nuova vertice della Fed, insomma, che bisognerà vedere un po' come si comporterà. Però, insomma, alla fine non va male, ecco, diciamo così, se dobbiamo dare un giudizio sintetico.
4: Ormai diciamo che tra un tweet e un altro che muove il mercato, il prezzo del petrolio e tutto quello che ne consegue, insomma, le ultime settimane sembrano sempre caratterizzate da un unico market mover, che sono le voci di accordo. Sì. E relative smentite per la riapertura poi del canale di Hormuz. Sostanzialmente i negoziati, come dire, sono in una sorta di stallo in questa fase, però con delle aperture, voglio dire, verso quelli che possono essere degli accordi che sempre più si fanno concrete, e quindi Wall Street continua a rimanere in prossimità dei massimi, in particolare dopo i risultati della scorsa settimana di tutti i titoli legati al mondo della tecnologia. Quindi i mercati, come hai detto Alessandro, sembrano credere a quello che è un accordo che si può trovare entro breve. In settimana Trump aveva dichiarato che i negoziati con Teheran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz stanno procedendo, anche se Rubio, diciamo, ha precisato che l'eventuale accordo poi richiederà ancora tra virgolette qualche tempo per essere finalizzato. E quindi la settimana si è aperta con i mercati in forte ottimismo, sulla scorta appunto del fatto che queste trattative potessero sfociare ad un accordo. E questo accordo addirittura nel weekend scorso sembrava vicino, e dopodiché a dire il vero, nella serata di domenica gli aerei americani e israeliani hanno colpito imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz, e gli Stati Uniti hanno definito questi attacchi sostanzialmente difensivi, giustificandoli con la necessità di proteggere le truppe dalle minacce iraniane. Quindi gli obiettivi sarebbero stati delle imbarcazioni che stavano posando delle mine nello stretto di Hormuz, e per questo si è reso necessario l'intervento, diciamo, americano e israeliano. E quindi si tratta, ma si combatte anche, certo, non so come dire, c'è questa doppia faccia della medaglia, no? Che tiene comunque i mercati un po' sul filo del rasoio, anche se nello sfondo, ripeto, i contatti per trovare, voglio dire, una soluzione alla riapertura dello stretto sembrano essere cercati da entrambe le parti. Ecco, se vogliamo un po' riepilogare quelli che sono i tre punti ancora di lontananza e un po' di frizione di queste due, di America e Iran, insomma, per trovare questo accordo definitivo. Partiamo dal primo, che riguarda i 24 miliardi di dollari di asset iraniani che sono stati congelati dagli Stati Uniti, e fondamentalmente Teheran chiede lo sblocco quantomeno di metà della cifra al momento della firma dell'accordo. Ecco, questa ipotesi è tuttavia un po' non gradita da alcuni falchi, tra virgolette, repubblicani al Senato. E il secondo punto di frizione è il libero transito nello stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti, i paesi arabi e l'Europa pretendono come precondizione, diciamo. E mentre l'Iran vorrebbe introdurre un sistema di tariffe per i servizi di navigazione. Certo. E il terzo punto ovviamente è quello relativo all'uranio arricchito. Trump in questo senso ha fatto un passo indietro rispetto alla richiesta iniziale di consegna agli Stati Uniti dell'uranio detenuto dall'Iran. Ora l'America accetterebbe, diciamo, la distruzione in loco sotto la supervisione dell'AIEA, che sì, è l'ente internazionale, certo, oppure il trasferimento a un paese terzo con la Russia e la Cina, che si sono candidate a procedere in questa direzione. Poi personalmente credo che il vero nodo, diciamo, di tutta questa tematica ecco, non credo siano i 12 miliardi di dollari o l'uranio arricchito. In un certo senso il nodo è anche quello della posizione dei Pasdaran, che o meglio del corpo delle guardie della, sì, rivoluzione islamica, che in questo momento sostanzialmente controllano il paese.
3: Certo.
4: E non è chiaro se questi poi sono quelli che al tavolo delle trattative, voglio dire, si siedono, no? Quindi il rischio è di fare un accordo con la parte più diplomatica dell'Iran, ma poi la parte, voglio dire, che in realtà ha in mano il paese è costituita dalle guardie della rivoluzione islamica, in realtà anche se si sigla l'accordo, poi continua con una sua dinamica, voglio dire, di ostilità rispetto a quelli che sono i potenziali accordi. Quindi c'è anche il nodo Israele, nel senso che Netanyahu non è particolarmente favorevole in questa fase, certo, ad un accordo. Quindi Trump è da un po' di tempo che tutto sommato cerca di gestire anche, come dire, il consenso interno, perché si trova un po' fra due fuochi, quindi all'interno del paese c'è chi chiede, voglio dire, più che del paese, del governo, ci sono alcuni falchi repubblicani, come dicevo, che chiedono di mantenere il blocco dei porti iraniani e di proseguire con i raid mirati per indebolire ulteriormente tutto l'apparato militare di Teheran. Dall'altro, ovviamente, la guerra anche in America sta diventando impopolare presso l'opinione pubblica, anche per via di quello che è l'impatto poi sull'inflazione e sul rincaro delle materie energetiche, che spesso abbiamo commentato.
3: Certo.
4: E, ecco, devo dire che sul lato iraniano comunque non è che vada meglio, perché la pressione è economica. C'è stato lo sciopero generalizzato dell'energia che ha portato al razionamento dei carburanti, e c'è un'inflazione in Iran con sostanzialmente l'embargo di tutte le merci, che ha già prodotto, diciamo, molte proteste all'interno del paese, che l'inflazione lì è proprio galoppante. Quindi la fazione iraniana più pragmatica del regime spingere per chiudere prima che il malcontento poi interno riparta, però come dicevo, probabilmente questa non è la fazione che ha il controllo del paese, purtroppo.
3: Certo.
4: Ecco, devo dire che in un altro post alla Trump, il presidente degli Stati Uniti ha legato i negoziati in corso con l'Iran anche all'espansione degli accordi di Abramo, presentandoli come un'opportunità storica per un grande riallenamento regionale sotto il coordinamento degli Stati Uniti. E sostanzialmente Trump propone di usare i negoziati con l'Iran come leva per spingere altri paesi, soprattutto l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Egitto, la Giordania, la Turchia e il Pakistan, ad aderire agli accordi di Abramo, idealmente con una firma simultanea, come dire, all'interno di un grande pacchetto regionale. Quindi questo vorrebbe spingere Trump, che addirittura arriva a suggerire in modo provocatorio che anche l'Iran possa entrare negli accordi. Sì. Creando proprio una sorta di alleanza regionale di pace e prosperità.
3: Detta da lui, sì, c'è da
4: crederci. Detta da lui,
3: ecco, esatto, c'è da crederci. Scusa,
4: esatto. Quindi è una cosa abbastanza irrealistica l'inclusione dell'Iran, devo dire. Però, funziona soprattutto come strumento di pressione, probabilmente su tutti gli altri attori, certo, della regione. Ecco, quindi questo scenario geopolitico ci tiene sempre un po' sulle spine, però insomma, nel sottobosco, come spesso diciamo, c'è una volontà comunque da entrambe le parti di trovare dei punti e di chiudere. E questa settimana, ecco, a tenere banco nei mercati è stata anche però la settimana in cui Kevin Warsh, che è il nuovo governatore, certo, della Fed, la banca centrale americana, ecco, Warsh si è insediato ufficialmente. La cerimonia addirittura di insediamento si è tenuta alla Casa Bianca, e questa cosa non succedeva dai tempi di Reagan e Greenspan. In genere il passaggio di consegne avviene con una cerimonia, come dire, più discreta alla Fed, e invece si è trattato probabilmente di un messaggio anche volto a sottolineare la componente politica del mandato di Walsh. Sì. Ecco, probabilmente, come spesso abbiamo detto, no, è una scelta che Trump ha cercato dopo i contrasti avuti con l'attuale presidente, il precedente presidente della Fed, che era Powell. E, ecco, c'è da dire che Trump, insomma, a dire il vero, non ha messo in difficoltà il nuovo presidente durante questa cerimonia di insediamento, e ha detto anche che Warsh dovrà operare in piena autonomia per il bene del paese. E ovviamente tutti sanno però che Warsh, certo, è stato scelto, certo, dopo essersi espressamente dichiarato favorevole a una continuazione dei tagli del costo del denaro, come auspicato con particolare veemenza dall'amministrazione Trump. Quindi nel discorso, ecco, che ha fatto Warsh non è emerso un granché, diciamo che ci si aspettava di più rispetto a quello che è il suo orientamento e l'orientamento della Fed nei prossimi mesi. Sicuramente, ecco, i mercati a aspetteranno, voglio dire, le sue prime dichiarazioni, voglio dire, dopo questa cerimonia ufficiale, per percepire la credibilità, come dire, della banca centrale. La più importante, ecco, cosa che ha detto Warsh e che ha ripetuto più volte, è che la sua intenzione è di riformare la banca centrale. Non sappiamo ancora molto al riguardo di queste sue intenzioni, ma in passato aveva parlato di nuovi metodi di misurazione dell'inflazione e una comunicazione, come dire, più discreta, evitando di fornire una forward guidance. Quindi, mentre solitamente al termine di ogni riunione della banca centrale, di ogni meeting delle banche centrali, c'era il presidente che poi parlava e dava delle indicazioni su quello che sarebbero state poi le mosse future delle banche centrali, ecco, sembra che Warsh questa cosa la voglia tenere un po' meno, un po' più sopita, e quindi comunicare sì, ma con molta meno frequenza, certo. Ecco. E lui, ecco, sostiene che questo aiuterebbe a creare meno distorsioni nei prezzi del mercato. Però dopo, sai, i mercati, anche per avere, certo, una direzione, cercano invece delle linee guida. Quindi,
3: puoi immaginare come la veda io da giornalista, insomma, cioè, non dare informazioni non è mai una bella cosa, ecco, insomma.
4: Esatto. Quindi ecco, una cosa che ha sostenuto per come dire, per sostenere quello che è la possibilità di tagliare i tassi di interesse, è di ridurre quello che è il quantitative easing, che in qualche modo, insomma, tra le righe attualmente la banca centrale lo sta facendo, perché ricordiamo che con tutto il debito che è stato creato per finanziare in ultima anche la guerra con l'Iran, l'America ha dovuto stampare un sacco di debito fondamentalmente, sì, come tutto il resto, voglio dire, del mondo. E ovviamente tutto questo genera la stampa di carta moneta, genera inflazione, no?
3: Sì, sì.
4: Cioè più aumenti, voglio dire, la massa in circolazione, più alimenti, voglio dire, quello che è la possibilità poi anche di accedere al credito, quindi di indebitarsi e di fare finanziamenti mutui, quindi si crea un circolo, come dire, inflattivo. Ecco, questa cosa è anche un bene, perché da un certo punto di vista tutta questa carta moneta alimenta un'inflazione anche negli asset finanziari, perché inevitabilmente poi spesso questi asset vanno a comprare anche cioè titoli nel mercato azionario sotto forma di ETF piuttosto, sì, che di titoli di Stato, quindi vengono sostenuti da questa stampa di carta moneta sostanzialmente i prezzi, e questa cosa è, come dire, un bene anche per il consumatore, che se vede che i suoi asset continuano, come dire, a performare bene, i suoi asset finanziari, è anche invogliato a spendere di più, no?
3: Certo.
4: E questo è un po' un'arma a doppio taglio, perché questo alimenta l'inflazione, il consumo ovviamente alimenta l'inflazione, dall'altra però tiene in piedi l'economia.
3: Sì.
4: Quindi è un po' da capire come Warsh deciderà di gestire, voglio dire, questa tematica l'idea appunto di ridurre i tassi di interesse in un mondo che comunque è ancora inflazionistico, quindi siamo tutti curiosi di capire le sue prossime dichiarazioni, sempre che ce ne siano,
3: esatto,
4: bravo,
3: sempre che ce ne sia
4: quello che abbiamo inteso,
3: esatto.
4: Ecco, poi Alessandro, volevo così chiudere questo intervento di questa settimana ricordando che il 26 di mercoledì, il 26 maggio sostanzialmente, l'altro ieri, è una ricorrenza simbolica per l'indice principe, diciamo, dei mercati finanziari, che è il Dow Jones Industrial. Ovviamente ha compiuto 130 anni mercoledì scorso, perché è stato creato nel 1896 da un'intuizione semplicissima di Charles Dow, da cui deriva il nome Dow Jones, il quale ha preso le 12 società industriali americane, ha sommato il prezzo, voglio dire, delle azioni di queste 12 società, l'ha diviso per 12 e ha trovato un valore medio fondamentalmente di queste azioni, che era di 40,94 punti. Ecco, questo era nel 1896. Oggi il Dow è a 50.000 punti, quindi da 40 a 94, ha superato quota 50.000. Ma il punto davvero interessante poi non è il numero finale, è capire anche quello che è successo nel mezzo di questi 130 anni, perché in questi 130 anni il mercato americano ha attraversato la bellezza di 24 presidenze tra democratici e repubblicani, due guerre mondiali, crisi finanziarie, rivoluzioni industriali, l'avvento di internet, la globalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale. Quindi sono cambiate le aziende che si sono succedute il testimone della leadership, come dire, dell'economia. Pensiamo solo, adesso mi viene in mente la Kodak, che è un nome che probabilmente tutti conosciamo, che poi è sparita, ha lasciato spazio a Intel poi sta lasciando spazio a Nvidia, e quindi il messaggio, come dire, più importante poi per gli investitori è che se tu investi su un mercato, in realtà non è che stai fermo, perché è il mercato stesso che si evolve e si aggiorna, voglio dire, con lo sviluppo e la crescita, voglio dire, dell'evoluzione tecnologica, dell'innovazione, no? Quindi a me piace sempre dire che investire nel mercato dei capitali, nelle borse, quindi non significa speculare o giocare, significa restare agganciati all'evoluzione del mondo. L'indice cambia continuamente, elimina aziende che perdono rilevanza e incorpora poi quelle che rappresentano innovazione e nuova crescita economica, e quindi quando diciamo che l'investitore che compra il mercato non scommette, come dire, su una singola azienda vincente, ma scommette sulle capacità del sistema economico di evolversi nel tempo, no? E la storia del Dow Jones racconta proprio questo, quindi quel 50.000 di oggi rapportato, come dire, alla partenza del 1896 significa una crescita annua che è intorno all'8,5-9% annuo.
3: Certo.
4: E questi numeri, come dire, possono sembrare normali su un singolo anno, ma se tu li lasci lavorare per decenni diventano veramente straordinari, grazie poi alla capitalizzazione composta. E quindi dovremmo tutti imparare che il vero tema dell'investimento è il tempo. Guardando il grafico del Dow, proprio questa cosa viene fuori in maniera lampante, no? Quindi spesso si pensa che il segreto sia prevedere il prossimo evento, la prossima crisi, il prossimo titolo vincente. Però ecco, è veramente didattico il grafico del Dow, perché la storia ci insegna che il vero vantaggio competitivo dell'investitore in realtà è la capacità di restare invest-

0: denaro dalle persone impazienti alle persone pazienti.
1: Certo.
0: Ecco, guardando i 130 anni del DAO, ecco, forse sì, ci ricordano, ecco, che il DAO ci ricorda che il progresso, ecco, economico non è lineare, però nel lungo periodo continua sempre ad avanzare. E certo, quindi è lì che dobbiamo concentrarci.
1: Assolutamente, sì, questa è una regola aurea, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Bene.
0: Dobbiamo ripeterla spesso.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente, assolutamente.
0: Il risparmiatore spesso si fa traviare dal rumore del momento,
1: certo,
0: no?
1: Dalla
0: pancia che si muove, invece è con la disciplina che si crea valore.
1: Assolutamente sì, bene. E con questo consiglio che vale sempre, ribadisco, io ringrazio chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante. La prossima settimana.
0: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il premier incaricato Janez Janša ha depositato ufficialmente alla Camera di Stato la lista di 15 candidati che comporranno il 16° governo sloveno. La nuova coalizione sarà formata da 5 partiti e prevede 15 dicasteri, incluso un ministro senza portafoglio. Le audizioni dei candidati davanti alle commissioni parlamentari competenti si svolgeranno tra lunedì e giovedì della prossima settimana. Il voto finale della Camera di Stato sulla squadra di governo è atteso giovedì 4 giugno. Il premier incaricato avrà la possibilità di ritirare eventuali nomine e proporre sostituzioni prima del voto dell'Aula. Una volta approvata la squadra di governo e dopo il giuramento dei ministri, il nuovo esecutivo entrerà ufficialmente in carica. La prima riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe svolgersi già nella stessa giornata e sarà dedicata anche alle principali nomine nei vertici dell'amministrazione statale, delle agenzie governative e delle forze di sicurezza. L'iniziativa civica di Lubiana ha annunciato di aver raccolto un numero sufficiente di firme per indire un referendum contro l'estensione delle zone di parcheggio a pagamento nei quartieri residenziali della capitale slovena. Secondo i promotori sarebbero state raccolte 13.920 sottoscrizioni, ben oltre le circa 11.500 necessarie. Se il risultato sarà confermato dopo la verifica ufficiale delle firme, i cittadini di Lubiana saranno chiamati a esprimersi sull'ordinanza comunale che prevede l'ampliamento delle aree di sosta a pagamento nelle zone residenziali. Il referendum potrebbe svolgersi già il 12 luglio. Le Nazioni Unite celebrano oggi la giornata internazionale del personale impegnato nelle missioni di pace, lanciando un appello alla comunità internazionale affinché aumenti il sostegno politico e finanziario alle operazioni sul campo. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha sottolineato che le missioni di pace rappresentano uno strumento efficace e sostenibile per ristabilire stabilità e speranza in un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti. Ha però avvertito che il loro successo dipende da un sostegno politico costante e da finanziamenti affidabili. Secondo un recente rapporto, l'ONU non ha ricevuto nemmeno 2 miliardi di dollari dei 5,6 miliardi promessi per il finanziamento delle missioni di pace nel periodo 2024-2025. I ritardi e le mancate contribuzioni da parte di alcuni paesi donatori hanno costretto l'organizzazione a ridurre il numero dei contingenti dispiegati, oggi pari a circa la metà rispetto a 10 anni fa. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è arrivato nella Repubblica Democratica del Congo per seguire da vicino l'emergenza legata al nuovo focolaio di Ebola nell'est del paese. Insieme riusciremo a fermare questa epidemia, ha scritto sui social, assicurando il sostegno dell'OMS e delle Nazioni Unite. Secondo i dati dell'OMS, il bilancio provvisorio conta 246 decessi, sospetti e 1.077 casi di contagio. L'epidemia è causata da un nuovo ceppo del virus Ebola per il quale al momento non esistono né vaccini né cure specifiche. Il virus si è già esteso alla vicina Uganda, dove sono stati segnalati 7 casi sospetti. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: In radio c'è sempre musica, ma adesso c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi da Riccardo Pellegrini con voi per presentarvi le novità del giorno in questo venerdì 29 maggio, alle porte di un weekend. Siamo pronti ad aprire, come sempre, con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1992.

of Deliverance, oggi ad aprire Ora Musica Paul McCartney con questo brano che ci ha riportato nel 1992. Novità al primo ascolto dal Salento, Vittorio Rizzo in arte Ionio. La sua nuova canzone si intitola I sogni che mi fan paura.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano a Pescara e andiamo a fare una chiacchierata con Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, in programmazione con Occhi Color Mare. Ciao Lorenzo, anzitutto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Occhi Color Mare, come canzone che nasce, leggo, da un pomeriggio d'ottobre nostalgico. Nostalgico perché?
1: Beh sì, perché Occhi Color Mare parla del sentimento di nostalgia che si ha dopo la fine di una relazione che si è conclusa, diciamo, con la fine dell'estate.
0: Ecco.
1: Quindi la nostalgia si ha nei confronti di quei sentimenti che viviamo d'estate e soprattutto nei confronti di questa storia d'amore terminata.
0: Chissà perché poi le storie che terminano alla fine di un'estate sono quelle che ti porti dietro nella mente per tutta la vita.
1: Sì, è vero, hanno proprio un sapore diverso, secondo me più malinconico, non so perché.
0: Forse perché poi con l'ottobre si accorciano le giornate, c'è una malinconia di suo, no? Com'è nata questa canzone? Ti ricordi quando, cioè l'hai scritta tu anzitutto?
1: Sì, l'ho scritta io, e come ho detto l'ho scritta proprio alla fine dell'estate, quindi il ricordo di questa storia d'amore che si è conclusa in un pomeriggio d'ottobre in cui praticamente ero in questa mia cameretta e stavo ripensando a tutto ciò che avevo vissuto nei mesi precedenti e quindi ho sentito l'esigenza di raccontarlo, però magari attuando anche delle scelte un po' in contrasto rispetto a ciò che dico, cioè volevo scegliere una melodia un po' più ritmata per non rendere il tutto troppo nostalgico e malinconico. Quindi sicuramente il testo che ho scritto è un testo malinconico, nostalgico, però ho scelto di attuare un po' una melodia, di scrivere una melodia un po' più estiva, che
0: in effetti,
1: un po' in contrasto.
0: In effetti suona bene in radio.
1: Grazie.
0: Senti, questo singolo è a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: Allora, questo singolo è il primo capitolo di un progetto più ampio, perché sono alla scrittura e sto elaborando nuovi singoli che usciranno nei prossimi mesi. Quindi in questo, diciamo, momento sono nel pieno del lavoro, della scrittura, mi sento molto ispirato e sono contentissimo che comunque innanzitutto vi ho regalato già un primo pezzo di me e ho scelto Occhi Color Mare come primo brano perché lo ritengo un brano abbastanza estivo e poi mi piaceva iniziare con delle sonorità anche un po' R&B, pop, ma anche un po' R&B, perché ho sempre ascoltato quella musica fin da bambino, quindi mi piaceva iniziare così.
0: Sicuramente
1: sto sperimentando anche con altri generi e niente, quindi sono nel pieno del lavoro,
0: della produzione. Sarai in giro quest'estate a promuovere questo singolo?
1: Sì, quest'estate cercherò di essere in giro e ora si sta un po' concretizzando tutto e spero di girare il più possibile.
0: E allora, per sapere dove sei, rimanere aggiornati, diamo ai nostri ascoltatori le coordinate per seguire San Lorenzo.
1: Certo, allora mi potete seguire sicuramente sui canali social, mi trovate su Instagram con San Lorenzo trattino basso music, su TikTok con San Lorenzo, su Facebook con Lorenzo Dell'Orso e soprattutto su Spotify scrivete tutto in maiuscolo San Lorenzo, tutto in maiuscolo.
0: San Lorenzo oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Occhi Color Mare, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.

San Lorenzo, si chiama Occhi color mare il suo singolo. San Lorenzo oggi ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

non ci sono più le mezze stagioni, una frase tipica che si sente dire, no? Le mezze stagioni non tornano più, canta Numa in questa nuova canzone. Novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità dal Salento, Ionio.

Cammino un po' a stento, la vita non va a gettoni. Da I sogni che mi fan paura, il nuovo singolo di Ionio, novità a Ora Musica. Altra novità, France. Motel.

0: Sara Menghini, io ti vedo nel cielo che brilla, è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani nel formato weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. Che sia un bel fine settimana per tutti voi, grazie per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e rallentamenti anche tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un mezzo in avaria in direzione Trieste tra l'innesto con la A28 e la Tisana. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il Movimento Libertà ritiene che la lista dei candidati ministri appena presentata e un accordo di coalizione ancora vago e generico preannuncino che il quarto governo di Anes Jancha sarà anche il più debole. La scelta dei candidati ministri dimostra che la lealtà viene più apprezzata rispetto alla professionalità e dei risultati raggiunti, ha affermato il capogruppo del Movimento Borut Sajovic. I socialdemocratici hanno intanto dichiarato l'intenzione di valutare il lavoro dei candidati ministri in base al contenuto, alle loro risposte alle interrogazioni e alla loro capacità di garantire che lo Stato non sia al servizio della politica ma dei suoi cittadini. Il partito Resnica Verità ha espresso soddisfazione in quanto, come richiesto, Aleš Hojs non sia candidato ad assumere la guida del Ministero degli Interni. Resnica valuterà l'operato dei ministri principalmente sulla base dei risultati raggiunti. Grave incidente sul lavoro a Velenje, il bilancio è di 5 feriti, è successo stamattina in un cantiere edile, gli operai stavano lavorando all'interno di un grande capannone quando sono stati colpiti da una lastra di cemento. Ricoverati in ospedale, i due sono in gravi condizioni. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia, aperta un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità e violazioni delle norme sulla sicurezza. La gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, lo ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, aggiungendo che ora i paesi richiedono l'autorizzazione, pagano le tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. In un post sul Social X, il portavoce ha dichiarato che il capo della Casa Bianca, Donald Trump, è l'unico persona che non vuole accettare la realtà. Di tanto in tanto manda il suo esercito ad aprire lo stretto, ha precisato, arrivano, vengono sconfitti e tornano indietro. La Corte europea per i diritti umani annuncia di aver comunicato al governo italiano 2 ricorsi contro l'Italia riguardanti il caso della mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Osama al-Masri, ex capo della polizia giudiziaria libica accusato di crimini contro l'umanità. A presentare i ricorsi, riferisce la Corte europea, un cittadino sudanese e una cittadina ivoriana che sostengono di essere stati vittime di tortura e maltrattamenti durante la loro detenzione in strutture penitenziarie controllate da al-Masri. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Esce Calcinacci, album interamente made in Roma per Fulminacci, vincitore del premio della critica a Sanremo con Stupida Sfortuna e ora con noi con Maledetto Me.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico particolarmente sostenuto, code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Padova-Venezia, per lo stesso motivo, si viaggia in coda tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Terraglio e l'innesto con il raccordo Marco Polo. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni nel pomeriggio prevalentemente sereno. Temperature da 22 a 29 gradi. Domani inizialmente bel tempo, a partire da metà giornata previste velature, temperature minime da 7 a 15, massime da 26 a 31. Anche domenica dapprima generalmente sereno, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, nel pomeriggio nell'interno locali rovesci e temporali. Lunedì tempo instabile con precipitazioni locali e fenomeni temporaleschi, temperature in lieve calo, la viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie del paese, in particolare anche sulle strade che portano in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria, incolonnamenti tra la capitale e Vrhnika in ambo le direzioni, rallentamenti e code anche tra Logatec e Brezovica in direzione Lubiana. Code per lavori in corso sempre sulla 1 tra Rasderto e Postumia in direzione della capitale, nonché all'altezza di Postumia in direzione della costa. Per un mezzo in avaria ancora sulla 1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta tra Senogece e Nanos, rallentamenti inoltre tra Dragonia e Capodistria. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. Presentati nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria i candidati e il programma di Insieme per la Comunità, la lista che fa capo al presidente uscente Mario Steffè. Squadra di governo completata, le reazioni del mondo politico.

0: Visita guidata a Pirano nell'ambito delle giornate del patrimonio dei cimiteri europei. Teheran difende la gestione dello stretto di Hormuz. Incidente sul lavoro a Velenje, 5 operai feriti. Presentati oggi nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria i candidati e il programma di Insieme per la Comunità alla lista che fa capo al presidente uscente Mario Steffè, che propone 11 candidati, in gran parte già presenti nel Consiglio della Comunità degli Italiani capodistriana. La formazione punta a continuare programma e gestione avviati nei recenti mandati, lavorando per l'unità della comunità nazionale italiana e sul coinvolgimento dei giovani. Alessandro Martegani.
1: Continuare sulla strada tracciata nei precedenti mandati lavorando per la coesione della comunità italiana, che è una realtà unica, anche se divisa da un confine, senza farsi coinvolgere in particolarismi e posizioni faziose che di fatto limitano il confronto democratico. E la linea di Insieme per la Comunità, la lista che fa capo al presidente uscente della comunità degli italiani di Capodistria, Mario Steffè, presentata nella sede di Capodistria poche ore dalla fine della campagna per le elezioni che rinnoveranno i consigli delle comunità e l'Assemblea dell'Unione Italiana. Nel presentare liste e programma, Steffè ha sottolineato soprattutto la volontà di continuare a lavorare per la coesione della comunità, sottolineando di non aver mai evitato il confronto e il dialogo, nonostante le critiche giunte da parte della lista contrapposta.
2: Ma guardi, io posso parlare per quello che è l'atteggiamento della nostra lista. Noi abbiamo sempre cercato un atteggiamento di coesione, di unitarietà, di fatto. Ci siamo scontrati spesso anche con degli atteggiamenti di opposizione dura. Per carità, l'opposizione ci deve essere il rispetto democratico, il confronto con tutte quelle che sono le altre componenti, però in un clima di rispetto e non di, diciamo così, di deliberata ostilità.
1: Rinviate al mittente anche le critiche riguardo alla gestione delle attività e per aver rifiutato un confronto diretto che non si è fatto, ha detto Steffè, perché la richiesta è giunta fuori tempo massimo.
2: Questa narrazione dei palazzi vuoti è un atteggiamento, diciamo così, demagogico populista che non trova riscontro in quella che è la realtà dei fatti. Ci sono chiaramente delle prospettive di crescita, delle possibilità di ampliare determinate attività deficitarie, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione rivolta ai giovani, però questa narrazione è molto diversa da quella che è la realtà dei fatti.
1: Molte le conferme nella lista per il Consiglio della Comunità di Capodistria, 9 candidati su 11, con le novità di Roberta Calze e Marco Orlando, mentre per l'Assemblea dell'Unione Italiana sono stati candidati Gianfranco Stancic e David Runco. Proprio riguardo le vicende dell'Unione Italiana, sia Stancic sia Steffè hanno sottolineato come sia necessario arrivare quanto prima alla definizione di un assetto giuridico chiaro, senza l'intervento di autorità amministrative esterne.
0: È ormai nota la squadra di governo depositata giovedì sera in Camera di Stato dal premier incaricato Yanis Yanša, che ha così confermato le uniche indiscrezioni emerse nei giorni scorsi riguardo la distribuzione dei ministeri. Molti i nomi già rodati, inclusi i leader dei rispettivi partiti, anche se fra questi non figura Tina Bregant del Partito Popolare Sloveno, rimasta senza una poltrona. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Dopo l'approvazione da parte dei comitati esecutivi di tutti i partiti della nuova coalizione, i 15 nomi del prossimo governo sono stati trasmessi al Parlamento in modo da poter calendarizzare tra lunedì e martedì prossimi le audizioni nelle commissioni competenti, che peseranno solo in parte sulla nomina dei ministri, perché sarà la squadra intera ad essere approvata in blocco in seduta plenaria e il nuovo esecutivo sarà considerato insediato dal momento in cui un terzo dei ministri avranno ottenuto luce verde nelle rispettive commissioni. 7 i ministri del Partito Democratico, 5 quelli di Nuova Slovenia e 3 ai democratici di Angelo Hogar, che ottiene per sé il Ministero dell'Economia, un vero e proprio salvagente politico dopo essere rimasto fuori dal Parlamento. Il Partito Democratico di Yanša occupa le 3 caselle principali, con interni esteri e finanze, dove ritorna Andrej Šircel, l'uomo dei conti dell'SDS. Nuova Slovenia sarà presente con 3 pesi massimi, il leader Jernej Vrtovec alle infrastrutture, il discusso ex segretario Valentin Hajdiniak alla difesa e il capogruppo Janez Ziger Kral all'agricoltura. Quest'ultima casella sembrava destinata ai popolari, ma secondo indiscrezioni Janša ha posto un veto sul nome della segretaria Bergant. Fra i due non corre buon sangue dai tempi dell'ultimo governo conservatore, quando Bergant era sottosegretaria alla salute, e ha deciso ora di non farsi da parte in nome del partito, che forse riceverà altri incarichi del sottobosco ministeriale. Per il momento l'SLS ha comunque confermato di voler rimanere nella coalizione.
0: Nell'ambito delle giornate del patrimonio dei cimiteri europei, una visita guidata a Pirano ha raccontato la storia della città attraverso tombe storiche, una nuova pubblicazione bilingue e il restauro della chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato. Un progetto questo che vede la locale comunità degli italiani in prima fila nella conservazione di questo patrimonio storico e culturale. Barbara Costamagna.
4: Le tombe delle più illustri famiglie piranesi sono state al centro della visita guidata che si è svolta questa mattina al cimitero di Pirano nell'ambito delle giornate del patrimonio dei cimiteri europei. L'iniziativa ha richiamato numerosi partecipanti interessati a scoprire un patrimonio storico e culturale che custodisce la memoria della città e dei suoi protagonisti. Nel corso della visita, Marina Pauletic e Christian Kness hanno presentato una pubblicazione in italiano e in sloveno che percorre la storia del cimitero e hanno mostrato 8 tombe selezionate per il loro valore storico, artistico e simbolico. Attraverso il racconto delle vicende familiari e personali dei personaggi sepolti nel cimitero, i visitatori hanno potuto ripercorrere alcune delle pagine più significative della storia di Pirano, comprendendo il ruolo svolto da queste famiglie nello sviluppo della città. Un rappresentante dell'azienda Knom Deo ha illustrato invece il recente restauro della chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato. L'incontro ha confermato il valore dei cimiteri storici come luoghi della memoria e della conoscenza, capaci di raccontare il passato attraverso monumenti, iscrizioni e vicende umane. Un patrimonio che, grazie a iniziative come questa, continua a essere riscoperto e condiviso con la comunità e che si spera venga portato avanti anche dai giovani presenti a questa iniziativa.
0: Grave incidente sul lavoro a Velenje, il bilancio è di 5 feriti, è successo stamattina in un cantiere edile, gli operai stavano lavorando all'interno di un grande capannone quando sono stati colpiti da una lastra di cemento, ricoverati in ospedale, 2 sono in gravi condizioni, sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia. Aperta un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità e violazioni delle norme sulla sicurezza. Si moltiplicano in questi giorni le presentazioni dei nuovi cartelloni teatrali e a prepararsi alla stagione 2026-27 anche lo Stabile di Capodistria, dove dopo la bufera che ha investito nelle settimane scorse il Consiglio di Amministrazione, la situazione si va normalizzando. Sentiamo con Ornella Rossetto.
5: Si poteva respirare un'atmosfera di sollievo alla presentazione della nuova stagione del Teatro Stabile di Capodistria. Ieri il Consiglio Comunale ha deliberato la rimozione del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e nominato 2 nuovi membri, uno dei quali prende il posto di Irena Urbic, che con le sue dimissioni aveva portato allo scoperto le pressioni esercitate sui componenti dell'organismo. Una situazione che non ha influito sul lavoro dello Stabile, ha tenuto a sottolineare Matej Sukic, portavoce del teatro, prima di passare la parola a Katia Pegana, prossima a concludere dopo 26 anni il suo lungo percorso alla guida del teatro, cedendo il testimone da dicembre a Daniel Malalan, già direttore dello Stabile sloveno di Trieste. Sono felice di consegnare alla futura direzione un teatro in eccellente salute che rappresenta un importante punto di riferimento culturale per la regione e oltre, ha sottolineato la regista. All'interno del nuovo cartellone, che allinea come sempre produzioni proprie e spettacoli in ospitalità, sarà sua la regia dei monologhi scritti da Aldo Nicolai per l'attrice Paola Borboni, testi sorprendenti, dice a Radio Capodistria, mentre da Trieste arriverà nell'allestimento dello sloveno la goldoniana Bottega del Caffè. Attenzione anche per il pubblico dei più piccoli con la collaudata programmazione di Teatro Ragazzi, una speciale formula di abbonamento dedicata agli studenti delle scuole superiori. Alla presentazione presentazione della nuova stagione ha partecipato lo stesso Daniel Malalan. Lavorerò, ha detto l'attore e regista triestino, nel segno della continuità, rafforzando ulteriormente la rete di collaborazioni. Malalan ha ricordato anche il recente spettacolo La nostra famiglia, realizzato in coproduzione fra Capodistria, Trieste e il dramma italiano di Fiume. Il plurilinguismo e l'apertura del territorio, aggiunto, restano fondamentali, un punto fermo, la collaborazione di lunga data con il teatro di Nova Gorizia. L'attività dello stabile capodistriano non si ferma durante i mesi estivi e già dal 5 giugno torna alla rassegna lo specchietto retrovisore con il meglio degli spettacoli della passata stagione.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale. Lo ha detto il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, aggiungendo che ora i paesi richiedono l'autorizzazione, pagano le tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. In un post sul social X, il portavoce ha dichiarato che il capo della Casa Bianca, Donald Trump, è l'unica persona che non vuole accettare la realtà. Di tanto in tanto manda il suo esercito ad aprire lo stretto, ha precisato. Arrivano, vengono sconfitti e tornano indietro. In seguito alla violazione dello spazio aereo dell'Unione Europea da parte di un drone russo precipitato su un edificio residenziale a Galati in Romania, vicino al confine ucraino e moldavo, si susseguono le ferme condanne da parte di Bruxelles, della NATO e di vari paesi, tra cui la Slovenia. Le autorità rumene hanno duramente stigmatizzato l'accaduto, inserito nel quadro dei raid di Mosca contro Kiev, definendolo una grave e irresponsabile escalation militare. Il servizio di Alessia Mitter.
7: Il velivolo senza pilota russo, decollato nell'ambito dei sistematici attacchi notturni contro gli obiettivi ucraini lungo il confine del Danubio, è precipitato sul tetto di un condominio nell'est della Romania, provocando un incendio e il ferimento di diverse persone. Un episodio gravissimo che ha innescato l'immediata convocazione dell'ambasciatore russo a Bucarest e la riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale, presieduto dal presidente Nicoșor Dan, spingendo al contempo il governo rumeno a informare i partner internazionali e a richiedere con urgenza l'invio di sistemi di difesa antidrone, mentre da tutto il panorama internazionale si è elevata una corale ondata di ferma condanna nei confronti di Mosca per aver superato una nuova linea di tolleranza, espressa chiaramente dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la quale ha annunciato la preparazione del 21° pacchetto di sanzioni, dall'alta rappresentante Kaya Kallas e dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che hanno stigmatizzato la violazione della sovranità europea. Una posizione ribadita anche dal Segretario Generale della NATO Mark Rutte, il quale ha assicurato la totale prontezza dell'alleanza nel difendere ogni centimetro del territorio alleato. Questa linea ha trovato immediato riscontro e sostegno nella solidarietà dei leader di numerosi paesi, a partire dalla Slovenia, che ha condannato l'azione russa per aver colpito civili inermi. Lubiana si è così unita all'appello del ministro ucraino Andriy Shiba sulla necessità di incrementare il supporto a Kiev al fine di porre un freno al disprezzo di Mosca per il diritto internazionale e per l'incolumità dei cittadini europei. Severe reazioni sono giunte pure da Polonia, Francia, Ungheria, Germania, Croazia e Regno Unito, nonché dall'Italia, con la premier Giorgia Meloni che ha definito l'accaduto una minaccia diretta alla sicurezza dell'intero continente.
0: Le Nazioni Unite celebrano oggi la giornata internazionale del personale impegnato nelle missioni di pace, lanciando un appello alla comunità internazionale affinché aumenti il sostegno politico e finanziario alle operazioni sul campo. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha sottolineato che le missioni di pace rappresentano uno strumento efficace e sostenibile per ristabilire stabilità e speranza in un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti. Ha però avvertito che il loro successo dipende da un sostegno politico costante e da finanziamenti affidabili. Secondo un recente rapporto, l'ONU non ha ricevuto nemmeno 2 miliardi di dollari dei 5,6 miliardi promessi per il finanziamento delle missioni di pace nel periodo 2024-2025. I ritardi e le mancate contribuzioni da parte di alcuni paesi donatori hanno costretto l'organizzazione a ridurre il numero dei contingenti dispiegati, oggi pari a circa la metà rispetto a 10 anni fa. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato durante un discorso di aver dato istruzioni all'esercito di Tel Aviv di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. L'ordine del premier viola quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco attualmente in vigore. Franco De Stefani.
8: Netanyahu ha precisato che l'esercito sta soffocando Hamas, che finora è sotto il controllo del 60% del territorio. Secondo quanto riferito da fonti di stampa internazionale, le forze israeliane stanno esercitando pressione su Hamas da ogni lato. In base all'accordo di cessate il fuoco, in vigore dall'ottobre scorso, l'esercito controllava il 50% del territorio, ma ora è stato ordinato di aumentare l'area. Le parti in conflitto si accusano a vicenda di violare la tregua, ma gli scontri hanno finora causato la morte di oltre 900 palestinesi da quando è entrato in vigore. L'IDF sta intanto continuando a prendere di mira i vertici dell'organizzazione terroristica palestinese, ha reso noto di aver ucciso a Khan Yunis il capo di una rete centrale di trasferimento fondi e che nell'attacco è rimasto ucciso anche un comandante di unità del quartier generale di produzione di Hamas, che partecipava alla fabbricazione di armi. Hamas, dal canto suo, ha confermato l'uccisione del vice comandante della brigata della città di Gaza, Imad Aslim. Intanto, contro l'estremismo dei coloni israeliani della Cisgiordania, si è mosso il Consiglio dell'Unione Europea, che ha adottato nuove sanzioni contro 3 persone e 4 organizzazioni, dando seguito ad una decisione raggiunta dal Consiglio Affari Esteri ad inizio maggio. Tutti sono stati inseriti nella lista di sanzioni per gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani contro i palestinesi in Cisgiordania. Con questo inserimento, il totale di sanzionati è salito a 136 persone fisiche, giuridiche e 41 entità.
0: La Corte europea per i diritti dell'uomo annuncia di aver comunicato al governo italiano 2 ricorsi contro l'Italia riguardanti il caso della mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Osama al-Masri, ex capo della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l'umanità. A presentare i ricorsi, riferisce la Corte europea, un cittadino sudanese e una cittadina ivoriana, che sostengono di essere stati vittime di tortura e maltrattamenti durante la loro detenzione in strutture penitenziarie controllate da al-Masri. Le 15:48 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria in redazione Delio De Sardo ed Erika Paternisch.
6: Radio Capodistria.

116-117. È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. In direzione Venezia, per materiali dispersi, incolonnamenti tra Vicenza Ovest e l'innesto con la A31 della Valdastico. Inoltre, per il traffico sostenuto, si viaggia lentamente, nella stessa direzione, tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Gente, benvenuti
5: al festival più bel del mondo.
6: Del 6 al 27 giugno.
5: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
6: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
5: Festival dell'Istroveneto.
6: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
5: Dobrodošlina festival Istrovenetskog narječja.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
8: Buon pomeriggio a tutti da Tilly, ebbene sì, ecco, se non sentite subito la voce di Samuel, qui il venerdì a Hot Hits, sapete già che oggi sono da sola a condurre questa puntata. Ma non vi preoccupate perché ho tante notizie e soprattutto tantissima musica per voi. Intanto comincio con dirvi che dalla prossima settimana cominceremo a regalare i biglietti per vari concerti nelle nostre zone, un po' a Pola, un po' in Friuli. E perciò mi raccomando, seguiteci e con un po' di fortuna i biglietti saranno vostri, li regaleremo all'interno delle nostre trasmissioni a Calle e Pio 4, ovviamente, e abbiamo già un bel po' di biglietti. Abbiamo quelli per Giorgia, per Negramaro, Nick, ad esempio The Colors, poi anche all'Arena di Pola John Legend e Tom Odell, e dunque c'è l'imbarazzo della scelta. Anzi, sapete cosa? Vi do già il numero così ve lo segnate per bene, siete già pronti per la prossima settimana. Allora, il numero da chiamare o mandare un messaggio, poi dovrete ovviamente ascoltare le trasmissioni e seguire le istruzioni della conduttrice. Comunque il numero è 00386 per chi chiama da fuori dalla Slovenia, 516912744. Ecco, questo è il nostro numero della nostra redazione al quale appunto potrete scrivere o chiamare per avere i biglietti. Ma prima di tutto questo ci aspettano le 25 canzoni più programmate della settimana, dopo la sigla.
9: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: E rieccomi qua, adesso proprio entriamo nel vivo della Hot Hits con la posizione numero 25. Per oltre un anno si è quasi volatilizzato dalle scene, sappiamo di chi sto parlando. Sto parlando di Luis Capaldi, che dopo l'ultima apparizione al Glastonbury Festival, in cui aveva, ricordate, fatto fatica, diciamo, a portare al termine il concerto, a finire di cantare le sue canzoni, causa appunto questi grandi tic che gli sono venuti per la sindrome di Tourette, Luis Capaldi aveva deciso di fermarsi. Una pausa indefinita per prendersi cura ovviamente di sé, della sua salute mentale, della voce e appunto di tutto. Quest'anno è tornato a distanza di quasi 2 anni. Torna appunto non solo con nuova musica, ma anche con un progetto che racconta la sua rinascita. E allora torna con questo EP intitolato Survive, da quale sono usciti già un paio di singoli, e anche un tour che segna il suo ritorno sul palco, compresa anche una data in Italia, che sarà tra pochissimo, sarà il 17 giugno 2026 alla Fiera di Milano Live. Dunque questa è l'unica data italiana, dunque per chi è nei paraggi o ha la fortuna di poterci andare, ovviamente assisterà a un bellissimo concerto. Luis Capaldi intanto ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria, alla numero 25 con Stay Love.

entry della Hot Hits di oggi abbiamo Gracie Abrams alla numero 24 con il suo nuovo singolo. Si chiama Hit the Wall ed è il primo estratto dal terzo album in studio dell'artista, Daughter from Hell, che arriverà il 17 luglio in tutto il mondo. Daughter from Hell arriva a 2 anni dall'uscita del secondo album, The Secret of Us, che le ha regalato il suo primo numero uno in classifica del Regno Unito e in Australia e nei Paesi Bassi, debuttando anche al secondo posto della classifica Billboard. E dal suo debutto, quello all'inizio, proprio nel 2019, Gracie Abrams si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione. E dunque adesso torna con questo nuovo singolo, la prima new entry di oggi, si intitola Hit the Wall.

E saliamo di una posizione, abbiamo Paola Iezzi. Paola che prima del suo successo con Paola e Chiara, pensate, studiava contrabbasso classico alla Scuola Civica di Milano, questo non lo sapevo, e dunque suona anche la chitarra e il basso elettrico. Lei e la sorella Chiara, ovviamente del duo Paola e Chiara, hanno iniziato, pensate, facendo le coriste degli 883. Nel loro tour del 95-96, grazie ovviamente a Claudio Cecchetto, loro hanno potuto fare questa esperienza e così hanno un po', diciamo, cominciato proprio facendo da coriste. Paola e Chiara sono adesso considerate la girl band italiana di maggior successo commerciale, con oltre 6 milioni di dischi venduti. Negli ultimi anni però poi Paola è diventata molto amata anche come giudice di X Factor, mostrando anche questo suo lato ironico, molto competente musicalmente, e poi ovviamente ha continuato anche con i suoi brani da solista, come quello che andiamo a sentire, la numero 23, Stessa direzione, Paola Iezzi.

E tra le nuove voci più interessanti della scena internazionale c'è sicuramente Sienna Spiro, giovane cantautrice britannica che negli ultimi mesi sta attirando l'attenzione del pubblico grazie a questo stile che unisce pop, soul, atmosfere anche diciamo molto intense, molto emotive. E dopo il successo online dei suoi primi brani e milioni e milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, Sienna Spiro continua il suo percorso con un nuovo singolo, Material Lover. Il nuovo singolo, che è anche la seconda new entry di oggi, che conferma la sua identità artistica elegante e contemporanea. Classe 2006, Sienna Spiro è cresciuta tra musica classica, jazz e con le grandi voci femminili internazionali, elementi che oggi si ritrovano anche nel suo modo di interpretare le canzoni, ovviamente. Negli ultimi mesi il suo nome è comparso sempre più spesso tra gli artisti emergenti, diciamo un po' da tenere d'occhio, anche grazie al forte riscontro ottenuto sui social e nelle playlist internazionali. Dunque sta avendo un grandissimo successo e questo è il nuovo singolo di Sienna Spiro, si intitola Material Lover.

0: E dopo Sienna Spyro andiamo avanti con l'ultima new entry di oggi. Abbiamo Ultimo, anche lui torna con un nuovo singolo, si intitola Romantica. Questo nuovo brano che prosegue il percorso personale ed emotivo che da sempre caratterizza la sua musica. La canzone unisce le sonorità pop, moderne, pianoforte, ovviamente elemento centrale, diciamo, della musica, dello stile di Ultimo, con un testo intimo e diretto che parla di sentimenti, di fragilità e del bisogno di autenticità nei rapporti umani. Negli ultimi anni Ultimo è diventato ormai uno degli artisti italiani più seguiti della sua generazione. Abbiamo visto con tutti i record dei concerti, dei biglietti che riesce a vendere. E grazie a uno stile molto riconoscibile, capace di mescolare, diciamo, questa energia dei live a questa scrittura autobiografica che si avvicina molto alle persone, alle loro emozioni. E dopo il successo negli stadi e milioni di copie certificate, continua a mantenere questo forte legame con il suo pubblico, che gli è sempre molto fedele, soprattutto attraverso brani che raccontano ovviamente emozioni quotidiane in modo però semplice, diretto e immediato, ed è per questo forse che arriva così tanto ed è molto seguito. New entry, ho detto, alla numero 21 abbiamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Poi questa interpretazione, diciamo molto emotiva, elemento che da sempre caratterizza entrambi gli artisti, no? Con queste loro ballatone, con queste loro emozioni. Negli anni sia Tiziano Ferro che Giorgia hanno costruito carriere tra le più importanti del panorama musicale italiano, oramai si può dire, conquistando pubblico e critica grazie a questo loro stile personale e anche grazie a questa continua evoluzione musicale, perché diciamo sono sempre stati abbastanza al passo coi tempi, magari con qualche crisi in mezzo, però poi sono sempre riusciti a tornare alla ribalta. Questa collaborazione rappresenta l'incontro tra questi due artisti capaci di attraversare generazioni diverse, mantenendo però sempre una forte identità artistica. Noi ce li sentiamo in chiusura di questa prima parte della Hot Hit, torno con voi tra pochissimo, intanto abbiamo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 16.30. Gli impegni devono essere rispettati, lo sottolinea la Presidente della Repubblica Natasha Pirzamusar dopo che è stato diffuso il contenuto di una lettera inviata dal Segretario Generale della NATO Rutte al Premier uscente Robert Golob nella quale accusa la Slovenia di manipolare i numeri della spesa per la difesa. Ha sottolineato che si tratta di una responsabilità che riguarda più governi. Già nel 2014 la Slovenia si era assunta l'impegno per il 2% del PIL destinato alla difesa. Evidentemente non lo abbiamo rispettato, rileva Pirzamusar, che in qualità di Presidente della Repubblica è anche Comandante Supremo dell'Esercito Sloveno. Nella lettera Rutte sottolinea che l'aumento degli stanziamenti è stato ottenuto includendo progetti che non rientrano nelle spese di difesa di base. Escludendo questi, secondo Rutte, l'anno scorso la Slovenia ha destinato circa l'1,6% del PIL per la difesa.

Il Centro Nazionale per l'Impiego emette oggi l'invito pubblico ai datori di lavoro per l'attuazione del programma Promozione dell'Occupazione Offrimi un Impiego. Lo scopo è incentivare le aziende a garantire un impiego ai disoccupati vulnerabili, con l'obiettivo di assumere complessivamente poco meno di 2.000 senza lavoro. Quest'anno sono disponibili oltre 16 milioni di euro per il programma. Possono aderire persone giuridiche o fisiche inserite nel registro commerciale da almeno 12 mesi. Al datore di lavoro sarà corrisposta una sovvenzione mensile per l'assunzione di personale vulnerabile per un periodo massimo di 12 mesi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scatenato l'ira di Varsavia dopo aver intitolato una delle sue unità militari all'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione ultranazionalista responsabile, tra l'altro, del massacro di circa 100.000 civili polacchi nell'Ucraina occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente polacco Karol Wojcicki ha espresso indignazione proponendo che a Zelensky venga revocata la più alta onorificenza statale polacca, l'ordine dell'Aquila Bianca. Wojcicki ha comunque assicurato il continuo sostegno all'Ucraina, ma ha anche sottolineato che i buoni rapporti tra le nazioni non si costruiscono in questo modo. Dello stesso parere anche il premier Donald Tusk. Secondo le sue parole, ogni nazione ha il diritto alla propria interpretazione della storia, ma i leader ucraini devono anche comprendere la posizione della Polonia. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Primo Ministro ungherese Peter Majer hanno raggiunto un accordo per sbloccare oltre 16 miliardi di euro di fondi europei destinati all'Ungheria. In cambio dello sblocco dei fondi, Budapest si è impegnata ad attuare riforme strutturali in materia di lotta alla corruzione, Stato di diritto e appalti pubblici e a realizzare investimenti nell'ambito di un piano di ripresa e resilienza rivisto. Majer ha ringraziato personalmente la Presidente della Commissione europea per la sua collaborazione, ricordando che i negoziati sono iniziati 5 settimane fa dopo la vittoria del suo partito alle elezioni politiche del 12 aprile. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte della Hot Hit di oggi. Ecco, comincio anch'io con una notizia, almeno una ve l'ho portata anch'io, una di quelle che fa un po' sorridere. Ecco, al Forum di Assago di Milano si è acceso come sempre per la tappa milanese del Tour di Blanco, ma una scena inaspettata aveva rubato la scena alla musica. Praticamente cosa è successo? Che il pubblico in delirio, ovviamente, tra tutto questo un fan è riuscito ad avvicinarsi al palco portando un oggetto insolito da regalare, da dare a Blanco, ovvero la sua tesi di laurea, che è dedicata interamente al cantante bresciano, e lui voleva praticamente regalargli questa sua tesi che aveva fatto appunto su di lui. Un gesto che ha interrotto lo spettacolo, ovviamente trasformando poi quei pochi minuti in un episodio diventato virale sui social, molto divertente, perché quando il fan ha raggiunto il bordo del palco, Blanco ovviamente ha preso questa tesi e ha reagito con stupore, gli dice tipo grazie, e poi ovviamente tra le risate del pubblico continua dicendo praticamente che lui ha solamente la terza media e dice mi stai facendo un regalo, ora dico che è la mia e strappo la prima pagina, quella dove di solito c'è il nome, ecco. Poi ovviamente ha fatto un applauso anche al neolaureato. Il cantante non ha mai nascosto di aver interrotto gli studi dopo aver firmato il primo contratto musicale nel 2021 e dunque fino adesso aveva solo, cioè ce l'ha ancora, la terza media, e dunque tutto questo lo aveva fatto preferendo concentrarsi sulla carriera, aveva proprio smesso di andare a scuola. Tuttavia però dallo scorso gennaio, come raccontato al Corriere della Sera, ha deciso di tornare sui banchi per completare gli studi scegliendo il liceo delle scienze umane, ecco, dunque non l'ha proprio abbandonata per sempre, era una pausa, adesso ha ripreso. Blanco ce lo sentiamo insieme a Elisa e la loro bellissima Ricordi.

E in queste settimane sono tornati anche i Maroon 5 con Heroin, questo brano che riporta la band americana verso le sonorità pop, diciamo quelle più dell'inizio, magari se qualcuno si ricorda, con This Love o quelle dell'album, di quell'album lì. Mantenendo quello stile immediato, è riconoscibile che negli anni li ha resi uno dei gruppi più popolari della scena internazionale. Dagli esordi nei primi anni 2000 fino ai grandi successi internazionali, i Maroon 5 comunque hanno saputo attraversare diverse fasi musicali, passando dal pop rock, poi iniziale, poi uno stile un po' sempre più vicino al pop contemporaneo, e con milioni e milioni di dischi venduti e hit entrate in tutte le classifiche del mondo, la band continua adesso a mantenere questa forte presenza nella scena mainstream internazionale, dunque continua ad essere molto ma molto ma molto seguita. Noi ci risentiamo alla numero 18 questa settimana con Heroin, i Maroon 5.

E dopo i Maroon 5 andiamo avanti con Teddy Swims con la sua Mr. Know It All, un brano che conferma lo stile soul e profondamente emotivo che negli ultimi anni ha portato l'artista americano Teddy Swims a conquistare pubblico e classifiche internazionali. La canzone dunque unisce sì elementi pop ma anche un po' di R&B, di questo rhythm and blues, influenze forse un po' anche gospel, mettendo ancora una volta al centro la sua voce intensa e molto riconoscibile. Mr. Know It All affronta temi legati all'orgoglio, alle incomprensioni e alla difficoltà di comunicare all'interno di una relazione attraverso questo suo testo, come sempre molto diretto, molto, molto personale. Dopo anni trascorsi pubblicando cover online e costruendo appunto un seguito sempre più ampio sui social, Teddy Swims si è affermato come una delle voci più apprezzate della nuova scena, diciamo soul pop internazionale, grazie proprio a questa sua capacità di mescolare tecnica vocale ed emozione in questo modo molto molto molto naturale. E dunque Teddy Swims sì, è arrivato al successo e ci sta anche rimanendo già da un po' di tempo, diciamo è entrato anche lui nelle classifiche mondiali. Noi ce lo sentiamo con Mr. Know It All.

E andiamo avanti, al numero 16 abbiamo una collaborazione, abbiamo Repeat It, il nuovo singolo che unisce Ed Sheeran e Martin Garrix, due artisti di riferimento nelle rispettive scene musicali, ovvero pop per Ed Sheeran e l'elettronica per Martin Garrix. Un incontro che mescola la scrittura immediata e melodica di Ed Sheeran con la produzione energica e diciamo orientata un po' ai grandi festival e alle piste da ballo di Martin Garrix. Ed Sheeran è tra gli artisti ormai sappiamo più influenti della sua generazione. È noto per la sua capacità di trasformare esperienze personali, esperienze quotidiane in brani universali, mentre Martin Garrix invece è uno dei DJ e produttori più importanti ormai della scena mondiale, protagonista dei più grandi festival internazionali. E dunque insieme danno vita a questa collaborazione che unisce questi loro due mondi musicali diversi, ma ovviamente complementari. Tutto questo lo sentiamo in Repeat It.

Posizione numero 15 per questa settimana per il Litfiba con la loro 17 Re, uno dei brani simbolo della storia del Litfiba, gruppo fondamentale ormai del rock italiano. E il pezzo rappresenta perfettamente la fase più intensa e sperimentale della band, caratterizzata da queste sonorità, diciamo, post-punk, atmosfere un po' cupe, forte identità musicale. E dunque 17 Re torna oggi in questa nuova veste, come singolo speciale legato alle celebrazioni per il quarantennale dello storico album del Litfiba, uno dei gruppi fondamentali del rock italiano. Oggi viene riproposto in questa versione aggiornata, rielaborata, con nuovi arrangiamenti e questa produzione un po' più attuale, un po' più moderna, che ne rinnova il suono senza però perdere ovviamente il legame con le origini, con la canzone originale. L'uscita si inserisce nel progetto celebrativo, come dicevo, che riporta l'attenzione su uno dei dischi più influenti della new wave italiana, considerato ancora oggi un punto di riferimento per il rock nazionale e anche per l'evoluzione artistica dei Litfiba. I Litfiba dunque festeggiano con questo remake, con questa rielaborazione del loro singolo 17 Re.

E siamo quasi alla fine della seconda parte di questa Hot Hits di oggi. Tra pochissimo darò la linea all'informazione traffico a Viaggiando, ma prima abbiamo tempo per un'altra canzone, la numero 14 questa settimana. Abbiamo Cabana, il nuovo singolo di Irama, un brano che conferma il percorso dell'artista tra pop contemporaneo e influenze urbane latine, con questa produzione da ritmo caldo e immediato. Dunque un'altra delle canzoni che Irama ci ha già fatto sentire, quelle diciamo un po' più estive, come Mediterranea, come Arrogante, perché lui va tra canzoni queste più estive, ritmate, un po' latine, alle ballatone struggenti che di solito sono quelle che porta a Sanremo, ecco. Negli ultimi anni Irama si è affermato come uno dei protagonisti più solidi della nuova scena pop italiana, grazie anche a uno stile che alterna brani più intimi, come dicevo prima appunto ballad, a pezzi più ritmati e immediati, mantenendo sempre una forte identità autoriale. Cabana si inserisce perfettamente nei secondi, ovvero nei pezzi più ritmati, in questo percorso, come un brano dal respiro estivo e moderno, che punta tanto sull'energia, sull'atmosfera e sulla riconoscibilità. Dunque uno dei brani che sentiremo avanti per tutta l'estate. E magari diventerà proprio il tormentone o uno dei tormentoni, chi lo sa. Intanto sentiamo Irama con Cabana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente al momento chiuso lo svincolo di entrata di Sirmione in direzione Milano e nella stessa direzione code, lunghe code pari a circa 8 km tra Peschiera del Garda e Brescia Est. In direzione Venezia per il traffico sostenuto code tra la Pedemontana Veneta e la 31 e rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda sempre a causa degli intensi spostamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste e tra rotatoria milanese e Marghera in direzione Milano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Terza parte della Hot Hits di oggi. Cominciamo subito con un po' di clima sportivo. Ecco, perché abbiamo proprio Shakira con Dai Dai, il nuovo singolo ufficiale legato alla FIFA World Cup 2026, ovvero i mondiali di calcio 2026. Il singolo è interpretato da Shakira, come dicevo, e insieme all'artista nigeriano Burna Boy. E il brano nasce come inno globale del torneo e unisce queste sonorità pop, queste influenze anche qui un po' latine, con questo sound energico pensato proprio per il grande pubblico internazionale. E dunque, come diciamo, lo sono un po' tutte queste canzoni che sono diciamo un po' gli inni dei mondiali oppure di qualsiasi altra gara sportiva, ecco. E dunque la canzone si sviluppa su questo ritmo coinvolgente e immediato, costruito proprio per accompagnare l'atmosfera del mondiale di calcio, tra celebrazione sportiva, unità, spirito internazionale. La produzione punta tanto su queste percussioni marcate, questi ritornelli corali che tutti ci ricorderemo e continueremo a cantare tutte le giornate avanti e avanti per tutta la durata dell'estate, anche perché ovviamente non finirà subito quando finiscono i mondiali. E appunto richiama lo stile dei grandi inni da stadio, da evento globale. Shakira è già stata protagonista in passato con alcuni dei brani più iconici legati ai mondiali, come ad esempio Waka Waka, e continua così il suo legame con il calcio e con le grandi manifestazioni internazionali, confermando la sua presenza tra le artiste più riconoscibili della scena pop mondiale. Si intitola Dai Dai, l'inno dei mondiali di quest'anno, ce lo cantano Shakira e Burna Boy.

Let's go! E sempre in ritmo latino, anzi in ritmo un po' di bossa nova, andiamo avanti con Gaia e Bossa Nostra. Ecco questo gioco di parole, un brano che prosegue il suo percorso artistico tra pop contemporaneo e influenze brasiliane, ovvero tipico per Gaia, elementi che da sempre caratterizzano ovviamente la sua identità musicale, essendo lei italo-brasiliana per l'appunto. La canzone si muove su questa atmosfera calda, ritmica, con richiami alla bossa nova ovviamente e alla musica latina, reinterpretati però in questa chiave più moderna. Il risultato è questa canzone con questo sound leggero ma comunque ritmato che punta sull'energia estiva. Nel corso della sua carriera, Gaia ha costruito un percorso che alterna pop italiano e influenze globali, distinguendosi per un'identità artistica fluida e molto riconoscibile. E dunque Bossa Nostra si inserisce in questa direzione come un brano fresco, ritmato e dal respiro ovviamente internazionale. E ci porta direttamente in Brasile Gaia con Bossa Nostra.

E dopo Gaia saliamo di una posizione dove abbiamo Olivia Rodrigo con Drop Dead, il nuovo brano, un pezzo che si muove nel suo classico universo, diciamo pop alternativo, dove scrittura diretta e forte impatto emotivo restano sempre al centro. Olivia Rodrigo è conosciuta per scrivere queste canzoni molto personali che raccontano esperienze, sentimenti, in modo chiaro e immediato, riuscendo a parlare soprattutto a un pubblico giovane, ovviamente, perché è seguita appunto dai giovanissimi, giovane e soprattutto internazionale. Drop Dead segue proprio questa linea, con questo brano diretto, facile da capire, con questo forte impatto emotivo. E noi ce lo sentiamo alla numero 11, Olivia Rodrigo.

Negli ultimi anni The Color si sono affermati come uno dei gruppi pop più presenti nella scena italiana, grazie a un sound riconoscibile e a brani che funzionano bene sia in radio che dal vivo. Rolling Stones è il nuovo singolo, diciamo quello, l'ultimo, ecco, dei The Colors, un brano che conferma il loro stile pop moderno, molto immediato, pensato proprio per rimanere in testa, come lo sono ovviamente tutti i loro singoli degli ultimi anni, da Italo Disco in poi, ecco. Il testo gioca con immagini legate alla libertà, al movimento e alla voglia di vivere le cose senza troppi pensieri, in linea proprio con il mood più leggero e diretto della band. E dunque loro, che sono mai esperti di tormentoni, probabilmente questo sarà un altro dei tormentoni di quest'estate. Si intitola Rolling Stones, questi sono i The Colors.

E dopo Rolling Stones andiamo avanti con American Girls, il nuovo singolo di Harry Styles, un brano pop dal suono moderno che mescola queste atmosfere un po' anni 80, un po' retro, con questa produzione contemporanea, in linea anche proprio con l'evoluzione del suo stile, dello stile di Harry Styles negli ultimi anni. Sappiamo anche, cioè, nel modo di vestire tutto, ha intrapreso, diciamo, questa estetica un po' anni 80, un po' retro, ecco. Il testo parla di relazioni a distanza e del modo in cui cambiano le emozioni quando si cresce e si osservano anche le vite degli altri attorno a noi. Ricordo perché lui aveva scritto questa canzone quando, in un momento di riflessione, quando tutti i suoi amici si trovavano, le fidanzate o magari si sposavano, mettevano su famiglia, guarda caso con ragazze americane, e lui invece no, era concentrato sulla carriera, era in un'altra fase della vita. E dunque da questa riflessione è nata la canzone che sentiamo, la numero 9, American Girls.

E alla numero 8 abbiamo invece i Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovissimo singolo che già è in vetta di tutte le classifiche, Sorry Scusa Lo Siento. Anche questo è un singolo che, cioè, io l'altra volta non ho smesso di cantarlo poi per mezza giornata, ecco, succede. Un brano che unisce tre lingue diverse per raccontare un messaggio semplice ma molto diretto: le scuse e la difficoltà molte volte di farsi capire in una relazione. I Pinguini Tattici Nucleari sono oggi uno dei gruppi più seguiti della musica italiana, grazie a canzoni che uniscono pop, scrittura semplice e una forte identità live, con ovviamente questi concertoni negli stadi, un pubblico molto molto molto ampio. Un'altra particolarità della band è il loro modo di scrivere Un'altra particolarità della band è il loro modo di scrivere i testi, perché loro spesso partono da situazioni

Finiamo la terza parte della Hot Hit di oggi con Buona Domenica, il nuovo brano di Saif. La canzone ha un'atmosfera leggera, ma anche un po' malinconica, perché racconta quei momenti quotidiani, relazioni e pensieri che spesso arrivano nei giorni più tranquilli, come la domenica. E in questo caso parla anche di un padre assente, purtroppo. Saif si sta facendo conoscere nella nuova scena musicale italiana grazie a questo suo stile che mescola questa scrittura diretta e sonorità moderne. Ovviamente ha aiutato anche il secondo posto al Festival di Sanremo di quest'anno, e questo lo ha fatto appunto entrare nel mainstream italiano. Un'altra particolarità è il suo approccio molto diretto alla scrittura. Spesso i brani nascono da frasi quotidiane o da pensieri molto semplici, trasformati poi in canzoni dal mood immediato e riconoscibile. Un poco anche qui vediamo come fanno anche i Pinguini Tattici Nucleari, ed è forse questo che funziona, magari soprattutto con i più giovani, questa scrittura semplice, questi pensieri, queste canzoni che partono da fatti quotidiani che magari sono successi a tutti quanti noi. Finiamo la terza parte, dicevo, con Saif e Buona Domenica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. L'Ungheria è un partner fondamentale per una politica di allargamento dell'Unione Europea basata sul merito. Lo ha scritto sul Social X il commissario competente Marta Kos, dopo aver ricevuto a Bruxelles il ministro degli esteri ungherese Anita Orban. Abbiamo concordato di collaborare strettamente per far progredire i paesi candidati su questa base, ha precisato Kos, aggiungendo che in vista del vertice dei Balcani occidentali della prossima settimana è stata ribadita l'ambizione di sostenere tutti i paesi dei Balcani occidentali nel loro percorso di adesione all'UE. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è nella Situation Room per prendere una decisione definitiva riguardo l'Iran. Lo ha fatto sapere lo stesso capo della Casa Bianca in un post sul social Truth. Secondo le sue parole, inoltre, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz, ha aggiunto, deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo, senza restrizioni in entrambe le direzioni. Trump ha poi precisato anche che tutte le mine, se ce ne sono, verranno eliminate. L'Iran completerà l'immediata rimozione e o detonazione di tutte le mine rimaste, che non saranno molte. In un nuovo processo, il Tribunale del Lavoro di Lubiana ha respinto la causa intentata dall'ex direttore generale ad interim di RTV Slovenia Andrej Grah Whatmug, che sosteneva di essere stato esonerato illegalmente dalla sua carica. Allo stesso tempo il Tribunale ha respinto la sua richiesta di reintegro sul posto di lavoro. La sentenza non è ancora definitiva. Italia, è di 13 feriti, tra cui 8 bambini. Il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Presentata nel Palazzo della Regione di Udine la 39esima edizione della rassegna Concerti in Basilica. Ad aprire la rassegna sarà Mario Biondi, accompagnato dal coro Natissa di Aquileia e dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, con la prima assoluta del Credo Aquileiese. La rassegna, che prenderà il via il 12 giugno e proseguirà fino al 3 ottobre, è composta da 10 appuntamenti gratuiti ed è ospitata, oltre che alla Basilica di Aquileia, sito UNESCO, anche dalla Basilica di Sant'Eufemia di Grado e un concerto anche nella Concattedrale di Nova Gorica. In particolare la Regione ha finanziato con un contributo di 35.000 euro 2 eventi significativi: l'anniversario del 50° del terremoto del Friuli del 76 e gli 800 anni dalla morte di San Francesco, proclamato patrono d'Italia.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Ultima mezz'ora della Hot Hits di oggi, andiamo a scoprire le prime 6 posizioni. Alla numero 6 abbiamo Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Appunto il brano che unisce queste 3 voci diverse ma complementari appunto nella scena italiana, per questa canzone che mette al centro ovviamente le radici, i ricordi e il legame con le proprie origini, ovviamente Al mio paese. Il testo parla del rapporto con il proprio paese, con le tradizioni, con tutto ciò che si lascia e si porta dentro quando si cresce o ci si allontana da casa, quando magari si va a studiare all'estero o magari ci si trasferisce per alcune ragioni. Ecco, poi parla ovviamente di questo ritorno a casa e di tutti i sentimenti che uno poi ha, che prova quando ritorna, ecco. Levante, Delia e Serena Brancale arrivano da percorsi artistici diversi, però condividono una forte attenzione appunto alla scrittura e all'interpretazione della loro musica, elementi che rendono questa collaborazione ovviamente molto coerente. Serena Brancale, Levante e Delia le sentiamo con Al mio paese. Mi sento

Un'altra collaborazione, questa però tutta americana, quella che sentiremo alla numero 5. Abbiamo Bring You Love con Madonna e Sabrina Carpenter. Un incontro tra due generazioni del pop internazionale che mescola esperienza, tutte le esperienze di Madonna e poi la nuova scena contemporanea invece da parte della voce di Sabrina Carpenter. Il testo parla di amore, di desiderio e connessioni emotive. Con questo approccio molto diretto, molto facile da seguire, pensato per funzionare sia in radio che ovviamente nelle playlist globali, ma anche e soprattutto on the dance floor, ovvero sulle piste da ballo. Madonna, icona assoluta della musica pop mondiale, continua a rinnovarsi collaborando con nuove generazioni di artisti, mentre Sabrina Carpenter rappresenta qui una delle voci più forti della scena pop attuale. E dunque tutto questo mescolato insieme ci porta il singolo che sentiamo, la numero 5, Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: E questa settimana ce li abbiamo alla numero 4, i veri Rolling Stones, non quelli che cantavano i The Colors prima. Abbiamo i Rolling Stones con In The Stars, che è il loro nuovo singolo, una canzone che mantiene il loro ovviamente classico approccio rock. Il testo si muove tra immagini legate al tempo, ai ricordi e al senso di ciò che rimane nel percorso di una vita, con quello stile ovviamente tipico della band. I Rolling Stones sono una delle rock band più importanti della storia della musica, attivi da oltre 60 anni e ancora capaci di pubblicare nuova musica e ancora capaci anche ovviamente di salire sul palco con grande energia. Sentiamoli alla numero 4, i Rolling Stones con In The Stars.

Numero 3 questa settimana invece per Runway, il nuovo singolo che unisce Lady Gaga e Doechii, un incontro tra pop internazionale e, diciamo, una scena un po' più rap, più urban, che è quella di Doechii. Il testo parla di identità, di immagine, sicurezza di sé, ovviamente con questo tono, con questo ritmo molto deciso. L'idea centrale è quella di muoversi come su una passerella, da questo il titolo Runway, cioè con presenza, con stile, con atteggiamento. Lady Gaga, un'icona globale del pop, è conosciuta per la sua capacità di reinventarsi continuamente tra musica, performance e moda. E invece Doechii è una delle voci emergenti un po' più forti della scena rap americana, apprezzata molto per la sua personalità, per la versatilità, e dunque unisce le forze qui con Lady Gaga in questo singolo, che tra l'altro è anche, fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, e dunque qui si capisce tutto, si parla di moda, si parla di passerella, questa è Runway. No matter what, no matter what, you

runway. Un gradino più in su, al secondo posto, abbiamo Potential, il nuovo brano di Somber. La canzone ha questa atmosfera delicata e riflessiva, come lo sono un po' tutte le canzoni di Somber, molto minimale, che lascia spazio a questa sua voce e al testo. E il brano parla di possibilità, di relazioni non definite e di ciò che potrebbe essere, oppure che sarebbero potute essere queste relazioni. Da questo appunto il titolo Potential, qualcosa che aveva del potenziale ma però purtroppo non è successo. Questa canzone è anche la sigla single di questa settimana, scelta come anche la canzone della settimana che scopriremo tra un po' da Andrea F, che saluto intanto. Noi ce lo sentiamo, Sombra, la numero 2 con Potential.

Ed era Somber, il sigla single di questa settimana, e non ci resta che scoprire dunque ancora la numero uno, e che tra l'altro è anche la canzone della settimana. Abbiamo Fulminacci con Maledetto Me, una canzone molto simpatica che parla di tutte quelle volte che qualcuno magari si è un po', diciamo, fermato, non ha detto tutto quello che pensava, o magari perché è troppo gentile, non voleva offendere l'altra persona, e che poi magari però pensi: ma maledetto me, ma perché non l'ho comunque fatto o non ho detto quella cosa? Con questa canzone finiamo la Hot Hits di oggi, torno con voi settimana prossima, mi raccomando, seguiteci, perché dalla prossima settimana cominciamo ovviamente con la distribuzione, con regalarvi i biglietti per alcuni dei concerti più belli delle nostre zone. Seguiteci dunque e non mancate. Io vi auguro un bellissimo weekend e un grandissimo saluto da Tilly. Ciao a tutti!

0: maledetto me.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda, rallentamenti in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Sulla 4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste e anche rallentamenti tra Brescia Ovest sino allo svincolo di Padova Est. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, incolonnamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27. In direzione Milano si viaggia in coda tra rotatoria Miranese e Marghera. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code segnalate tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenes Cognarjecea.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Stoic alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, curato da Massimo Gobessi.

0: puntata di oggi di Sconfinamenti dedicata al libro, all'ultimo libro di Paolo Sardo Salbertini, Arcipelago Foibe, Ricordare per capire. Paolo Sardo Salbertini, presidente della Lega Nazionale, che è qui con noi, benvenuto.
1: Grazie.
0: Ed è con noi anche lo storico Andrea Legovini.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi per essere qui. Io partirei subito con il presidente Sardo Salbertini. Partiamo proprio dal titolo. Arcipelago Foibe, ricordare per capire. Innanzitutto la domanda nasce spontanea. Era necessario un ulteriore libro dedicato alle foibe?
1: Io direi di sì, almeno l'ho scritto nella convinzione che fosse necessario. Nel senso che l'impegno attuale è sempre anche il ricordare, ma con una priorità diversa. Voglio dire, ci sono stati molti anni nei quali di foibe, di esodo, fuori che da Trieste non se ne parlava, gli anni del silenzio. Poi si è cominciato a parlarne. È stato fondamentale l'istituzione nel 2004 del giorno del ricordo, e ha fatto sì che diventasse un argomento che ormai fa parte della conoscenza comune, del patrimonio conoscitivo. Il fatto che come Lega Nazionale ci troviamo a avere oltre 100.000 visitatori alla Foiba di Basovizza ogni anno dà la misura di questo meccanismo che sta funzionando, e di questi 100.000, 60.000 sono studenti, questo ci tengo molto. Però non basta questo. Se ci limitassimo a ricordare, sarebbe il 50% di quanto ho fatto, nel senso che va fatto lo sforzo di capire cosa è successo, non solo ricordare i fatti, ma dare una risposta perché, cosa è stato. E in questi termini è fondamentale ed è significativo che proprio nel momento in cui si è cominciato a parlare seriamente di questo argomento, da certi ambienti sia venuto fuori una categoria che prima non c'era. Prima c'erano i negazionisti, esatto, che dicevano non è successo niente, qualcuno, anzi piccola sovente, scriveva caduti nelle foibe, sembrava
0: caduti inciampati,
1: una scampagnata,
0: esatto, sì.
1: E i profughi no, non erano emigranti che sono andati a cercare lavoro nell'Italia del dopoguerra, della fama, non ha importanza. Questa era la prima lettura proposta dall'Ozna. La seconda lettura, che è venuta fuori quando si è cominciato e non era più praticabile il silenzio, è stata quella degli storici giustificazionisti, che dicono sì, è vero, le foibe ci sono state, ma colpa di chi? Colpa del fascismo. Non c'è nessun altro responsabile se non il fascismo di frontiera, il fascismo che aveva fatto questo, che aveva fatto quest'altro. Quindi tutto quanto è successo era semplicemente la reazione delle vittime del fascismo. Ed è una falsità clamorosa, clamorosa, perché a sconfessare questa lettura basta, ci sono tutta una serie di argomenti, ma ce n'è uno indiscutibile. Nei momenti in cui vittime di Tito sono migliaia di italiani, decine di migliaia di sloveni, centinaia di migliaia di croati, non ha a che fare con il fascismo, è il comunismo di Tito che sta instaurando il nuovo Stato. E quindi parlare di terrore è un discorso tecnico. Gli stati comunisti, Lenin lo ha teorizzato, si instaurano con il terrore. E quel ricordare per capire è finalizzato a capire che c'è stata questa vicenda storica. Noi abbiamo subito l'instaurazione di un regime comunista e quindi abbiamo patito il terrore, siamo state vittime, noi come gli sloveni e come i croati. Io ho un desiderio segreto che si possa arrivare più presto a una data comune.
0: 12 che non è, significa memoria condivisa.
1: Non è quello, esatto. È memoria completa. Ecco.
0: Esatto.
1: 12 giugno 45 noi ricordiamo che per Trieste e per Gorizia è finita l'esperienza jugoslava. 25 giugno 91 Slovenia e Croazia celebrano la fine della loro esperienza jugoslava. Ecco, a me piacerebbe ricordare in un'unica occasione il 12 giugno di Trieste e il 25 giugno di Lubiana e di Zagabria, a sottolineare che se per noi la tragica esperienza jugoslava è durata 40 giorni, per loro è durata 40 anni.
0: Esatto.
1: E se noi ci abbiamo messo tanto tempo perché se ne parli, loro tuttora fanno fatica a parlarne, nonostante la Slovenia sia piena di foibe, però il silenzio continua a pesare.
0: Perché si tratta sempre, il terrore è quello che fa,
1: il terrore continua,
0: continua a degenerare
1: sulle radici malefiche
0: e sulle generazioni successive anche, no? Come si diceva. Comunque un libro, ci prego, Foibe, che parla sì delle foibe, però ripercorre a volo d'uccello, diciamo così, perché non è un libro, non è un tomo di quelli da 400 pagine, diciamo così, dei saggi pesanti in tutti i sensi, come si dice in questi casi, ma arriva a parte dal 1866, dalla decisione di Francesco Giuseppe dell'imperatore di dare il via a una, chiamiamola, slavizzazione, austriacizzazione delle terre, del litorale del Trentino, e si arriva fino al Trattato di Osimo, ad Osimo bis anche, no? Del sì. 1992.
1: In questo senso ho parlato di arcipelago, cioè sì. C'è una serie di argomenti che ruotano attorno al tema. Primo di questi è l'esodo, ad esempio. Nell'esodo non ne parlo abbastanza diffusamente, perché anche là, anche sull'esodo va capito. Io mi chiedevo, ma com'è possibile? Gillas dichiara, scrive su Panorama di Fiume: Tito ci ha mandato per cacciare gli italiani dall'Istria con ogni metodo,
0: e così
1: l'abbiamo
0: fatto.
1: Sì. E contemporaneamente Tito accoglie 20.000 italiani monfalconesi a Fiume. Non sta in piedi, cioè se Tito aveva questa allergia per gli italiani non li prendeva. Come mai Tito fa ripulire gli italiani della zona B, ma a Fiume ci sono 5.000 famiglie che chiedono di scegliere l'Italia e si vedono respinta l'opzione? Quindi non c'entrava niente l'italianofobia. Per Tito erano tutti uguali, italiani, serbi, croati, se nemici del popolo. Esatto. Andavano ai foibati, se no andavano iscritti a partito. Questa era l'unica, la sua unica categoria, era quella di nemici del popolo.
0: Quindi
1: sì. L'esodo, allora, però l'esodo c'è stato. La constatazione, anche là in qualche maniera me l'ha fornita William Klinger, esatto. La chiave, riferendosi a Stalin. Stalin teorizza che la guerra, secondo il conflitto mondiale, è guerra di classe. E che ogni conquista territoriale è conquista del proletariato e quindi va difesa a ogni costo. Non si può negoziare sulle conquiste territoriali. Tito segue questa logica. Lui si preoccupa che quelle che saranno le conquiste territoriali, frutto della guerra, del trattato di pace, non vengano messe in discussione. Vuole prevenire che dopo il trattato di pace ci sia qualcuno che dice: ma un momento, ma Capodistria erano tutti italiani, perché non è più Italia? Zara era tutta italiana, perché, ecco, vuole prevenire questo. E il modo per prevenire è la pulizia, ma non perché lui odia gli italiani, perché lui non vuole correre questo rischio. Quindi quella di Tito è una pulizia etica, non ideologica, ma preventiva, per evitare problemi.
0: Per evitare, sì, trovarsi un Alto Adige, per fare un esempio italiano,
1: ecco,
0: in casa sua,
1: non vuole,
0: chiaramente.
1: Non vuole, siccome aveva presente le precedenti storiche, non vuole che succeda quello che succeda in Polonia con Danzica.
0: Esatto, sì.
1: Che è rimasto tedesco.
0: Esatto, questo corridoio famoso. E parlando, venendo proprio al primo tema, lei ha citato Tito, chiaramente. Non si può non citarlo in questo caso, e William Klinger. Abbiamo qui appunto un altro storico, Andrea Legovini, e a un certo punto si parla di Tito. Tito, quello che mi ha fatto, che mi ha colpito leggendo questo libro, è Tito aveva sempre una pistola automatica al suo fianco, al suo comodino, e l'avrebbe accompagnato fino alla sua morte. Ma Tito chi era Tito? Parliamoci chiaramente, perché qualcuno anche aveva messo in dubbio che fosse la persona che era, nato a Kumrovec, croato ma di madre slovena, e qualcuno diceva che poteva essere anche correva questa voce che potesse essere una spia sovietica.
2: Cioè, allora Tito, allora, è abbastanza difficile ovviamente avere delle certezze su questi passaggi. Io posso dire che Tito era un politico e uno stratega, e questo è indubbio. E mi ricollego comunque al passaggio che è stato fatto precedentemente sul tema del terrore. Perché questo? Perché sapeva benissimo che con il terrore avrebbe mantenuto questa unità all'interno di uno Stato che si era appena creato con delle popolazioni diverse, nazionalità diverse, alfabeti diversi e religioni diverse. Questo era indubbio. E, tra l'altro era uno stratega perché aveva capito benissimo le differenze fra le varie etnie, quelle che erano i serbi, quelli che erano i croati, gli sloveni, gli italiani stessi o parte dei tedeschi o austriaci che si trovavano nella parte della, adesso estendo il termine, della Carinzia. E tant'è vero che c'è secondo me un episodio molto, molto importante. Le quattro armate jugoslave dell'esercito di liberazione jugoslave erano comandate da quattro generali serbi, a parte il primo che si chiamava Koča Popović, che mi sembra fosse montenegrino, poi naturalizzato serbo perché morì comunque a Belgrado. La quarta armata invece conosciamo, il generale Petar Drapsi, insomma lo conosciamo per motivi storici che ci appartengono, per la città di Trieste. E diciamo che queste armate ebbero la mano particolarmente pesante nei confronti degli sconfitti, ma parlo degli sconfitti jugoslavi stessi, che cercavano riparo comunque nella zona della Carinzia, che all'epoca era occupata dai britannici. Aleksandar Ranković, ad esempio, era serbo, e tutto questo aveva portato ad avere uno strapotere, cioè praticamente i serbi effettivamente comandavano l'esercito. Tito capì però due cose fondamentali: che nella nuova Jugoslavia la Serbia non doveva essere così forte, così potente. Infatti poi concesse anche delle autonomie particolari alla Voivodina e al Kosovo. Ma c'è un episodio, anzi ci sono due episodi che mi permetto di evidenziare e sottolineare. Uno, lo sfondamento sul fronte dello Srem, cioè l'ultima roccaforte praticamente dell'asse, delle forze dell'asse, che venne poi sfondato, e da lì si arrivò praticamente ad occupare quella che era la parte restante della Croazia, della Slovenia e fino a Trieste. Lì vennero mandati ed impiegati a combattere sul fronte dello Srem i giovani serbi, i giovani provenienti dall'università di Belgrado, perché sapeva benissimo che lui alla fine, parlo di Tito, Tito sapeva benissimo che alla fine della guerra avrebbe dovuto fare comunque i conti con l'intelligenza serba, e questo avrebbe potuto creare delle difficoltà, tant'è vero che gli venne riproposto, dice, ma come mai c'è stato questo accanimento, o perlomeno questa strategia, non accanimento, questa strategia sbagliata, no? Nel mandare a morte tanti tanti giovani serbi. E Tito lo sapeva benissimo. Nel 1959 Mestrović Ivan, che era un famoso scultore croato, si trovava a Brioni proprio con Tito, e questo Mestrović chiede: ma scusa, ma perché alla fin fine avete permesso il massacro di tutti quei croati alla fine della Seconda Guerra Mondiale? E Tito laconicamente rispose: non si poteva evitare, bisognava che i serbi si saziassero. Allora già questo ci fa capire effettivamente quelle che erano le strategie e le mosse di Tito. Cercava di accontentare una parte, viceversa un'altra, proprio per mantenere l'unità all'interno della nuova costituita federativa.
0: Molto Machiavelli, come verrebbe da dire.
2: Sì, esatto.
0: Facciamo una prima pausa, poi musicale, e poi rientriamo con la seconda parte di Sconfinamenti.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al libro di Paolo Sardos Albertini, Arcipelago Foibe, ricordare per capire. Stavamo parlando di Tito, stavamo parlando di terrore, e Tito muore nel 1980, l'ultimo episodio, diciamo, l'ultimo colpo di coda di questo sistema terroristico, di questo sistema del terrore, della paura, lo si è avuto nel 1974, no? Con la repressione della primavera di Zagabria dei giovani.
1: Esatto.
0: Però una cosa che comunque è una situazione che è andata avanti negli anni, no? Se pensiamo, come si ricordava prima il presidente Sardos Albertini, che ancora nel 2015, decenni dopo, c'è ancora reticenza a parlare, ma tutt'oggi, diciamo, nei più anziani, di episodi appunto come le foibe. Come mai?
1: Allora, io mi permetto di tracciare un confine temporale. Allora, i fatti di Blaiburg sono i fatti significativi, no? Per quello che accade, in particolar modo per le marce della morte che ne seguirono e tutti, diciamo, i massacri che avvennero nei confronti di parte della popolazione croata e slovena, non solo loro, anche montenegrini, serbi e via dicendo, cioè tutti coloro che avevano combattuto comunque contro l'esercito di liberazione di Jugoslavia, non solo, anche dei civili, per cui parliamo di donne, vecchi e bambini. Nel dicembre del 1945 c'è un confine temporale ben preciso. Questo confine temporale avviene durante una riunione in un comitato in cui è presente Tito, e Tito a quel punto urla: basta con tutte queste morti, della morte non ha più paura nessuno, e subentra un nuovo periodo. Quindi non più massacri, non più esecuzioni sommarie, perché effettivamente erano delle esecuzioni sommarie quelle che erano avvenute in quella lunga estate del 1945, ma un altro sistema, quello del terrore. Il sistema del terrore che poi sarà un sistema utilizzato, diciamo, da tutti i paesi facciamo capo all'Unione Sovietica, ad esempio nella ex DDR, nella Repubblica Democratica Tedesca, un sistema era quello della decomposizione dell'anima, tale per cui la persona veniva, si creavano delle situazioni atte a far sì che la persona perdesse fiducia in se stessa, e questo provocava ovviamente delle depressioni e tutto altro, per cui la persona stessa cercava il suicidio. Il termine in tedesco è Zersetzungsseele, e di questa, decomposizione dell'anima, di questa tecnica, il primo che ne parlò fu proprio Erich Mielke dopo il 1989, cioè il capo della Stasi.
0: E si ritrova anche nel libro, scusi se interrompo, Anna Funder, C'era una volta la DDR, ne
1: esatto,
0: parla.
1: Esatto, ce ne sono dei libri. Jürgen Fuchs, ad esempio, un famoso dissidente che poi morì anche a seguito di un'altra malattia, però si portava dietro questi strascichi, no, della violenza psicologica che aveva subito nella Repubblica Democratica Tedesca. La paura. Nel libro di Paolo Sardos Albertini si cita infatti il passaggio in cui nelle ricerche su Don Bonifacio c'è questa difficoltà, questa ritrosia a trovare informazioni, e io vi posso assicurare che per quanto riguarda il mio libro che ho scritto ultimamente sulle ricerche proprio della fine della Seconda Guerra Mondiale,
0: e qui torneremo più avanti a parlare,
1: grazie, ma lo cito solo per quella che è stata la mia esperienza vissuta. Beh, io ho trovato non solo ritrosia, ma mancanza di conoscenza. Cioè le persone, non solo ritrosia, ma mancanza di conoscenza. Cioè le persone non erano a conoscenza di quello.

0: Basovizza e rilascia una serie di dichiarazioni che hanno suscitato un grande scalpore per l'epoca, fra le quali altro che le potremmo chiudere con altro, la sua altro che liberazione.
1: Esatto. Allora, è un fatto secondo me estremamente importante ed è estremamente significativo che se per molti anni si era imposto il silenzio sulla tragedia delle foibe, sul dramma dell'esodo, con altrettanta prontezza si è imposto il silenzio su queste dichiarazioni di Francesco Cossiga. Era il capo dello Stato, interveniva ufficialmente alla foiba, la prima volta che lo Stato lo faceva, e fa delle dichiarazioni in cui dice delle cose clamorose. Dice: sono andato a rendere omaggio a questi nostri fratelli che sono stati assassinati dai comunisti che volevano impossessarsi di territori nazionali italiani. Quindi racconta esattamente quello che è successo.
0: Il re nudo, mi verrebbe da dire.
1: Esattamente quello. E aggiunge: avrei voluto farlo prima, rendere omaggio e denunciare. Avrei voluto farlo, ma mi è stato impedito.
0: Quindi anche la stoccata finale.
1: È un'affermazione incredibile come gravità, perché Cossiga è stato per due volte, se non sbaglio, ministro degli interni, per due volte presidente del Consiglio, per uno o due volte presidente del Senato e poi era da 5 anni presidente della Repubblica. Cioè, credo che non c'è nessuna figura nella storia repubblicana italiana che abbia avuto un ruolo istituzionale così ricco, neppure Andreotti, che non è mai diventato Presidente della Repubblica, come Francesco Cossiga. A questo Francesco Cossiga è stato impedito di fare un qualcosa che riteneva suo preciso dovere. Evidentemente le forze che hanno operato per impedirlo sono state forze estremamente rilevanti ed è su queste che bisognava indagare. Quali sono state queste forze che hanno impedito? E Cossiga aggiunge: non è tanto la cultura comunista, siamo nel 91, 2 anni dopo l'89, non è tanto la cultura comunista, ma quella pseudocultura democratica che da 40 anni condiziona la politica italiana. Quindi era la denuncia di un vulnus nella politica italiana che si stava protraendo da 40 anni. Qual era questa pseudocultura? Cossiga se lo dichiara. Altro che liberazione, cioè quella cultura che, utilizzando certe categorie, liberazione, resistenza, antifascismo, condiziona, manipola, turba il corretto funzionamento democratico della vita politica italiana. Quindi la denuncia era enorme, avrebbe meritato un'immediata convocazione di commissioni parlamentari per analizzare, per sentire, e invece silenzio.
0: Come accadde per Gladio nello stesso periodo.
1: Altro fenomeno con quelle stesse caratteristiche. Quindi veramente è incredibile. E su questo io credo che, pur essendo passati ormai tanti decenni, non sarebbe male che il Parlamento si ponesse questo problema. Si ponesse questo problema e si chiedesse perché non l'abbiamo fatto e perché non possiamo farlo ora.
0: Chiaro. E a proposito di questa corrente che controllava la situazione politica da 40 anni all'epoca e che era sulla fase finale, perché dopo arrivò Mani Pulite, lei cita anche proprio l'episodio, facendo un passo indietro, arrivando al Trattato di Osimo, la situazione a Trieste e in regione che portò appunto al Trattato di Osimo, che cercò di farlo passare per un qualcosa di sottobanco.
1: Sperò di farlo passare in soldi.
0: Sperò, esatto, invece poi
1: tanto
0: provocò
1: non preoccuparsi neanche di trovare menzogne con cui vestire questo. Era talmente chiaro che era un trattato nella quale la parte più forte, l'Italia, situazione economica buona e dentro la NATO, fa un trattato in cui cede tutto. La parte più debole, la Jugoslavia, che era il tracollo, incassa e basta. Io ho parlato più volte di un Guinness da primati nella storia della diplomazia. Non esistono altri trattati così sperequati come questo. Perché? Certamente c'era, io l'ho permesso.

0: Mi sono promesso di leggere 3 letture. C'erano delle motivazioni internazionali non determinanti, ma agli Stati Uniti andava bene dare una mano a quella Jugoslavia che era affannosa e traballante, come aveva dimostrato la primavera di Zagabria. C'era una componente politica italiana favorevole a questa soluzione. Moro e Berlinguer che stavano lavorando per il compromesso storico. Il compromesso storico significava arrivare a un governo comunisti e democristiani. Un trattato gestito insieme da comunisti e democristiani era una bella ciliegina sulla torta del compromesso storico. Ma c'era soprattutto la situazione locale che secondo me è stata determinante. A Trieste, dopo il ritorno di Trieste all'Italia, guidato dalla figura di Gianni Bartoli, la situazione politica era cambiata. Gianni Bartoli era stato sfiduciato da un golpe tutto democristiano, erano arrivati i morotei. I morotei che avevano tutta un'altra visione, loro guardavano, volevano fare una politica a sinistra e la sinistra per loro significava Lubiana e Belgrado. E in quest'ottica Lubiana e Belgrado per loro dava fastidio che a Trieste ci fosse chi, come l'Unione degli Istriani, come la Lega Nazionale, continuasse a ricordare, guardate che la zona B è tuttora terra italiana. Lo dicono i diritti internazionali, lo dicono i trattati. Questo era un fastidio. Guido Boteri, che era il leader di questa corrente, l'aveva teorizzato. Fin quando a Trieste si parlerà di Istria, questo farà il gioco delle destre. Occorre mettere una pietra tombale sulla questione istriana. Osimo aveva questa funzione, una pietra tombale per cui non si parlasse più di Istria. Poi le cose andarono diversamente.
1: Mise la pietra tombale.
0: La pietra tombale finirono in Moro.
1: Esatto.
0: La storia anche di questi divertimenti.
1: Legovini a un certo punto, Sandro Salvertini parla, fa un passo indietro ulteriore e cita a un certo punto il mito fondante, fa un paragrafo in cui parla, viene a parlare degli episodi in cui partendo dal 23 maggio 1915 l'attacco al Piccolo, alla Lega Nazionale, sede della Lega Nazionale del Piccolo, la ginnastica triestina e poi l'incendio del Balkan il 13 luglio 1920 e parla a un certo punto del mito fondante della giovane identità nazionale degli sloveni e corrisponde?
2: Ma allora sì, cioè in parte sicuramente sì, c'è questo mito dei giovani sloveni. Sicuramente la situazione a Trieste era stata in qualche modo veicolata dalle strategie del dominus austriaco, tali per cui c'erano queste situazioni di difficoltà nei rapporti fra quella che era la minoranza slovena e la maggioranza italiana. È ovvio che da parte degli stessi giovani sloveni c'era questo senso di appartenenza alla realtà slovena, sentirsi più di patria slovena piuttosto che noi italiana, anche se i rapporti all'interno di queste terre insomma sono sempre andati bene sostanzialmente, perché anche noi viviamo una città insomma che è un crogiolo di culture
1: multiculturale
2: esattamente. Dopo sicuramente la politica ci mette del suo ovviamente per trarre beneficio o da una parte viceversa o dall'altra. Ecco, un passaggio secondo me però importante è questo, che all'interno della comunità slovena, almeno di allora, bisogna fare una distinzione, perché troviamo quella che è la realtà che si ispirava ai valori del comunismo e quella che era la realtà che si ispirava ai valori dell'antifascismo. E questo è importante sottolinearlo, perché molto spesso queste due realtà erano in antitesi fra di loro e hanno creato ovviamente dei problemi fra di loro stessi. Ci sono stati anche degli episodi di delazione, tali per cui un antifascista, dico uno, ce ne sono stati anche sicuramente di più, è stato denunciato ai fascisti e poi di conseguenza è stato imprigionato o giustiziato.
1: Chiaro. E andando verso la conclusione, cito un altro passo del libro di Sandro Salvertini, quando a un certo punto cita, parlando del comunismo: oltre all'assoluto disprezzo per la vita umana, ha anche un'altra caratteristica, il disprezzo per la verità. In più è dotato di una capacità incredibile o diabolica di produrre false verità e riuscire a imporle a tutti.
0: Beh, io direi che sono quasi affascinato da questa capacità di menzogna del comunismo. Ma diciamo, ci sono dei casi clamorosi. Noi per decenni abbiamo vissuto con le democrazie popolari. Tutti ne parlavano, la democrazia popolare tedesca, la democrazia popolare ungherese, era scontato come termine.
1: Esatto, sì.
0: Ed eravamo in realtà consapevoli che di democrazia non c'era ombra, e tanto poco popolare che i cittadini cercavano di scappare anche a rischio della vita. Però il termine restava. Per decenni hanno continuato a parlarci delle prospettive del comunismo, del paradiso dei lavoratori, nel paradiso nel quale non ci sarà più necessità ma solo eguaglianza. Toccavamo tutti con mano, e bastava fare i pochi chilometri per lavorare nella vicina Jugoslavia, che non c'era niente di verità in questo. Però continuavano, e il loro continuare faceva sì che in qualche maniera queste categorie false e mendaci ce le imponessero a noi tutti. Ecco, questo è un aspetto che mi ha sempre colpito. Mi ha sempre colpito con un piccolo aggancio teologico. C'è nel Vangelo di San Giovanni Gesù che definisce Satana come omicida e padre della menzogna. Ecco, mi permetto di applicare questa definizione alla realtà del comunismo. Omicida e padre della menzogna.
1: Infatti nel prologo hai citato, esatto, Satana omicida fin da principio e padre della menzogna.
0: Direi che una conclusione a cui sono arrivato un po' alla fine delle mie ricerche, ma guarda, ma è così proprio.
1: Esatto. Andando appunto in conclusione e venendo all'attualità, recentemente c'è stato il rinnovo delle cariche della Lega Nazionale. Cosa è cambiato? Allora, tutto è rimasto?
0: Non tutto, qualcosa
1: diciamo,
0: è cambiato. È cambiato sostanzialmente un ampliamento della giunta di presidenza con l'inserimento di due nuove figure, una delle quali è il qui presente Andrea Legovini, che entra nella giunta di presidenza proprio con questa competenza specifica di collaborare con il vicepresidente Pilotto nel lavoro, diciamo, storico-culturale, quindi convegni, pubblicazioni e così via. L'altra entrata è Fulvio Sluga, che entra anche lui nella giunta di presidenza per collaborare con il vicepresidente Diego Guerin in quello che invece è la parte cerimonie e rappresentanza esterna. Ecco, sono due momenti nei quali i vicepresidenti, diciamo, affiancano il presidente. E adesso avranno un validissimo braccio di supporto Fulvio Sluga e Andrea Legovini, che sono quindi la giunta di presidenza e l'organo che guida la Lega.
1: Chiaro. E la Lega Nazionale che ha appena festeggiato nei mesi scorsi gli 80 anni, no?
0: La terza. C'è stata una prima Lega dal 91,
1: dopo la chiusura,
0: quando è stata chiusa dall'Austria. Una seconda dal 18 al 29,
1: chiusa del fascismo,
0: quando cessa col fascismo, e la terza dal 46 a non sappiamo quando.
1: Speriamo. Ad libitum, come si dice in questi casi. Un'ultima cosa, rimanendo sempre nell'attualità, lunedì scorso si è svolta una conferenza stampa per una cosa curiosa, da definirei anche simpatica, parlando sempre di ricordo, in termini di ricordi. E verrà intitolato uno slargo a Trieste dedicato al Milite Ignoto, che effettivamente nella zona del Parco della Rimembranza, per chi non è di Trieste, insomma, in via di Caboro, no? Mancava, perché ci sono tante vie, tanti ricordi dedicati ai redenti giuliani, istriani, dalmati, però nel 1998 non c'era niente.
0: Ma in realtà è un passaggio di un percorso lungo, ma purtroppo con la burocrazia tutto diventa lungo e complicato. Era stato, mi pare, nel 23 forse, cioè comunque nel centenario.
1: Il centenario 21. Sì.
0: Ecco, nel 21. Allora, nel centenario di quella vicenda estremamente importante, che è stato il viaggio della salma del Milite Ignoto attraverso tutta la penisola italiana, accompagnata da commozione di folle di cittadini. In quell'occasione Tra le altre iniziative era stato deciso dal Comune di Trieste di conferire la cittadinanza onoraria al milite ignoto e di istituire una indicazione toponomastica, una strada. Poi è intervenuto la tempistica e siamo arrivati oggi alla delibera nella quale è stata individuata dove si collocherà questa via milite ignoto. Mancherà l'ultimo passaggio di quando saremo in quel posto a inaugurarlo strappando la bandiera tricolore e leggendo via milite ignoto, ma insomma avendo pazienza sì. E questa è un'altra caratteristica della burocrazia. Esatto. È lentissima, ma è al contempo inesorabile.
1: Inesorabile, sì, chiaramente.
0: Non si riesce a fermare per un motivo. Esatto.
1: Dopo 5 anni, ma delibera, magari in altri 5 anni avremo, toglieremo quella, apriremo quella targa. Allora a questo punto io ringrazio il presidente della Lega Nazionale, Paolo Sardo Salbertini, per essere stato con noi, e grazie anche ad Andrea Legovini, storico, e con cui ci ripromettiamo di ritrovarci prossimamente per parlare del suo di libro, Bleiburg e Wittgenstein, di cui ci ha fatto menzione poco fa, Il perché di una tragedia. Non anticipiamo niente, ma sì, i temi sono sempre quelli legati appunto a quello che è accaduto nel 1945. Siamo giunti quindi alla fine di questo appuntamento odierno di Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Pluripremiato, nominato ai Grammy ed acclamato dai più prestigiosi palcoscenici della scena statunitense, Shane Booth, in arte Somber, continua a far fruttare il suo potenziale. Lo dice anche il nuovo singolo, Potential.

0: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano, rallentamenti tra Somma Campania e Brescia Est. Sulla A4 Padova-Venezia segnaliamo code in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Comunque si viaggia lentamente in tutto il percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Milano, incolonnamenti tra rotatoria Milanese e Marghera. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro ai mezzi provenienti da Conegliano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni. Venti da nord convogliono sulle nostre regioni aria calda e secca. Le previsioni. Nella notte e domattina prevalentemente sereno, domani a partire da metà giornata previste velature. Temperature minime da 7 a 15, massime da 26 a 31 gradi. Anche domenica dapprima generalmente sereno, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, nel pomeriggio nell'interno locali rovesci e temporali. Lunedì tempo instabile con precipitazioni locali e fenomeni temporaleschi, temperature in lieve calo, martedì tempo asciutto. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese a causa di un mezzo in avaria sull'autostrada Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta dinanzi a Logatez. Segnaliamo inoltre code tra Capodistria e Dragogna all'altezza di Schmarie e tra Isola e Strugnano. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Presentati nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, i candidati e il programma di Insieme per la Comunità, la lista che fa capo il presidente uscente Mario Steffè. Squadra di governo completata, le reazioni del mondo politico. Pirs Mussar, rispettare gli impegni negli investimenti per la difesa. Visita guidata a Pirano nell'ambito delle giornate del patrimonio dei cimiteri europei. L'UE sblocca i fondi all'Ungheria. Il Giro d'Italia domani in Friuli. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Presentati oggi nella sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, i candidati e il programma di Insieme per la Comunità, la lista che fa capo il presidente uscente Mario Steffè. La formazione punta a continuare la gestione avviata nei recenti mandati, puntando all'unità della comunità nazionale italiana e al coinvolgimento dei giovani. Alessandro Martegani.
2: Continuare sulla strada tracciata nei precedenti mandati lavorando per la coesione della comunità italiana, che è una realtà unica, anche se divisa da un confine, senza farsi coinvolgere in particolarismi e posizioni faziose che di fatto limitano il confronto democratico. E la linea di Insieme per la Comunità, la lista che fa capo al presidente uscente della Comunità degli Italiani di Capodistria, Mario Steffè, presentata nella sede di Capodistria a poche ore dalla fine della campagna per le elezioni che rinnoveranno i consigli delle comunità e l'Assemblea dell'Unione Italiana. Nel presentare liste e programma, Steffè ha sottolineato soprattutto la volontà di continuare a lavorare per la coesione della comunità, sottolineando di non aver mai evitato il confronto e il dialogo, nonostante le critiche giunte da parte della lista contrapposta.
3: Ma guardi, io posso parlare per quello che è l'atteggiamento della nostra lista. Noi abbiamo sempre cercato un atteggiamento di coesione, di unitarietà, di fatto. Ci siamo scontrati spesso anche con degli atteggiamenti di opposizione dura. Per carità, l'opposizione ci deve essere il rispetto democratico, il confronto con tutte quelle che sono le altre componenti, però in un clima di rispetto e non di, diciamo così, di deliberata ostilità.
2: Rinviate al mittente anche le critiche riguardo alla gestione delle attività e per aver rifiutato un confronto diretto che non si è fatto, ha detto Steffè, perché la richiesta è giunta fuori tempo massimo.
3: Questa narrazione dei palazzi vuoti è un atteggiamento, diciamo così, demagogico populista che non trova riscontro in quella che è la realtà dei fatti.

0: Ci sono chiaramente delle prospettive di crescita, delle possibilità di ampliare determinate attività deficitarie, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione rivolta ai giovani, però questa narrazione è molto diversa da quella che è la realtà dei fatti.
1: Molte le conferme nella lista per il Consiglio della Comunità di Capodistria, 9 candidati su 11, con le novità di Roberta Calze e Marco Orlando, mentre per l'Assemblea dell'Unione Italiana sono stati candidati Gianfranco Stancic e Davide Runco. Proprio riguardo le vicende dell'Unione Italiana, sia Stancic sia Steffè hanno sottolineato come sia necessario arrivare quanto prima alla definizione di un assetto giuridico chiaro, senza l'intervento di autorità amministrative esterne.
2: Gli impegni devono essere rispettati, lo sottolinea la Presidente della Repubblica Natasha Pirce-Musar dopo che è stato diffuso il contenuto di una lettera inviata dal segretario generale della NATO Rutte al premier uscente Robert Golob, nella quale accusa la Slovenia di manipolare i numeri della spesa per la difesa. Ha sottolineato che si tratta di una responsabilità che riguarda più governi. Già nel 2014 la Slovenia si era assunta l'impegno per il 2% del PIL destinato alla difesa. Evidentemente non l'abbiamo rispettato, rileva Pirce-Musar, che in qualità di Presidente della Repubblica e anche Comandante Supremo dell'Esercito Sloveno. Nella lettera Rutte sottolinea che l'aumento degli stanziamenti è stato ottenuto includendo progetti che non rientrano nelle spese di difesa di base. E ormai è nota la squadra di governo depositata giovedì sera in Camera di Stato dal premier incaricato Janez Janša, che ha così confermato le uniche indiscrezioni emerse nei giorni scorsi riguardo la distribuzione dei ministeri. Molti nomi noti e già rodati, inclusi i leader dei rispettivi partiti, anche se fra questi non figura Tina Bergant del Partito Popolare Sloveno, rimasta senza una poltrona. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Dopo l'approvazione da parte dei comitati esecutivi di tutti i partiti della nuova coalizione, i 15 nomi del prossimo governo sono stati trasmessi al Parlamento in modo da poter calendarizzare tra lunedì e martedì prossimi le audizioni nelle commissioni competenti, che peseranno solo in parte sulla nomina dei ministri, perché sarà la squadra intera ad essere approvata in blocco in seduta plenaria. E il nuovo esecutivo sarà considerato insediato dal momento in cui un terzo dei ministri avranno ottenuto luce verde nelle rispettive commissioni. 7 i ministri del Partito Democratico, 5 quelli di Nuova Slovenia e 3 ai democratici di Angelo Hogar, che ottiene per sé il Ministero dell'Economia, un vero e proprio salvagente politico dopo essere rimasto fuori dal Parlamento. Il Partito Democratico di Janša occupa le 3 caselle principali, con interni esteri e finanze, dove ritorna Andrej Šircelj, l'uomo dei conti dell'SDS. Nuova Slovenia sarà presente con 3 pesi massimi, il leader Jernej Vrtovec alle infrastrutture, il discusso ex segretario Valentin Hajdinjak alla difesa e il capogruppo Janez Tigre Kral all'agricoltura. Quest'ultima casella sembrava destinata ai popolari, ma secondo indiscrezioni Janša ha posto un veto sul nome della segretaria Bergant. Fra i due non corre buon sangue dai tempi dell'ultimo governo conservatore, quando Bergant era sottosegretaria alla salute, e ha deciso ora di non farsi da parte in nome del partito, che forse riceverà altri incarichi del sottobosco ministeriale. Per il momento l'SLS ha comunque confermato di voler rimanere nella coalizione.
2: Il Centro Nazionale per l'Impiego ha emesso oggi l'invito pubblico ai datori di lavoro per l'attuazione del programma Promozione dell'Occupazione Offrimi un Impiego. Lo scopo è incentivare le aziende a garantire un impiego ai disoccupati vulnerabili, con l'obiettivo di assumere complessivamente poco meno di 2.000 senza lavoro. Quest'anno sono disponibili oltre 16 milioni di euro per il programma. Possono aderire persone giuridiche e fisiche inserite nel registro commerciale da almeno un anno. Al datore di lavoro sarà corrisposta una sovvenzione mensile per l'assunzione di personale vulnerabile per un periodo massimo di 12 mesi. Nell'ambito delle giornate del patrimonio dei cimiteri europei, una visita guidata a Pirano ha raccontato la storia della città attraverso tombe storiche, una nuova pubblicazione bilingue e il restauro della chiesa dei Santi Ermacore Fortunato, un progetto questo che vede la locale comunità degli italiani in prima fila nella conservazione di questo patrimonio storico e culturale. Barbara Costamagna.
4: Le tombe delle più illustri famiglie piranesi sono state al centro della visita guidata che si è svolta questa mattina al cimitero di Pirano nell'ambito delle giornate del patrimonio dei cimiteri europei. L'iniziativa ha richiamato numerosi partecipanti interessati a scoprire un patrimonio storico e culturale che custodisce la memoria della città e dei suoi protagonisti. Nel corso della visita, Marina Pauletic e Christian Kness hanno presentato una pubblicazione in italiano e in sloveno che ripercorre ripercorrere la storia del cimitero e hanno mostrato 8 tombe selezionate per il loro valore storico, artistico e simbolico. Attraverso il racconto delle vicende familiari e personali dei personaggi sepolti nel cimitero, i visitatori hanno potuto ripercorrere alcune delle pagine più significative della storia di Pirano, comprendendo il ruolo svolto da queste famiglie nello sviluppo della città. Un rappresentante dell'azienda Cnom Deo ha illustrato invece il recente restauro della chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato. L'incontro ha confermato il valore dei cimiteri storici come luoghi della memoria e della conoscenza, capaci di raccontare il passato attraverso monumenti, iscrizioni e vicende umane. Un patrimonio che, grazie a iniziative come questa, continua a essere riscoperto e condiviso con la comunità e che si spera venga portato avanti anche dai giovani presenti a questa iniziativa.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è nella Situation Room per prendere una decisione definitiva riguardo l'Iran, lo ha fatto sapere lo stesso capo della Casa Bianca in un post sul social Truth. Secondo le sue parole, inoltre, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz, aggiunto, deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni. Trump ha poi precisato che tutte le mine, anche se ce ne sono, verranno eliminate. L'Iran completerà l'immediata rimozione e o detonazione di tutte le mine rimaste, che non saranno molte. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro ungherese Peter Major hanno raggiunto un accordo per sbloccare oltre 16 miliardi di euro di fondi UE destinati all'Ungheria. Sentiamo Erika Paternuscia.
6: Von der Leyen ha spiegato che Bruxelles può sbloccare 10 miliardi di euro dal Fondo Europeo per la Ripresa a condizione che il nuovo governo di Budapest attui riforme strutturali in materia di lotta alla corruzione, Stato di diritto e appalti pubblici. Inoltre è stato concordato che l'Ungheria rivedrà il piano di investimenti e lo invierà a Bruxelles la prossima settimana. La Commissione e il Consiglio dell'UE dovrebbero dare il via libera al piano entro metà luglio. Le autorità ungheresi avranno quindi tempo fino alla fine di agosto per attuare tutte le riforme e gli investimenti. Bruxelles provvederà poi all'erogazione dei fondi entro la fine dell'anno. Abbiamo compiuto progressi significativi anche nel settore dei fondi di coesione, ha sottolineato von der Leyen, annunciando lo sblocco di altri 6,4 miliardi di euro bloccati da Bruxelles a causa del mancato rispetto delle norme in materia di Stato di diritto e libertà accademica sotto il precedente governo di Viktor Orban. Major ha ringraziato personalmente la Presidente della Commissione europea per la sua collaborazione, ricordando che i negoziati sono iniziati 5 settimane fa. A sole 3 settimane dalla formazione del nuovo governo abbiamo già raggiunto uno storico accordo, ha affermato il Premier, annunciando che i fondi saranno utilizzati per rilanciare l'economia e ripristinare i servizi pubblici, sostenere piccole e medie imprese, sviluppare le reti elettriche e acquistare nuovi treni. Saranno inoltre investiti nella sanità e nell'istruzione. Intanto il commissario UE all'allargamento Marta Kossa ha ricevuto il ministro degli esteri ungherese Anita Orban. L'Ungheria è un partner fondamentale per una politica di allargamento UE basata sul merito, ha scritto Kos su X. Abbiamo concordato di collaborare strettamente per far progredire i paesi candidati su questa base, ha precisato, aggiungendo che è stata ribadita l'ambizione di sostenere tutti i paesi dei Balcani occidentali nel loro percorso di adesione all'UE.
2: In seguito alla violazione dello spazio aereo dell'Unione Europea da parte di un drone russo precipitato su un edificio residenziale a Galati, Romania, vicino al confine ucraino e moldavo, si susseguono le ferme condanne da parte di Bruxelles, della NATO e di vari paesi, tra cui la Slovenia. Le autorità romene hanno duramente stigmatizzato l'accaduto, inserito nel quadro dei raid di Mosca contro Kiev, definendolo una grave e irresponsabile escalation militare. Il presidente russo Vladimir Putin, intanto, ha affermato che è ancora troppo presto per parlare dell'origine del drone e chiesto che a Mosca vengano fornite delle prove. Alessia Mitar.
7: Il velivolo senza pilota russo decollato nell'ambito dei sistematici attacchi notturni contro gli obiettivi ucraini lungo il confine del Danubio è precipitato sul tetto di un condominio nell'est della Romania, provocando un incendio e il ferimento di diverse persone. Un episodio gravissimo che ha innescato l'immediata convocazione dell'ambasciatore russo a Bucarest e la riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale presieduto dal presidente Nicos Dan, spingendo al contempo il governo romeno a informare i partner internazionali e a richiedere con urgenza l'immediata l'invio di sistemi di difesa antidrone, mentre da tutto il panorama internazionale si è elevata una corale ondata di ferma condanna nei confronti di Mosca per aver superato una nuova linea di tolleranza, espressa chiaramente dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la quale ha annunciato la preparazione del 21° pacchetto di sanzioni, dall'alta rappresentante Kaya Kallas e dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che hanno stigmatizzato la violazione della sovranità europea. Una posizione ribadita anche dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, il quale ha assicurato la totale prontezza dell'alleanza nel difendere ogni centimetro del territorio alleato. Questa linea ha trovato immediato riscontro e sostegno nella solidarietà dei leader di numerosi paesi, a partire dalla Slovenia, che ha condannato l'azione russa per aver colpito civili inermi. Lubiana si è così unita all'appello del ministro ucraino Andriy Shiba sulla necessità di incrementare il supporto a Kiev al fine di porre un freno al disprezzo di Mosca per il diritto internazionale e per l'incolumità dei cittadini europei. Severe reazioni sono giunte pure da Polonia, Francia, Ungheria, Germania, Croazia e Regno Unito, nonché dall'Italia, con la premier Giorgia Meloni che ha definito l'accaduto una minaccia diretta alla sicurezza dell'intero continente.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scatenato l'ira di Varsavia dopo aver intitolato una delle sue unità militari all'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione ultranazionalista responsabile tra l'altro del massacro di circa 100.000 civili polacchi nell'Ucraina occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha espresso indignazione proponendo che a Zelensky venga revocata la più alta onorificenza statale polacca, l'Ordine dell'Aquila Bianca. Il presidente ha comunque assicurato il continuo sostegno all'Ucraina, ma ha anche sottolineato che i buoni rapporti tra le nazioni non si costruiscono in questo modo. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato durante un discorso di aver dato istruzione all'esercito di Tel Aviv di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza. L'ordine del premier viola quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco attualmente in vigore. Franco De Stefani.
8: Netanyahu ha precisato che l'esercito sta soffocando Hamas e che finora è sotto il controllo del 60% del territorio. Secondo quanto riferito da fonti di stampa internazionale, le forze israeliane stanno esercitando pressione su Hamas da ogni lato. In base all'accordo di cessate il fuoco, in vigore dall'ottobre scorso, l'esercito controllava il 50% del territorio, ma ora è stato ordinato di aumentare l'area. Le parti in conflitto si accusano a vicenda di violare la tregua, ma gli scontri hanno finora causato la morte di oltre 900 palestinesi da quando è entrato in vigore. L'IDF sta intanto continuando a prendere di mira i vertici dell'organizzazione terroristica palestinese e ha reso noto di aver ucciso a Khan Yunis il capo di una rete centrale di trasferimento fondi e che nell'attacco è rimasto ucciso anche un comandante di unità del quartier generale di produzione di Hamas che partecipava alla fabbricazione di armi. Hamas, dal canto suo, ha confermato l'uccisione del vice comandante della brigata della città di Gaza, Imad Aslim. Intanto, contro l'estremismo dei coloni israeliani della Cisgiordania, si è mosso il Consiglio dell'Unione Europea, che ha adottato nuove sanzioni contro 3 persone e 4 organizzazioni, dando seguito ad una decisione raggiunta dal Consiglio Affari Esteri ad inizio maggio. Tutti sono stati inseriti nella lista di sanzioni per gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani contro i palestinesi in Cisgiordania. Con questo inserimento il totale di sanzionati è salito a 136 persone fisiche, giuridiche e 41 entità.
2: Parliamo di ciclismo, alle battute finali il Giro d'Italia, oggi 19esima frazione vinta dallo statunitense Sepp Kuss che fa suo il tappone dolomitico con uno scatto a 2 chilometri dal traguardo. La maglia rosa è sempre saldamente sulle spalle del danese Vingegaard. Domani la penultima e decisiva frazione della corsa rosa partirà da Gemona del Friuli per concludersi dopo una doppia e spettacolare scalata sul Pian Cavallo. La frazione friulana è ricca di significato storico e sportivo, ideata anche per commemorare il 50° anniversario del terremoto, come ricorda l'organizzatore delle tappe del Giro in Friuli Venezia Giulia e già sindaco di Gemona, Paolo Urbani, ai microfoni di Lara Dercice. Sentiamo.
9: Quest'anno sono particolarmente emozionato perché si parte non solo da Gemona del Friuli ma dentro dalla caserma degli Alpini con i suoi 29 morti, ma che poi successivamente è stata anche il fulcro della costituzione della protezione civile da parte del compianto commissario Giuseppe Zamberletti e quindi diciamo così è veramente un sito simbolo non solo per Gemona e per il Friuli ma per l'intera nazione. Si parte da Gemona, ci sarà al chilometro zero posto, si farà un circuito sul centro storico ma al chilometro zero sarà posto sulla statale 13 verso Venzone, quindi si andrà a Venzone, si attraverserà tutti gli altri paesi del cratere del terremoto in provincia di Udine ma anche in provincia di Pordenone, e ci sarà un traguardo volante a Forgaria del Friuli proprio al confine tra le province di Udine e Pordenone, quindi andremo in provincia di Pordenone nella montagna. Andremo a Vito d'Asio e Clauzeto, dove ci sarà un primo Gran Premio della montagna, ecco poi che scenderemo a valle per avviarci attraverso Maniago ad Aviano e fare una prima volta la salita del Piancavallo, che ricordo una salita di 13,5 km con una media dell'8%, ma con punta anche del 12%. Poi scenderemo verso il lago di Bargis, eccoci di nuovo a Montereale Valcellina, di nuovo ad Aviano, e quindi l'ultima ascesa al Piancavallo, e naturalmente tutti noi auspichiamo che ci sia il bel tempo come previsto.
2: Si moltiplicano in questi giorni le presentazioni dei nuovi cartelloni teatrali e a prepararsi alla stagione 2026-2027 anche lo stabile di Capodistria, dove dopo la bufera che ha investito nelle settimane scorse il consiglio di amministrazione la situazione si va normalizzando. Sentiamo Orella Rossetto.
10: Si poteva respirare un'atmosfera di sollievo alla presentazione della nuova stagione del Teatro Stabile di Capodistria. Ieri il Consiglio Comunale ha deliberato la rimozione del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e nominato due nuovi membri, uno dei quali prende il posto di Irena Urbic, che con le sue dimissioni aveva portato allo scoperto le pressioni esercitate sui componenti dell'organismo. Una situazione che non ha influito sul lavoro dello Stabile, ha tenuto a sottolineare Matej Sukic, portavoce del teatro, prima di passare la parola a Katia Pegana, prossima a concludere dopo 26 anni il suo lungo percorso alla guida del teatro, cedendo il testimone da dicembre a Daniel Malalan, già direttore dello Stabile Sloveno di Trieste. Sono felice di consegnare alla futura direzione un teatro in eccellente salute che rappresenta un importante punto di riferimento culturale per la regione e oltre, ha sottolineato la regista. All'interno del nuovo cartellone, che allinea come sempre produzioni proprie, spettacoli in ospitalità, sarà sua la regia dei monologhi scritti da Aldo Nicolai per l'attrice Paola Borboni, testi sorprendenti, dice a Radio Capodistria. Mentre da Trieste arriverà nell'allestimento dello Sloveno la goldoniana Bottega del Caffè. Attenzione anche per il pubblico dei più piccoli, con la collaudata programmazione di Teatro Ragazzi, una speciale formula di abbonamento dedicata agli studenti delle scuole superiori. Alla presentazione della nuova stagione ha partecipato lo stesso Daniel Malalan. Lavorerò, ha detto l'attore e regista triestino, nel segno della continuità, rafforzando ulteriormente la rete di collaborazioni. Malalan ha ricordato anche il recente spettacolo La nostra famiglia, realizzato in coproduzione fra Capodistria, Trieste e il dramma italiano di Fiume. Il plurilinguismo e l'apertura del territorio, aggiunto, restano fondamentali, un punto fermo, la collaborazione di lunga data con il teatro di Nova Gorizia. L'attività dello Stabile Capodistriano non si ferma durante i mesi estivi e già dal 5 giugno torna alla rassegna lo specchietto retrovisore con il meglio degli spettacoli della passata stagione.
2: Ancora una notizia per concludere: in un nuovo processo il Tribunale del Lavoro di Lubiana ha respinto la causa dell'ex direttore generale ad interim di RTV Slovenia, Andrej Grah-Whatmough, che sosteneva di essere stato esonerato illegalmente dalla sua carica. Allo stesso tempo il Tribunale ha respinto la sua richiesta di reintegro sul posto di lavoro. La sentenza non è ancora definitiva. E si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatto e condotto in studio da Delio De Sardi, redazione Erika Paternosch, in sala di regia Andrei Stupar. Ricordiamo che alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Buon proseguimento di serata.
11: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano, rallentamenti tra Somma Campania e Brescia Est. Sulla A4 Padova-Venezia segnaliamo code in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Comunque si viaggia lentamente in tutto il percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Milano, incolonnamenti tra rotatoria Milanese e Marghera. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro ai mezzi provenienti da Conegliano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: La terz'ultima tappa del Giro d'Italia ha visto oggi pomeriggio il successo dell'americano Zeb Kuss. La 19ª frazione della Corsa Rosa era una delle più dure di questa edizione, con partenza da Feltre arriva ai piani di Pezzè presso Alleghe. Dopo 151 km e 6 Gran Premi della montagna, fra cui quelli del Passo Giau e del Passo Falzarego, il gruppo si è frastagliato proprio dopo l'ultima salita, con il leader della classifica generale, il danese Jonas Vingegaard, che stavolta si è limitato a controllare la situazione lasciando spazio agli altri. Kuss, non a caso compagno di squadra di Vingegaard, è stato bravo ad approfittarne precedendo di 13 secondi il canadese Derek G e di 36 secondi l'italiano Giulio Ciccone, che è rimasto a lungo in testa prima di venire ripreso a poco più di 2 km dal traguardo, ma che ha messo comunque una seria ipoteca sulla conquista della maglia azzurra di miglior scalatore. Per Kuss, che aveva già vinto tappe al Tour de France e alla Vuelta a Spagna, è il primo successo in carriera al Giro. In classifica generale Vingegaard, oggi quinto, subito a ruota del suo primo inseguitore Felix Gall, mantiene 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sull'austriaco e 5.04 sull'australiano Jay Hindley. Domani il Giro sbarca in Friuli con partenza da Gemone e arrivo in salita sul Piancavallo, che verrà scalato per 2 volte, dando alla classifica la sua veste praticamente definitiva prima della passerella conclusiva in programma domenica a Roma. Dopo le grandi sorprese dei giorni scorsi a Roland Garros di tennis di Parigi, oggi pomeriggio sono invece passati come da pronostico 2 dei possibili outsider per il titolo. Il numero 11 russo Andrei Rublev è passato 7-5, 7-6, 7-6 sul portoghese Nuno Borges, mentre il giovane talento spagnolo Rafa Hodar è passato, seppur solo al quinto, sull'americano Alex Mikkelsen. Per quanto riguarda gli italiani, dopo la scioccante eliminazione di ieri pomeriggio di Jannik Sinner, crollato a causa di un malore contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, restano ancora in corsa Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, quest'ultimo protagonista dell'eliminazione del nobile decaduto Stefanos Tsitsipas, mentre sempre ieri sera ha perso al quinto set Luciano Darderi, testa di serie numero 14 reduce della semifinale di Roma, che è stato battuto, come vediamo, dall'argentino Francisco Comesagna. Fra le donne di italiane in tabellone non ce ne sono più, vista la prematura uscita di Jasmine Paolini. Nel pomeriggio Iga Świątek, in passato 4 volte vincitrice di questo torneo e testa di serie numero 3 del tabellone, si è qualificata per gli ottavi imponendosi con un doppio 6-4 nel derby polacco che la vedeva opposta a Magda Linet. Avanti in 2-7 anche la numero 8 russa Mira Andreeva contro la ceca Marie Bouskova. E in tema di tennis femminile, pare ormai certo il ritorno in campo dell'ex numero uno mondiale Serena Williams. La 44enne americana, vincitrice di 23 titoli individuali nei tornei del Grande Slam, ha completato il periodo di 6 mesi richiesto dall'antidoping ed ha richiesto una wild card per partecipare nel doppio al torneo sull'erba del Queens, in programma a partire dall'8 giugno. La sua compagna di doppio dovrebbe essere la 19enne canadese Victoria Mboko. Serena Williams non gioca un match ufficiale da quando uscì al terzo turno degli US Open del 2022. Fra meno di 24 ore prenderà il via a Budapest la finale della Champions League di calcio, il cui orario di inizio è stato anticipato a partire da quest'anno alle ore 18, ufficialmente per garantire ai tifosi una presunta migliore esperienza, ma verosimilmente per ragioni economiche legate ai mercati asiatici. Nella capitale ungherese comunque è già stata allestita la fan zone e sono già arrivati la maggior parte dei tifosi francesi ed inglesi, a seguito rispettivamente di Paris Saint-Germain ed Arsenal. Anche le due squadre naturalmente sono già sbarcate a Budapest, seppur con scelte diverse, già ieri l'Arsenal di Mikel Arteta e solo oggi il PSG di Luis Enrique. L'Arsenal, reduce dalla conquista del titolo della Premier League che gli mancava da 22 anni, giocherà la sua seconda finale di Champions dopo quella persa nel 2006 contro il Barcellona di Ronaldinho, mentre il Paris Saint-Germain, che ha vinto il suo quinto titolo francese di fila, 12° nelle ultime 14 stagioni, punta a portare a casa la sua seconda Champions consecutiva, impresa che negli ultimi 35 anni è riuscita soltanto al Real Madrid. Sarà gara 7 in programma nella notte fra sabato e domenica a decidere chi fra i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder giocherà contro i New York Knicks nella finale per il titolo del campionato NBA di basket. Nella notte infatti San Antonio si imposta in casa in gara 6 per 118-91, impattando la serie sul 3-3. Come già in occasione di gara 4, giocata sempre in Texas, gli Spurs hanno letteralmente dominato contro i campioni NBA in carica, che hanno fatto grandissima fatica a trovare dei buoni tiri. Lo testimonia il fatto che il canadese Shai Gilgeous-Alexander, stella di Oklahoma e eletto miglior giocatore della Lega nelle ultime due stagioni, non è andato oltre i 15 punti, risultando comunque miglior marcatore dei suoi. San Antonio invece è stata condotta sia in attacco che in difesa dal centro francese Victor Wembanyama, autore di 28 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, negli appena 28 minuti che ha trascorso in campo. A inizio quarto quarto infatti il match era di fatto già deciso e a quel punto è stato dato spazio alle riserve. Netta la differenza in particolare nel terzo periodo, quando gli Spurs hanno piazzato addirittura un parziale di 20-0. Ricordiamo che New York aveva vinto la finale dell'Est con un secco 4-0 nei confronti di Cleveland. La settima prova del Mondiale Rally si disputa in Giappone, dove oggi, per evidenti ragioni di fuso orario, si è già conclusa la prima giornata. Nella gara di casa la Toyota sembra intenzionata a fare bottino pieno, considerando che al momento i primi quattro della classifica sono tutti piloti della casa nipponica. In testa si trova il gallese Elfyn Evans, che è anche leader della classifica generale del Mondiale e che al termine delle 6 prove speciali in programma precede di 16 secondi lo svedese Oliver Solberg. Terzo posto provvisorio, un altro secondo dietro per il campione del mondo in carica francese Sébastien Ogier e quarto, come detto sempre su una Yaris, per il finlandese Sami Pajari, staccato però già di oltre 40 secondi dalla vetta. Primo dei non Toyota i belga Thierry Neuville su Hyundai con un distacco di quasi un minuto. Settima tappa anche nel campionato MotoGP col Gran Premio d'Italia al Mugello, con le prequalifiche che si sono disputate oggi pomeriggio che hanno visto quattro piloti di casa occupare le prime quattro posizioni. Il più veloce è stato Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 con 9 centesimi di vantaggio sulla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. A seguire, sempre con distacchi minimi, Enea Bastianini su KTM e Franco Morbidelli su Ducati VR46. Sesto tempo per il campione del mondo in carica Marc Marquez al rientro dopo due gare saltate per infortunio e settimo per il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia. Domani qualifiche e gara sprint, domenica la gara completa. È cominciata con una vittoria slovena ed una italiana la Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom. Nel bacino sloveno di Tazen presso Lubiana, Eva Alina Hočevar si è imposta nella gara di kayak individuale femminile facendo percorso netto e precedendo, seppur di appena 13 centesimi, la formidabile australiana Jessica Fox, campionessa olimpica in carica tanto nel kayak quanto nella canoa. Terzo posto ad oltre 2 secondi invece per la campionessa olimpica di Londra 2016, ossia la spagnola Mayalen Chorraut. Dopo essere entrata in finale solo con l'ultimo tempo utile, la Hočevar ha raccolto così il suo primo successo in carriera. Nell'analoga gara maschile, il 21enne Xavier Ferrazzi, in passato già campione del mondo juniores, ha nettamente preceduto il polacco Michał Pasiut ed il ceco Jakub Krejci, lasciandoli entrambi abbondantemente oltre i 2 secondi e aggiudicandosi così anche lui il suo primo successo in Coppa del Mondo. Saranno Canada, Finlandia e Svizzera, Norvegia alle semifinali dei campionati mondiali di hockey in programma domani a Zurigo. Dopo che nel pomeriggio di ieri il Canada aveva sconfitto per 4-0 gli Stati Uniti e la Finlandia si era imposta per 4-1 sulla Cechia, in serata a Friburgo la Norvegia ha prevalso per 2-0 sulla Lettonia, con primo gol segnato dal giovane quasi sloveno Tinus Koblar. Mentre a Zurigo, davanti a 10.000 persone entusiaste, i padroni di casa svizzeri hanno superato, come vediamo, per 3-1 la Svezia. Gli elvetici, unici ad aver vinto finora tutte le partite di questi mondiali nei tempi regolamentari, universitari sono finiti sotto dopo poco più di 6 minuti per il gol segnato dal centro dei Vancouver Canucks, Linus Carlson, e hanno quindi dovuto giocare per ben 5 minuti in inferiorità numerica, riuscendo però a resistere e quindi pareggiando sempre nel corso del primo terzo con Roma Josi, capitano non solo della squadra rossocrociata ma anche dei Nashville Predators. La partita si è decisa poi nel secondo periodo. Dennis Malgin ha segnato il gol del vantaggio svizzero partendo da solo da metà campo e arrivando indisturbato davanti al portiere svedese Magnus Hellberg. E quindi Calvin Turkauf ha coronato la sua ottima partita sancendo il definitivo 3-1 a 3 minuti e mezzo dalla fine su assist di Nico Hischier. Per la Svizzera si tratta del primo successo sulla Svezia negli ultimi 13 anni. Da segnalare che dopo la presenza nei giorni scorsi del vincitore delle ultime 5 Coppe del Mondo di sci alpino Mark Odermatt, ieri è stata la volta di un altro leggendario sportivo svizzero, quale il grande ex tennista Roger Federer, che ha anche motivato i suoi connazionali annunciando personalmente in spogliatoio il sestetto titolare.
4: Yes! Hey! Oh, the Damian! Yeah!
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Obiettivo economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
1: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia. Settimana insomma partita bene, anche se rimangono alcuni, insomma il nodo è sempre quello, cioè la situazione fra Stati Uniti e Iran, ma analizziamo un po' meglio la situazione con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
1: Sì, dicevo, insomma, settimana partita bene e rimangono alcuni punti, insomma, naturalmente nella trattativa non si capisce ancora bene quando e se questa cosa si risolverà. Poi ne parlavamo un po' prima della trasmissione, c'è anche, insomma, è stata anche la settimana dell'arrivo della nuova vertice della Fed, insomma, che bisognerà vedere un po' come si comporterà. Però, insomma, alla fine non va male, ecco, diciamo così, se dobbiamo dare un giudizio sintetico.
2: Ormai diciamo che tra un tweet e un altro che

0: muove il mercato, il prezzo del petrolio e tutto quello che ne consegue. Insomma, le settimane, le ultime settimane sembrano sempre caratterizzate da un unico market mover, che sono le voci di accordo e relative smentite per la riapertura poi del canale di Hormuz. Sostanzialmente i negoziati, come dire, sono in una sorta di stallo in questa fase, però con delle aperture, voglio dire, verso quelli che possono essere degli accordi che sempre più si fanno concrete, e quindi Wall Street continua a rimanere in prossimità dei massimi, in particolare dopo i risultati della scorsa settimana di tutti i titoli legati al mondo della tecnologia. Quindi i mercati, come hai detto Alessandro, sembrano credere a quello che è un accordo che si può trovare entro breve. In settimana Trump aveva dichiarato che i negoziati con Teheran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz stanno procedendo, anche se Rubio, diciamo, ha precisato che l'eventuale accordo poi richiederà ancora tra virgolette qualche tempo per essere finalizzato. Quindi la settimana si è aperta con i mercati in forte ottimismo sulla scorta appunto del fatto che queste trattative potessero sfociare ad un accordo. Questo accordo addirittura nel weekend scorso sembrava vicino, e dopodiché a dire il vero, nella serata di domenica gli aerei americani e israeliani hanno colpito imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz, e gli Stati Uniti hanno definito questi attacchi sostanzialmente difensivi, giustificandoli con la necessità di proteggere le truppe dalle minacce iraniane. Quindi gli obiettivi sarebbero stati delle imbarcazioni che stavano posando delle mine nello stretto di Hormuz, e per questo si è reso necessario l'intervento, diciamo, americano e israeliano. E quindi si tratta, ma si combatte anche, certo, non so come dire, c'è questa doppia faccia della medaglia, no? Che tiene comunque i mercati un po' sul filo del rasoio, anche se nello sfondo, ripeto, i contatti per trovare, voglio dire, una soluzione alla riapertura dello stretto sembrano essere cercati da entrambe le parti. Ecco, se vogliamo un po' riepilogare quelli che sono i tre punti ancora di lontananza e un po' di frizione di queste due, di America e Iran, insomma, per trovare questo accordo definitivo. Partiamo dal primo, che riguarda i 24 miliardi di dollari di asset iraniani che sono stati congelati dagli Stati Uniti, e fondamentalmente Teheran chiede lo sblocco quantomeno di metà della cifra al momento della firma dell'accordo. Ecco, questa ipotesi è tuttavia un po' non gradita da alcuni falchi, tra virgolette, repubblicani al Senato. E il secondo punto di frizione è il libero transito nello stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti, i paesi arabi e l'Europa pretendono come precondizione, diciamo. E mentre l'Iran vorrebbe introdurre un sistema di tariffe per i servizi di navigazione. Certo. E il terzo punto ovviamente è quello relativo all'uranio arricchito. Trump in questo senso ha fatto un passo indietro rispetto alla richiesta iniziale di consegna agli Stati Uniti dell'uranio detenuto dall'Iran. Ora l'America accetterebbe, diciamo, la distruzione in loco sotto la supervisione dell'AIEA, che sì, è l'ente internazionale, certo, oppure il trasferimento a un paese terzo con la Russia e la Cina che si sono candidate a procedere in questa direzione. Poi personalmente credo che il vero nodo, diciamo, di tutta questa tematica, ecco, non credo siano i 12 miliardi di dollari o l'uranio arricchito. In un certo senso il nodo è anche quello della posizione dei Pasdaran, che o meglio del corpo delle guardie della, sì, rivoluzione islamica, che in questo momento sostanzialmente controllano il paese.
1: Certo.
0: E non è chiaro se questi poi sono quelli che al tavolo delle trattative, voglio dire, si siedono, no? Quindi il rischio è di fare un accordo con la parte più diplomatica dell'Iran, ma poi la parte, voglio dire, che in realtà ha in mano il paese è costituita dalle guardie della rivoluzione islamica, in realtà anche se si sigla l'accordo poi continua con una sua dinamica, voglio dire, di ostilità rispetto a quelli che sono i potenziali accordi. Quindi c'è anche il nodo Israele, nel senso che Netanyahu non è particolarmente favorevole in questa fase, certo, ad un accordo. Quindi Trump è da un po' di tempo che tutto sommato cerca di gestire anche, come dire, il consenso interno, perché si trova un po' fra due fuochi, quindi all'interno del paese c'è chi chiede, voglio dire, più che del paese, del governo, ci sono alcuni falchi repubblicani, come dicevo, che chiedono di mantenere il blocco dei porti iraniani e di proseguire con i raid mirati per indebolire ulteriormente tutto l'apparato militare di Teheran. Dall'altro, ovviamente, la guerra anche in America sta diventando impopolare presso l'opinione pubblica, anche per via di quello che è l'impatto poi sull'inflazione e sul rincaro delle materie energetiche, che spesso abbiamo commentato.
1: Certo.
0: E, ecco, devo dire che sul lato iraniano comunque non è che vada meglio, perché la pressione è economica. C'è stato lo sciopero generalizzato dell'energia che ha portato al razionamento dei carburanti, e c'è un'inflazione in Iran con sostanzialmente l'embargo di tutte le merci, che ha già prodotto, diciamo, molte proteste all'interno del paese, che l'inflazione lì è proprio galoppante. Quindi la fazione iraniana più pragmatica del regime spingere per chiudere prima che il malcontento poi interno riparta, però come dicevo, probabilmente questa non è la fazione che ha il controllo del paese, purtroppo.
1: Certo.
0: Ecco, devo dire che in un altro post alla Trump, il presidente degli Stati Uniti ha legato i negoziati in corso con l'Iran anche all'espansione degli accordi di Abramo, presentandoli come un'opportunità storica per un grande riallenamento regionale sotto il coordinamento degli Stati Uniti. E sostanzialmente Trump propone di usare i negoziati con l'Iran come leva per spingere altri paesi, soprattutto l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Egitto, la Giordania, la Turchia e il Pakistan, ad aderire agli accordi di Abramo, idealmente con una firma simultanea, come dire, all'interno di un grande pacchetto regionale. Quindi questo vorrebbe spingere Trump, che addirittura arriva a suggerire in modo provocatorio che anche l'Iran possa entrare negli accordi, sì, creando proprio una sorta di alleanza regionale di pace e prosperità.
1: Detta da lui,
0: sì, c'è da detta da lui,
1: esatto, c'è da crederci, scusa,
0: esatto. Quindi è una cosa abbastanza irrealistica l'inclusione dell'Iran, devo dire, però come dire, funziona soprattutto come strumento di pressione probabilmente su tutti gli altri attori, certo, della regione. Ecco, quindi questo scenario geopolitico ci tiene sempre un po' sulle spine, però insomma nel sottobosco, come spesso diciamo, c'è una volontà comunque da entrambe le parti di trovare dei punti e di chiudere. E questa settimana, ecco, a tenere banco nei mercati è stata anche però la settimana in cui Kevin Warsh, che è il nuovo governatore, certo, della Fed, la banca centrale americana, ecco, Warsh si è insediato ufficialmente, la cerimonia addirittura di insediamento si è tenuta alla Casa Bianca, e questa cosa non succedeva dai tempi di Reagan e Greenspan. In genere il passaggio di consegne avviene con una cerimonia, come dire, più discreta alla Fed, e invece si è trattato probabilmente di un messaggio anche volto a sottolineare la componente politica del mandato di Walsh. Sì. Ecco, probabilmente, come spesso abbiamo detto, no, è una scelta che Trump ha cercato dopo i contrasti avuti con l'attuale presidente, il precedente presidente della Fed, che era Powell. E, ecco, c'è da dire che Trump, insomma, a dire il vero, non ha messo in difficoltà il nuovo presidente durante questa cerimonia di insediamento, e ha detto anche che Warsh dovrà operare in piena autonomia per il bene del paese. E ovviamente tutti sanno però che Walsh, certo, è stato scelto, certo, dopo essersi espressamente dichiarato favorevole a una continuazione dei tagli del costo del denaro, come auspicato con particolare veemenza dall'amministrazione Trump. Quindi nel discorso, ecco, che ha fatto Warsh, non è emerso un granché, diciamo che ci si aspettava di più rispetto a quello che è il suo orientamento e l'orientamento della Fed nei prossimi mesi. Sicuramente, ecco, i mercati aspetteranno, voglio dire, le sue prime dichiarazioni, voglio dire, dopo questa cerimonia ufficiale, per percepire la credibilità, come dire, della banca centrale. La più importante, ecco, cosa che ha detto Warsh e che ha ripetuto più volte, è che la sua intenzione è di riformare la banca centrale. Non sappiamo ancora molto a riguardo di queste sue intenzioni, ma in passato aveva parlato di nuovi metodi di misurazione dell'inflazione e una comunicazione, come dire, più discreta, evitando di fornire una forward guidance. Quindi mentre solitamente al termine di ogni riunione della banca centrale, di ogni meeting delle banche centrali, c'era il presidente che poi parlava e dava delle indicazioni su quello che sarebbero state poi le mosse future delle banche centrali, ecco, sembra che Warsh questa cosa la voglia tenere un po' meno, un po' più sopita, e quindi comunicare sì, ma con molta meno frequenza, certo, ecco. E lui, ecco, sostiene che questo aiuterebbe a creare meno distorsioni nei prezzi del mercato, però dopo, sai, i mercati, anche per avere, certo, una direzione, cercano invece delle linee, sì, guida. Quindi
1: puoi immaginare come la veda io da giornalista, insomma, cioè, non dare informazioni non è mai una bella cosa, ecco, insomma.
0: Esatto. Quindi ecco, una cosa che ha sostenuto per come dire, per sostenere quello che è la possibilità di tagliare i tassi di interesse, è di ridurre quello che è il quantitative easing, che in qualche modo, insomma, tra le righe attualmente la banca centrale lo sta facendo, perché ricordiamo che con tutto il debito che è stato creato per finanziare in ultima anche la guerra con l'Iran, l'America ha dovuto stampare un sacco di debito fondamentalmente, sì, come tutto il resto, voglio dire, del mondo. E ovviamente tutto questo genera la stampa di carta moneta, genera inflazione, no?
1: Sì, sì.
0: Cioè più aumenti, voglio dire, la massa in circolazione, più alimenti, voglio dire, quello che è la possibilità poi anche di accedere al credito, quindi di indebitarsi e di fare finanziamenti mutui, quindi si crea un circolo, come dire, inflattivo. Ecco, questa cosa è anche un bene, perché da un certo punto di vista tutta questa carta moneta alimenta un'inflazione anche negli asset finanziari, perché inevitabilmente poi spesso questi asset vanno a comprare cioè titoli nel mercato azionario sotto forma di ETF piuttosto, sì, che di titoli di Stato, quindi vengono sostenuti da questa stampa di carta moneta sostanzialmente i prezzi, e questa cosa è, come dire, un bene anche per il consumatore, che se vede che i suoi asset continuano, come dire, a performare bene, i suoi asset finanziari, è anche invogliato a spendere di più, no?
1: Certo.
0: E questo è un po' un'arma a doppio taglio, perché questo alimenta l'inflazione, il consumo ovviamente alimenta l'inflazione, dall'altra però tiene in piedi l'economia.
1: Sì.
0: Quindi è un po' da capire come Walsh deciderà di gestire, voglio dire, questa tematica l'idea appunto di ridurre i tassi di interesse in un mondo che comunque è ancora inflazionistico, quindi siamo tutti curiosi di capire le sue prossime dichiarazioni, sempre che ce ne siano.
1: Esatto.
0: Breve
1: rispetto bravo a sempre
0: rispetto
1: che ce ne sia
0: quello che abbiamo inteso.
1: Esatto.
0: Esatto. Ecco, poi Alessandro, volevo così chiudere questo intervento di questa settimana ricordando che il 26 di mercoledì 26 maggio sostanzialmente, l'altro ieri, è una ricorrenza simbolica per l'indice principe, diciamo, dei mercati finanziari, che è il Dow Jones Industrial. Ovviamente ha compiuto 130 anni mercoledì scorso, perché è stato creato nel 1896 da un'intuizione semplicissima di Charles Dow, da cui deriva il nome Dow Jones, il quale ha preso le 12 società industriali americane, ha sommato il prezzo, voglio dire, delle azioni di queste 12 società, l'ha diviso per 12 e ha trovato un valore medio fondamentalmente di queste azioni, che era di 40,94 punti. Ecco, questo era nel 1896. Oggi il Dow è a 50.000 punti, quindi da 40 a 94, ha superato quota 50.000. Ma il punto davvero interessante poi non è il numero finale, è capire anche quello che è successo nel mezzo di questi 130 anni, perché in questi 130 anni il mercato americano ha attraversato la bellezza di 24 presidenze tra democratici e repubblicani, due guerre mondiali, crisi finanziarie, rivoluzioni industriali, l'avvento di internet, la globalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale. quindi sono cambiate le aziende che si sono succedute il testimone della leadership, come dire, dell'economia. Pensiamo solo, adesso mi viene in mente la Kodak, che è un nome che sì, probabilmente tutti conosciamo, certo, che poi è sparita, ha lasciato spazio a Intel, Intel poi sta lasciando spazio a Nvidia, e quindi il messaggio, come dire, più importante poi per gli investitori è che se tu investi su un mercato, in realtà non è che stai fermo, perché è il mercato stesso che si evolve, sì, e si aggiorna, certo, voglio dire, con lo sviluppo e la crescita, voglio dire, dell'evoluzione tecnologica, mm-hmm, dell'innovazione, no? Quindi a me piace sempre dire che investire nel mercato dei capitali, nelle borse, quindi non significa speculare o giocare, significa restare agganciati all'evoluzione del, sì, mondo. L'indice cambia continuamente, elimina aziende che perdono rilevanza, incorpora poi quelle che rappresentano innovazione e nuova crescita economica, e quindi quando diciamo che l'investitore che compra il mercato non scommette, come dire, su una singola azienda vincente, ma scommette sulle capacità del sistema economico di evolversi nel tempo, no? E, certo, la storia del Dow Jones racconta proprio questo, quindi quel 50.000 di oggi rapportato, come dire, alla partenza del 1896 significa una crescita annua che è intorno all'8,5-9% annuo.
1: Certo.
0: E questi numeri, come dire, possono sembrare normali su un singolo anno, ma se tu li lasci lavorare per decenni, certo, diventano veramente straordinari grazie poi alla capitalizzazione composta. E quindi dovremmo tutti imparare che il vero tema dell'investimento è il tempo, guardando, sì, il grafico del Dow, proprio questa cosa viene fuori in maniera lampante, no? Quindi spesso si pensa che il segreto sia prevedere il prossimo evento, la prossima crisi, sì, il, sì, prossimo titolo vincente, però ecco, è veramente didattico il grafico del Dow, perché la storia ci insegna che il vero vantaggio competitivo dell'investitore, uh-huh, in realtà è la capacità di restare investito con disciplina, sì, attraversando volatilità, uh-huh, crisi e anche cambiamenti,
1: certo.
0: Quindi spesso l'ho citato, però mi piace ricitarlo questo concetto, che è una frase di Warren Buffett che calza a pennello poi guardando al grafico del Dow, che insomma Buffett dice, no, che i mercati finanziari sono il miglior strumento per trasferire denaro dalle persone impazienti alle persone pazienti.
1: Certo.
0: Ecco, guardando i 130 anni del Dow, ecco, forse sì, ci ricordano, ecco, che il Dow ci ricorda che il progresso, ecco, economico non è lineare, però nel lungo periodo continua sempre, uh-huh, ad avanzare, e, certo, quindi è lì che dobbiamo concentrarci.
1: Assolutamente, sì, questa è una regola aurea, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Bene.
0: Dobbiamo ripeterla spesso.
1: Sì, sì, no, ma assolutamente, assolutamente.
0: Il risparmiatore spesso si fa traviare dal rumore del momento,
1: certo,
0: no? Dalla pancia che si muove, invece è con la disciplina che si crea valore.
1: Assolutamente sì, bene. E con questo consiglio che vale sempre, ribadisco, io ringrazio chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante. La prossima settimana.
0: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e ai radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.

0: Buongiorno e benvenuti nel consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Oggi abbiamo un ospite del tutto eccezionale, una puntata del tutto eccezionale del vaso di Pandora, perché siamo lietissimi di poter ospitare la scrittrice Lea Ipi, che ha fatto tappa a Capodistria nell'ambito del Forum Tomica, ma in generale in Slovenia, anche per presentare il suo ultimo libro. Scrittrice di successo, ma anche professoressa alla London School of Economics, che riflette sulla nostra società e sul nostro tempo. Un'intervista che faremo insieme a Neva Zaitz, collega, storica redattrice della cultura di Radio Koper. Buongiorno, buongiorno Neva.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei è a Capodistria. Capodistria è una città dove uno, a partire dal 1918, ha cambiato 4-5 cittadinanze senza spostarsi. Una città che ha cambiato regimi, che ha cambiato insomma stati, modo di vivere, ha cambiato anche la popolazione, che è cambiata radicalmente. Si sente un po' a casa?
2: Assolutamente sì, grazie intanto per l'invito. Sì, mi fa molto piacere. Uno dei temi centrali del mio lavoro è la complessità dell'identità e il modo in cui l'identità personale viene un po' creata anche dall'identità politica, e con a volte degli episodi di violenza e altre volte episodi di scambio culturale, di dinamiche più volontarie. E quindi trovare questi luoghi dove vive il cosmopolitismo, che noi pensiamo spesso come ideale, ma che in realtà si trova anche nella vita delle persone, nelle biografie, nelle storie intrecciate, è molto bello. Secondo me è un esempio che ispira, che dovrebbe ispirare più di più e che ad essere più conosciuto.
0: Ecco, lei è salita alla ribalta, insomma, del grande successo pop, ovviamente al di là dei suoi lavori, diciamo, scientifici, per il suo libro Libera, diventare grande alla fine della storia, che è il racconto di questa bambina che cresce nell'Albania di Enver Hoxha, che vede crollare l'Albania, il sistema, diciamo, partito unico, e deve affrontare la vita in un altro contesto. Ecco, questo libro declina in vari modi questo concetto di libertà.
2: Sì, si tratta di, anche se è una storia personale vissuta, ricostruita tramite le memorie, in realtà quasi di un romanzo di formazione, che racconta il percorso di maturazione di questa bambina che cresce a cavallo tra due sistemi politici e economici molto diversi, ma il cui sviluppo psicologico e emotivo coincide con lo sviluppo e la transizione del suo paese anche da un sistema all'altro. E il mondo visto dagli occhi di questa bambina, che poi diventa adolescente e che matura, è un mondo in cui si vede la differenza tra la libertà come ideale e la libertà come ideologia, e in cui il lettore si rende conto alla fine, come la protagonista del libro, che in realtà c'è un'ideologia della libertà in entrambi i sistemi, sia nel sistema comunista che nel sistema capitalista, che assume forme diverse, viene imposta in modalità diverse, anche modalità diverse di riconoscimento, ma che tutto sommato in entrambi i casi solleva questa questione della libertà, che rimane un ideale e una ricerca.
1: Ecco, anche il nuovo libro Dignità è una specie di ricostruzione. Al centro c'è la sua nonna, che conosciamo già nel libro precedente, cioè Libera, ma in questo libro qui l'attenzione è molto molto particolare. Lei ha deciso di ridare l'identità, tra le virgolette, giusta, perché forse non sarà mai giusta, alla sua nonna. Perché ha deciso di raccontare la storia di questa nonna, che era una donna eccezionale? E poi sappiamo già che, partendo da una foto, sì, durante la luna di miele a Cortina da un pezzo.
2: Sì, allora volevo raccontare la storia della nonna in parte per motivi che sono già annunciati in Libera, dove la nonna rappresenta questo ideale di libertà come ricerca morale, come percorso di presa di responsabilità morale. E quando presentavo Libera mi dicevano sempre: ma com'è possibile avere questo senso di libertà morale che non dipende dai regimi, non dipende dai sistemi politici, e anzi che l'individuo afferma a discapito di quello che succede nel mondo, nella società? E volevo esplorare quest'idea della libertà come responsabilità morale, che è poi quello che definisce la dignità della persona, l'avere questa proprietà morale in sé, testato in questi scontri del XX secolo tra fascisti, comunisti, liberali, che ognuna di queste ideologie si appropria dell'idea di dignità e ne fa un po' quello che vuole, e dove l'individuo deve, per così dire, resistere. Questa nonna, che ha un'identità molto complessa, che nasce nel Salonico subito prima dell'impero, del crollo dell'impero ottomano, e che muore in Albania alla fine del comunismo, una vita a cui si attraversano un po' tutti questi scontri del XX secolo, e si vede anche lo sforzo di mantenere ferma la propria dignità. Parte tutto da questa foto della nonna postata sui social, che era una foto che io non avevo mai visto e che diventa un po' oggetto di insulti da parte degli dei troll, dove, facendo più ricerca, ho scoperto che questa foto si trovava, l'originale, in questo archivio dei servizi segreti albanesi. E quindi sono andata un po' alla ricerca della foto. La storia del libro di Indignità è un po' di, che in italiano, traduzione italiana, è Dignità, è un po' la storia di questo tentativo fallito poi di trovare la verità sulla vita della nonna, e una verità che deve essere, per così dire, salvata dall'ideologia degli archivi e della storia, che fa dell'identità e della verità un po' quello che vuole.
1: Sì, però scusami, è un lavoro molto complesso, perché fare questa ricerca, fare questa ricostruzione l'ha costata tanto lavoro, soprattutto il lavoro negli archivi, che non era evidente di trovare nelle pagine di questo libro. Lei si trova tante volte davanti a questi burocratici che non sanno o rispondere o non sanno trovare il documento e così via. Perché ha scelto di fare questo mix autofiction? Una parte sono gli archivi, e poi è stato certamente un lavoro duro, e l'altra parte inventata da lei come scrittrice, che è una bellissima storia.
2: Perché sono partita da quest'idea, poi un po' anche un po' ingenua, che abbiamo in questo mondo postcomunista, che è che andando all'archivio, andando alla fonte storica, si ritroverà la verità di qualcuno, e poi ci si rende conto, entrando in archivio, che in realtà la verità viene sempre manipolata da un'autorità che ha un proprio interesse nel raccontare una storia che è poi quella che vuole raccontare l'autorità, e che non è necessariamente la vita di questa donna conosciuta tramite i ricordi, il rapporto personale, eccetera. Quindi uno si rende conto che nell'archivio sì c'è una verità storica, ma che viene comunque manipolata ed è spesso presentata in modo distorto, e poi c'è un silenzio, ci sono personaggi che uno poi incontra di cui non si sa nulla, perché non hanno lasciato discendenti, non hanno lasciato tracce nelle memorie personali, eppure anche la dignità di queste persone è importante, perché nel caso di mia nonna, appunto, c'è una nipote che ricerca la verità della nonna e che vuole restituire la dignità trovando la verità nell'archivio, ma che poi nell'archivio incontra tantissimi altri personaggi che non hanno lasciato discendenti, e quindi non c'è nessuno vivo che possa ancora raccontare la loro storia, e diventa un po' compito dello scrittore e della letteratura dare vita, dare relazioni, dare un rapporto umano a questi personaggi del passato che sono stati perduti e la cui dignità anche si sarebbe perduta dopo la loro morte.
1: Ma solo questo, le è mai mancata la voglia di continuare?
2: Sì, perché non tanto la voglia, è più che altro che nell'incontro con la verità dell'archivio, che poi è una verità distorta, uno ha questo senso di distruzione, perché uno incontra poi anche la distruzione dell'archivio, e quindi l'urto emozionale, la difficoltà di andare lì con le aspettative di trovare la verità e rendersi conto che poi si trovano le menzogne sulla vita delle persone, e questa è la parte psicologica più difficile, ed è per questo che poi la letteratura viene in soccorso, perché anche se si presenta come una forma di finzione, in realtà c'è una sincerità di scopo che la rende forse una forma più alta di ricerca della verità.
0: Senta, a me piace molto questa nonna, perché questa nonna nasce a Salonicco in un ambiente multiculturale dove si intrecciano le varie culture e così, ed è travolta da quello che sono stati travolti moltissimi nei Balcani, possiamo partire da Capodistria e arriviamo fino probabilmente alla Turchia, forse anche più là, che è quella che è l'unica ideologia che ha funzionato bene nei Balcani e che è condivisa da tutti, che è quella del nazionalismo. E quindi in questo modo la nonna è la metafora, no, di quanti nazionalismi riescono a distruggere delle cose che magari potevano funzionare anche in un altro modo.
2: Assolutamente, anche se io poi farei una distinzione tra il nazionalismo e lo Stato-nazione. Secondo me il nazionalismo come fenomeno culturale può essere anche una fonte di ricerca, perché può coesistere con altre forme di appartenenza, e quindi come nell'impero ottomano coesistevano gruppi nazionali differenti e c'era questo scambio di culture, questo multiculturalismo, cosmopolitismo. Il problema diventa quando il nazionalismo diventa oggetto di manipolazione politica e quindi diventa il fulcro dello Stato-nazione, che può soltanto affermare la propria identità a discapito degli altri, delle altre nazioni, degli altri nazionalismi, e quindi diventa una lotta tra vari gruppi culturali. Ed è proprio lì che la vita della nonna diventa importante, perché lei appunto nasce in questa città che è una città cosmopolita, dove coesistono ebrei sefarditi con bulgari, armeni, albanesi, greci, turci, eccetera, e alla fine della prima guerra mondiale, con il crollo dell'impero ottomano, crolla un assetto, un modo di vivere che non esiste più, che viene sostituito dallo Stato-nazione, che ha bisogno di difendere soltanto uno dei gruppi a discapito degli altri. Quindi i greci diventano poi l'unico gruppo di cui si preoccupa lo Stato-nazione della Grecia, e tutti gli altri gruppi devono un po' trovare da dove vengono, chi sono, chi è la loro propria casa. Ed è lì appunto che la nonna, in quanto di famiglia albanese, deve rispondere a questa domanda dell'identità, del chi sei, e può soltanto rispondere in modo che riafferma l'ideologia dominante.
0: Ecco, lei parla di Salonicco, ma potrebbe parlare di Trieste, sarebbe uguale. Senta, quello che mi è interessante, diciamo, è che insomma lei ha vissuto questa transizione, lei, io, Neva, abbiamo tutti vissuto la transizione da un regime a un altro, noi abbiamo la memoria di questa transizione. Ora, in genere in una vita c'è una transizione, non ce ne sono tante, no? Cioè, lei ha la sensazione che siamo in mezzo a una transizione, cioè è crollato il regime comunista, sta crollando forse anche lo Stato liberale, l'ordinamento demoliberale così come lo concepivamo e come lo pensavamo, andiamo verso forse democrazia autoritaria, forse chissà dove.
2: Sì, penso proprio che la cosa interessante è che quando si parlava di transizione all'inizio degli anni 90, dopo il crollo del comunismo, si parlava di transizione da est a ovest, e quindi c'erano questi elementi: la creazione del libero mercato, la creazione delle istituzioni democratiche, la stabilità del territorio di un gruppo, che diventavano i momenti cardini intorno ai quali si concentrava questo discorso della transizione, che veniva soltanto completato una volta che questi criteri, diciamo, eravano definiti. Quello che però noi vediamo adesso è in realtà un po' l'inverso: è l'Ovest che comincia a rimettere in discussione questo, lo Stato di diritto, il libero mercato. Anche la questione dei confini diventa sempre più messa oggetto di discussione, e si parla appunto di guerra, di assetti geopolitici che cambiano. Quindi credo proprio che ci troviamo in un momento di transizione, anche se non sappiamo bene, perché non è una transizione definita. Nel caso dell'Est, l'Ovest era un po' il paradigma, il modello istituzionale a cui riavvicinarsi. Personalmente non ho mai creduto a questo, ma questa era un po' l'ideologia dominante. Invece adesso sappiamo che è un mondo che cambia, in transizione, ma non sappiamo bene qual è l'oggettivo, qual è il momento, la tappa, l'orizzonte verso il quale ci avviciniamo.
0: Quando l'AfD, ma anche altri partiti di diciamo così, molti identitari di destra, parlano di reimmigrazione e anche di rivedere le cittadinanze alle seconde generazioni e così via, le fa un po' paura? Stiamo andando in un posto forse meno bello di quello che era prima?
2: Mi fa assolutamente paura, e mi sembra anche un momento di una storia che si ripete. Perché studiando proprio gli anni 20-30, l'affermazione del nazionalismo e l'avanzata del fascismo in Europa, vediamo che questa strumentalizzazione dell'identità per rispondere ai conflitti politici e economici del tempo era proprio quello che ha permesso poi all'autoritarismo di concentrarsi sempre di più, di creare questo nazionalismo aggressivo che non può che scaturire e finire nella guerra di tutti contro tutti. E io penso che noi ci troviamo in questo momento in cui l'identità viene manipolata e il discorso di esclusione diventa sempre più diffuso nella società, e ci troviamo proprio in questo momento di strumentalizzazione del concetto di cittadinanza per fini che poi hanno per scopo finale la distruzione dello Stato, la distruzione della democrazia, la distruzione dell'assetto istituzionale.
1: Parlando dell'identità, ritorno alla sua nonna, perché lei ha fatto questa ricerca enorme per ritrovare l'identità, per capire com'era e cos'era la sua nonna. Riguardo alla nonna e alla sua famiglia, Cosa ha trovato di interessante? Ha trovato cose nuove? Perché tanto lei parlava con sua nonna quando era ancora viva e le raccontava tanto, ma certo che non ha potuto dirle tutto. Ha scoperto tanto nuovo?
2: Sì, ho scoperto cose nuove, ma penso che soprattutto la scoperta più importante per me è stata scoprire un punto di vista che non era quello della nonna che raccontava storie alla nipote. La nonna vi raccontava sempre della sua vita, ma era quasi una favola morale che lei raccontava a questa nipote, a cui doveva impartire anche delle lezioni di vita, di come sopravvivere a questo cambiamento di sistema politico. E quando ho aperto i documenti in archivio, mi facevo la domanda di che cos'era la vita della nonna ai suoi occhi, non agli occhi di una nonna che la racconta a una nipote, ma agli occhi di questa donna che cresce a cavallo tra sistemi politici, economici, e che deve appunto mantenere la propria dignità. Ed è lì che capivo cose che lei, di cui lei mi aveva parlato tantissimo durante tutta la mia vita, per esempio, non so, lo scambio delle popolazioni tra la Grecia e la Turchia, che era uno degli elementi più importanti che aveva proprio definito la sua vita, perché da lì che avevano cambiato strada, i gruppi etnici dovevano scegliere chi è, qual era la loro casa. E lei mi parlava, mi raccontava questi episodi, ma io da bambina non riuscivo a capirli, perché proprio agli occhi di una bambina l'idea di uno scambio delle popolazioni è quasi impercepibile, difficile da concepire. Ed era soltanto rileggendo gli archivi, entrando nei documenti, trovando le fonti, trovando le lettere, i diari delle persone che avevano vissuto questo momento, che capivo perché questi erano stati momenti, diciamo, che avevano definito la sua vita. Quindi non era tanto il cosa scoprivo, ma il scoprire, lo scoprire delle ragioni per cui lei pensava che questo fosse così importante nella sua vita. Quindi era più una ricerca più in profondità delle cause di quello che era successo.
1: Come ha capito questo? Sua decisione non era d'improvviso, però era abbastanza strana, di partire a 18 anni dopo l'esame di maturità a Tirana da sola, in una situazione completamente...
2: Assolutamente, ecco, questo era per esempio uno dei misteri della sua vita che io avevo sempre avuto, e che sono riuscita a contestualizzare soltanto nel contesto di questo scambio delle popolazioni e di questo momento storico dove Salonico diventa, da una città cosmopolita, multiculturale, con tanti gruppi etnici, in una città di profughi che arrivavano dall'Asia Minore, greci, della Turchia, che erano deportati, costretti a viaggiare, a ritornare. Si diceva ritornare, anche se, come adesso parliamo di remigrazione, anche se poi non erano mai stati abitanti della Grecia, perché erano secoli che abitavano in Turchia. E quindi questa pressione alle minoranze che gli poneva questa domanda di trovare qual era la loro casa, e lei, essendo albanese in Grecia, era sempre la straniera, era sempre qualcuno che non apparteneva, ma tornando in Albania, dove non era mai stata, anche lì era una straniera, perché era greca, perché veniva dall'Albania. E questo mi ha permesso un po' di capire la difficoltà e anche la violenza fatta all'identità di questo tipo di persone, che in realtà appartenevano dappertutto e che erano tra culture fluide, e la difficoltà di poi sopravvivere in un ambiente in cui c'era soltanto una risposta a questa domanda di chi sei e cosa sei e qual è la tua casa.
1: E poi dobbiamo dire due parole sul nonno, su questo nonno, che era un uomo molto molto importante anche per la sua nonna. Si sono trovati in una situazione stranissima, come lei la descrive. Com'era questo nonno? È logico che lei ha consacrato questo libro alla nonna, e non si può avere due principali soggetti in un libro, però anche Aslam, no? Si chiamava, era...
2: Sì, era un personaggio molto interessante, che io in realtà non ho conosciuto. Quindi con mia nonna avevo questo rapporto molto forte, perché era stata anche la principale, diciamo, la persona che mi aveva cresciuta, che mi raccontava storie. Invece questo nonno era sempre un personaggio un po' mitico, di cui si raccontava sempre, ma che io non avevo conosciuto. Lui era un socialista che aveva studiato in Francia, faceva parte del Fronte Popolare, dove aveva conosciuto anche Enver Hoxha, il leader del Partito Comunista Albanese, e che però alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene messo in prigione proprio dai comunisti in quanto socialdemocratico. E per me recuperare la storia di questo nonno era anche un modo per recuperare questa sinistra tradita del secolo XX, che è diventata vittima sia della narrativa, dell'ideologia del capitalismo, che dice che chi si opponeva al comunismo e al socialismo di Stato era per forza a favore del libero mercato capitalista, ma anche vittima appunto del socialismo di Stato, perché era qualcuno di sinistra che era stato messo in prigione dai comunisti, e quindi era un modo per recuperare questo socialismo vietato del secolo XX, che penso che sia qualcosa di cui abbiamo ancora oggi bisogno per capire la politica del nostro tempo.
0: Ma insomma, però lei ci sta dicendo qualcosa che i nazionalisti non ameranno molto, no? Lei ci sta esaltando l'identità diffusa, cioè lei ci sta dicendo che uno può essere albanese ma può avere un'identità greca, può essere sloveno per un'identità italiana, può avere un'identità croata. Quindi l'idea di un fatto che in qualche modo noi siamo la somma del territorio in cui viviamo.
2: Sì, anche perché io penso che in realtà questo nazionalismo dello Stato-nazione, cioè il nazionalismo esclusivo, in realtà è anche una menzogna, è anche frutto di una violenza. In realtà penso che le culture si sviluppano, si evolvono e sono sempre in scambio l'una con l'altra, qualsiasi cultura, in qualsiasi contesto. Poi ci sono dei posti, dei territori in cui questo è parte della realtà vissuta di tutti i giorni, e uno appunto viene a Capodistria e lo incontra subito, non deve neanche leggere tanti libri per capirlo immediatamente, non si sente nell'aria. Però io credo che in realtà poi tutte le culture sono frutto di questo scambio, e che non c'è una definizione unica, e chi cerca di convincerci che c'è un'italianità, un essere britannico, un essere francese, tedesco, in realtà questa è un po' una violenza ideologica che viene fatta, e l'errore è proprio credere a questa storia di questo artificio che è lo Stato-nazione, che in realtà è un artificio per un motivo specifico.
0: Ecco, cos'è l'EA IPI?
2: Ma un po' tutto, io partirei dicendo che è una cittadina del mondo innanzitutto, e poi cercherei di capire tutte le altre identità: albanese, mamma, socialista, partendo proprio da questa definizione molto ampia.
0: Senta, a me è divertito molto, prima dell'inizio della trasmissione ha fatto due battute, no? Lei ha scritto il suo libro un po' in inglese, un po' in albanese, parliamo di Libera, e poi c'è la versione albanese e c'è la versione inglese. Ovviamente i libri non sono uguali, perché la lingua diventa uno strumento di pensiero, no? Quando si maneggiano entrambe le lingue, alla fine, se uno ti dice scrivi della stessa cosa, produci due cose che dicono la stessa cosa ma non sono perfettamente uguali.
2: Assolutamente. Poi io ho parlato dell'inglese e dell'albanese, ma in realtà lo stesso mi succede con l'italiano, perché anche se non sono italiano, non sono nata in Italia, ho studiato, ho passato in Italia anni formativi universitari in cui tutti i testi di cui poi mi sono appassionata erano in italiano, i romanzi di cui sono appassionata sono in italiano, quindi sono spesso, anche quando scrivo, ci sono dei passaggi, dei libri che penso di riuscire a esprimere meglio in italiano, anche se l'italiano non è una lingua che il nazionalista penserebbe che mi appartiene e di cui ho diritto di appropriarmi, ma appunto è perché con le lingue noi esprimiamo, credo, gli stessi pensieri, e diventano soltanto veicoli per esprimere pensieri di natura differente. Per cui scrivo in albanese quando voglio raccontare un episodio con complessità psicologica, dove i personaggi parlano in albanese nella mia testa perché sono membri della mia famiglia e queste conversazioni hanno avuto luogo in albanese. Scrivo in inglese quando voglio raccontare o spiegare un concetto filosofico. Scrivo in italiano quando si tratta di una storia politica che magari ho letto in italiano per la prima volta. E credo che in realtà questa fluidità e questo passare da una cultura a un'altra, da un lingua a un'altra, sia una ricchezza anziché un problema.
0: Ma gli albanesi la sopportano?
2: Non so, dovremmo chiedere agli albanesi, non a me.
0: No, ma com'è la sensazione di essere percepita in Albania oggi?
2: Credo che dipende molto anche lì dal percorso individuale e anche dalla generazione. C'è tutta una generazione di albanesi, per esempio, che vivono fuori dall'Albania, che hanno conosciuto l'Albania sia da dentro fuori ma anche da fuori dentro, e che si ritrovano molto nelle mie parole. C'è chi appartiene da un'altra generazione che magari è rimasta un altro approccio anche politico alla storia dell'Albania. Io credo che la letteratura sia uno strumento di comunicazione proprio perché apre tutte queste prospettive e permette a ognuna di essere valida in quanto tale. Il problema è soltanto quando una delle prospettive diventa esclusiva e cerca di affermarsi a discapito delle altre.
0: Un'ultimissima cosa: lei pensava di essere una ragazzina normale, di vivere in una famiglia normale in Albania, e poi a un certo punto scopre che la sua non era una famiglia normale, perché la sua era una grande famiglia che aveva fatto la storia dell'Albania. Come ha vissuto questo? Questa rottura, c'è il momento in cui si è resa conto: no, ma io c'avevo un nonno, c'aveva anche un bisnonno, la mia famiglia era ai vertici di questo stato, l'aveva costruito.
2: Sì, era un po', ed è forse anche il motivo che mi ha spinto poi a studiare filosofia, come uscire dalla caverna di Platone, quando il prigioniero che si trova nella caverna non è mai uscito, pensa che la prigione sia il mondo vero, e invece poi una volta che esce si rende conto che il sole è altrove, le idee della ragione sono altrove. E per me è stato un po' come uscire dalla caverna, nel senso di rendermi conto che tutto quello a cui avevo creduto fino a quel punto, incluso il fatto di pensare che l'Albania fosse il paese più libero del mondo durante il comunismo, come ci veniva detto dall'ideologia, fosse una menzogna. Il problema dell'essere circondati e nati nella menzogna è che una volta che si ha il dubbio che ci stanno mentendo, poi questo dubbio è veramente difficile scollarselo. Quindi io adesso mi ritrovo spesso a pensare, quando mi dicono qualcosa, ma che cosa è propaganda? C'è qualcuno che sta cercando di ingannarmi? O quali sono gli strumenti tramite i quali posso distinguere appunto tra l'ideologia e l'idea?
1: E qual è l'eredità che lei sente o vede dopo questa situazione di una famiglia, come ha detto il collega, che va dal bisnonno nel regime ottomano fino alla nonna, la madre e così via? Cosa sente? Che eredità porta lei oggi?
2: Ma forse direi la cosa più importante è il pensiero critico e l'idea di capire da un lato che noi siamo sempre il risultato di forze storiche che non controlliamo mai, e che la nostra vita è un po' il soggetto di questo destino che ereditiamo da altri e che non abbiamo, in cui nasciamo, ma d'altra parte che anche se non controlliamo mai queste forze storiche, comunque il soggetto importa, ed è importante avere la capacità critica anche per scollarsi di dosso questo passato a volte difficile, per poter ripensare un futuro diverso.
1: E io finisco con il titolo. Cito quello che lei ha scritto in questo libro, e che dice: c'è qualcosa nello spirito umano, diceva mia nonna, che resiste a ogni tentativo di oltraggio, ingiuria o umiliazione. C'è qualcosa, quel qualcosa si chiama dignità, ed è il titolo di questo libro, anche se in inglese è il contrario, però ecco, lo diceva la sua nonna. Questo è una parte dell'eredità della sua nonna, vero?
2: Sì.
1: Cosa mi dice di questa dignità?
2: Assolutamente, è un'eredità assolutamente che mi fa pensare alla dignità della persona come una risorsa per resistere anche in momenti storici e politici in cui tutto sembra essere contro questa dignità. E la nonna, con il suo esempio umano, morale, era proprio un ricordo del fatto che anche in queste circostanze estreme il soggetto morale può comunque cercare di affermare se stesso, ed è una lezione che mi porto con me e che mi aiuta in un certo senso anche a sopravvivere anche in questi momenti difficili che attraversiamo.
1: E che non dimentica mai la responsabilità.
2: Appunto, questo concetto della dignità umana legata alla responsabilità morale e alla libertà.
0: Senta, lei insegna teoria politica alla London School of Economics, è una che si occupa di scienza, riflette in maniera filosofica, in maniera diciamo seria, nei convegni e così via. Qualche volta però con la fiction si riesce, cioè con un romanzo si riesce a dire di più di quanto si dice in 1000 saggi scientifici.
2: Penso proprio di sì, anche perché il romanzo è quello che permette di vedere le idee in azione. Quindi con la filosofia uno parte da una teoria astratta, cerca di ricostruire queste teorie, poi di affermare la propria, spesso partendo da delle obiezioni, e un po' l'obiettivo della ricerca è quello di chiarire il dubbio e trovare la verità. Credo che la letteratura faccia l'inverso, in realtà parte dalla certezza e crea dubbi, ambiguità, complessità, e riesce a farci capire anche che poi le idee non sono mai soltanto idee astratte, ma diventano vita delle persone, come diventano vita delle istituzioni politiche. E penso che riuscire a combinare in questo modo la macro storia, non la storia degli stati, della geopolitica, delle idee astratte, con la micro storia, che sono le vite dei soggetti, delle famiglie, sia importante proprio per dare complessità a questa questione della verità.
0: Quale intervista ha fatto in questi giorni?
2: Wow, non mi ricordo.
0: Tantissime.
1: Volevo aggiungere una cosa che non dobbiamo dimenticare, è un romanzo sulla memoria, che è una cosa molto importante. La storia riporta anche la memoria, e poi ci racconta il diritto che anche quelli che non esistono più, come la sua nonna, hanno il diritto di esistere ancora, finché li ricordiamo esisteranno. Anche questo è, lo leggiamo in questo libro, perciò la storia della sua nonna andrà molto lontano nelle mani di tanti lettori. È giusto dire che forse questa forma di lettura sarà più approprie, come direbbero i francesi, per capire la vita della sua nonna.
2: Sì, e penso anche che la questione della memoria è molto importante, non soltanto per riflettere sul passato, ma anche per riflettere sul passato che si ripete. E quello che io volevo un po' raccontare ai lettori, anche a chi non conosceva mia nonna, è di vedere tramite questa vita, che in molti modi è simile alla loro vita, persone che hanno vissuto in circostanze simili, come la questione più importante non è soltanto che cosa ricordiamo, ma come ricordiamo. E ricordare cercando di restituire dignità ai morti e cercando di recuperare la loro eredità storica dalla trasformazione, dalla distorsione, dalle ideologie che appunto manipolano, strumentalizzano il soggetto, è un passo molto importante, non soltanto per capire il passato, ma per evitare che il passato si ripeta.
0: Grazie Lea.
1: Grazie mille.
0: Lea Itpi ha fatto decine di interviste in Slovenia in questi giorni, presentando il suo libro, l'edizione in Slovenia. Io sono molto contento che abbia trovato il tempo di venire qui a Radio Capodistria, Radio Koper. Ringrazio Neva Zajc di avermi accompagnato in questa Capodistria, Radio Koper. Ringrazio Neva Zajc di avermi accompagnato in questa bellissima intervista.

0: Seconda parte del vaso di Pandora, parliamo delle elezioni di Unione Italiana e anche del rinnovo di molte delle comunità degli italiani sul territorio. L'abbiamo fatto anche nelle scorse edizioni, le scorse puntate del vaso di Pandora, ospitando anche dei confronti tra alcuni dei candidati di alcune delle comunità. Per parlare di queste elezioni abbiamo in studio la nostra esperta di minoranze, quella che racconta per Radio Capodistria la comunità italiana. Buongiorno Lionella Pausin.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Ecco Lionella, abbiamo questo importante appuntamento elettorale che è già concluso, che si è concluso già prima di cominciare per molte delle funzioni, anche quelle apicali. Insomma, si dice un'organizzazione, Unione Italiana, unica ad avere insomma questo voto assoluto, diretto e così via, e poi ci troviamo due candidati per due posti.
1: Sì, difatti è per la prima volta nella storia, no, dell'Unione Italiana, ovvero da quando si svolgono le elezioni dirette a suffragio universale per le due massime cariche, ovvero per il Presidente dell'Unione e per il Presidente della Giunta esecutiva. Nelle scorse elezioni dal 2010 in qua, da quando è stato introdotto questo sistema, bene o male c'erano prima sempre due liste a confrontarsi, e poi successivamente, quando le candidature si sono divise, no, e dal 2014 che si va a candidature individuali per Presidente dell'Unione e per il Presidente della Giunta, comunque c'erano sempre o due candidati per la Presidenza o due candidati per la Giunta, insomma, ecco. Questo ha lasciato un po' di amaro in bocca a tutta la componente italiana, ma devo dire che anche ieri sera io ho seguito uno degli ultimi confronti elettorali, per l'appunto confronto, presentazione, chiamiamola così, elettorale dei due candidati, Marin Corva e Paolo De Marin. Anche loro hanno espresso rammarico per il fatto di essere unici, perché insomma sono consapevoli che un numero maggiore di candidati avrebbe sicuramente garantito una maggiore affluenza alle urne e una maggiore partecipazione, ecco, del corpo minoritario a questa tornata elettorale.
0: Ecco, io ho assistito anche a alcune presentazioni, ho letto quello che hanno detto. Mi sembra che sia De Marin sia Corva siano molto bravi ad analizzare quelli che sono i problemi strutturali della minoranza di Unione Italiana e così via. Non mi sembra stiano dando delle soluzioni, no? Stiano dando una proiezione nuova.
1: Ma
0: forse sbaglio, dimmi tu.
1: No, questa è stata anche un po' la mia sensazione, ma credo che prendendo, sebbene lo abbiano già avuto in un contesto diverso, De Marin, prendendo il potere, volevo dire, in futuro, sebbene lo abbiano avuto anche in passato, perché è anche per chi ci ascolta e non è addentro alla questione minoritaria, va detto che De Marin è stato negli ultimi due mandati presidente dell'Assemblea e Corva negli ultimi due mandati ha guidato la giunta esecutiva. E devo dire che anche ieri sera ad Umago, torno a dire, sono emerse alcune questioni rimaste irrisolte da anni, no? E questioni che vanno risolte, vanno trovate soluzioni, ma qual è la chiave per risolvere? Ecco, nessuno l'ha detto, Stefano. Se vuoi, casomai possiamo
0: se ci sentiamo De Marin a questo punto, cosa ha dichiarato ieri ai tuoi microfoni.
1: De Marin, ecco, lei questa sera ha detto: mi candido, sono candidato unico, però non sono il candidato migliore. Come mai?
2: Ma perché credo

0: che la comunità nazionale italiana ha tantissime persone di qualità, capaci, competenti, giovani, che potrebbero svolgere questo ruolo in modo eccellente e appunto credo anche meglio di me, però purtroppo abbiamo creato un sistema che è difficile sbocciare in 20 giorni prima delle elezioni o anche avere un mandato uscente da consigliere d'assemblea, perché la nostra strutturazione delle 52 comunità del territorio non ti permette di farti conoscere, farti sentire, e questo è, per questo è stato più un monito il mio, che dovremo fare in modo pro futuro di dar la possibilità già con la prossima giunta a alcune persone di mettersi in gioco e di avere alle prossime elezioni una più ampia partecipazione, non più ampia, una partecipazione giusta, equa per le massime cariche della comunità nazionale italiana.
1: Addirittura definito questo futuro vostro mandato, poiché in pratica siete già eletti, come un momento di transizione.
0: Un momento di transizione non soltanto per ricoprire determinate cariche, ma anche un momento di transizione per innovare, riscrivere alcune azioni, alcune attività che ovviamente poi dovranno essere, diciamo così, concluse e coltivate con le persone che verranno dopo di noi. Quando dico verranno dopo di noi, non ho intenzione di rimanere in carica per lunghissimi anni.
1: Questa sera lei ad Umago ha detto che c'è qualcuno che la accusa di non essere sloveno, riferendosi naturalmente al fatto che per la prima volta a candidarsi per le due massime cariche non c'è un connazionale residente in Slovenia.
0: Sì, in realtà sono sorpreso dal fatto che chi mi accusa attualmente ricopre incarichi importanti all'interno del nostro mondo minoritario, è uno dei partecipi di quei nostri rappresentanti che hanno modificato il sistema nel 2014, rendendo possibile questa variazione, questa possibilità in cui i due dirigenti sono residenti in Croazia e quindi il presidente dell'assemblea di residente in Slovenia. Quindi questo mi fa un po', diciamo, male, perché anche tra l'altro io sono stato il primo ad annunciare la mia candidatura. Sono candidature uniche, non dipendo da nessuno, non è una candidatura congiunta con nessuno, e quindi il fatto di essermi messo in gioco, ho preso in considerazione il fatto di essere appartenente alla comunità nazionale italiana e non del fatto di essere residenti in Croazia e Slovenia.
1: A questo punto possiamo anche dire, si riferisce al presidente dell'Unione uscente?
0: Sì, il presidente dell'Unione uscente credo abbia interpretato il fatto della mia candidatura o di due candidature dei due presidenti dei residenti in Croazia come un fatto di accordi tra di noi sulla possibilità di non avere un rappresentante con residenza in Slovenia, ma lo nego categoricamente.
1: Ecco, lei comunque questa sera ha detto anche per quanto riguarda l'unitarietà che in pratica, dall'aspetto pratico, ha detto l'unitarietà non esiste.
0: L'unitarietà ha diversi livelli. C'è quel livello istituzionale che ha avuto grossissimi problemi e che dobbiamo ricucire e ricomporre il sistema Unione Italiana, con l'Unione Italiana di Capodistria sto parlando, mentre c'è tutto un altro aspetto di unitarietà nel trattamento dei nostri connazionali nei due stati di residenza. Il sogno è quello di avere gli stessi diritti, gli stessi trattamenti, gli stessi, diciamo così, benefici poi alla fine, e purtroppo vediamo più delle volte che questo non è prassi. Possiamo parlare delle scuole, la maturità di Stato, possiamo parlare della disponibilità di ascoltare o guardare TV Radio Capodistria, quindi ci sono molti aspetti che secondo me vengono un po' a spaccare quella unitarietà tanto desiderata e quelle linee programmatiche iniziali dell'Unione Italiana dei primi anni 90 di avere lo stesso trattamento giuridico e di tutela su tutto il territorio di insediamento storico, a prescindere dalla residenza dei stati.
1: Lei questa sera ha detto che molte cose non sono state realizzate, ecco, in questi ultimi anni, ma visto che faceva parte della struttura dirigenziale uscente, si sente un po' colpevole anche lei?
0: colpevole no, perché ho avuto un ruolo un po' diverso da quello che la giunta esecutiva o la rappresentanza politica, però corresponsabile sì.
2: E questo era De Marin che ha i microfoni di Lionella Posina Acquavita. Ecco, Lionella, c'è un po' di qualche modo sconforto nelle parole di De Marin, no? Ma anche l'idea comunque di prendersi un incarico che insomma, è importante. C'è uno che dice voglio fare, cioè saremo i traghettatori verso qualcos'altro.
1: Ma penso che insomma un po' di timore ci debba, di sano timore, dico, ci debba anche essere e va rispettato. Penso che De Marin sia una persona molto seria e che anche intraprendendo questa strada ci ha pensato sicuramente due volte, sia sulle sue capacità sia insomma su tutto l'insieme. Credo che lui abbia capito quelle che sono, anche avendo guidato l'assemblea per gli ultimi due mandati, ma insomma ricordiamo De Marin è stato anche consigliere da molti mandati prima, che abbia capito quelle che sono le lacune, come dire, le insufficienze, le carenze strutturali, e ieri ha detto bene, intende rinvigorire la giunta esecutiva, intende aggiungere alcuni settori che nei precedenti due mandati non c'erano, addirittura ha parlato di un settore rivolto alla demografia, anche perché soprattutto per quanto riguarda la parte croata ci sono dinanzi grosse sfide e grandi incognite con l'introduzione del registro centrale della popolazione, e qui l'Unione Italiana dovrà assolutamente lavorare se non vorrà perdere appartenenti che vediamo negli ultimi anni sono in diminuzione. Ecco, io credo che De Marin sappia comunque che dovrà costituire una giunta forte con persone molto capaci.
2: Questa è una di quelle cose su cui ho puntato rispetto a giunte abbastanza deboli degli ultimi.
1: Appunto. Non deboli, forse non deboli.
2: Beh, diciamo che si fa fatica a capire i nomi dei giuntini. Insomma, se io le chiedo, io se li chiedo a te, probabilmente li sai, ma se tu li chiedi a me, io avrei qualche difficoltà. Sì. Cosa che non era nelle vecchie giunte, no? In quelle, cioè, se noi ci ricordiamo ancora dei Settomini, dei Geisa, no?
1: I settori
2: tanti.
1: Io credo che lui sappia che deve creare una giunta forte, una giunta indipendente anche, con persone che riescano ad essere in qualche modo presenti e risolvere quei problemi, soprattutto in settori chiave come possono essere le scuole, le istituzioni e così via.
2: Ma lui e Corve arriveranno i ferri corti come sono arrivati Corve e Tremul?
1: Ma guarda, ieri hanno parlato pure della necessità e hanno promesso poi anche una chiara definizione dei ruoli, anche se non va dimenticato che specie in questi ultimi periodi competenze e ruoli si sono spesso sovrapposte, no? Creando anche situazioni a volte paradossali. Sì, credo che sarà necessario per continuare ad operare bene in amicizia e in collaborazione stabilire quelli che sono i ruoli e quelle che sono le competenze dei vari organismi all'interno dell'Unione Italiana. Anche questo fatto andrà fatto, scusami questo gioco di parole, anche per evitare la creazione di quelle, come diciamo, classiche aree grigie, no? Dove poi quando subentrano i problemi nessuno si vuole prendere la responsabilità di risolverli. Ecco.
2: Intanto è uno che cui tutto sta andando bene, mi pare sia Marin Corve, no? Perché lui adesso è presidente dell'Unione Italiana, si è appresta a sedersi sullo scranno di parlamentare al Sabor, visto che Radin dovrebbe, insomma, giorni
1: si parla del 3 giugno,
2: sì, quindi dovrebbe chiudere. Sentiamo cosa ci ha detto Corva.
1: Ecco, lui inizia facendo proprio un appello agli elettori.
3: Invito nuovamente tutti i nostri connazionali di recarsi alle urne il 31 maggio, di votare per la comunità, perché effettivamente hanno la libertà di votare per il sottoscritto o meno, la stessa cosa vale anche per il presidente della giunta esecutiva, però di votare per la comunità, perché anche consegnando una scheda bianca o stricando la scheda uno dimostra la propria appartenenza.
1: Sei il candidato alla presidenza della giunta esecutiva, ha dichiarato che ci sono sicuramente candidati migliori di lui, ma che poi non si sono fatti avanti. Lei, con una punta di autoreferenzialità, ha detto di sentirsi competente per questa nuova sfida. Ecco perché.
3: Assolutamente, però ciò non vuol dire che non ci siano altre persone competenti. La mia competenza deriva dal fatto che ormai sono presente all'Unione Italiana da più di 20 anni. Negli ultimi 8 anni ricopro la carica di presidente della giunta esecutiva, ma prima di questo ero segretario della giunta, segretario dell'assemblea, segretario del comitato dei garanti, del comitato per lo statuto e regolamento. Ho gestito diverse cose, referente del settore scuola, referente del settore comunità, dunque ho ricoperto tantissime funzioni. Penso però che la cosa più importante sia il fatto che io abbia guidato la comunità italiana di Fiume per un periodo, ovviamente assieme alla presidente, perché noi abbiamo anche questa diarchia alla comunità di Fiume, è perché guidando una comunità uno si rende conto di quello che è la quotidianità delle nostre comunità, di quelle che sono le sfide che un presidente o ogni presidente, oserei dire, deve affrontare quotidianamente nella gestione delle nostre comunità.
1: Ecco, avete fatto un elenco di tematiche che non si è riusciti a realizzare, ma visto che siete stati voi a guidare per 2 mandati giunta e assemblea, non vi sentite un po' responsabili?
3: No, le spiego anche perché personalmente ho fatto il possibile. Quello che è mancato, diciamo, un impegno congiunto, un impegno trasversale, perché, come ho detto anche durante la presentazione, una persona può fare tanto però non può fare tutto. Ci vorrà in questo mandato un impegno orchestrato anche da parte degli organi dell'Unione Italiana, dunque il Presidente dell'Unione Italiana con la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, con l'Assemblea dell'Unione Italiana, con il sostegno delle nostre istituzioni, prima ovviamente comunità però anche scuole, e di tutti i connazionali, perché temi come l'equipollenza, temi come la maturità di Stato, temi come in particolar modo la questione della dichiarazione dell'appartenenza della comunità nazionale, cioè appartenenza alla comunità nazionale italiana, sicuramente sono temi da affrontare tutti insieme, perché, come ho detto anche l'esempio, se vado a dire a un nostro connazionale dichiararsi che è importante dichiararsi di nazionalità italiana, lui, diciamo che sì, prenderà in considerazione quello che sto dicendo, però se glielo dice sua madre, sua nonna, sua zia, oppure suo padre, suo fratello e quant'altro, è sicuramente un'altra questione. Dunque, ecco, io quello che farò è pregare tutti quanti di coinvolgere su questa questione tutti i propri familiari, amici e parenti.
1: Ecco, dunque, quella smetterla di farci le sgambette, cambiare paradigma, è una costante che vi così contrassegnerà nei prossimi 4 anni.
3: Ma assolutamente. Ecco, partiamo solo da questo presupposto. Cioè, Paolo ed io siamo 2 candidati singoli, siamo candidati a 2 cariche diverse e non abbiamo, diciamo, un programma congiunto, però quello che abbiamo congiunto è il desiderio di contribuire alla crescita, allo sviluppo e anche alla tutela della nostra comunità, e sono convinto che sapremo farlo proprio grazie a questa esperienza che abbiamo avuto, lui da presidente della comunità degli italiani di Sissano, io da presidente del comitato esecutivo della comunità degli italiani di Fiume. Uscire da 2 comunità ti dà la capacità di vedere le cose più in chiaro, di avere una visione un po' più ampia rispetto ad altre persone.
2: E questo era Marin Corva, insomma, i microfoni di Lionella Posina Acquavita. Insomma, Lionella, quello che sarà interessante è che poi alla fine lo scontro, che in qualche modo si riverbera anche rispetto a quella della situazione molto complessa in Slovenia per quanto riguarda insomma, una certa animosità all'interno della comunità nazionale, anche per quanto riguarda le questioni legate all'Unione Italiana, ma potremmo parlare anche di quanto sta accadendo in questi giorni ad Isole piuttosto che a Pirano, dove lo scontro è stato durissimo, anche a Capodistria, dove comunque le contrapposizioni sono molto forti. Ecco, i riflettori poi sono puntati sulla questione presidenza dell'Assemblea di Unione Italiana.
1: Sì, perché avendo due presidenti, le due massime cariche ricoperte da due persone che risiedono in Croazia dal 2014, con il regolamento elettorale è stato stabilito, qualora dovesse verificarsi la situazione attuale, in quel caso il presidente dell'Assemblea sarà un connazionale proveniente dalla Slovenia. E, insomma, io posso dire soltanto che già la settimana scorsa, quando io ho avuto entrambi i candidati, sia Corva che De Marin ad in minoranza per presentare così il loro programma e quella che sarà la loro futura attività, entrambi non hanno negato di essere in contatto con alcuni dei candidati provenienti dalle comunità degli italiani della Slovenia, lasciando intendere che uno è un nominativo che è stato molto attivo in passato, ma anche ai vertici, in un non lontano passato, anche i vertici dell'Unione. Qui presumo si tratti di Marco Gregoric, e poi anche di avere, con delle nuove entrate, diciamo così, avuto dei contatti per vedere la possibilità di venire innanzitutto candidato e poi anche della disponibilità ad assumersi questo importante e spesso anche difficile e complicato ruolo di presidente dell'Assemblea. La seconda persona potrebbe essere, stando così ai soliti ben informati, David Runco.
2: E poi naturalmente c'è chi dice che in realtà ci sarebbe Maurizio Tremul, che potrebbe puntare a fare il giro delle sedie.
1: Ma sarà molto difficile, secondo me, che i futuri 76 consiglieri, molti dei quali sappiamo già eletti, quasi certo, una quarantina, con 43 seggi già noti in pratica, e poi anche i nominativi sulle liste di alcune comunità dove ci sono più candidati, i nomi sono bene o male sempre gli stessi. Sarà molto difficile che Maurizio Tremul riesca ad ottenere la maggioranza necessaria a guidare l'Assemblea.
2: Probabilmente né De Marin né Corva sarebbero entusiasti proprio di questa soluzione, no?
1: Credo proprio che non rientri in quelle che sono le loro future così
2: quello che vorrebbero. Benissimo, passiamo alla nostra terza parte di trasmissione. Ci arriviamo in musica, parleremo di una partita di calcio che si giocherà domenica, Friuli Groenlandia, ma ne saprete di più tra un attimo.

Gabriele, da sfidare le leggi della gelosia, perché Yolanda, oltre a essere tanto bella, era anche la sorella del suo amor, sapevamo bene.

0: E torniamo in diretta al vaso di Pandora, terza parte. Parliamo di un'amichevole che si giocherà a Manzano domenica, quella tra Friuli e Groenlandia. Era nata come una sorta di provocazione lanciata da Daniele Puntel dell'Associazione Sportive Furlane, che aveva invitato la Groenlandia proprio nel mezzo della crisi che aveva coinvolto l'isola, che era reclamata dagli Stati Uniti. Lui aveva detto: venite a giocare a calcio da noi, facciamo un amichevole. E alla fine i groenlandesi hanno accettato la sfida. Daniele Puntel, una bella iniziativa riuscita.
1: Sì, a tutti. Come detto, da una provocazione, da una mail inviata che in teoria non doveva portare a nulla, invece siamo riusciti a concretizzare un'idea un po' folle e a disputare questa partita ormai appunto imminente. Domani arriveranno e, come detto, domenica 31 alle 18 a Manzano, ingresso assolutamente gratuito, quindi potete venire in tanti. Giocheremo questa partita che sicuramente va ben al di là del mero aspetto calcistico.
0: Però quello che è interessante è che alla fine diciamo questo, lo sport e il calcio è veramente globale.
1: È globale, unisce le persone, quindi sarà sicuramente una grande legittimazione nostra come Associazione Sportiva Furlane a livello insomma internazionale, e insomma riuscire a disputare una partita di due popoli così distanti non è una cosa da poco. Il calcio e lo sport sono anche motivo e modo per autodeterminarsi in qualche modo, e sicuramente la nazionale groenlandese, che ha provato per due volte, è stata veramente molto vicina ad essere come si può dire,
0: a entrare nel contesto quasi, diciamo, ufficiale delle nazioni, ecco.
1: Esatto, prima da parte della FIFA nel 2012 e poi dalla Confederazione Americana nel 2025, quindi la CONMEBOL, invece è rimasta per due volte con il cerino in mano, e quindi il fatto di disputare delle partite a livello internazionale per loro è sicuramente un fatto di autodeterminazione, un fatto di reclamare un posto, un riconoscimento internazionale non solo ed esclusivamente sportivo.
0: Ma senta, però adesso, se Donald Trump, visto insomma la Groenlandia è stata reclamata da Donald Trump, dice: guardate, a noi ci serve la Groenlandia, noi abbiamo lì le nostre basi, abbiamo i nostri interessi e così via. Adesso voglio dire, di basi americane in Friuli ce ne sono, anche di basi importanti, pensiamo ad Aviano, quella missilistica di Aquileia, insomma non è che Trump adesso si accorge che esiste anche il Friuli e che insomma insieme alla Groenlandia si vuole prendere anche il Friuli.
1: Non so se dire speriamo di sì o speriamo di no, perché potrebbe essere positivo e negativo in tutte e due le cose. Quindi insomma lasciamola e manteniamola sul lato sportivo, che sarà sicuramente una gran bella cosa, anche la possibilità di conoscere persone, un movimento così lontano sarà una cosa affascinante, perché teniamo conto che l'isola più grande del mondo, ma parliamo di 56-57 mila abitanti.
0: Abbiamo un po' di...
1: Anche se ci sono più del 10%, sono circa 6.500 tesserati, e quindi il calcio è sicuramente lo sport più importante assieme alla pallamano, ma insomma parliamo comunque di numeri piuttosto bassi. Vero è che insomma non è soltanto la grandezza, il numero degli abitanti che interessa e può interessare alle grandi potenze.
0: Però senta, insomma, voi alla fine invitate i groenlandesi a giocare in Friuli con temperature, diciamo così, dove i poveri giocatori groenlandesi rischiano di sciogliersi. Quindi il ritorno quando lo fate? A gennaio a Nuuk?
1: Chi lo sa, in realtà loro sono ora in Danimarca ad acclimatarsi, quindi faranno degli step prima di arrivare qui. Effettivamente in questi giorni le temperature sono piuttosto proibitive, Però è vero anche appunto che se un domani verranno, faranno, disputeranno le partite internazionali, potrebbero tranquillamente andare a giocare nelle isole caraibiche, quindi è giusto che
0: cominciano ad abituarsi al caldo della pianura friulana. Ma senta, le dispiace non aver potuto giocare questa partita al Friuli?
1: Eh sì, molto, perché ad un certo momento sembrava una cosa molto molto possibile, in realtà poi tutti i concerti che verranno fatti durante l'estate impongono una predisposizione degli impianti e del palco soprattutto, che è già stato montato. Verranno fatti 3 concerti nell'estate friulana qui allo Stadio Friuli, e quindi 3 concerti importanti, e quindi purtroppo c'è stata negata. In realtà abbiamo cercato anche altre sistemazioni più ampie, tipo Maiano, che ha uno stadio piuttosto grande, o Tarcento, ma purtroppo o problemi legati agli impianti occupati o lavori ci hanno portato a Manzano, che comunque è una bella struttura, però parliamo di 1000 persone che speriamo chiaramente di riempire. Tra l'altro la giornata avrà anche altri piccoli risvolti interessanti e curiosi. Dalle 16 ci sarà una piccola mostra di maglie delle squadre groenlandesi, sia quelle storiche che quelle attuali. Ricordiamo che si gioca un campionato che è condensato all'aperto in alcune settimane nel mese di agosto, anche se chiaramente ormai le strutture per loro devono essere indoor per poter giocare tutto l'anno. E alle 17 la presentazione di un libro anche, Calcio Artico di Lorenzo Bigo, che sarà
0: ospite nell'ultima parte della nostra trasmissione, proprio per parlare di calcio artico,
1: di questo aspetto. Sì, esatto.
0: Ma senta, voi attraverso lo sport fate identità. Le maglie della Groenlandia sono maglie bellissime, identitarie. E anche voi però scenderete in campo con una maglia bellissima, che è la maglia del Friuli.
1: Sì, è vero, quindi ci sarà anche questo aspetto da poter vedere, perché sicuramente la maglia groenlandese che richiama i ghiacci ha un suo fascino, e la nostra con l'Aquila patriarcale sullo sfondo blu, insomma, penso che siano due belle divise. E vediamo come appariranno anche alla TV, visto che comunque saremo anche in diretta in Groenlandia, quindi un'altra piccola cosa carina da rimarcare, no? Quindi i 57.000 persone in Groenlandia vedranno la partita che si disputerà a Manzano.
0: E la vedranno anche, si potrà vedere anche su Tele Friuli con Telecronica in friulano.
1: Chiaramente, quindi sì, qui in tutta la regione, sul canale 11, o non proprio in tutta la regione, comunque dove arriva il segnale di Telefriuli sul digitale, o sul Telefriuli sull'app, quindi sulle Smart TV, o direttamente dal sito dove c'è appunto lo streaming della diretta, quindi un po' in tutto il mondo. Questo anche per venire incontro a tutti i friulani che sono all'estero, quindi abbiamo già avuto contatti con l'Argentina, con il Canada, dove è abbastanza comodo poterla vedere, nel senso che ci sono 8-10 ore di differenza, quindi in qualche forma si può vedere.
0: Ecco, senta, per voi è fondamentale fare comunicazione in friulano e anche comunicazione sportiva, farlo fare anche alle squadre che giocano i campionati diciamo maggiori e che hanno sede in Friuli. Con il basket la cosa sta riuscendo?
1: Mi è mancato l'ultimo pezzo con il basket.
0: Sì, perché c'è appunto ci sarà della comunicazione fatta in friulano dal.
1: Sì, sì, sì. Esatto. Abbiamo fatto una bella collaborazione tra noi, la Società Filologica Friulana, che da sempre c'è a fianco, e le Aquile, la Web, quindi le United Eagles di Cividale. Per il prossimo anno iniziare a fare una comunicazione social, che ormai è la comunicazione più immediata, non dico la più importante, ma sicuramente la più immediata, e che in un mondo giovanile come può essere quello sportivo in generale, ma quello del basket Avere una realtà così importante friulana che farà questa comunicazione in friulano sarà insomma un ulteriore passo in avanti per riuscire ad arrivare, non dico a quello che viene fatto in Catalogna nei Paesi Baschi dall'Athletic Bilbao e dal Barcellona, dal Real Saragozza e tante altre società, però insomma penso e spero che sia un motivo di perché altre società vadano a copiare quello che verrà fatto. Quindi a luglio faremo questa presentazione e la prossima annata sportiva tutte le cose più immediate, quindi il risultato finale, il miglior giocatore e le comunicazioni social più immediate saranno fatte anche in friulano.
0: Quello che insomma Daniele Puntelli ci sta dicendo è che è importante la cultura, sono importanti i libri, è importante tutto quello che si fa per conservare la lingua e così via, ma alla fine a livello identitario lo sport può essere un fattore molto importante.
1: Lo è assolutamente, perché lo sport non ha colori, quindi riesce ad unire sia fasce di età diverse, sia ideali e idee diverse delle persone, e quindi lo sport sicuramente è un grandissimo veicolo di comunicazione e può esserlo, anzi deve esserlo, così come fanno altri, anche per un discorso di lingua. Riuscire a comunicare in friulano attraverso lo sport vuol dire arrivare a tante persone, e quindi avanti tutta.
0: Benissimo, noi tra un attimo dovremmo essere in collegamento tra qualche secondo appunto anche con la sede RAI di Trieste per questa parte di trasmissione che facciamo insieme. Non sento ancora buongiorno. Ciao Stefano.
2: Abbiamo interrotto bruscamente Andrea Bellavite che ci stava spiegando del cammino celeste di questo progetto con Storia Bus.
0: Un saluto ad Andrea.
2: Ecco.
0: Io invece, guardi, io sto parlando.
3: Ciao
0: Andrea. Io sto parlando invece di un'iniziativa molto interessante che si svolgerà a Manzano, quindi dalle vostre parti, dove domenica c'è in programma Friuli Groenlandia, una partita di calcio, un'amichevole, nata un po' come una provocazione, ma ce lo spiegherà Daniele Puntel tra un attimo, che sta prendendo corpo. Adesso io non lo so se vogliono far sciogliere i groenlandesi domenica, in ogni modo sarà interessante. Cosa facciamo? Sì, partite voi con Andrea?
4: Sì. Continuiamo noi?
2: Ci spiegava del cammino celeste, appunto stavamo dicendo che domani parte al contrario, no? Diceva.
3: Sì. Si parte da Cividale, si passa per Aiello del Friuli, detto anche il paese delle meridiane, dove Aurelio Pantanali spiegherà un po' tutte le meridiane che sono state realizzate in questi anni, e si finirà ad Aquileia con la visita ai siti archeologici e alla basilica, mentre domenica si farà il percorso all'opposto, si partirà da Grado visitando il stupendo museo del tesoro del Duomo di Grado, poi si andrà un pezzettino in autobus, ma soprattutto poi a piedi dalla San Marco lungo l'argine della laguna, e si arriverà ad Aquileia di nuovo con la visita di Aquileia. Diciamo che quindi sabato si va all'opposto e quasi tutto con la corriera, domenica invece si fa una buona parte camminando all'interno di questo cammino celeste, che in realtà è un qualcosa di molto più articolato e lungo, partendo
4: ricordaci qual è il tragitto totale del cammino celeste. Sì, così va. Magari chi ci ascolta magari si ricorda questi punti di partenza ed arrivo.
3: Ecco, il punto di partenza ufficiale è Aquileia, che okay, è madre di tutti, certo. E il punto di arrivo è la cima del Monte Lussari.
4: Ecco,
3: si va dal mare alla montagna, perché poi si è messo anche un prologo dall'isola di Barbana fino ad Aquileia, ma in realtà il cammino celeste ha questo senso
4: riportarci
3: alle tradizioni, alla radice culturale, certo, che ci accomuna tutti.
4: Grazie.
2: Bellissimo, guarda. Insomma, dal cammino celeste passiamo al calcio con questa partita
0: passiamo al calcio,
2: particolarissima.
0: Guarda, una partita particolarissima, dicevamo, nata un po' nel momento in cui c'era tutta la polemica sulla Groenlandia. Così loro hanno mandato una mail alla federazione, Daniele Puntè dell'associazione sportiva Furlane ha mandato una mail alla federazione calcistica della Groenlandia, che ha accettato di venire a giocare, e ci sarà una partita di calcio e ci sarà tutto un corollario di eventi. Daniele, ci descrivi cosa succederà domenica a Manzano?
3: Sì, allora, questa partita che, come detto, nasce così come una provocazione, quindi come una boutade, è diventata realtà, e quindi domenica 31 alle ore 18 a Manzano giocheremo questa partita di calcio 11, importante, con ingresso gratuito, quindi tutti i friulani e non possono venire tranquillamente a vedere questo spettacolo, dalle 16 ci saranno delle cose a corollario, quindi una mostra sulle maglie delle società groenlandesi, la presentazione di un libro, il primo libro e unico sul calcio artico, calcio groenlandese, presentato da Lorenzo Bigo, un libro che non c'è ancora, che verrà presentato proprio domenica, e poi ci sarà anche un intrattenimento musicale con i Furlan Samanette, insomma un modo per stare in allegria e passare un bel pomeriggio di sport e di solidarietà, anche se posso dire, verso un popolo che insomma è stato tirato un po' da tutte le parti e attraverso il calcio, attraverso lo sport, cerca un'autodeterminazione, un riconoscimento internazionale.
0: Ecco, insomma, avete notizie di ultras delle groenlandesi che verranno alla partita?
3: Non penso, però speriamo di vedere qualche bandiera, insomma, almeno quello. So che un paio di persone ci sono nel diciamo, non dico nel Friuli Venezia Giulia, ma nel Triveneto, quindi chissà che qualcuno non arrivi a vedere questa partita. Non sono tantissimi groenlandesi in Italia, devo dire la verità.
2: Ma magari li portiamo prima a fare il cammino celeste.
0: Sì, sì,
4: esatto, e poi li portiamo allo stadio.
2: Non sarebbe male, vero Andrea Bellavite?
5: Beh, assolutamente, anche perché chi ha il coraggio di fare il cammino celeste non può che essere un ultras della Groenlandia, e quindi terminato il cammino,
4: direi che sì, è un binomio perfetto,
5: con le bandiere
2: bellissimo sarebbe.
3: No, non ci saranno ultras della Groenlandia, ma ci saranno tanti simpatizzanti della Groenlandia, spero.
0: Sì, assolutamente.
4: La domanda sorge spontanea, ma esiste realmente o non esiste una nazionale calcistica della Groenlandia?
0: No, esiste. No.
3: Esiste, assolutamente.
4: Esiste veramente, cioè, non è solamente una squadra, una rappresentativa, è proprio una squadra vera e propria, okay, che esiste dal punto di vista anche della Federazione Mondiale del Calcio. Ecco.
0: Non è riconosciuta, allora, per una questione non tanto di, per una questione tecnica proprio, perché per giocare, per essere riconosciuti nella federazione bisogna avere delle condizioni per poter ospitare le squadre avversarie.
4: Ecco,
0: problema che mi stanno dicendo è che i groenlandesi, che adesso hanno fatto una serie di campi di calcio che rispettano gli standard europei, non possono essere ancora iscritti alle federazioni internazionali perché non hanno le tribune, perché non hanno, e perché non ci sono le strutture ricettive per ospitare le squadre. Quindi ci sono proprio questioni non una questione politica quanto tecnica, di quello che mi spiegano.
4: Ecco, comunque è work in progress dal punto di vista prettamente logistico.
0: Sì. Anche perché la Groenlandia, per esempio, ha una nazionale molto forte che gioca a pallamano nelle qualificazioni mondiali, e quindi sì. Però guarda, volevo fare una battuta, anche a Daniele Puntella ancora. Quello che mi pare che sarà anche molto interessante, perché domenica quello che vedremo in campo sarà una vera sfida anche tra magliette, perché sia la maglietta della Groenlandia sia la maglietta del Friuli sono magliette che sono molto identitarie.
3: Vabbè, sì, come abbiamo detto prima, le magliette della Groenlandia sono bellissime, richiamano il colore dei ghiacci, quindi questo tra il bianco e l'azzurrino, il celestino, sono veramente, veramente belle. E le nostre, che hanno l'aquila patriarcale sullo sfondo blu, ma fatto insomma in un certo modo, quindi risaltavano molto bene all'Europeo 2024, quindi spero che sia altrettanto domenica.
6: anche perché, come abbiamo detto prima, andremo anche sulla TV nazionale groenlandese in diretta, quindi ben 57.000 persone hanno, potenzialmente possono venire a fare il famoso cammino celeste che abbiamo detto.
2: Ah beh, vedi,
4: beh, il Friuli invece dove è attinto i giocatori? Dove è attinto dalle squadre prettamente friulane o c'è anche un po' di Venezia, sì, Giulia, per capire un po' da dove arrivano i giocatori?
6: No, no,
4: da dove
6: no.
4: Arrivano i giocatori?
6: Allora la nostra selezione nasce, sì, la prima partecipazione è stata all'Europeada 2024, che è un campionato europeo di calcio che esiste dal 2008, si disputa ogni 4 anni. Per le squadre delle minoranze linguistiche europee. Certo. Quindi sono state disputate 5 edizioni, 4 volte ha vinto il Sudtirol, l'ultima volta l'abbiamo vinta noi. E noi andiamo
4: Friuli,
6: andiamo a prendere giocatori da tutto il Friuli, quindi dalla montagna al mare, e la discriminante dell'Europeada e quindi della nostra attività è non avere giocatori professionistici, quindi gente che non deve aver disputato nemmeno una partita da professionista nell'ultimo anno. Ecco, questa è l'unica discriminante che mette l'Europeada per poter partecipare, quindi noi peschiamo dall'eccellenza alla promozione qualcuno dalla Serie D. Ecco, questo è il nostro bacino.
2: Sì. Quindi tutti domenica, tutti a Manzano, dopo, sì, il cammino celeste.
4: Dopo il cammino celeste, esatto.
6: Non siamo distanti.
2: Esatto, infatti
4: a un colpo d'autobus, perché c'è l'autobus, si fa una deviazione.
2: Esatto. Di Stefano?
0: No, visto che era un cammino, ci possono andare anche a piedi a questo punto, no?
6: Giorgio,
0: no, cosa dice Andrea? Allunghiamo il pellegrinaggio fino a Manzano.
5: Assolutamente sì, poi sapete, il cammino celeste ce l'abbiamo sempre tutti i giorni nel Friuli, mentre i groenlandesi non l'abbiamo tutti i giorni.
4: Bravo,
5: quindi
4: bravo.
5: Mi piace moltissimo sentire quello, in questo momento essere solidali con i groenlandesi credo sia il minimo che possiamo fare per affermare la libertà in questo povero mondo.
2: Quindi
0: quello che a Manzano domenica sventolare la bandiera della Groenlandia in realtà è Andrea Bellavite, insomma.
5: Sì, assolutamente, cercherò di impallidirmi un po' per far sembrare di abitare tra i ghiacci, ma credo che
2: poi con questo caldo che sta facendo parlare di ghiaccio già rinfresca,
4: esatto,
2: no?
4: Esatto,
2: già rinfresca,
4: esatto,
2: un po',
4: pensiamo al fresco.
5: Però sì, purtroppo a quello ora avremo a Estoria un bellissimo confronto con Guido Tonelli, che è un grande fisico, sul tema del rapporto tra scienza e fede, e dovrò sostenere un dialogo con lui, quindi mi dispiace, manderò qualcuno comunque con la bandiera senz'altro.
4: Bravo, per Estoria.
0: Benissimo.
2: Grazie,
0: allora,
2: Stefano.
0: Grazie a voi.
2: Noi, alla prossima.
0: E noi andiamo avanti, c'è ancora un attimo con Daniele Puntelli. Insomma, Daniele, comunque questa partita alla fine riuscirà comunque a porre l'attenzione, no, sulla questione dei popoli, dell'identità.
6: Questo dovrebbe essere l'idea e l'intenzione era questa. Adesso vediamo quanto e come riusciamo ad arrivarci un po' dappertutto. Non devo dire la verità, come al solito non abbiamo avuto questo grande riscontro politico che secondo me ci poteva stare ben più in forma ampia, però insomma noi continuiamo nel nostro lavoro e speriamo che qualcuno
0: bisogna mettere un mattoncino dopo l'altro,
6: Sì, esatto. In ogni caso comunque ci saranno anche degli esponenti politici, però ecco, mi aspettavo che sinceramente, avendo una partita che non capita e non capiterà tutti i giorni, ci potesse essere una disponibilità, ecco, da parte di determinate persone maggiore, ma insomma capisco che ci sono tanti eventi e tante cose da dover essere presenti, però mi aspettavo qualcosa in più, ma non importa, come detto, un mattoncino alla volta, e le cose le continueremo a fare.
0: Grazie Daniele Puntelli di essere stato con noi.
6: Grazie a voi,
0: Capodistria,
6: grazie a voi.
0: Quindi
6: appuntamento a domenica alle 18.
0: A domenica, perché insomma io sinceramente non me la perdo la partita, però sono molto curioso di vederlo, quindi ci vedremo
6: esattamente domenica. esatto. Quindi avremo modo anche di rinfrescarci con una birretta, insomma, visto le temperature, penso che sia il minimo, no?
0: Sì, perché alla fine penso che sarà più che necessaria, visto che insomma, poi esatto. si accompagna bene con una partita di calcio. Grazie
6: a voi.
0: Noi tra un po' continueremo a parlare di calcio artico, lo faremo naturalmente parlando di quello che sarà il libro che verrà presentato domenica a Manzano, ma prima un po' di musica.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, continuiamo a parlare di calcio e di Groenlandia, lo facciamo con Lorenzo Bigo, che è autore di un volume che verrà presentato domenica a Manzano alle 17, che si intitola Calcio Artico, giocare a pallone in Groenlandia. Allora, com'è giocare pallone in Groenlandia?
1: Buongiorno Stefano e grazie per la presentazione. Sì, in Groenlandia giocare a calcio è una sfida. È una sfida contro un ambiente naturale difficile, dove regna sovrano il ghiaccio, dove l'inverno dura molto più a lungo rispetto a noi e soprattutto è un campionato particolare, forse il più particolare al mondo, perché la fase finale del round del torneo si svolge in una sola settimana e soprattutto è un campionato che mantiene delle caratteristiche romantiche, se lo vogliamo considerare sotto questa etichetta, proprio perché i campi che adesso sono in terreno sintetico, ma fino al 2016 si giocava su campi in ghiaino e terra ghiacciata e terra battuta, sono contornati da un ambiente naturale meraviglioso, spettacolare, con l'oceano Artico, gli iceberg e soprattutto da collinette rocciose artificiali dove gli spettatori possono assistere gratuitamente a queste partite, ma si gioca, come abbiamo detto, solo una settimana praticamente, proprio per venire incontro alle esigenze degli stessi giocatori, che non sono giocatori professionisti, sono cacciatori, pescatori, dipendenti comunali, magazzinieri, sono parrucchieri. Quindi svolgono le più disparate professioni e si impegnano 365 giorni all'anno per arrivare quanto più pronti possibile a quell'evento di una settimana che attendono per tutto l'anno.
0: Ecco, ma quando non possono giocare calcio all'aperto, i groenlandesi giocano a calcio sui campi di pallamano, giocano a futsal. Tra l'altro la pallamano è anche la federazione della Groenlandia di pallamano, si fa anche valere nei tornei internazionali.
1: Sì, la federazione di pallamano groenlandese è riconosciuta a livello internazionale e la squadra partecipa con una discreta regolarità anche alla Coppa del Mondo, riesce a qualificarsi abbastanza facilmente, proprio perché è uno sport che si può che può sfruttare i 365 giorni dell'anno, essendo giocato all'interno di palazzetti, palestre, eccetera, eccetera. Anche il futsal sta avendo molta notorietà attualmente e il fatto è che il campo ovviamente è ridotto e quindi gli allenamenti durante l'anno ne risentono. Per entrare, diciamo così, in forma e reggere il ritmo dei 90 minuti sul terreno del calcio a 11 c'è bisogno di una preparazione costante e questi giocatori, questi ragazzi che si allenano e trovano il tempo per allenarsi durante l'anno hanno questo duplice impegno, cioè da saper combinare bene il loro lavoro quotidiano in un ambiente estremo, così difficile a livello naturale, con la passione verso questo sport. Poi, appena i primi ghiacci si sciolgono, c'è la preparazione dei campi.

0: aventi misure FIFA standard e che hanno anche ricevuto il più alto riconoscimento per i campi in erba sintetica, ovvero le due stelle della FIFA Quality.
1: Questo però non basta per poter far giocare la Groenlandia al pari di altre piccole realtà come possono essere le Faroe, Regibilterra e quant'altro nei campionati diciamo ufficiali di calcio. Il problema sono le tribune?
0: Soprattutto, nel senso che adesso i campi ci sono. Ci sono più di 10 campi sparsi per l'isola con dimensioni ufficiali riconosciute dalla FIFA. Ci sono dei problemi logistici legati ovviamente al setting, al background di queste cittadine, di questi villaggi, come ad esempio degli standard che la FIFA richiede, la vicinanza dello stadio rispetto all'aeroporto, un determinato numero di alloggi per le sedi e le selezioni ospiti, eccetera, eccetera. E c'è infatti un progetto per cercare di portare quanti più fondi possibili in Groenlandia per sviluppare ulteriormente questo aspetto con la creazione di stadi coperti, ovvero campi da calcio a 11, usufruibili 365 giorni all'anno, come accade già ad esempio alle Faroe o in Islanda, i cosiddetti Airdomes, oppure un vero e proprio stadio nazionale a Nuuk, la capitale, coperto con delle tribune. Vedremo se questi progetti avranno un buon esito nel breve o medio futuro. Nel frattempo le federazioni danese, islandese, anche quella delle Faroer, si sono impegnate tanto a livello di collaborazione con la Groenlandia e si sono offerte per ospitare la nazionale groenlandese a giocare delle partite nelle loro strutture qualora arrivasse una affiliazione più o meno ufficiale nel calcio che conta.
1: La prima partita è del 71, se non erro, e finì con un 6-0 per le Faroe, però poi la Groenlandia non se l'è cavata tanto male quando ha dovuto giocare.
0: No, ad oggi la nazionale di questa terra bellissima ha preso parte a ben 115 gare tra amichevoli e tornei non ufficiali e le vittorie sono una quarantina. Quindi pur essendo una selezione di giocatori non professionisti che gioca a calcio in un periodo molto ristretto, in una fascia ristretta dell'anno, è un risultato molto, molto positivo. Questa nazionale ha partecipato nel corso degli anni ad esempio a vari amichevoli, ma anche soprattutto agli Highland Games, cioè dei tornei dedicati a selezioni e nazionali non riconosciute dalla FIFA, insulari, e ha ottenuto dei buoni risultati. Nel 2013 è arrivata perfino in finale di questo torneo, scontrandosi contro una nazionale che fa parte degli Island Games ma è già FIFA, come la nazionale delle Bermuda, e ha perso solamente per un gol di scarto in finale, segnato da Bermuda peraltro su rigore nei minuti finali, e la Groenlandia aveva dominato abbastanza la partita.
1: Ma insomma, c'è una geopolitica del calcio, no? Anche la Groenlandia naturalmente è coinvolta nella geopolitica del calcio, perché tra le varie partite che la Groenlandia giocò ce ne fu una che fece discutere moltissimo, che fu quella vinta 4-1 contro il Tibet. I cinesi minacciarono di attuare l'embargo sulle esportazioni di gamberi groenlandesi, se non erro, all'epoca.
0: Sì, fu una gara molto, molto famosa che si giocò a Copenaghen nel 2001 e questa partita rischiò di diventare una sorta di caso politico internazionale con

0: con la Cina. Io personalmente, diciamo così, sono dell'idea che alle volte il calcio riesca a vincere sulla politica, e quello, diciamo, fu uno di questi casi, perché poi la partita si giocò, ne nacque anche un bel documentario, soprattutto per l'altra selezione, ovvero quella tibetana, che è un'altra nazionale ad oggi non riconosciuta. Però è chiaro che il processo di affiliazione della Groenlandia nel panorama del calcio che conta passa anche attraverso queste news che attualmente fanno notizia nei telegiornali riguardanti la situazione geopolitica. Calcisticamente parlando, loro si sono sempre sentiti più vicini alla confederazione della UEFA come idea calcistica, come cultura, eccetera, eccetera, essendo legati anche con la Danimarca. Dall'altro lato, geograficamente parlando, è chiaro che si è più vicini al centro e al Nord America, quindi alla confederazione della CONCACAF. La Groenlandia aveva presentato l'anno scorso anche una richiesta di affiliazione alla CONCACAF, la quale è stata respinta. Le motivazioni sono un po' quelle che dicevamo prima, cioè queste difficoltà logistiche che ad oggi non sono state ancora superate, e la speranza è quella che la CONCACAF e la FIFA riconoscano e tengano conto dell'enorme sacrificio che questa e dell'enorme impegno che questa federazione sta portando avanti, soprattutto da 10 anni a questa parte.
1: Ecco, chissà se Trump la prossima volta che incontra Infantino gli dice: guarda, prendete nella confederazione con noi, perché tanto la Groenlandia, insomma, è americana, quindi si porta acqua al suo mulino anche da questo punto di vista.
0: No, loro sono e si considerano la terra degli uomini, e sono molto legati alla loro patria, e si sentono strettamente legati a questa natura che a noi spaventerebbe molto dover affrontare ogni giorno. Loro sono molto, in un certo senso, legati a questo ordine naturale delle cose che governa questa landa artica, e proprio questo senso di orgoglio e appartenenza l'hanno espresso pienamente, ad esempio nelle loro maglie, nelle loro casacche, che riflettono un senso di comunità che si unisce per affrontare le difficoltà dell'ambiente in cui vivono, e soprattutto per affrontare la sfida calcistica verso un avversario.
1: Ma senti, ma sono maglie veramente bellissime, probabilmente tra le più belle che vestono le nazionali. Quella rossa con cui giocano in casa, con dei richiami a sculture tradizionali, e poi quella da trasferta, che dal punto di vista estetico forse è ancora più bella. Ma in qualche modo rappresentano, diciamo, la Groenlandia anche con queste maglie, no? Dimostra l'orgoglio identitario e anche un po' la frustrazione sportiva di non esserci, no? Laddove si vorrebbe essere.
0: Sì, assolutamente, perché pur essendo la nazione meno densamente popolata della terra, il calcio è lo sport nazionale della Groenlandia. Il primo campionato si è giocato addirittura negli anni alla fine degli anni 50 del secolo scorso. E loro come etnia, come gruppo umano, sono, come ho già detto, strettamente legati a queste rigide temperature, ad agenti atmosferici estremi come il ghiaccio e le nevi perenni che spaventerebbero chiunque di noi. E questa unione con la loro cultura millenaria, la cultura Inuit, e l'ambiente naturale l'hanno trasmessa e l'hanno rappresentata nelle loro nuove maglie della nazionale targate Hummel. La maglia rossa per le partite, diciamo così, interne, mostra un pattern dove sono rappresentati i tupilak, delle statuine ricavate dalla lavorazione delle zanne del narvalo, che servivano nei riti sciamanici per spaventare dei nemici o degli avversari. E questo si rispecchia anche in quella che può essere la partita, no? Cioè spaventare l'avversario mostrando un segno forte della cultura, mentre la maglia away ha questo color ghiaccio meraviglioso ed è arricchita dai tukak, cioè dei ricami dei vestiti tradizionali Inuit sulle maglie e sul colletto, ed è stata lanciata attraverso un messaggio promozionale di una campagna che è The Nature of Our Culture, cioè la natura della nostra cultura, un messaggio che racchiude l'essenza proprio dell'unione della cultura Inuit di cui loro sono i rappresentanti all'interno del panorama, del contesto naturale, legandolo però al mondo del calcio.
1: Ma senti, mi sembra che sia un po' in qualche modo andiamo a scoprire un calcio pionieristico, no? Dove la gente, pur di giocare a calcio, si muove in elicottero, fa centinaia di chilometri di strade in condizioni assolutamente proibitive per poter disputare questo campionato, per poter in qualche modo unirsi intorno al pallone.
0: Sì, perché la Groenlandia nell'ottica, diciamo, comune non dovrebbe essere un luogo in cui si gioca a calcio, ma invece qui è lo sport nazionale. E per questo non ci si deve stupire che, pur essendo una terra scarsamente popolata, tutte le cittadine, perfino i villaggi più remoti, che comunque sono situati tutti sulle coste, possiedano una propria squadra, che può addirittura comprendere le giovanili, la squadra maschile, quella femminile, quella degli anziani, degli old boys. Il movimento calcistico groenlandese coinvolge attualmente il 10% della popolazione, che sulla popolazione totale di 56.000 persone circa è tanto. E come dicevi tu giustamente, il campionato, che è il più corto al mondo perché la fase finale dura solamente una settimana, coinvolge tante squadre che si qualificano per la fase finale dagli angoli più remoti dell'isola, e questo comporta i giocatori ad affrontare a spese loro dei viaggi in elicottero, in aereo con voli interni, di centinaia di chilometri. Alle volte usano addirittura i loro motoscafi, le loro barche, affrontando l'Oceano Artico con tutti i pericoli del caso.
1: E poi hanno avuto anche un talento sublime, che era Jesper Gjørker, che ha giocato un'ottantina di partite per la nazionale della Danimarca, ma ha militato nel Chelsea, nell'Atletico Madrid, nello Stoccarda, ovviamente anche nel Copenaghen. Insomma, quindi anche nascendo a Nuuk si può imparare a giocare a calcio.
0: Sì, Gronkjær è, diciamo così, il calciatore che più si è soliti associare alla Groenlandia, proprio perché è nato a Nuuk, nella capitale groenlandese, quando ancora questa città aveva il toponimo danese di Göta. E classe 77 ha giocato in importanti squadre europee, le citavi tu, il Chelsea, l'Atletico Madrid, l'FC Copenaghen, e soprattutto registra tante presenze con la nazionale danese, purtroppo nessuna con la nazionale groenlandese. Però mi piace molto l'espressione che hai usato, cioè anche a Nuuk si può diventare famosi nel calcio. Questo è il sogno che i giovani calciatori della nazionale oggi hanno, cioè quello di vedersi riconosciuti un giorno con la loro nazionale e poter competere nei tornei e nelle competizioni internazionali. Però ci sono stati anche altri giocatori che nel corso degli anni sono riusciti espatriando, ad avere una carriera all'estero abbastanza importante. Non si parla ovviamente di massime serie, ma ad esempio un calciatore famoso negli anni 90 della squadra più titolata del paese, il B67 di Linuk, che si chiama Ian Nielsen, nel 1992, dopo aver giocato con la squadra B del KR Reykjavik in Islanda, andando addirittura in doppia cifra in campionato, fece brillare gli occhi agli osservatori dei gialloblu del Brøndby in Svezia, che lo invitarono a un provino durante il ritiro estivo del 1992.
1: I primi insediamenti europei in Groenlandia avvennero in momenti di particolari condizioni climatiche, dove faceva relativamente più caldo, si potevano riprodurre gli allevamenti che c'erano sulle coste europee da cui erano partiti. Diciamo, volendo fare una battuta, forse con i cambiamenti climatici la Groenlandia non avrà problemi con i prati verdi.
0: Loro purtroppo stanno soffrendo anche loro abbastanza il cambiamento climatico. Leggevo una notizia quest'inverno che a metà dicembre uno degli insediamenti più a nord dell'isola si trovava in estrema difficoltà. È un insediamento in cui si sopravvive cacciando, quindi attraverso caccia e pesca. Si trovava in estrema difficoltà perché il mare, l'oceano Artico, davanti al villaggio, non era ancora ghiacciato ed eravamo a metà dicembre. E nel sud dell'isola, da un po' di anni, si è potuto coltivare con più facilità, ad esempio, determinati tipi di ortaggi. Ci sono allevamenti di bestiame nel sud dell'isola. E nel sud dell'isola, in uno dei villaggi più remoti e anche meno densamente abitati, il villaggio di Igaliku, che è molto bello perché è vicino a delle antiche rovine norrene, c'è l'unico campo da calcio in erba naturale dell'isola, anche se non ha le dimensioni atte a giocare per il calcio a 11, ma è per il calcetto.
1: Ecco, ma insomma, Lorenzo Biega è un archeologo e un antropologo fisico, appassionato di geografia e di pallone. E come si appassiona alla Groenlandia? Tra l'altro tu hai anche una collezione di magliette che vedremo domenica anche a Manzano, che arrivano dal campionato danese. Soprattutto, cosa dicono i groenlandesi quando scoprono che un veneziano si appassiona di loro che giocano a calcio?
0: Allora, parto con la prima domanda. Io sono personalmente stato sempre appassionato di un binomio, cioè il calcio mondiale e la geografia. E unendo queste due passioni, con il passare degli anni mi sono appassionato sempre di più alle lande nordiche. Ero sempre affascinato dal calcio islandese, danese, eccetera, eccetera. Poi nel 2009, quando scoprì quasi per caso che anche in Groenlandia esisteva un campionato locale, mi venne in un certo senso così la voglia, il desiderio di approfondire questa tematica, scoprire di più riguardo questa cultura millenaria Inuit che giocava a calcio, e da quell'anno in poi praticamente non mi perdo una partita. Le seguo anno per anno nell'unica settimana in cui si gioca il campionato, quando ovviamente l'unico canale della TV locale è disponibile via streaming anche qui in Italia, quindi seguo anch'io con passione il loro campionato. Insomma, per quanto riguarda la collezione, l'ho iniziata a partire dal 2020, è una collezione che raccoglie attualmente più di 20 maglie appartenenti a club calcistici groenlandesi, tieni conto che i club totali che ufficialmente riconosciuti dalla federazione che sono in grado in un certo senso di rinnovare la licenza per partecipare al campionato sono una trentina, poi ce ne sono anche altri fino ad arrivare ad un numero totale di 50, ma sono club minori che hanno pochissime finanze economiche per poter partecipare al campionato. E alcune di esse mi sono state regalate direttamente da calciatori, allenatori, quindi dalla comunità anche di interi villaggi sperduti che hanno visto quanto amore e quanta passione io avessi nei confronti della loro terra, quanta curiosità avessi verso la loro cultura e il loro sport.
1: Insomma, domenica 17 si presenta a Manzano Calcio Artico, Giocare a pallone in Groenlandia, un libro che insomma ci dirà ancora probabilmente di più di quello che ci ha detto Lorenzo Bigo in questa intervista, con una copertina che secondo me è bellissima, l'aurora boreale, i ghiacci, le montagne e gente che gioca a pallone. Friuli Groenlandia, Lorenzo Bigo, chi vince?
0: Non mi sbilancio, un pareggio e contenti tutti.
1: Grazie Lorenzo Bigo di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Io mi fermo qui, vi auguro un buon fine settimana e naturalmente continuate a rimanere in ascolto di Radio Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ecco cari amici, è successo. Due mondi che sembravano destinati a orbitare su binari paralleli si sono schiantati con grazia, con calcolo, con una tonnellata di divertimento dichiarato. Da una parte Tom Rawlins, l'architetto, il signore dei Chemical Brothers, l'uomo che ha trasformato il Big Beat in arte da stadio e che ha riempito tende da festival con decine di migliaia di corpi che si muovevano come un unico organismo sudato. E dall'altra parte Aurora, la sciamana norvegese, la voce che viene dalla foresta e ti guarda dritto negli occhi mentre ti canta l'Apocalisse, più o meno, ecco, l'elfa diventata fenomeno pop, ma senza mai perdere quel che di straniante, di visionario, di genuinamente fuori scala. Si chiamano Tomora, è un supergruppo, parola che di solito fa venire l'orticaria, ma qui forse funziona oppure no, insomma lo scopriremo insieme. Benvenuti a Late Night Grooves, puntata speciale, un solo disco, perché a volte per capire se un'idea è geniale o semplicemente costosa basta una mezz'ora di ascolto, ma è un disco piuttosto lungo e quindi dura l'intera ora della nostra trasmissione. Please, così si apre, spettrale questa canzone, una processione che sale da qualche parte sottoterra. Aurora implora, avvicinati a me, e poi arriva l'ululato. Ecco, questa è la prima canzonetta, molto breve, un intro, e poi arriva A Boy Like You. E qui le cose si fanno interessanti perché insomma è il suono della seduzione di strada, diciamo così, di quelle che non chiedono permesso. Bassi sinuosi, un incedere felino, la voce di Aurora che diventa sussurro, diventa pericolo. E poi, cari amici, quando penserete di aver capito dove stanno andando i Tomora, arriva Ring the Alarm. E i ritmi rock, quelli più veri, quelli rock, diciamo così, quelli da Chemical Brothers in versione notturna, esplodono in un'insana urgenza da rave. Ed è il momento in cui la tenda del festival prende fuoco e nessuno vuole uscire. Ecco, quindi ascoltiamo queste prime canzoni e fermiamoci un attimo, respiriamo, perché è facile farsi trascinare quando la musica è fatta così bene. Quando due artisti di questo calibro decidono di giocare insieme, il rischio è quello di applaudire la scenografia senza guardare cosa c'è dietro. Vi lascio quindi a Please, A Boy Like You e Ring the Alarm, primo assaggio dei Tomora e dell'album Come Closer.

Seconda metà e qui qualcosa cambia, cari amici. My Baby è la prossima canzone ed è fantascienza proghi, un viaggio in macchina verso un orizzonte che non arriva mai. Aurora qui canta d'amore, ma sembra parlare di un'identità aliena, di qualcosa che non riesce a contenere. E forse è proprio questo il punto. Ecco, in Tomorrow, in quest'album, anzi in questo progetto, scusate, l'astrazione vince spesso sulla concretezza e non è un difetto, intendiamoci, è piuttosto una scelta. La prossima è Somewhere Else, e qui dobbiamo ammettere che è destinato a diventare l'inno dei festival estivi di questa compagine. Rave pop vertiginoso, un crescendo che ti prende e non ti molla più. È il momento in cui capisci che questo disco, volenti o nolenti, funziona perché non cerca di essere intelligente a tutti i costi, ecco, diciamo così, ma cerca di essere piuttosto vivo. I Drink the Light è invece un treno in corsa verso il futuro, letteralmente, ritmi martellanti, Aurora che diventa quasi aggressiva, Rowlands che spinge i fader al massimo, è la canzone per cui alzi il volume anche se i vicini hanno appena suonato la tua porta, ecco, diciamo così. Poi la gemma di quest'album, quella che forse salva tutto oppure no, insomma, Have You Seen Me Dance Alone, il titolo. Aurora canta: apri la tua mente, lascia che il tuo corpo veda, non c'è nessuno al mondo tranne me. Romanticismo mistico, sensuale e astratto allo stesso tempo. E il paesaggio sonoro di Rowlands qui è davvero da giramondo, ecco. Infatti gira, cambia, si ferma, riparte. È la traccia, secondo me, che ricorderete anche se non volete. Wavelands è poi un tramonto suonato. Aurora offre la sua saggezza scandinava, cantando: una volta ero un fiume con la saggezza di un bambino. E qui la musica si gonfia come una vela, molto bella, forse troppo bella, ma insomma, ecco. Perdoniamoli per questo. Side by Side è un valzer elettrofolk. E poi, infine, ecco, In a Minute, l'ultima rabbia, l'alba che si avvicina, le cose che crollano con totale abbandono. È un momento in cui vorresti essere su una pista da ballo ad un'ora vergognosa, senza sapere che ore sono, ecco, e senza volerlo neppure sapere. Perché questo, in fondo, è il vero test di Tomorrow, di questo progetto. Non se funziona in cuffia, ma se funziona alle 4 del mattino con il fumo che sale e la gente che non vuole che finisca. Come Closer, si intitola l'album, ripeto, avvicinati, un invito, una promessa, una sfida. E noi ci siamo avvicinati, cari amici, abbiamo ascoltato, abbiamo in alcuni momenti alzato un sopracciglio. Boh, insomma, alla fine il giudizio è questo: non è il disco della vita forse, ma è un debutto davvero molto bello, dannatamente divertente. E a volte, in un'epoca di musica che si prende forse anche troppo sul serio, cari amici, il divertimento è una forma di rivoluzione. Tom Rowlands e Aurora hanno trovato qualcosa in questo incontro. Non sappiamo se il vero potenziale dei Tomorrow si rivelerà nei dischi futuri oppure dal vivo, quando, ecco, l'energia fisica si aggiungerà a quella sonora. Ma per ora, per quest'ora di Late Night Grooves, vale la pena ballarci sopra. Late Night Grooves, cari amici, finisce qui. La notte è fatta anche di matrimoni combinati che funzionano, come potete sentire. E chi l'avrebbe mai detto? Torniamo con voi lunedì prossimo. Buon ascolto e buonanotte.

0: di Radio Capodistria. Buon pomeriggio a tutti da Tilly, ebbene sì, ecco, se non sentite subito la voce di Samuel, qui il venerdì a Hot Hit, sapete già che oggi sono da sola a condurre questa puntata. Ma non vi preoccupate perché ho tante notizie e soprattutto tantissima musica per voi. Intanto comincio con dirvi che dalla prossima settimana cominceremo a regalare biglietti per vari concerti nelle nostre zone, un po' a Pola, un po' in Friuli. E perciò mi raccomando, seguiteci e con un po' di fortuna i biglietti saranno vostri, li regaleremo all'interno delle nostre trasmissioni a Calle e Pio 4 ovviamente, e abbiamo già un bel po' di biglietti, abbiamo quelli per Giorgia, per Negramaro, Neck, ad esempio The Colors, poi anche all'Arena di Pola John Legend e Tom Odell, e dunque c'è l'imbarazzo della scelta. Anzi, sapete cosa? Vi do già il numero così ve lo segnate per bene, siete già pronti per la prossima settimana. Allora, il numero da chiamare o mandare un messaggio, poi dovrete ovviamente ascoltare le trasmissioni e seguire le istruzioni della conduttrice. Comunque il numero è 00386 per chi chiama da fuori dalla Slovenia, 51691274. Ecco, questo è il nostro numero della nostra redazione al quale appunto potrete scrivere o chiamare per avere i biglietti. Ma prima di tutto questo ci aspettano le 25 canzoni più programmate della settimana, dopo la sigla.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
0: E rieccomi qua, adesso proprio entriamo nel vivo della Hot Hits con la posizione numero 25. Per oltre un anno si è quasi volatilizzato dalle scene, sappiamo di chi sto parlando. Sto parlando di Luis Capaldi, che dopo l'ultima apparizione al Glastonbury Festival, in cui aveva, ricordate, fatto fatica, diciamo, a portare al termine il concerto, a finire di cantare le sue canzoni, causa appunto questi grandi tic che gli sono venuti per la sindrome di Tourette, Luis Capaldi aveva deciso di fermarsi. Una pausa indefinita per prendersi cura ovviamente di sé, della sua salute mentale, della voce e appunto di tutto. Quest'anno è tornato a distanza di quasi 2 anni, torna appunto non solo con nuova musica ma anche con un progetto che racconta la sua rinascita, e allora torna con questo EP intitolato Survive, da quale sono usciti già un paio di singoli, e anche un tour che segna il suo ritorno sul palco, compresa anche una data in Italia che sarà tra pochissimo, sarà il 17 giugno 2026 alla Fiera di Milano Live. Dunque questa è l'unica data italiana, dunque per chi è nei paraggi o ha la fortuna di poterci andare ovviamente assisterà a un bellissimo concerto. Luis Capaldi intanto ce lo sentiamo qui sulle frequenze di Radio Capodistria alla numero 25 con Stay Love.

prima new entry della Hot Hits di oggi abbiamo Gracie Abrams alla numero 24 con il suo nuovo singolo. Si chiama Hit the Wall ed è il primo estratto dal terzo album in studio dell'artista, Daughter from Hell, che arriverà il 17 luglio in tutto il mondo. Daughter from Hell arriva a 2 anni dall'uscita del secondo album, The Secret of Us, che le ha regalato il suo primo numero uno in classifica del Regno Unito e in Australia e nei Paesi Bassi, debuttando anche al secondo posto della classifica Billboard. E dal suo debutto, quello all'inizio proprio nel 2019, Gracie Abrams si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione. E dunque adesso torna con questo nuovo singolo, la prima new entry di oggi si intitola Hit the Wall.

E saliamo di una posizione, abbiamo Paola Iezzi. Paola che prima del suo successo con Paola e Chiara, pensate, studiava contrabbasso classico alla Scuola Civica di Milano, questo non lo sapevo, e dunque suona anche la chitarra e il basso elettrico. Lei e la sorella Chiara, ovviamente del duo Paola e Chiara, hanno iniziato, pensate, facendo le coriste degli 883. Nel loro tour del 95-96, grazie ovviamente a Claudio Cecchetto, loro hanno potuto fare questa esperienza e così hanno un po', diciamo, cominciato proprio facendo da coriste. Paola e Chiara sono adesso considerate la girl band italiana di maggior successo commerciale, con oltre 6 milioni di dischi venduti. Negli ultimi anni però poi Paola è diventata molto amata anche come giudice di X Factor, mostrando anche questo suo lato ironico, molto competente musicalmente, e poi ovviamente ha continuato anche con i suoi brani da solista, come quello che andiamo a sentire alla numero 23, Stessa direzione, Paola Iezzi.

E tra le nuove voci più interessanti della scena internazionale c'è sicuramente Sienna Spiro, giovane cantautrice britannica che negli ultimi mesi sta attirando l'attenzione del pubblico grazie a questo stile che unisce pop, soul, atmosfere anche diciamo molto intense, molto emotive. E dopo il successo online dei suoi primi brani e milioni e milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, Sienna Spiro continua il suo percorso con un nuovo singolo, Material Lover. Il nuovo singolo, che è anche la seconda new entry di oggi, che conferma la sua identità artistica elegante e contemporanea. Classe 2006, Sienna Spiro è cresciuta tra musica classica, jazz e con le grandi voci femminili internazionali, elementi che oggi si ritrovano anche nel suo modo di interpretare le canzoni, ovviamente. Negli ultimi mesi il suo nome è comparso sempre più spesso tra gli artisti emergenti, diciamo un po' da tenere d'occhio, anche grazie al forte riscontro ottenuto sui social e nelle playlist internazionali. Dunque sta avendo un grandissimo successo e questo è il nuovo singolo di Sienna Spiro, si intitola Material Lover.

0: E dopo Sienna Spyro andiamo avanti con l'ultima new entry di oggi. Abbiamo Ultimo, anche lui torna con un nuovo singolo, si intitola Romantica. Questo nuovo brano che prosegue il percorso personale ed emotivo che da sempre caratterizza la sua musica. La canzone unisce le sonorità pop, moderne, pianoforte, ovviamente elemento centrale, diciamo, della musica, dello stile di Ultimo, con un testo intimo e diretto che parla di sentimenti, di fragilità e del bisogno di autenticità nei rapporti umani. Negli ultimi anni Ultimo è diventato ormai uno degli artisti italiani più seguiti della sua generazione. Abbiamo visto con tutti i record dei concerti, dei biglietti che riesce a vendere. E grazie a uno stile molto riconoscibile, capace di mescolare, diciamo, questa energia dei live a questa scrittura autobiografica che si avvicina molto alle persone, alle loro emozioni. E dopo il successo negli stadi e milioni di copie certificate, continua a mantenere questo forte legame con il suo pubblico, che gli è sempre molto fedele, soprattutto attraverso brani che raccontano ovviamente emozioni quotidiane in modo però semplice, diretto e immediato, ed è per questo forse che arriva così tanto ed è molto seguito. New entry, ho detto, alla numero 21 abbiamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo praticamente in chiusura della prima parte della Hot Hits di oggi. Abbiamo ancora una canzone da scoprire. Alla numero 20 abbiamo Superstar, il brano che unisce due voci molto amate della musica italiana, ovvero quella di Tiziano Ferro e di Giorgia. Una collaborazione che mette insieme sensibilità diverse ma complementari tra sonorità pop contemporanee e poi questa interpretazione, diciamo, molto emotiva, elemento che da sempre caratterizza entrambi gli artisti, no? Con queste loro ballatone, con queste loro emozioni. Negli anni sia Tiziano Ferro che Giorgia hanno costruito carriere tra le più importanti del panorama musicale italiano, oramai si può dire, conquistando pubblico e critica grazie a questo loro stile personale e anche grazie a questa continua evoluzione musicale, perché diciamo sono sempre stati abbastanza al passo coi tempi, magari con qualche crisi in mezzo, però poi sono sempre riusciti a tornare alla ribalta. Questa collaborazione rappresenta l'incontro tra questi due artisti capaci di attraversare generazioni diverse mantenendo però sempre una forte identità artistica. Noi ce li sentiamo in chiusura di questa prima parte della Hot Hits, torno con voi tra pochissimo, intanto abbiamo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Seconda parte della Hot Hit di oggi. Ecco, comincio anch'io con una notizia, almeno una ve l'ho portata anch'io, una di quelle che fa un po' sorridere. Ecco, al Forum di Assago di Milano si è acceso come sempre per la tappa milanese del Tour di Blanco, ma una scena inaspettata aveva rubato la scena alla musica. Praticamente cosa è successo? Che il pubblico in delirio, ovviamente, tra tutto questo un fan è riuscito ad avvicinarsi al palco portando un oggetto insolito da regalare, da dare a Blanco, ovvero la sua tesi di laurea, che è dedicata interamente al cantante bresciano, e lui voleva praticamente regalargli questa sua tesi che aveva fatto appunto su di lui. Un gesto che ha interrotto lo spettacolo, ovviamente trasformando poi quei pochi minuti in un episodio diventato virale sui social, molto divertente, perché quando il fan ha raggiunto il bordo del palco, Blanco ovviamente ha preso questa tesi e ha reagito con stupore, gli dice tipo grazie, e poi ovviamente tra le risate del pubblico continua dicendo praticamente che lui ha solamente la terza media e dice mi stai facendo un regalo, ora dico che è la mia e strappo la prima pagina, quella dove di solito c'è il nome, ecco. Poi ovviamente ha fatto un applauso anche al neolaureato. Il cantante non ha mai nascosto di aver interrotto gli studi dopo aver firmato il primo contratto musicale nel 2021, e dunque fino adesso aveva solo, cioè ce l'ha ancora, la terza media, e dunque tutto questo lo aveva fatto preferendo concentrarsi sulla carriera, aveva proprio smesso di andare a scuola. Tuttavia però dallo scorso gennaio, come raccontato al Corriere della Sera, ha deciso di tornare sui banchi per completare gli studi scegliendo il liceo delle scienze umane, ecco, dunque non l'ha proprio abbandonata per sempre, era una pausa, adesso ha ripreso. Blanco ce lo sentiamo insieme a Elisa e la loro bellissima Ricordi.

E in queste settimane sono tornati anche i Maroon 5 con Heroin, questo brano che riporta la band americana verso le sonorità pop, diciamo quelle più dell'inizio, magari se qualcuno si ricorda, con This Love o quelle dell'album, di quell'album lì. Mantenendo quello stile immediato è riconoscibile che negli anni li ha resi uno dei gruppi più popolari della scena internazionale. Dagli esordi nei primi anni 2000 fino ai grandi successi internazionali, i Maroon 5 comunque hanno saputo attraversare diverse fasi musicali, passando dal pop rock, poi iniziale, poi uno stile un po' sempre più vicino al pop contemporaneo, e con milioni e milioni di dischi venduti e hit entrate in tutte le classifiche del mondo, la band continua adesso a mantenere questa forte presenza nella scena mainstream internazionale, dunque continua ad essere molto ma molto ma molto seguita. Noi ci risentiamo alla numero 18 questa settimana con Heroin, i Maroon 5.

E dopo i Maroon 5 andiamo avanti con Teddy Swims, con la sua Mr. Know It All, un brano che conferma lo stile soul e profondamente emotivo che negli ultimi anni ha portato l'artista americano Teddy Swims a conquistare pubblico e classifiche internazionali. La canzone dunque unisce sì elementi pop ma anche un po' di R&B, di questo rhythm and blues, influenze forse un po' anche gospel, mettendo ancora una volta al centro la sua voce intensa e molto riconoscibile. Mr. Know It All affronta temi legati all'orgoglio, alle incomprensioni e alla difficoltà di comunicare all'interno di una relazione attraverso questo suo testo, come sempre molto diretto, molto, molto personale. Dopo anni trascorsi pubblicando cover online e costruendo appunto un seguito sempre più ampio sui social, Teddy Swims si è affermato come una delle voci più apprezzate della nuova scena, diciamo soul pop internazionale, grazie proprio a questa sua capacità di mescolare tecnica vocale ed emozione in questo modo molto molto molto naturale. E dunque Teddy Swims sì, è arrivato al successo e ci sta anche rimanendo già da un po' di tempo, diciamo è entrato anche lui nelle classifiche mondiali. Noi ce lo sentiamo con Mr. Know It All.

E andiamo avanti, al numero 16 abbiamo una collaborazione, abbiamo Repeat It, il nuovo singolo che unisce Ed Sheeran e Martin Garrix, due artisti di riferimento nelle rispettive scene musicali, ovvero pop per Ed Sheeran e l'elettronica per Martin Garrix. Un incontro che mescola la scrittura immediata e melodica di Ed Sheeran con la produzione energica e diciamo orientata un po' ai grandi festival e alle piste da ballo di Martin Garrix. Ed Sheeran è tra gli artisti ormai sappiamo più influenti della sua generazione. È noto per la sua capacità di trasformare esperienze personali, esperienze quotidiane in brani universali, mentre Martin Garrix invece è uno dei DJ e produttori più importanti oramai della scena mondiale, protagonista dei più grandi festival internazionali. E dunque insieme danno vita a questa collaborazione che unisce questi loro due mondi musicali diversi, ma ovviamente complementari. Tutto questo lo sentiamo in Repeat It.

Posizione numero 15 per questa settimana per il Litfiba con la loro 17 Re, uno dei brani simbolo della storia del Litfiba, gruppo fondamentale ormai del rock italiano. E il pezzo rappresenta perfettamente la fase più intensa e sperimentale della band, caratterizzata da queste sonorità, diciamo, post-punk, atmosfere un po' cupe, forte identità musicale. E dunque 17 Re torna oggi in questa nuova veste, come singolo speciale legato alle celebrazioni per il quarantennale dello storico album del Litfiba, uno dei gruppi fondamentali del rock italiano. Oggi viene riproposto in questa versione aggiornata, rielaborata, con nuovi arrangiamenti e questa produzione un po' più attuale, un po' più moderna, che ne rinnova il suono senza però perdere ovviamente il legame con le origini, con la canzone originale. L'uscita si inserisce nel progetto celebrativo, come dicevo, che riporta l'attenzione su uno dei dischi più influenti della new wave italiana, considerato ancora oggi un punto di riferimento per il rock nazionale e anche per l'evoluzione artistica dei Litfiba. I Litfiba dunque festeggiano con questo remake, con questa rielaborazione del loro singolo 17 Re.

E siamo quasi alla fine della seconda parte di questa Hot Hits di oggi. Tra pochissimo darò la linea all'informazione traffico a Viaggiando, ma prima abbiamo tempo per un'altra canzone, la numero 14 questa settimana. Abbiamo Cabana, il nuovo singolo di Irama, un brano che conferma il percorso dell'artista tra pop contemporaneo e influenze urbane latine, con questa produzione da ritmo caldo e immediato. Dunque è un'altra delle canzoni che Irama ci ha già fatto sentire, quelle diciamo un po' più estive, come Mediterranea, come Arrogante, perché lui va tra canzoni queste più estive, ritmate un po' latine, alle ballatone struggenti che di solito sono quelle che porta a Sanremo, ecco. Negli ultimi anni Irama si è affermato come uno dei protagonisti più solidi della nuova scena pop italiana, grazie anche a uno stile che alterna brani più intimi, come dicevo prima appunto ballad, a pezzi più ritmati e immediati, mantenendo sempre una forte identità autoriale. Cabana si inserisce perfettamente nei secondi, ovvero nei pezzi più ritmati, in questo percorso, come un brano dal respiro estivo e moderno, che punta tanto sull'energia, sull'atmosfera e sulla riconoscibilità. Dunque uno dei brani che sentiremo avanti per tutta l'estate. E magari diventerà proprio il tormentone o uno dei tormentoni, chi lo sa. Intanto sentiamo Irama con Cabana.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte della Hot Hits di oggi. Cominciamo subito con un po' di clima sportivo. Ecco, perché abbiamo proprio Shakira con Dai Dai, il nuovo singolo ufficiale legato alla FIFA World Cup 2026, ovvero i mondiali di calcio 2026. Il singolo è interpretato da Shakira, come dicevo, e insieme all'artista nigeriano Burna Boy. E il brano nasce come inno globale del torneo e unisce queste sonorità pop, queste influenze anche qui un po' latine, con questo sound energico pensato proprio per il grande pubblico internazionale. E dunque, come diciamo, lo sono un po' tutte queste canzoni che sono, diciamo, un po' gli inni dei mondiali oppure di qualsiasi altra gara sportiva, ecco. E dunque la canzone si sviluppa su questo ritmo coinvolgente e immediato, costruito proprio per accompagnare l'atmosfera del mondiale di calcio, tra celebrazione sportiva, unità, spirito internazionale. La produzione punta tanto su queste percussioni marcate, questi ritornelli corali che tutti ci ricorderemo e continueremo a cantare tutte le giornate avanti e avanti per tutta la durata dell'estate, anche perché ovviamente non finirà subito quando finiscono i mondiali. E appunto richiama lo stile dei grandi inni da stadio, da evento globale. Shakira è già stata protagonista in passato con alcuni dei brani più iconici legati ai mondiali, come ad esempio Waka Waka, e continua così il suo legame con il calcio e con le grandi manifestazioni internazionali, confermando la sua presenza tra le artiste più riconoscibili della scena pop mondiale. Si intitola Dai Dai, l'inno dei mondiali di quest'anno, ce lo cantano Shakira e Burna Boy.

Let's go! E sempre in ritmo latino, anzi in ritmo un po' di bossa nova, andiamo avanti con Gaia e Bossa Nostra, ecco questo gioco di parole, un brano che prosegue il suo percorso artistico tra pop contemporaneo e influenze brasiliane, ovvero tipico per Gaia, elementi che da sempre caratterizzano ovviamente la sua identità musicale, essendo lei italo-brasiliana per l'appunto. La canzone si muove su questa atmosfera calda, ritmica, con richiami alla bossa nova ovviamente e alla musica latina, reinterpretati però in questa chiave più moderna. Il risultato è questa canzone con questo sound leggero ma comunque ritmato che punta sull'energia estiva. Nel corso della sua carriera, Gaia ha costruito un percorso che alterna pop italiano e influenze globali, distinguendosi per un'identità artistica fluida e molto riconoscibile. E dunque Bossa Nostra si inserisce in questa direzione come un brano fresco, ritmato e dal respiro ovviamente internazionale. E ci porta direttamente in Brasile Gaia con Bossa Nostra.

E dopo Gaia saliamo di una posizione dove abbiamo Olivia Rodrigo con Drop Dead, il nuovo brano, un pezzo che si muove nel suo classico universo, diciamo pop alternativo, dove scrittura diretta e forte impatto emotivo restano sempre al centro. Olivia Rodrigo è conosciuta per scrivere queste canzoni molto personali che raccontano esperienze, sentimenti in modo chiaro e immediato, riuscendo a parlare soprattutto a un pubblico giovane, ovviamente, perché è seguita appunto dai giovanissimi, giovane e soprattutto internazionale. Drop Dead segue proprio questa linea, con questo brano diretto, facile da capire, con questo forte impatto emotivo. E noi ce lo sentiamo alla numero 11, Olivia Rodrigo.

Drop dead. Negli ultimi anni The Colors si sono affermati come uno dei gruppi pop più presenti nella scena italiana, grazie a un sound riconoscibile e a brani che funzionano bene sia in radio che dal vivo. Rolling Stones è il nuovo singolo, diciamo quello, l'ultimo, ecco, dei The Colors, un brano che conferma il loro stile pop moderno, molto immediato, pensato proprio per rimanere in testa, come lo sono ovviamente tutti i loro singoli degli ultimi anni, da Italo Disco in poi, ecco. Il testo gioca con immagini legate alla libertà, al movimento e alla voglia di vivere le cose senza troppi pensieri, in linea proprio con il mood più leggero e diretto della band. E dunque loro, che sono mai esperti di tormentoni, probabilmente questo sarà un altro dei tormentoni di quest'estate. Si intitola Rolling Stones, questi sono i The Colors.

E dopo Rolling Stones andiamo avanti con American Girls, il nuovo singolo di Harry Styles, un brano pop dal suono moderno che mescola queste atmosfere un po' anni 80, un po' retro, con questa produzione contemporanea, in linea anche proprio con l'evoluzione del suo stile, dello stile di Harry Styles negli ultimi anni. Sappiamo anche, cioè, nel modo di vestire tutto, ha intrapreso, diciamo, questa estetica un po' anni 80, un po' retro, ecco. Il testo parla di relazioni a distanza e del modo in cui cambiano le emozioni quando si cresce e si osservano anche le vite degli altri attorno a noi. Ricordo perché lui aveva scritto questa canzone quando, in un momento di riflessione, quando tutti i suoi amici si trovavano le fidanzate o magari si sposavano, mettevano su famiglia, guarda caso con ragazze americane, e lui invece no, era concentrato sulla carriera, era in un'altra fase della vita. E dunque da questa riflessione è nata la canzone che sentiamo, la numero 9, American Girls.

E alla numero 8 abbiamo invece i Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovissimo singolo che già è in vetta di tutte le classifiche, Sorry Scusa Lo Siento. Anche questo è un singolo che, cioè, io l'altra volta non ho smesso di cantarlo poi per mezza giornata, ecco, succede. Un brano che unisce tre lingue diverse per raccontare un messaggio semplice ma molto diretto: le scuse e la difficoltà molte volte di farsi capire in una relazione. I Pinguini Tattici Nucleari sono oggi uno dei gruppi più seguiti della musica italiana, grazie a canzoni che uniscono pop, scrittura semplice e una forte identità live, con ovviamente questi concertoni negli stadi, un pubblico molto molto molto ampio. Un'altra particolarità della band è il loro modo di scrivere i testi, perché loro spesso partono da situazioni quotidiane. Molte volte, anche quando li si ascolta, ci si riconosce un po' in questa loro scrittura, immagini anche molto normali, trasformandole poi in canzoni pop molto immediate. Tutto questo probabilmente lo sentirete anche in Sorry Scusa Lo Siento, l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Finiamo la terza parte della Hot Hit di oggi con Buona Domenica, il nuovo brano di Saif. La canzone ha un'atmosfera leggera, ma anche un po' malinconica, perché racconta quei momenti quotidiani, relazioni e pensieri che spesso arrivano nei giorni più tranquilli, come la domenica. E in questo caso parla anche di un padre assente, purtroppo. Saif si sta facendo conoscere nella nuova scena musicale italiana grazie a questo suo stile che mescola questa scrittura diretta e sonorità moderne, ovviamente ha aiutato anche il secondo posto al Festival di Sanremo di quest'anno e questo lo ha fatto appunto entrare nel mainstream italiano. Un'altra particolarità è il suo approccio molto diretto alla scrittura. Spesso i brani nascono da frasi quotidiane o da pensieri molto semplici, trasformati poi in canzoni dal mood immediato e riconoscibile. Un poco anche qui vediamo come fanno anche i Pinguini Tattici Nucleari, ed è forse questo che funziona, magari soprattutto con i più giovani, questa scrittura semplice, questi pensieri, queste canzoni che partono da fatti quotidiani che magari sono successi a tutti quanti noi. Finiamo la terza parte, dicevo, con Saif e Buona Domenica.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Ultima mezz'ora della Hot Hits di oggi, andiamo a scoprire le prime sei posizioni. Alla numero 6 abbiamo Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Appunto, il brano che unisce queste tre voci, diverse ma complementari, appunto, nella scena italiana. Per questa canzone che mette al centro, ovviamente, le radici, i ricordi e il legame con le proprie origini, ovviamente, Al mio paese. Il testo parla del rapporto con il proprio paese, con le tradizioni, con tutto ciò che si lascia e si porta dentro quando si cresce o ci si allontana da casa, quando magari si va a studiare all'estero o magari ci si trasferisce per alcune ragioni. Ecco, poi parla ovviamente di questo ritorno a casa e di tutti i sentimenti che uno poi ha, che prova quando ritorna, ecco. Levante, Delia e Serena Brancale arrivano da percorsi artistici diversi, però condividono una forte attenzione appunto alla scrittura e all'interpretazione della loro musica, elementi che rendono questa collaborazione ovviamente molto coerente. Serena Brancale, Levante e Delia le sentiamo con Al mio paese. Mi sento

Un'altra collaborazione, questa però tutta americana, quella che sentiremo alla numero 5. Abbiamo Bring You Love con Madonna e Sabrina Carpenter. Un incontro tra due generazioni del pop internazionale che mescola esperienza, tutta l'esperienza di Madonna e poi la nuova scena contemporanea invece da parte della voce di Sabrina Carpenter. Il testo parla di amore, di desiderio e connessioni emotive. Con questo approccio molto diretto, molto facile da seguire, pensato per funzionare sia in radio che ovviamente nelle playlist globali, ma anche e soprattutto on the dance floor, ovvero sulle piste da ballo. Madonna, icona assoluta della musica pop mondiale, continua a rinnovarsi collaborando con nuove generazioni di artisti, mentre Sabrina Carpenter rappresenta qui una delle voci più forti della scena pop attuale. E dunque tutto questo mescolato insieme ci porta il singolo che sentiamo, la numero 5, Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: and I want to talk about.
1: E questa settimana ce li abbiamo alla numero 4 i veri Rolling Stones, non quelli che cantavano i The Colors prima. Abbiamo i Rolling Stones con In The Stars, che è il loro nuovo singolo, una canzone che mantiene il loro ovviamente classico approccio rock. Il testo si muove tra immagini legate al tempo, ai ricordi e al senso di ciò che rimane nel percorso di una vita con quello stile ovviamente tipico della band. I Rolling Stones sono una delle rock band più importanti della storia della musica, attivi da oltre 60 anni e ancora capaci di pubblicare nuova musica e ancora capaci anche ovviamente di salire sul palco con grande energia. Sentiamoli alla numero 4, i Rolling Stones con In The Stars.

Numero 3 questa settimana invece per Runway, il nuovo singolo che unisce Lady Gaga e Doechii, un incontro tra pop internazionale e, diciamo, una scena un po' più rap, più urban, che è quella di Doechii. Il testo parla di identità, di immagine, sicurezza di sé, ovviamente con questo tono, con questo ritmo molto deciso. L'idea centrale è quella di muoversi come su una passerella, da questo il titolo Runway, cioè con presenza, con stile, con atteggiamento. Lady Gaga, un'icona globale del pop, è conosciuta per la sua capacità di reinventarsi continuamente tra musica, performance e moda. E invece Doechii è una delle voci emergenti un po' più forti della scena rap americana, apprezzata molto per la sua personalità, per la versatilità. E dunque unisce le forze qui con Lady Gaga in questo singolo, che tra l'altro è anche, fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada. E dunque qui si capisce tutto. Si parla di moda, si parla di passerella. Questa è Runway. No matter what, no matter what, you got.

poi un gradino più in su al secondo posto abbiamo Potential, il nuovo brano di Somber. La canzone ha questa atmosfera delicata e riflessiva, come lo sono un po' tutte le canzoni di Somber, molto minimale, che lascia spazio a questa sua voce e al testo. E il brano parla di possibilità, di relazioni non definite e di ciò che potrebbe essere, oppure che sarebbero potute essere queste relazioni. Da questo appunto il titolo Potential, qualcosa che aveva del potenziale ma però purtroppo non è successo. Questa canzone è anche la sigla single di questa settimana, scelta come anche la canzone della settimana che scopriremo tra un po' da Andrea F, che saluto intanto. Noi ce lo sentiamo, Sombra, la numero 2 con Potential.

Ed era Somber, il cycle single di questa settimana, e non ci resta che scoprire dunque ancora la numero uno, e che tra l'altro è anche la canzone della settimana. Abbiamo Fulminacci con Maledetto Me, una canzone molto simpatica che parla di tutte quelle volte che qualcuno magari si è un po', diciamo, fermato, non ha detto tutto quello che pensava, o magari perché è troppo gentile, non voleva offendere l'altra persona, e che poi magari però pensi: ma maledetto me, ma perché non l'ho comunque fatto o non ho detto quella cosa? Con questa canzone finiamo la Hot Hits di oggi, torno con voi settimana prossima, mi raccomando, seguiteci, perché dalla prossima settimana cominciamo ovviamente con la distribuzione, con regalarvi i biglietti per alcuni dei concerti più belli delle nostre zone. Seguiteci dunque e non mancate. Io vi auguro un bellissimo weekend e un grandissimo saluto da Tilly. Ciao a tutti!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.